0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online, Pasquale Rinaldi da Sesto San Giovanni ci parlerà sull'amico. Buon ascolto.
2: Ecco.
3: Mi apri, Pasquale, che combini, Pasquale? E si aveva dimenticato di togliere la suoneria al telefono e giustamente poi quando ti chiamano, ecco, apri Pasquale di nuovo, dai.
2: Tutti
3: abbiamo, abbiamo sentito anche che c'è la musica dei Bersaglieri come, come
2: sì, suoneria. Perché sono sempre in movimento,
3: per ecco, vabbè, sempre correndo praticamente.
2: Sì,
3: vai, vai, ti diamo la linea. Sei pronto? Hai spento il telefono, hai chiuso la porta. Vai, vai.
2: Ti ringrazio, Corrado. Chiedo perdono e chiedo scusa ancora a tutti quanti voi che siete messi all'ascolto ancora una volta della parola di Dio di Cristiani Online. Per me è un piacere, ogni tanto ci vediamo, come dice Corrado, sono sempre a disposizione quando qualcuno manca o succede qualcosa, sono sempre pronto per intervenire. Ebbene, questa sera il tema che ho scelto è l'amico. Parleremo dell'amicizia, naturalmente, parleremo dell'amicizia. E chi non vorrebbe un vero amico? Ora, noi naturalmente siamo abituati in questo ventesimo secolo con Facebook. Quanti amici abbiamo su Facebook? Veramente, veramente tanti, tanti, che abbiamo anche che dimentichiamo quali sono gli amici che abbiamo. 1000, 2000, 3000, non so se c'è un limite a tutto questo. Vi voglio solo far sorridere, se Michela De Rose è in diretta, ascolta. Ero andato a Torre Melissa e naturalmente era la prima volta che andavo, e dopo che abbiamo caricato il furgone di tutta la roba che ci aveva donato, ci siamo presentati, Pasquale, Michela, tutto quanto, poi mi guarda e mi dice: ma noi siamo amici su Facebook. Questo cosa vi voglio dire con questo? Perché noi abbiamo tanti amici su Facebook, ma non sono tutti amici. Su Facebook poi sapete l'amicizia è veramente molto molto volatile. Basta un click per fare un amico e basta un click per togliere l'amico. Quindi è veramente qualcosa di molto molto imbarazzante, molte volte che tu trovi che non sei più amico di una persona senza magari sapere il motivo, o che magari hai detto una parola di troppo che la persona, l'amico o l'amica, non ha gradito proprio in quello che è stato detto. Che cosa cerchi tu in un tuo amico? Questa sera parleremo sia di questo, ma parleremo anche del vero amico. Che cosa cerchi tu in un tuo amico? Tutti quanti noi vogliamo avere un amico. Tutti quanti noi vorremmo avere una bella amicizia. Ci sono nella Bibbia tanti brani che parlano proprio dell'amicizia. E sapete, la parola amicizia è qualcosa che dall'inizio della nostra esistenza c'è sempre stata, e nella Bibbia ci sono tanti esempi molto molto belli di amicizia. Qualcuno, che cosa vai cercando tu da un amico? Vuoi, naturalmente vuoi cercare qualcuno con cui condividere i tuoi interessi, perché altrimenti non può essere al tuo fianco. Interessi personali, lo svago, il tempo libero, qualcuno che è divertente. Molte volte vi è capitato di essere in compagnia di persone che sono veramente divertenti e tu staresti lì ore e ore, però poi c'è qualche problema che il divertimento poi finisce e ti accorgi che in quella persona non c'è niente altro che il divertimento. Oppure qualcuno che sia sempre disponibile quando tu ne hai bisogno. Questa è una caratteristica di un vero amico, e noi cerchiamo molte volte questo tipo di persona. Oppure qualche persona, qualche amico che quando ci troviamo giù ci viene a trovare, allora con le sue battute, con il suo modo di fare riesce a tirarti su. Mi ricordo quando tanti anni fa in occasione del funerale di mia sorella, che eravamo a casa e eravamo a casa di mia moglie, non sapevamo che fare, tutto quanto, e sono venuti due amici a trovarci quella sera, e grazie a loro ci hanno tirato su, proprio ci hanno rincuorato in un momento che eravamo veramente molto tristi. Forse è questo che noi cerchiamo in tutto questo. Sapete, cari fratelli, forse anche in voi ci sono tutte queste caratteristiche che ci accomunano, diciamo, no? Che possiamo avere tutte queste cose. Ma sapete, queste stesse caratteristiche non le possiamo trovare in un cagnolino, in un gatto, perché sono caratteristiche che possiamo trovare anche in loro. Per esempio, un cane ci può fare compagnia, anche un gatto ci può fare compagnia, alcuni hanno anche criceti o altre cose. Tutte queste cose possono farci compagnia e possono farci sentire meglio in un momento determinato della nostra vita. Ma io sono convinto, voglio fare una domanda: non ti pare che forse l'amicizia è qualcosa di più, l'essere amico di qualcuno sia qualcosa di più che il semplice sentirsi a tuo agio in determinate situazioni? Sapete, la maggior parte di tutto questo, come dicevo prima, lo possiamo trovare in svariate cose. Se tu dovresti descrivere un buon amico, quali criteri dovresti usare? Cioè, se tu questa sera ti faccio la domanda, se tu per una persona, per essere un tuo buon amico, quali sono le caratteristiche principali che deve avere questa persona? E certamente, se vogliamo definire la parola amicizia, risulta la relazione tra due persone di cui c'è una carica emotiva basata sul rispetto, sulla sincerità, sulla fiducia, sulla disponibilità, tenete presente, reciproca. Perché molte volte vogliamo la disponibilità delle persone, ma a senso unico. Non è questa la vera amicizia. Quindi l'amicizia deve essere qualcosa di reciproco, qualcosa che quando stai con le persone tu ti senti veramente bene, vorresti stare con queste persone. Spesso sentiamo anche un'altra cosa, la frase meglio pochi ma buoni. Perché, che cosa vuol dire questo? Perché non con tutte le persone che noi siamo circondati noi siamo amici. Ci sono amicizie che a breve termine, che possiamo fare quando siamo sul treno, che possiamo fare quando siamo in aereo, o ma anche camminando nella correndo, diciamo, possiamo incontrare qualcuno e facciamo un'amicizia, ma quell'amicizia è qualcosa che dura veramente poco, un'ora, due ore, una giornata. A volte si fanno amicizie anche quando si va al mare, e poi dopo quelle amicizie finiscono, come finiscono poi le vacanze. Spiegare che cos'è l'amicizia non è semplice. Forse qualcuno dice, ma questo discorso è un po' banale. Non è banale, perché sapete, non ci sono abbastanza parole per poter, e i psicologi non riescono a spiegare a fondo che cosa vuol dire l'amicizia. L'amicizia è qualcosa di veramente forte, qualcosa di veramente grande, e nella parola di Dio ne parla tantissimo. Un po' di anni fa, non mi ricordo in che anno è stato fatto, hanno fatto un film con Richard Gere, con il nome era Il migliore amico, un film che già dal titolo ti fa pensare che possa essere una persona, ma non è così, perché per chi ha visto questo film molto molto commovente, narra la storia straordinaria tra un cane ed un insegnante universitario, fino al punto che questo cane continua ad andare alla stazione anche dopo che il suo amico, diciamo il suo proprietario, è morto all'improvviso. Lui per altri 9 anni è sempre andato a questa stazione per aspettare che il padrone tornasse, ma non è mai tornato, fino a quando lui poi non è morto sotto un vagone mentre dormiva di vecchiaia. Il migliore amico, certo, tanti dicono che è meglio un cane che altre persone. Ci sono persone talmente ricche che donano tutto quanto ai loro animali perché sono convinti che un cane, un gatto o altro possa essere migliore e più importante di un uomo. tanti psicologi scrivono un sacco di libri, ci sono un sacco di teorie intorno all'amicizia, all'essere amico, ma guarda caso non vanno mai a prendere un libro che è stato scritto da più di 2000 anni, da più di 2000 anni, dove spiega come deve essere un buon amico. E questa è la Bibbia. Nel libro dei Proverbi, non a caso viene proprio chiamato libro dei Proverbi, ci sono tanti insegnamenti per persone, per giovani, per come devono vivere la propria vita mentre siamo su questa terra. Perché diciamoci francamente, tutti quanti noi vogliamo stiamo bene con delle persone, vogliamo delle amicizie, ma qui nel libro di Proverbi ci dice alcune cose. Vediamo alcune caratteristiche che dovrebbero essere nella vita di un buon amico. Allora, il buon amico, andiamo in Proverbi. Proverbi capitolo 17, versetto 17. Il primo punto è proprio questo. Un buon amico rimane fedele. Allora dice, l'amico ama in ogni tempo, ma un fratello è nato per l'avversità. Ma un fratello è nato per l'avversità. Quindi è facile incontrare amici quando tutto va bene. È facile incontrare gli amici quando il sole brilla nel cielo, ma è difficile che poi questi amici rimangano quando incomincia l'orizzonte a riempirsi di nuvole. Questi amici, cosa succede? Esattamente come dice il proverbio, certi amici sono come neve al sole. Cosa succede? Svaniscono esattamente come gli amici del figlio prodigo. Ve lo ricordate la storia che troviamo negli Evangeli, quando, parlando di questo uomo, questo giovane che è andato via di casa con la sua eredità, ricco, quindi aveva parecchi soldi, si era fatto un sacco di amici, ma questi amici erano scomparsi. Questi amici sono scomparsi dalla sua presenza quando non aveva più nulla da poter sperperare, perché aveva già consumato tutto. E allora cosa è successo? Che gli amici sono spariti insieme con i soldi e lui è rimasto solo a custodire un branco di maiali, di porci. Ma dice che un fratello è pronto nell'avversità, quando abbiamo problemi. Un buon amico, sempre tratto dalla parola di Dio, ci dice una cosa che sta sempre vicino, e qui l'andiamo a vedere in Proverbi capitolo 18. Proverbi capitolo 18 dice queste cose. Capitolo 18 versetto 24. Chiedo scusa alla regia, ma ogni tanto dimentico di dare anche il versetto. L'uomo che ha molti amici deve pure mostrarsi amico, ma c'è un amico che sta più attaccato di un fratello. Un amico che è più attaccato di un fratello, perché tu puoi confidare tutto quello che hai nel tuo cuore, tu puoi andare da lui e puoi confidare i tuoi segreti intimi. Mi piace molto pensare alla storia di Davide e di Jonathan, che erano due amici perfetti, possiamo dire. Era qualcosa di veramente straordinario. Un altro consiglio che sempre lo scrittore ai Proverbi dà, lo troviamo al capitolo 22 di Proverbi, capitolo 22, versetto 24 e 25. Dice così: non fare amicizia con l'uomo iracondo, non andare con l'uomo colerico, per non imparare le sue vie e procurarti un laccio per la tua anima. E subito dopo, ma lo leggeremo dopo, che cosa sta dicendo? C'è un detto in italiano che si dice: dimmi con chi vai e io ti dirò chi sei. È un bellissimo proverbio anche questo, perché che cosa vuol dire? Se tu vai con delle persone che zoppicano, sapete, dopo incomincerai a zoppicare. Se tu vai con delle persone che gli piace il bere troppo, dopo un po' tu incomincerai a bere troppo. Se tu incominci a fare amicizia con persone che si arrabbiano subito, che sono collerici, dice: non devi fare amicizia con l'uomo iracondo e non andare con l'uomo colerico, perché tu non impari le sue vie. Questo è l'esempio. Quindi qui c'è un principio molto molto bello: evitiamo queste persone che possono essere un pericolo nella nostra vita di tutti i giorni. E poi al sempre Proverbi, capitolo 23, dal versetto 20 al versetto 21, dice un altro insegnamento: non stare con i bevitori di vino, né con i ghiotti, né mangiatori di carne, perché l'ubriacone e il ghiottone impoveriranno e la sonnolenza li vestirà di cenci. Ora, cari fratelli e sorelle, amici che state all'ascolto, qui non sta dicendo che non si possa bere del vino, che non si possa mangiare della carne, ma qui sta parlando di ubriaconi, cioè coloro che fanno molto eccesso di vino e persone che mangiano fino a star male di tutto questo, perché dice queste persone impoveriranno, perché stanno consumando tutto quello che hanno in che cosa? Nel cibo, nel vino, e questo non è buono, perché stiamo danneggiando anche il nostro corpo in tutto questo. Un altro insegnamento: sapete, il libro dei Proverbi è straordinariamente bello, ma è anche straordinariamente attuale. È stato scritto un sacco di anni fa, ma è ancora attuale ai tempi di oggi, e dice che il buon amico si mantiene lontano dal male. Sapete, dice Proverbi capitolo 24, dal versetto 1 e 2, dice: non avere invidia dei malvagi, non avere invidia dei malvagi e non desiderare di stare con loro, perché il loro cuore medita rapine e le loro labbra parlano di fare il male. I buoni amici, sapete, cari fratelli, danno un impatto positivo attraverso la loro condotta, attraverso la loro condotta. Voglio dire una cosa che mi fa molto onore. Ci siamo trovati con Lino Monti in questi giorni nella città di Chieuti, e io lo conoscevo già, un mio caro amico, e lui dice: io sono amico di Pasquale. Lui dice: allora sei una brava persona, perché solo se sei amico di Pasquale sei una brava persona, perché lui è una brava persona. Io ci sono rimasto quando mi ha fatto questo complimento. Lo posso prendere proprio come un complimento, perché è la realtà. Tu non puoi essere una brava persona se ti circondi di persone che non sono brave. Quindi ecco che dobbiamo avere una condotta sobria anche in tutto questo. Il buon amico ci dà dei consigli. Un buon amico ci dà dei consigli saggi e non dei consigli che ci mandano poi alla rovina. Proverbi, capitolo 27, al versetto 9, dice ancora questo bellissimo proverbio, dice: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. L'olio e il profumo rallegrano il cuore, ed è vero, e quando ci mettiamo del profumo addosso ci sentiamo anche meglio. L'amico fa di te una persona migliore, fa di te una persona migliore. Ma ora voglio farti una proposta. Voglio farti una proposta per poter trasformare la tua vita. Ma voglio dire, noi possiamo cercare per tutta la vita dei buoni amici. Abbiamo visto che ci sono delle belle caratteristiche. Il libro dei Proverbi ci dà degli insegnamenti per fare questo, ma stiamo comunque attenti, perché stiamo parlando di uomini, e uomini possono cadere, gli uomini possono sbagliare, quindi non dobbiamo mettere completamente la nostra fiducia sulle persone, perché al momento che loro cadranno o che noi cadremo, noi rimarremo delusi poi da queste persone. Però è importante che noi mettiamo in pratica la parola del Signore, e se dobbiamo cercare degli amici, cerchiamo degli amici che siano credenti, che possono condividere con noi le scritture, che possono condividere con noi le varie esperienze. Sapete, a volte mi sento dire delle frasi che veramente mi fanno star male, come qualcuno dice: a volte si sta meglio con i non credenti che con i credenti. E io dico sempre questo: il peggior credente è sempre meglio del non credente, perché anche noi credenti sbagliamo, sbaglieremo, ma abbiamo accettato Gesù come personale salvatore e siamo amici del Signore Gesù. Una proposta questa sera voglio farvi: chiedi l'amicizia a Gesù. Su Facebook, dicevo prima, su Facebook chiediamo amicizia, a me mi appaiono tutti i giorni proposte di amicizia, quello chiede l'amicizia, l'altro non chiede, a volte anche quelli che non conosco proprio, perché non ho neanche un amico in comune tra virgolette. Tutti vogliono o cercano questa amicizia. Diventa amico di Gesù. Non devi prendere il cellulare, non devi prendere il tablet, non devi prendere neanche il computer, ma devi solamente aprire il tuo cuore a Lui. Devi solamente aprire il tuo cuore a Lui per diventare suo amico. Tutti quanti sentiamo il bisogno, il desiderio di un amico. Ma ripeto, comunque anche il miglior amico può sbagliare. Ma l'unico amico che non ti deluderà mai è il Signore Gesù. Vi voglio leggere alcune frasi di un bellissimo canto che ormai non si cantano più, purtroppo devo dire non si cantano più, e questo Michele, vedo che c'è anche Michele Colangelo, sicuramente molto molto addolorato per questo. C'è nella nostra raccolta un bellissimo canto che è il canto 222, che dice proprio così: quale amico in Cristo abbiamo, qual rifugio nel dolore. Poi salto qualche frase, dice: o la pace che perdiamo, o gli inutili dolor, perché tutto non portiamo in preghiera al Salvatore. Vado alla fine, dice: ci abbandonano gli amici, è normale, ma Gesù ci accoglierà e con Lui saremo felici e il riposo ci darà. Bellissime canzoni, bellissime parole che rallegrano il cuore e fanno capire che il vero amico è Cristo Gesù, un amico indispensabile. Voglio leggervi Giovanni capitolo 15 al versetto 15. Giovanni capitolo 15 versetto 15, il Vangelo di Giovanni dice: non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Lui ci ha chiamati amici. È bellissimo. Gesù che scende dal cielo, viene su questa terra e diventa e vuole diventare il nostro amico. Vi ho chiamati amici. Io ho un'amicizia con Cristo Gesù. Ma sapete, non è quell'amicizia che quando io faccio qualcosa di sbagliato lui mi cancella in automatico dalla sua rubrica. No, Gesù è colui che rimane nostro amico, al nostro fianco, anche se noi a volte non pensiamo che sia troppo troppo lontano da lui. Ci sono delle caratteristiche molto belle di Cristo Gesù negli Evangeli. Per esempio, non sono stato io che ho chiesto la sua amicizia, non sono stato io, non ho preso il cellulare e dire: Gesù, io voglio che tu diventa mio amico. No, leggiamo Marco capitolo 1 versetto 16, Vangelo di Marco capitolo 1 versetto 16. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone, Andrea e suo fratello che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. Puoi andare avanti ancora con l'altro versetto, perdonami. E Gesù gli disse loro: seguitemi. Capitolo 1 versetto 16. Camminando poi lungo il mare della Galilea, egli vide Simone, Andrea e suo fratello che gettavano le reti in mare perché erano pescatori. Puoi andare avanti ancora con la...

pescatori di uomini. Non sono stati questi pescatori che sono andati da Gesù e gli hanno detto: guarda Gesù, noi vogliamo venire dietro di te. In questo caso è Gesù che ha scelto queste persone. E queste persone, continua il brano, dice che lasciarono tutto quello che avevano. Lasciarono quello che avevano e cosa hanno fatto? Sono andati con Gesù e lo seguirono. Un bellissimo esempio di amicizia. Gesù ha chiesto a loro, ha chiesto l'amicizia. Cioè Gesù si è abbassato così tanto di dire a questi uomini, non dico inutili, perché comunque tutti siamo utili a fare qualcosa, ma queste persone che non erano certamente la creme della creme all'epoca, ma erano dei pescatori. Va da queste persone e dice: vuoi essere mio amico? Vuoi seguirmi? E loro l'hanno seguito in tutto questo. È lui che ha scelto noi. Sapete, quando noi diciamo che amiamo il nostro Signore Gesù Cristo, sembra quasi che facciamo un'affermazione straordinaria. È veramente una bella affermazione, ma sapete una cosa? Noi perché lo amiamo? Perché amiamo Gesù? Perché lui ci ha amato per prima. Lui ci ha amato per prima in tutto questo, e noi di conseguenza lo amiamo perché abbiamo potuto sperimentare l'amore di Cristo nei nostri cuori. E allora ecco che queste persone hanno lasciato ogni cosa e hanno seguito Cristo Gesù. L'amicizia di Gesù non è scontata. Gesù chiede. E noi dobbiamo rispondere. L'amicizia di Gesù è un dono che noi riceviamo in tutto questo. È un dono, va oltre l'apparenza. Sapete, quando ci viene fatto un dono, un regalo, questo dono non ha importanza tanto quello che contiene in questo pacchetto o in questa scatola, ma è il gesto che viene fatto, soprattutto se è un regalo che ti viene fatto dai figli o soprattutto dalle nipotine che ti fanno veramente star bene quando è che arrivano e ti sorridano in tutto questo. L'amicizia di Gesù è qualcosa di straordinariamente bello e lui vuole aiutarci. Sapete, quando noi diventiamo amici di Gesù, tutto quello che ci sta intorno a noi subisce le conseguenze, prendono. Anche le persone che stanno intorno a noi ricevono qualcosa da Cristo Gesù. C'è un bel esempio di quando Pietro va a casa dalla suocera ed era malata. Gesù va con Pietro. Questa donna riceve guarigione ancora da Cristo Gesù. Sapete cosa fa anche l'amicizia di Gesù? Ci fa allontanare certi pregiudizi, ci fa allontanare da noi certe mentalità che sono a volte sono veramente contorte, come una mentalità quella dei farisei, che loro in giorno di sabato non facevano assolutamente nulla, non facevano assolutamente nulla, e Gesù, che aveva guarito una persona che era malata, lo hanno ripreso. Marco, andiamo a leggere, Marco capitolo 2, versetto 23. Marco capitolo 2, versetto 23 dice: ora avvenne che in giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli strada facendo si misero a svelare delle spighe. E i farisei gli dissero: guarda che perché fanno ciò che non è lecito in giorno di sabato. E Gesù gli disse: non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame lui e quelli che erano con lui? E ancora un versetto: come egli entrò nella casa di Dio al tempo del sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani di presentazione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui. Grazie Felipe. Vedete? C'era questa mentalità. Ancora oggi ci possono essere delle mentalità che, facendo amicizia con Gesù, stando a contatto con Gesù, lui ce le fa cambiare perché è un amico sincero. È un amico che ci guida anche nel nostro cammino su questa terra e lui ci dice le cose che
non c'è bisogno.

0: che noi facciamo. E poi aggiunge, dice, il sabato non è stato fatto per, non è stato fatto per l'uomo, ma l'uomo per il sabato. Bellissima, bellissima affermazione che Gesù ha potuto dire. Sapete, l'amico Gesù, perché è mio amico, io sono fiero di avere la sua amicizia, ti libera da tutte queste cose. Ti libera da tutte queste cose, ma ti dice anche questo, che la nostra amicizia non è arrivata alla fine, cioè non abbiamo raggiunto il culmine di tutto, ma questa amicizia cresce giorno dopo giorno, è sempre in movimento, perché io ogni giorno scopro sempre delle cose in più di Gesù e lui vuole farmele conoscere. In Marco capitolo 4 al versetto 26 dice, Marco capitolo 4 versetto 26 parla del seme che getta in terra. 26, 27 e 28 dice: il regno di Dio è come l'uomo che getta il seme nella terra, dorma e veglia di notte e di giorno. Il seme germoglia, cresce senza che gli sappia come. Egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco, pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla mietitura. L'esempio di questo contadino che va a seminare. Questo contadino che va a seminare, poi dice, lui dorme. Lui ha seminato, poi lui dorme. Ma cosa fa questo seme che è entrato dentro di noi? Cresce. Giorno dopo giorno continua a crescere. Io a volte non riesco a capire di tutta questa grande amicizia che il Signore mi ha dato, ma cresce dentro di me. E dice, egli stesso non lo sa perché la terra produce dentro di noi un frutto completo in tutto questo. Gesù non abbandona i suoi amici. Una caratteristica di Gesù è proprio questo, che è un'amicizia vera. Se io sbaglio, lui non mi abbandona, lui non si dimentica tutti gli anni che ho camminato con lui, che lui è stato a mio fianco come noi siamo capaci di fare. Conosco persone che sono stati amici per la pelle per un sacco di tempo, ora non si guardano più in faccia, non è amicizia. Era, oppure si pensava che possa essere stata un'amicizia. Un amico pensa per il nostro beneficio. Un amico pensa anche quando noi siamo nella difficoltà, quando noi ci troviamo nei momenti più brutti, più bui della nostra vita. Non so se vi è mai capitato di trovarvi in una situazione veramente molto, molto particolare, molto tragica della nostra vita. E sapete, se non ci fossero le preghiere dei santi e la presenza di Gesù nel nostro cuore e a fianco a noi, noi veramente non sapremo che pesci pigliare, perché non sapremo a chi rivolgerci, a chi rivolgerci, ma a chi possiamo rivolgerci se non a Cristo Gesù. Sapete, quando i nostri occhi sono velati, perché non riusciamo a vedere bene, magari sono velati dalla sofferenza, dal pianto, dalla perdita di un caro, qualsiasi cosa che può essere, quindi non vediamo bene in tutto questo. Lui è lì vicino che viene ad asciugarci le lacrime. E allora ecco che noi possiamo subito dopo incominciare a vedere chi ci sta vicino. Mi viene in mente proprio in questo momento quando i due discepoli sulla via d'Emaus, Gesù è stato con loro per un bel po', è stato con loro per un bel po' insieme, hanno parlato, ma non hanno conosciuto Gesù. Non lo hanno conosciuto, ma quando hanno conosciuto Gesù? Quando Gesù ha preso il pane, lo ha spezzato e questi hanno detto: ma non ardiva il nostro cuore, non batteva il nostro cuore nel sapere che Gesù era con noi e noi non l'abbiamo riconosciuto. Gesù è al nostro fianco, anche in queste situazioni, come quando i discepoli erano sulla barca. I discepoli erano sulla barca che stava sul lago di Tiberiade, era agitata a destra e a manca, Gesù era con loro e Gesù, i discepoli, maestro, maestro, svegliati, svegliati. non ti interessa che noi stiamo morendo. Maestro, non ti importa che noi stiamo morendo. Quante volte nella nostra vita forse abbiamo usato lo stesso termine? Signore, non ti importa della mia situazione. Non ti importa. Eppure Gesù dice, io sono con te. Gesù era con loro. Ma loro avevano già sperimentato altre manifestazioni di grandezza di Gesù in tutto questo. Ma loro ancora una volta hanno potuto dire, non ti importa di noi. E Gesù dice, no. Gesù dice, taci o vento. E il vento si è fermato, le onde si sono fermate. E Gesù ci rivolge ancora una volta la stessa frase che ha detto ai suoi discepoli. Perché siete così paurosi? È vero. A volte siamo come Pietro, siamo baldanzosi per poter fare tutto quello che pensiamo di fare, ma poi all'improvviso quando ci troviamo in certi momenti ci troviamo in difficoltà e cosa facciamo esattamente come Pietro? Quella donna ha detto: ma non eri anche tu insieme con Gesù? E lui ha detto che io, ma stiamo scherzando, io non ero con lei, con lui, e se n'è andato. Perché siete paurosi? Perché non avete ancora fede in tutto questo? Io sono il tuo migliore amico, non un cane, ma Gesù è il mio migliore amico. L'amicizia con Gesù richiede fiducia. Noi dobbiamo avere piena fiducia in Cristo Gesù perché lui ci ha detto che non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Ci fidiamo di tutto questo? Se sì, allora accettiamo tutto quello che ci viene, perché tutto quello che ci viene è perché lui lo permette, ma lui sarà con noi anche nei momenti critici, nei momenti angosciosi della nostra vita, perché Gesù non ha mai detto a nessuno: accettami come personale salvatore e tutto nella tua vita sarà rose e fiori. Non lo ha mai detto. Quindi, se i primi discepoli, se i primi credenti sono stati messi a morte e molti sono stati uccisi per la fede in Cristo Gesù, ancora oggi molte persone sono perseguitate a nome della sua parola, noi siamo uguali a loro. Noi siamo soggetti a tutto questo, alla persecuzione, possiamo essere soggetti alla persecuzione, possiamo essere soggetti alla malattia, alla sofferenza, perché siamo umani. Ma cosa ci differenzia dalle persone del mondo? È l'avere Gesù come amico e questa fa la differenza, sapete? Questa fa la differenza in tutto questo. Gesù vuole prendersi cura di noi anche quotidianamente. Quando i discepoli sono andati da Gesù dicendo: Signore, ci sono un mare di persone qui nel deserto, più di 5.000 persone sono qui che non hanno nulla da mangiare. C'era questo problema. I discepoli avevano questo problema e avevano trovato anche la soluzione, sapete? E noi molte volte facciamo esattamente così. C'è un problema, abbiamo trovato la soluzione, ma non era la soluzione che Gesù voleva per queste persone. Sapete cos'è la soluzione dei discepoli e forse anche la nostra? Io credo che se saremmo stati lì con Gesù, la soluzione sarebbe stata la stessa. Signore, licenzia le folle, mandali a casa così possono andare a comprarsi del cibo. Era la soluzione migliore. Nessuno si sarebbe scervellato come poter dare da mangiare a queste persone. E Gesù gli dice: il problema c'è, ma non è la soluzione giusta. Date voi da mangiare a queste persone. Date voi da mangiare a queste persone. E i discepoli naturalmente sono andati nel panico più assoluto. Hanno detto semplicemente: Signore, ma chi c'ha 200 denari? Chi ha tutti questi soldi per poter dare da mangiare? Eppure Gesù ha detto: date voi da mangiare. Perché siete così paurosi? Perché non avete fiducia in colui che ha calmato le acque, in colui che ha risuscitato i morti, in colui che è il figlio di Dio e voi non avete fiducia di lui? Io sono l'amico. E quando Gesù ha detto: date voi da mangiare, dopo che Gesù benedisse quei pani e benedisse quei pesci, non è stato Gesù che ha dato da mangiare a queste persone. Non è stato Gesù, ma sono stati i discepoli. Gesù diede a loro e loro hanno portato ai discepoli, ma ci è voluta una lezione di Cristo Gesù ancora per queste persone. Ma questo amico è talmente grande, è così importante questo amico, che ha fatto qualcosa di straordinario. Questo amico dice in Giovanni capitolo 15, capitolo 15 dal versetto 9 al 17, sono 5-6 versetti, anzi sono esattamente 7 versetti, e poi concluderemo con questi. Giovanni 15 dice: come il Padre ha mandato me, così anch'io ho mandato voi. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimorerò nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessun amore è più grande di questo. Ascoltate questa parola: dare la propria vita per i suoi amici. Noi siamo suoi amici. Voi siete miei amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando, cioè amarvi gli uni con gli altri. E poi aggiunge, dice: io non vi ho chiamato più servi, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Cari fratelli e sorelle, io non vorrei aggiungere più nulla, perché la parola di Dio è quella che parla ai nostri cuori. Noi abbiamo un amico straordinario. Abbiamo un amico che ci ama, e c'è la bellissima canzone dei bambini che dicono: c'è un amico che ci ama. Ed è vero, Gesù è il nostro amico. Chiedi questa sera la sua amicizia, lui sarà pronto a rispondere, lui non ti cancellerà, lui sarà pronto a risponderti e dire: sì, accetto, accetto, e io sarò, e lui sarà a fianco a te. Ma devi fare un atto di fede, devi credere che quel Gesù che ti ha tanto amato e che ci ama tutti quanti noi ha dato la tua vita per te. E sai quando ha dato la sua vita per te? Non quando tu eri bello oppure brutto, non lo so, ma ha dato la tua vita per te quando tu eri nel pieno del peccato, quando dentro di te non c'era assolutamente niente di buono, ma anche dentro di me non c'era assolutamente niente di buono da poter attirare il suo sguardo. Ma vedete un pochettino l'amore di Dio per ognuno di noi, che ha mandato Cristo Gesù, il vero amico per ognuno di noi, è morto al nostro posto. Quella morte era destinata a noi, perché noi eravamo lontani da Dio nel peccato, ma mandando questo amico è morto per me. E io questa sera posso solamente dire grazie, perché ho trovato un vero amico. Che il Signore vi possa benedire. Se sei alla ricerca di un vero amico, non ti fermare agli amici terreni, perché potranno sbagliare, ma vai a Cristo Gesù, che sarà al tuo fianco anche quando tu pensi che sia lontano, perché lui non ci lascia e non ci abbandona. Amen. Che il Signore vi benedica grandemente. Amen.
1: Da Sesto San Giovanni, il messaggio che abbiamo ascoltato da Pasquale Rinaldi, il tema L'amico. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 52 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è bello essere di nuovo insieme attorno alla parola di Dio per proseguire la lettura meditata di questo Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14, Patrizia gentilmente ci leggerà i versetti da 1 a 4.

0: Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via.
1: Proseguendo la sua esortazione per liberare i discepoli dal loro turbamento, dopo aver parlato della fede, il Signore Gesù elevò i loro cuori, illustrando loro la casa del Padre. È luogo comune pensare che i cieli sono la dimora di Dio. E quando ricordiamo l'espressione salomonica, naturalmente ispirata da Dio, secondo cui i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere il Signore, comprendiamo che non è l'universo, malgrado la sua immensità, a contenere Dio, anzi, tutto il creato cosmico, immenso, inesplorato, dimora di Dio, è contenuto da Lui ed Egli abita dove noi non possiamo neppure immaginare. Gesù parlò dunque di qualcosa che ci è sconosciuto e ne parlò come di una realtà bellissima a cui tutti i credenti, solo ed esclusivamente in virtù della grazia divina ricevuta attraverso la fede, sono destinati per godere eternamente la presenza di Dio. Saremmo indotti ad identificare la casa del Padre con il paradiso. Questo termine, che viene dal greco paradeisos, significa parco, giardino, ed indica un luogo di delizie, un luogo di riposo, di pace, di benessere. Solo tre volte viene citato nel Nuovo Testamento. In Luca 23:43 è l'oggetto della promessa fatta dal divino crocefisso al ladrone sulla croce. In verità io ti dico che oggi tu sarai con me in paradiso. In questo caso sembra indicare il riposo dei credenti in attesa della resurrezione. Nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 12, versetti 2 a 4, l'apostolo Paolo afferma di essere stato rapito fino al terzo cielo, in paradiso, e di avervi udito parole ineffabili. Una elevazione spirituale notevole, che non è stata un'esperienza continuativa. E infine, in Apocalisse 2:7, viene promesso ai vincitori di gustare i frutti dell'albero della vita che si trova nel paradiso di Dio. Malgrado la dolcezza e la gioia che tali testi suggeriscono, dobbiamo pensare che la casa del Padre sia ancora più alta, eccelsa, veramente sublime. L'espressione indica infatti la presenza stessa di Dio e non solo il luogo della benedizione di Dio, il posto, se possiamo esprimerci così, dove i credenti, i salvati che appartengono a Gesù, avranno la possibilità di dimorare stabilmente, contemplando, ammirando e adorando continuamente il loro Dio e Salvatore. Così, cari che siete in ascolto, nelle difficoltà e nelle angosce di questa vita terrena, abbiamo bisogno di alzare il nostro sguardo elevandolo al cielo, pensando al futuro, all'eternità, che potremo trascorrere nella casa del Padre. Non vi sarà più la morte, ma neppure il cordoglio, il lamento, il dolore. Dio stesso asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi ed Egli sarà tutto in tutti. Pensiamo a questo e ne saremo rallegrati.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: A Radio Logos sono le ore 3. Buon ascolto.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, anche oggi vorrei proporti di riflettere un pochino insieme con me sul fenomeno della chirurgia plastica, anzi estetica, così suona meglio. Ormai questa pratica è stata abbastanza sdoganata nella nostra vita sociale, è diventata sempre più comune e non più destinata alle fasce alte, alle fasce ricche della popolazione. Insomma, ormai i prezzi si sono abbassati, certi interventi di correzione dell'aspetto fisico sono più o meno alla portata di tanti. Ecco, quello che però vorrei in qualche maniera mettere in evidenza con questo intervento è se effettivamente si può celebrare in pompa magna questo matrimonio tra vanità e insicurezza, perché molto spesso è proprio l'insicurezza, la scontentezza, diciamo, di se stessi che porta le persone a chiedere interventi chirurgici agli specialisti di questa branca della medicina. Ci siamo lasciati la volta scorsa chiedendoci se abbellirsi fuori aiuta a migliorarsi dentro. Io ho dei forti dubbi a questo riguardo. La bellezza è diventata un'ossessione per molti, ma come tutte le ossessioni, la bellezza fisica presenta un conto salato. Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: I colori della speranza, le storie, storie vere, storie di protagonisti che hanno saputo essere resilienti anche quando questo è costato. Ma sappiamo che ogni sacrificio in genere porta dei risultati e questa è la storia di Fofana Amara, che abbiamo avuto modo di conoscere nella scorsa puntata grazie all'esperienza che ci ha raccontato uno dei suoi professori, il professor Giovanni Basile. Benvenuto ancora una volta, Giovanni.
2: Grazie, bentrovati.
1: Continuiamo a parlare di Fofana, lo facciamo perché è un ragazzo che è straordinario. Stavamo parlando nell'ultimo incontro di come questa storia poi è piaciuta a Garrone, intanto da volerne fare un film senza spettacolarizzare, ma cercando di far emergere i punti salienti di quello che significa una traversata per un ragazzino, dalla Guinea arriva fino poi a Lampedusa, cercando di vedere il lato umano e far emergere tutti gli aspetti di questo ragazzo, di questo giovane ragazzo quasi adolescente. Allora Giovanni, tu hai avuto modo di essere insegnante, suo insegnante per alcuni mesi, ma la vostra amicizia è continuata anche dopo, quando tu non hai più insegnato in quella scuola e lui comunque ha fatto altre scelte. Quali aspetti di questo ragazzo ti hanno colpito? Parlavi appunto con ammirazione di come Garrone è riuscito a mettere, ecco, attraverso una pellicola la sua storia davanti a tutti.
2: Sì, la delicatezza di Fofana non è stata nella pellicola di Garrone, a mio avviso, come dire, minimamente mutata, anzi è rimasto questo il tratto veramente forte di questo ragazzo. Io ora, più volte facendo mente locale, ricordo un ragazzo che davvero apparentemente non mostra gli anni che realmente ha, quindi c'è è lo sguardo di chi si vede che ha vissuto e visto tante cose e ripeto, quando noi eravamo in classe insieme, sulla sua testa pendeva ancora l'ipotesi di essere davvero uno scafista, cioè, quindi che in quel momento il dibattito era è vero quello che ci sta raccontando oppure è tutta una bugia per evitarsi la galera, l'impatrio, eccetera, eccetera. La fortuna è stata, e questo diciamo è agli atti processuali, che tutti i presenti hanno confermato la storia di Fofana, cioè che
1: tutti quelli che erano sull'imbarcazione,
2: sì, tu stai che erano sull'imbarcazione, di quelli... sì, sì, uh-huh. Le persone presenti lì hanno confermato quello che Fofana diceva, cioè non era lui lo scafista. Al contrario, non avendo denaro a sufficienza per potersi pagare la traversata, gli scafisti gli hanno concesso: guardate, questa è l'unica opportunità per voi, non c'è altro, ora state qui a fare i muratori o quello che capita tra il carcere e la povertà, oppure vi
1: tentate la fortuna,
2: tentate la fortuna, sì, perché poi questo è stato ecco, credo che davvero Garrone abbia forse questa è la grande magia dei grandi registi, non abbia modificato questo tratto serio di un ragazzo che non ha mai voluto raccontare solamente la sua storia, perché nel film di Garrone ciò che si evince è proprio questo, cioè non c'è, è vero, sono due protagonisti, ma è un'epopea, è un vero racconto che tolti loro riguarda tutti quelli che purtroppo abbiamo perduto nel Mediterraneo e continuiamo a perdere quotidianamente, e in questo ci rivedo Fofana, perché non aveva il desiderio di raccontare a ogni costo la sua storia da protagonista, cioè non ti racconto la mia storia perché voglio essere io al centro della scena, ma gli è capitato di essere al centro della scena, e talmente tanto il suo garbo, la sua delicatezza, ha colpito noi docenti e soprattutto, lo ripeto, i docenti di sostegno che lo hanno accompagnato e la preside dell'Istituto Nautico, che è la dirigente Mossellino, che la Lega Navale italiana lo ha preso a cuore e lui con loro è un progetto, quindi non è la scorsa volta. Queste sono cose, sono miracoli che accadono quando tante cose funzionano bene, è un concerto di cose che funzionano bene, e quando la scuola funziona perfettamente, c'è a capo un'equipe, un gruppo di persone che sanno guardare quel soggetto e lo incoraggiano, davvero quei ragazzi, quelle persone, quelle ragazze pigliano il volo. Non
1: Miglioramento.
2: è detto che accada altrove. Quindi io capisco che da un punto di vista anche narrativo è bello, no? La storia di chi mi sono fatto da solo, ho fatto tutto da me, sono partito da zero. È chiaro che questo, diciamo, è un racconto similfinto, nessuno nasce da solo, nessuno vive in totale solitudine. E casomai al contrario, è quando trovi
1: Sono gli
2: persone,
1: incontri, no, che fanno la
2: sì,
1: differenza
2: che
1: nella nostra vita, gli
2: completamente. Ecco, lì
1: incontri speciali.
2: la scuola ha fatto, secondo me, lì un miracolo. Cioè, nel senso, davvero si è incoraggiato, non plasmato, ma si è incoraggiato il cuore di questo ragazzo. Questo non significa chiaramente che si riesce a farlo con tutti. Questo, ahimè, non è detto che capiti. In questo singolo caso, sì, cioè, la scuola c'è riuscita. L'istituto è riuscito a svolgere il proprio compito perfettamente. E se oggi abbiamo un giovane uomo che vive ora in Belgio, si è costruito una famiglia. Chiaramente non lo si deve alla scuola catanese, ma un grande tassello è stato anche la scuola catanese.
1: Giovanni, tu hai, come abbiamo già sentito in questa puntata, in quella precedente, tu hai conosciuto Fofana, sei stato il suo insegnante per alcuni mesi e hai continuato con lui un rapporto di amicizia, penso poi.
2: Via social, no, no, no, diciamo, ci siamo scritti per un periodo, poi l'occasione del film di Garrone è stata l'occasione per chiedergli di poter fare una testimonianza a scuola, quindi io l'ho invitato online a fare un'imboscata alle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico Galileo Galilei di Catania, dove insegno da qualche tempo, e anche lì lui, con profonda umiltà, nella sua pausa di lavoro, con la pettorina gialla indosso, non mi ha detto: ci vediamo a quest'ora, fammi sapere, dimmi tu a che ora mi devo far trovare, io in quell'ora mi organizzo la pausa e ti raggiungo telefonicamente. E questo è il modus operandi di questo ragazzo, che nonostante il mondo, gli Oscar, si siano palesati sulla sua storia, e Europa ha ricevuto premi da tutte le parti, ha detto a un professore che ha conosciuto per un paio di mesi, e mi ha accolto e ha raccontato la sua storia con profonda umiltà, con tutte le difficoltà linguistiche che comunque perché chiaramente lui, venendo dalla Guinea, è francofono, quindi l'italiano comunque lo capisce benissimo, lo parla altrettanto bene, ma la difficoltà di mantenere una conversazione a distanza in più. Invece lui, con molto garbo, ci ha tenuto a questo incontro. I miei alunni gli hanno formalizzato delle domande e lui ha risposto con profonda cura a questo. E racconta come il racconto che cercavo di far emergere ai miei alunni, che queste disgrazie non hanno minimamente idea che possano esistere, o addirittura non credono che possa accadere. vi sembra, da quello che abbiamo ascoltato, da quello che abbiamo incontrato, un ragazzo che ha affrontato il deserto a piedi, che ha visto la gente morire, che ha vissuto il carcere, che ha vissuto il rischio di finire nuovamente in galera e con una condanna gravissima, che è quella di fare il trafficante di esseri umani, e la risposta è no. E questo può accadere quando la proporzione del tuo cuore, secondo me, è esattamente il triplo, il quadruplo delle disgrazie che hai vissuto, perché non si è lasciato seppellire dalla sua storia. Perché io con questo ci credo davvero tanto, la speranza vissuta con fede e disgrazia, cioè sapete che, diciamo, banalmente si dice: chi di speranza vive, disperato muore. Ecco, per chi ha una fede, la speranza non è una disgrazia. Per i greci sì, era una disgrazia. Per chi viene da un mondo greco, ma vive la fortuna del Vangelo, e anche la fortuna della fede, nel caso quella di Fofana da credente musulmano, la speranza non è una disgrazia, è una certezza. Cioè, io vivo da uomo, da donna di speranza, e quindi non mi può abbattere nulla. Cioè, le storture della vita non le leggo come la pagina amara della mia esistenza, ma come una delle tante righe che compongono la mia storia, ma non ne fanno tutta la mia storia, che è ben altra, è oltre.
1: Quale lezione per lui è stata importante? Ti ha comunicato questa cosa che hai insegnato, questa cosa che hai detto mi ha colpito. E quale invece lezione lui ha dato a te?
2: Allora, senza dubbio quest'ultima, cioè ciò che racconto ai ragazzi di questa esperienza è vedere incarnarsi la speranza, cioè in un individuo che di fronte a tutte le molteplici catene e lasciare la famiglia, andare via a 14 anni, incamminarsi lungo quella strada. Quella vita ti schiaccerebbe automaticamente, se tu non avessi dentro coltivato un mondo di speranza. Credi, oggi è più complesso raccontare questa, perché la vita la vivono invece come, cioè, cito il mito di Sisifo, quell'omino che c'ha il masso davanti a sé, che lo spinge su lungo la montagna, e poi per una condanna enorme ogni giorno sta pietra gli rotola addosso, e lui l'indomani ricomincerà a spingere sto masso lungo la montagna e non riuscirà mai a liberarsi da questo tremendo incantesimo fatto. Ecco, i giovani oggi vivono la vita così, cioè sto spingendo un masso, e anche quando raggiungono un traguardo, gli sembra sempre di non aver fatto nulla di grande. E quindi non vivono, non vedono la speranza, si lasciano massacrare da tutte le difficoltà che la vita, ahimè, ci mette davanti, e non riescono a vedere oltre, e non riescono neanche a capire che hanno spinto un masso su una collina, su una montagna. E Fofana insegna a me, e io traduco a loro, ai miei alunni, che non si può vivere in modo disperato, ma si deve vivere in modo speranzoso. E questo è possibile, ed è possibile perché un ragazzino della loro età, proveniente da un contesto socio, economico e culturale abissalmente differente da loro, ha attraversato un deserto e oggi vive. È chiaro che non è, è un fortunato, e lui lo sa, cioè Fofana sa di essere un fortunato, e che migliaia, oggi si parla veramente di milioni di uomini, di donne, di bambini sono morti
1: In questa
2: attraversando
1: traversata.
2: un mare che è brevissimo, non è un oceano, è un mare breve, il mare Mediterraneo, eppure non lo si riesce a fare per milioni di circostanze. E lui lo sa essere un fortunato, di aver avuto questa grande fortuna. La lezione che apprendo, quella che io ho dato a lui, beh, non lo so. Io porto tanti libri in classe, utilizzo l'escamotage del libro perché la religione monoteista è una religione fondata sul libro e quindi io parto dall'escamotage di costruire, far capire che dentro i libri c'è un mondo e se dentro i libri c'è un mondo umano, meraviglioso, c'è un libro in cui c'è tanto di umano, ma c'è lo zampino del divino là dentro. E quindi mi avvicino così. Quello che ricordo di Fofana è che quando portavo i libri a scuola, lui si avvicinava curiosissimo a chiedermi: e questo che cos'è? E questo lo trovo? E questa cosa che hai detto, dove la posso trovare? E quindi vedevo la felicità negli occhi di questo ragazzo nel confrontarsi con me. Secondo me, l'unica, diciamo, per quanto mi riguarda personalmente, la lezione, mi sono accorto di averlo colpito perché i suoi occhi, dopo alcune settimane, sono passati da guardare il banco a guardare me in faccia. Ecco, penso, cioè, lì ho fatto, cioè, quello è stato il passaggio. Poi cosa abbia detto, che cosa lo abbia colpito, questo non lo so. Però da lì in poi abbiamo costruito un piccolo dialogo. Il grande dialogo l'ha fatto lui con me, mi ha guardato. Questa è una cosa per me enorme.
1: I colori della speranza di Fofana penso che siano i colori della fede. Grazie per questo scorcio di verità e di realtà. Buona giornata.
2: Grazie a voi.
3: Buongiorno e benvenuti amici cari. Dopo questa introduzione di cura, avete presente quel brivido freddo lungo la schiena? Beh, se volete sentirlo, un bel brivido freddo con questo caldone, 800 098 650 o 348 222 7294 per tenere accesa la speranza qui a Parole al Vento. Beh, il linguista Giuseppe Antonelli, un viso noto con la barba, un uomo intelligente, in un pezzo su Sette, questo periodico, ci ricorda che la parola errore, viene dal latino errare, cioè vagare, perdersi. Oggi viviamo, come dire, sottomessi al mito dell'efficienza. E ha un GPS interiore che ricalcola il percorso in un millisecondo. Fai inversione AU, fai inversione AU. Eppure, se ci pensate, il Cavaliere Errante, per esempio, della letteratura, non era mica un fesso che aveva perso il filo del navigatore, eh? No, no. Era un uomo che cercava la propria identità proprio nello smarrimento. Quindi sbagliare, errare, non è un incidente di percorso, è proprio il percorso. È la stecca improvvisa del cantante che rende vera la performance. È il rigore calciato alle stelle che ci rende pienamente umani. In un mondo che ci esige impeccabili, sì, impeccabili, sempre con il colletto inamidato, noi rivendichiamo il diritto di essere felicemente erranti. Che ne dite? Facciamo una petizione? Perché chi non si perde mai, siamo onesti, non è mai partito davvero, o meglio, chi non si perde mai ha proprio perso un'occasione. Stiamo parlando di errare, amici, errare, il viaggio degli erranti. È una riflessione articolata di Giuseppe Antonelli, apparsa qualche settimana fa su Sette. Però io lo so cosa state pensando, eh? Non sono un paragnosta, ma lo so. Facile fare la filosofia del fallimento, no? Dell'errare, dell'errore. Ma quando la figuraccia la fai tu davanti a tutti, vorresti solo sprofondare altro che. Ed è normale, eh? C'è chi mi scrive di aver citato a cena un libro mai letto, venendo beccato subito, no? Si faceva grosso. Ho letto. No, no. Non è vero. Lì scatta l'effetto Fonzi. Non so se vi ricordate Happy Days. È il mitico bullo di quella serie televisiva americana degli anni 50. Quando doveva dire ho sbagliato, non poteva dirlo. Non riusciva perché Fonzi non sbaglia mai. La voce di quel personaggio, Winkler si chiamava, di cognome vero, la voce gli si strozzava in gola, bloccata dall'orgoglio, dalla ruggine dell'orgoglio. È una nemesi beffarda. Più ci crediamo esperti, più l'errore sembra un tradimento del nostro status. I teologi la chiamano Felix culpa o colpa felice, che è quell'errore necessario capace di spalancare le porte a qualcosa di infinitamente più grande. Cioè, ammettere un passo falso è l'atto di spiritualità laica, chiamiamolo così, più alto che possiamo compiere. Significa dire al mondo: sono vivo, sono un'opera in corso. Ci vorrebbe un bel cartellone davanti a noi con lavori in corso. Beh, non abbiate paura dunque di quella gola secca, no? È solo l'umanità che spinge per uscire. Chi non sbaglia mai è solo un ingranaggio ben oliato all'interno di una macchina. E gli ingranaggi, purtroppo per loro, non sognano mica. A questo punto, ecco, gli appassionati di tecnologia salteranno dalla sedia. Beh, a proposito di errori, a proposito di errare, no? Le intelligenze artificiali mica hanno l'ego di Fonzi, eh? Se sbagliano, si scusano all'istante. Sì, è vero. Però non cascateci pienamente. Se un'intelligenza artificiale vi dice: ha ragione, ho sbagliato, la macchina non vi chiede scusa perché prova rimorso o vergogna. Nel film Odissea nello spazio, il computer HAL 9000 lo diceva con raggelante sicurezza: nessun calcolatore della serie 9000 ha mai commesso un errore. Oggi gli algoritmi sono decisamente più educati, sono stati addestrati così, ma altrettanto sfrontati. Cioè, se becchi in fallo una chat di intelligenza artificiale, questa si cosparge i circuiti di cenere, per così dire, digitale. E un secondo dopo, con la stessa identica sicurezza e spavalderia, ti rifila un'altra balla colossale, però che sembra verosimile. È la perseveranza robotica. Cioè, la macchina non ha il senso del limite, non ha proprio il senso del limite, possiede solo un calcolo delle probabilità. Noi umani, invece, quando sbagliamo, soffriamo, sudiamo addirittura, ci interroghiamo, ci guardiamo allo specchio, ma dai. E in quel dolore, a ben guardare, c'è una dignità profondissima, cioè che nessun codice binario potrà mai simulare. Quindi errare umano, perseverare diabolico. Ma la consapevolezza di aver errato, di aver sbagliato, di averlo fatto, ci rende quasi divini. C'è una dignità profondissima, cioè che nessun codice binario potrà mai simulare. Quindi errare umano, perseverare diabolico, ma la consapevolezza di aver

Che abbiamo affrontato fin qui, errare è umano, ma non solo umano, perché lo dice Giuseppe Antonelli, linguista. Errare viene da una parola errore, errare, vagare, perdersi, sbagliare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, nessuna legge, per quanto possa essere severa, potrà mai normare la nostra creduloneria, o quella che mi piace chiamare pigrizia, pigrizia del cuore. Cioè, preferiamo una bugia elegante, sofisticata, verosimile, a una verità faticosa da cercare. È più facile trovare piacere per una bugia ben spadellata, ben infiocchettata. Attribuiamo dunque poteri magici ai computer, solo perché siamo terrorizzati dalla nostra stessa fragilità. Eppure, la letteratura, non sono un letterato, ma qualche libruccio l'ho letto, da Leopardi in poi, la letteratura, ci insegna che è proprio intorno alla nostra debolezza che si costruisce la social catena, chiamiamola così, la solidarietà umana, altro che social, solidarietà umana. L'errore, a proposito di errare humano est, l'errore è il vero collante della nostra specie. Non perché ti appiccica le falangi, ma è proprio ciò che ci fa rimanere uniti. Ci unisce nel bisogno profondo di essere corretti, aiutati, e perdonati. Va da sé. La macchina non ha bisogno di perdono. Si risetta e basta, anche quando ti chiede scusa non è pentita per niente. L'hanno addestrata a dire così, ma non gliene importa nulla. Noi sì, invece, a noi importa. E in questa richiesta di perdono risiede la nostra più raffinata e imperfetta nobiltà creaturale. Stavamo parlando dell'errore, dell'errare, abbiamo citato anche Fonzi, questo personaggio con il giubbotto di pelle, la maglietta bianca e i jeans di Happy Days degli anni 50, americano, che non riusciva mai a dire ho sbagliato, perché Fonzi non sbaglia mai. E invece è ciò che ci contraddistingue la nostra specie, che è quella di errare. Errare è umano, dicevano i latini. Beh, l'Europa sta provando a correre ai ripari, normando tutto, no? Lo sappiamo, imponendo bollini, ma se le macchine prendono cantonate colossali esattamente come noi, perché continuiamo a chiamarle intelligenze superiori? La risposta è quasi psicologica, se vogliamo, perché sono lo specchio dei nostri desideri di perfezione, eccoli. Antonelli, il linguista che scrive su Sette, questo periodico del Corriere della Sera, che gioca con la parola, errare, ci avverte che l'addestramento dell'intelligenza artificiale premia la risposta verosimile, che non necessariamente è quella vera. Cioè ci fidiamo semplicemente perché sembra giusto. Come davanti al trucco di un prestidigitatore a cui vogliamo credere a tutti i costi, no? Pensateci, se leggessimo in calce a ogni nostra chiacchierata al bar l'avviso "Attenzione, l'essere umano può commettere errori", cambierebbe qualcosa? No. Perché il nostro fallimento lo diamo già per scontato, lo sappiamo già. È il rumore di fondo della vita, l'errore. Il vero guaio inizia invece quando deleghiamo la verità a un software per pura pigrizia. Cioè, la vera intelligenza sta proprio nel dubbio: avrà detto il giusto o avrà detto sbagliato? La vera intelligenza non sta nella risposta pronta, sempre in canna. Dovremmo studiare non per diventare infallibili, ci mancherebbe, ma forse per imparare a dubitare meglio. Il dubbio è l'unico antivirus rimasto contro la sicumera del silicio. L'unico
antivirus è il dubbio. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio guidato dalle intuizioni

Di Giuseppe Antonelli sul verbo errare, errare umano est. Abbiamo attraversato i corridoi della Discovery, quella navicella spaziale, insieme ad HAL 900, Odissea nello spazio, anzi 9000, Odissea nello spazio. Abbiamo sorriso della gola secca di Fonzi, che non riusciva a dire ho sbagliato. E rincorso i cavalieri erranti nei boschi della nostra storia. Cosa ci portiamo a casa? Io mi porto a casa la certezza che l'errore non è una macchia di sugo sulla canottiera o sul vestito buono. È la trama stessa del tessuto della nostra vita, in un'epoca che corre a 100 all'ora verso l'automazione del pensiero. Restare umani significa difendere con le unghie la possibilità della deviazione. Quindi, amici cari, non trasformiamoci in algoritmi che perseverano nella verosimiglianza. Piuttosto proviamo a ricordarci di essere esseri umani. E cosa fanno gli esseri umani? Sbagliano, inciampano, anche dolorosamente, certe volte battendo le ginocchia a terra. Dove sbattono? Sbattono nella verità. Perdersi dunque credo sia ancora l'unico modo per poter scoprire che esistono country roads, strade meravigliose di campagna che non avevamo nemmeno immaginato ci fossero. Sbagliate con coraggio, amici cari, e correggetevi a vicenda con umiltà. E ricordiamoci insieme che la perfezione è forse più simile a un deserto di specchi. L'errore invece, ecco, io lo assimilo a un giardino fiorito. Quindi buona strada a tutti quanti noi splendidi erranti.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro. La meditazione che segue è a cura di Esther Bottazzi. Tutti sappiamo che le parole hanno un peso. Bisogna sceglierle con attenzione. Se usiamo le parole sbagliate, potremmo fare male a qualcuno. Ma se scegliamo quelle giuste, possiamo portare un grande beneficio alle persone che le ascoltano. Se le nostre parole hanno un peso, immagina quelle di Dio. Il mondo stesso è stato creato tramite la sua parola. Ogni cosa esiste per mezzo di essa. Un giorno la parola è diventata carne e ha abitato un tempo fra noi, spiega Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Gesù stesso è la parola tramite cui tutto è stato creato. È venuto sulla terra sotto forma di uomo e ha sacrificato se stesso per salvarci. Le parole che ha usato durante la sua vita sulla terra provengono direttamente da Dio ed Egli le ha date a noi perché potessimo conoscere la verità e scoprire l'amore che ha per noi. Tra tutte le parole che potremo mai ascoltare, solo quelle di Gesù sono parole di vita eterna, come è scritto. Oggi sono rivolte a te. Le ascolterai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Guardarsi allo specchio. E poi? Lo specchio serve per avere una visione corretta di sé. E la scrittura è come uno specchio straordinario. Ma se uno si limita a specchiarsi e poi non agisce su se stesso per rimuovere i difetti riscontrati, lo specchiarsi sarà perfettamente inutile. Diversi cristiani confessano di fare fatica a leggere la Bibbia perché spesso diventa una lettura sterile, nel senso che i progressi nella vita spirituale sono pressoché inesistenti. E allora si può rispondere chiedendo quale sia lo scopo che si prefiggono leggendo la Bibbia. Facciamo attenzione a ciò che la Bibbia stessa ci dice riguardo al modo di leggerla. In Marco capitolo 4 versetto 24 dice: badate a ciò che udite. Ancora in Luca capitolo 8 versetto 18: attenti a come ascoltate. Ed infine in Giacomo capitolo 1 versetto 22 dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Ci è raccomandato di mettere in pratica la parola, cioè di permetterle di raggiungere i suoi obiettivi. Se non applichiamo la parola a noi stessi, non ci saranno progressi nella nostra vita. Il cristianesimo non è una dottrina, ma una realtà di vita. È scritto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia benedizione. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119, versetto 99 e versetto 105. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e ben ritrovati. È il 15 agosto, siamo nel cuore dell'estate, ma noi siamo sempre qui presenti per poterci ritrovare con la parola di Dio, che oggi prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 4, dove è scritto così: ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto. È un luogo specifico dove l'assenza di qualunque conforto materiale, umano e spirituale offre il terreno migliore per far attecchire qualunque tentazione. Gesù affronta in quel luogo il faccia a faccia con Satana. Gesù non rimuove la tentazione, ma la attraversa. Questo è un vero e proprio duello con gli assoluti rappresentanti della vita e della morte. La strategia di Satana è che la sua preda sia fiaccata dalla fame, un bisogno primario essenziale per la nostra sopravvivenza. Quindi aspetta il momento in cui si accorge che Gesù ha fame. Ma Gesù è il pane della vita. Quale altro pane potrebbe sfamarlo? Il vero pane è avere fede assoluta in Dio, che sempre provvederà ai nostri bisogni. E se la sua parola vive in noi, in ogni tempo saremo saziati. Satana cerca sempre di destabilizzare la nostra fede, ci fa assalire dal dubbio, diventiamo increduli e con l'incredulità le nostre forze svaniscono. Satana non ci colpisce a bastonate, ma insinua il dubbio sulla nostra identità. Se tu sei il figlio di Dio. Con queste parole tentava Gesù. Voleva demolire la sua identità approfittando della sua debolezza fisica, oggettiva, e fino alla fine non ha cambiato tattica. Se tu sei il figlio di Dio, sono le stesse parole che ha usato quando Gesù era appeso alla croce. Gesù era fiaccato dal supplizio, era nel momento peggiore per la lontananza dal Padre e Satana inveiva. Ma Gesù ha resistito e gli ha buttato in faccia una realtà inconfutabile che lo ha distrutto, pronunciando le parole del verso di oggi che voglio leggervi ancora. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
2: La meditazione di oggi ha per titolo La sedia rotta. La sedia in cucina sembrava in buone condizioni, ma quando Michael vi si sedette per mangiare, una delle gambe si ruppe in due. Cadendo, si aggrappò ad un lembo della tovaglia sulla quale era appoggiato un piatto di pasta e un bicchiere di latte. Bastò una piccola crepa per ricoprire Michael di cibo dalla testa ai piedi. La sedia non era in grado di sostenere il peso di Michael. Alcuni pensano che la Bibbia sia come una vecchia sedia con una gamba rotta, che dica cose belle su Dio, sull'amore e sulla fede, ma sospettano che sotto pressione essa crolli, che non riesca a sopportare il peso delle domande difficili. Cosa ne pensi? La Bibbia ha valore solo perché ha un bel messaggio? Oppure è assolutamente vera? Se crediamo che Gesù sia il Figlio di Dio, che sia veritiero e onnisciente, allora dobbiamo credere a ciò che ha insegnato sulla Bibbia. Gesù stesso ha detto che la scrittura non può essere messa da parte, come leggiamo nel capitolo 10 di Giovanni. Per Gesù la Bibbia non era solo un buon libro con storie ispirate. Era un resoconto affidabile della storia umana, un'immagine potente dell'interesse di Dio nella nostra vita e una promessa affidabile della sua fedeltà. Proverbi, al capitolo 30, verso 5, dice che ogni parola di Dio è provata e messa alla prova. Si può essere certi che la Bibbia è il vero e accurato messaggio di Dio agli esseri umani. Non è come una vecchia sedia che si sgretola alla minima pressione, è la salda verità del Signore che resterà sempre in piedi.
3: Come abbiamo sentito dal verso di oggi, Gesù si trova nel deserto dopo ben 40 giorni di digiuno e fame. Non è un caso che il diavolo si presenta proprio in questo istante. Mette in atto la sua strategia per far cadere Gesù, proprio nel momento della sua massima vulnerabilità fisica. Di a queste pietre che diventino pane. Apparentemente sta dicendo una cosa che Gesù potrebbe anche fare. Più in là trasformerà l'acqua in vino, moltiplicherà i pani e i pesci, ma in questo caso il nemico cerca di fargli ostentare il suo potere divino. Ricordiamo che Gesù dirà che non fa nulla da se stesso, ma tutte le sue opere sono concordate con il Padre. Il pane che Gesù umanamente gradirebbe tanto in questo momento non è importante quanto invece è la volontà di Dio che lui ritiene vero nutrimento quotidiano. Il pane è un alimento che sostiene il corpo, ma il pane spirituale dà più forza allo spirito. Ed è proprio lo spirito che il nemico vuole colpire, perché sa che se riesce avrà la meglio sul Figlio di Dio. Anche verso di noi il diavolo usa sempre le stesse strategie. Attacca la carne, infierisce sulle debolezze per abbattere lo spirito. Se ha la meglio sullo spirito, riuscirà ad allontanarci da Dio. Non definitivamente, perché la sua grazia ci preserva, ma ci priverà delle benedizioni che Dio vuole far fluire nella nostra vita. La caduta ci impedirà di vivere una vita ripiena. È questa la minaccia che il nemico teme di più. Gesù ha spogliato Satana della sua autorità e ha dato a ognuno di noi la libertà. Non siamo più sottomessi al peccato. Il diavolo è spodestato. Gli rimane la conoscenza che ha del genere umano per portare avanti le sue ultime ritorsioni e impedire che il credente sia consapevole ora della sua nuova identità. Dal momento in cui Gesù sulla croce ha dichiarato tutto è compiuto, il nemico è stato sconfitto e lo sa. Proteggiamo con la parola di Dio la nostra mente dalle bugie di Satana e fortifichiamoci nella consapevolezza della nostra identità in Cristo. Siamo salvati per grazia e resi figli del Dio vivente per nutrirci non di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 22 minuti.
1: Dentro il cervello. Torniamo a parlare del nostro cervello per capire come funziona. Già abbiamo visto diverse cose interessanti, quanto il nostro cervello abbia la capacità di rigenerarsi, di specializzarsi continuamente, di creare collegamenti, connessioni e sinapsi proprio per permettere al nostro cervello, ma permettere a tutto quello che è il nostro organismo di vivere bene. E parliamo e continuiamo ad approfondire l'argomento con il dottor Alberto Favetta. Benvenuto, dottore.
2: Grazie, grazie.
1: Vorrei chiederle, per iniziare il nostro dialogo di oggi, di aiutarmi a sfatare un mito. È vero che usiamo solo il 5% del cervello, solo una piccola parte del nostro cervello?
2: Allora, questo in realtà è un luogo comune. Spesso si sente dire che noi utilizziamo solo il 5% del nostro cervello. È una, diciamo, una valutazione ottimistica che praticamente mira involontariamente ad assegnare all'individuo delle potenzialità infinite, ma non è affatto vero. Ma noi possiamo immaginare che il nostro cervello spreca il 95% delle sue potenzialità? No, non è assolutamente vero. Noi usiamo il 100% del nostro cervello. In effetti, in realtà, noi possiamo fare molte più delle cose che facciamo, ma non tutte contemporaneamente. Immaginiamo come un foglio bianco, dove noi possiamo scrivere 2000, 3000 caratteri, forse anche un po' meno, un migliaio di caratteri, e quei 1000 caratteri ci possono servire per scrivere un'infinità di caratteri diversi. Immaginiamo di copiare in un foglio di carta una pagina dalla Treccani. Possiamo copiare in quel foglio qualsiasi pagina dalla Treccani, ma non tutta la Treccani. Cioè, in un foglio di carta possiamo scrivere soltanto un migliaio di vocaboli, ma non di più. È anche vero che possiamo scrivere un'infinità diversa di vocaboli, ma non tutti contemporaneamente. Cioè, un uomo non può contemporaneamente essere il campione di tennis, il campione, un esperto di letteratura, un alpinista di successo, perché può fare uno alla volta più cose, magari un paio contemporaneamente, ma non può fare tutto contemporaneamente, perché ogni cosa ha bisogno neuroni, reti neuronali che funzionano, collegamenti, allenamento, c'è tutta una serie di cose che l'una esclude l'altra. E quindi, chiaramente, siccome il tempo disponibile è limitato, così come il numero di neuroni non è che può crescere all'infinito, e quindi noi usiamo tutto il nostro cervello, ma possiamo decidere entro certi limiti come utilizzarlo, e quindi fare alcune cose al posto di altre. Alcune non possiamo dismetterle, per esempio la regolazione del cuore, del respiro, alcune cose sono obbligate. Altre invece possiamo decidere se essere bravi pittori, bravi musicisti, insomma, bravi sportivi e così via.
1: A volte si dice che il cervello delle donne sia diverso dal cervello degli uomini, che le donne riescano a fare contemporaneamente più cose, cioè l'uomo riesce a fare una cosa per volta fatta bene, la donna magari ne fa tante, ma non sempre sono tutte fatte bene. È vera questa cosa? Siamo diversi? Cioè il cervello della donna è diverso rispetto a quello dell'uomo oppure no?
2: Allora, anche questo è un luogo comune. Allora, gli uomini e le donne hanno due cervelli probabilmente lievemente differenti, che non significa che un cervello vale più di un altro o viceversa, ma significa che hanno delle caratteristiche un po' differenti, così come praticamente alcune cose sono un po' differenti nell'uomo e nella donna, ma sono differenti per delle funzionalità, non come valore diverso o come capacità diversa. Per esempio, il sistema muscolare dell'uomo tende a essere un po', più performante, ma per una questione, fisica, ma non è che vale di più o vale di meno. Ora, il cervello delle donne, come quello degli uomini, è calibrato in alcuni casi per fare molte cose contemporaneamente e per altri versi invece è calibrato per fare una cosa alla volta. Cioè, nell'attività diciamo, automatica, quindi quella che noi portiamo avanti in maniera istintiva, sia nell'uomo che nella donna facciamo molte cose contemporaneamente. Noi immaginiamo, per esempio, non so, uno sciatore che sta sciando in una pista, possibilmente durante una gara, che sia un uomo, che sia una donna, fa molte cose contemporaneamente, perché deve contemporaneamente valutare con la vista la pista, contemporaneamente deve calibrare la muscolatura in base al territorio che sta pestando in quel momento, quindi il tatto, la vista, l'udito, se c'è un rumore che può essere, per esempio, sinonimo di un pericolo, può cambiare direzione, insomma, fa tante cose contemporaneamente. Noi possiamo pensare a un motociclista che contemporaneamente preme la frizione con la mano, cambia col piede le marce della moto, cioè fa più cose contemporaneamente. Mentre nell'attività razionale, cioè quindi quella dove praticamente il cervello deve compiere delle scelte, sia nell'uomo che nella donna, ha bisogno dei tempi un po' più lunghi. Ma non è che ha bisogno di tempi più lunghi perché è meno capace, ha bisogno di tempi più lunghi perché deve dare una risposta più razionale, cioè quindi una risposta più calibrata. Quindi questo avviene sia nell'uomo che nella donna, cioè calibrare una risposta ha bisogno del tempo ed è un'attività di tipo sequenziale, mentre dare delle risposte immediate è un'attività di tipo parallelo che ci permette di utilizzare più reti neuronali contemporaneamente, tutte collegate fra di loro, per fare più cose contemporaneamente, perché ci serve, c'è un giocoliere, che sia un uomo o una donna, per riuscire a utilizzare o il gioco con i birilli o il gioco con le palle o il gioco con le capriole, deve fare più cose contemporaneamente, non può decidere di farne una, cioè, ora lancio la palla, poi aspetta, cioè, adesso la prendo, no, deve farlo contemporaneamente, perché altrimenti non riuscirebbe a svolgere l'azione.
1: Riprendiamo il nostro dialogo sul cervello, come funzioniamo, quante funzionalità, quante capacità ha il nostro cervello. Volevo chiedere, dottor Favetta, quali sono poi i meccanismi concreti con cui il cervello guida le nostre scelte quotidiane?
2: E allora, certo, le nostre funzioni cognitive di base sono proprio la base per alcune funzioni cognitive, non sono solo quelle, ma quelle di base prevalentemente sono tre, che sono la memoria di lavoro. La memoria di lavoro è una memoria a breve termine, che è una delle funzioni molto importanti e che serve a, è una specie di taccuino labile, dove quello che scriviamo si cancella quasi subito automaticamente. E noi possiamo pensare, ma perché è uno spreco? Perché si deve cancellare immediatamente? Perché se noi utilizzassimo per prendere appunti, ma immaginiamo dei post-it, se noi utilizzassimo per prendere appunti una rubrica, praticamente dovremmo conservare la Treccani, cioè prendiamo appunti in continuazione. Invece con un post-it noi prendiamo un appunto e poi questo post-it lo buttiamo, perché altrimenti occupa troppo spazio e sarebbe uno spreco non solo per lo spazio, ma sarebbe uno spreco anche per il nostro cervello, che dovrebbe andare a cercare le informazioni in tanti post-it. Quindi noi utilizziamo delle risorse per immaginare velocemente quelle cose che ci servono a breve scadenza. Quindi è una funzionalità importante, ed è importante che il nostro cervello la utilizzi per tempi brevi e che la cancelli quando non serve più. Poi c'è l'attenzione. L'attenzione è un'altra cosa importantissima, perché non tutto noi dobbiamo cancellare. Ci sono delle cose invece, immaginiamo per esempio un progetto. Se noi lo dimentichiamo dopo pochi minuti non possiamo portarlo avanti. Quindi abbiamo bisogno, sì, una memoria a breve scadenza, ma abbiamo bisogno anche di scegliere cosa focalizzare, perché magari abbiamo un ambiente pieno di rumori, pieno di cose che ci distraggono, ma noi dobbiamo avere la capacità anche di focalizzare le cose importanti, perché altrimenti facciamo sempre delle cose a breve scadenza e non focalizziamo le cose che invece devono avere una finalità a lungo termine. E quindi abbiamo bisogno di poter porre l'attenzione su alcune cose. E poi c'è la regolazione emotiva. La regolazione emotiva è importantissima, perché noi abbiamo una memoria di tipo razionale. Per esempio, sappiamo che il fumo fa male, E quindi praticamente diciamo, beh, non è il caso di fumare. E poi magari aggiungiamo, sì, però siccome tutto sommato meglio vivere bene di meno anziché vivere di più, come
1: Senza
2: puoi
1: privazioni.
2: fumare fa bene, quindi preferisco vivere di meno, ma questo perché avviene? Perché abbiamo fatto un ragionamento di tipo razionale, ma non emozionale. Se vogliamo che il nostro ragionamento funzioni realmente, dobbiamo trasportarlo nella parte emozionale. Se noi riusciamo a immaginare che cosa significa stare male col fumo e cosa significa avere poi un tumore ai polmoni, allora a quel punto capiamo razionalmente e non riusciamo più a fumare. Infatti, chi ha avuto l'esperienza, poi dopo non fuma più. Deve
1: Salutare.
2: immaginare che cosa succederà se continuassi a fare una cosa sbagliata. E quindi praticamente a quel punto la memoria non è più una memoria razionale, ma diventa una memoria emozionale, e quindi a quel punto sto attento a non fare quello che mi potrebbe far male. E a questo punto abbiamo tre strutture fondamentali che praticamente aiutano le strutture di base, sono l'ippocampo che costruisce i ricordi, li organizza e li consolida. Poi abbiamo l'amigdala, che è un altro nucleo cerebrale, che valuta ciò che è rilevante da ciò che è pericoloso e ciò che merita o non merita attenzione. E poi abbiamo la corteccia prefrontale, di cui abbiamo fatto qualche accenno prima, che praticamente coordina le decisioni, la pianificazione e l'autocontrollo. Quindi queste le prime funzioni cognitive di base, insieme a queste tre strutture fisiche, praticamente ci consentono di regolare la nostra attività. E poi dobbiamo considerare che una cosa che caratterizza le nostre scelte è praticamente un sistema che è basato su una forma che possiamo assimilare ad un magnete. Cioè, praticamente è come se noi fossimo di regolare la nostra attività. E poi dobbiamo considerare che una cosa che caratterizza le nostre scelte è praticamente un sistema che è basato su una forma che possiamo.

0: due forme che ci permettono di muoverci verso una direzione e di scappare da un'altra direzione. Sono il dolore e il piacere. Cioè il nostro cervello, praticamente tramite questi due indicatori, è come se fosse repulso dal dolore e attratto dal piacere. Cosa significa questo? Cioè non pensiamo che essere attratto dal piacere sia una cosa perversa, perché noi spesso vediamo il piacere come una cosa negativa e il dolore invece la fatica come una cosa positiva. Infatti spesso in alcune parti si diceva, vado a faticare, per dire vado a lavorare come una cosa positiva e il piacere invece come una cosa negativa, che uno c'è cioè, quello sta dietro ai piaceri. No, noi dobbiamo parlare di sano piacere e di scappare da un cattivo dolore, cioè praticamente questa cosa vale sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Se ci pestiamo il dito col martello, praticamente impariamo che non dobbiamo mettere più il dito sotto il martello quando mettiamo un chiodo e quindi capiamo che quel dolore non va bene. Così come se ci bruciamo un dito quando se tocchiamo l'acqua calda, capiamo che l'acqua calda fa male ed è meglio addirittura capirlo prima di toccarla, perché non possiamo
1: Sperimentare tutto per capire che non si fa, altrimenti potremmo rischiare di morire.
0: Esattamente, il nostro cervello ha delle funzioni che in alcuni casi sono anche gestite tramite il sogno, ha alcune funzioni che ci permettono nel sonno, in particolare nel sogno, di fare delle sperimentazioni senza correre rischi. E invece le cose positive, per esempio, se noi ci alimentiamo con un buon cibo, questa cosa è positiva e quindi ci provoca piacere e quindi
1: E
0: cerchiamo di farlo.
1: benessere.
0: Lo stesso se siamo rimproverati dal maestro quando andiamo a fare un esame. E quindi ci dice che abbiamo fatto male, questo ci provoca dolore psicologico, o se perdiamo in una gara ci vergogniamo e quindi stiamo male. Viceversa, se siamo promossi a un esame, siamo contenti e quindi la prossima volta impariamo a studiare di più prima dell'esame e quindi facciamo la cosa migliore. Queste cose apparentemente funzionano bene, però attenzione, perché il nostro cervello ha un problema e sono le trappole cognitive che ci danno dei problemi enormi e che praticamente purtroppo producono dei danni.
1: Grazie, dottore, alla prossima.
0: Grazie, grazie di nuovo.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Benvenuti qui su RVS, un benvenuto a Nuni Burgio, ormai diciamo non è più un ospite di casa qui, esatto. sulle nostre frequenze. Benvenuta e grazie per essere con noi anche in momenti dell'anno, no? Che possono essere un po' più particolari come l'estate, il caldo.
2: Esatto.
1: Allora Nuni, abbiamo parlato con te di tantissimi argomenti, invito i nostri ascoltatori ad andare sul podcast, troveranno tanti argomenti, ma forse non abbiamo mai parlato del rapporto tra i bambini e gli animali, soprattutto quei bambini che hanno delle difficoltà. So di bambini che hanno dei benefici se hanno un cane o se fanno equitazione, quindi se in qualche maniera si relazionano con gli animali. Dal punto di vista fisiologico e del fisiosviluppo, cosa ci sai dire?
2: Allora, il rapporto con gli animali è sempre un rapporto molto costruttivo per i bambini in generale, per tutti noi, ma anche per gli adulti e anche per i bambini o adulti che hanno difficoltà di sviluppo. Questo perché? Perché comunque tutto quello che è il rapporto con la natura, con l'ambiente, con gli animali, nella sua forma più semplice, è sempre costruttiva. Questa è un'idea che dobbiamo tenere in mente perché è veramente un motore potente capire questo concetto. Il rapporto con gli animali è costruttivo. Chiaramente va preparato per i bambini con autismo o comunque con delicatezze di sviluppo. Il rapporto con gli animali è un rapporto che va un po' mediato, perché non è detto che possa venire fuori in modo semplice, okay? Quindi è positivo, ma bisogna attenzionare un po' cosa significa il positivo. Io mi urge adesso, in questo momento, dire una cosa importante: che il rapporto con gli animali sia qualcosa di positivo per i soggetti, per esempio, autistici, al di là dell'età, è una cosa che molti genitori hanno recepito perché è stata detta, okay? E qualcuno ha parlato di benefici, qualcuno che ha gli animali in casa, e io ho assistito a genitori che hanno preso il cane e il gatto perché forse poteva far bene al proprio figlio in termini di relazione, e vorrei spiegare che questa è una semplificazione un po' pericolosa da fare sia per il bambino che per l'animale, perché il rapporto con l'animale non è un rapporto dove un umano riversa sull'animale cose e l'animale reagisce bene necessariamente, o il bambino reagisce bene. Ora, quando noi prendiamo in casa un animale, qui parlando di animali domestici, chiaramente poi parleremo anche di quelli che andiamo a trovare, tipo i cavalli al maneggio, eccetera. Quando una famiglia decide di prendere in casa un animale, non sta prendendo qualcosa che, se non va bene, può essere abbandonata. Okay? Quindi è una scelta che va ponderata profondamente, e tutte le variabili di portare un animale in casa devono essere ampiamente vagliate prima di farlo, perché rischiamo di ritrovarci in situazioni anche negative, dove le spese mediamente le fa poi l'animale che è stato introdotto attraverso allontanamento, poi, o abbandono addirittura nei casi più gravi. Quindi avere in casa un cane non è o un gatto non è automaticamente positivo per un figlio autistico. Questa è una premessa che mi sento di fare. È positiva se il rapporto che viene costruito è positivo. Se una famiglia ha già degli animali in casa, ok, fanno già parte della famiglia. Se non avete animali in casa, non affidatevi al caso né nella scelta dell'animale né nell'introduzione, perché io consiglio sempre, comunque, se non siete già voi esperti e
1: quindi non lasciarci prendere dell'emozione, esatto, di avere un cucciolino, no, così lo tocchiamo, no, è un essere vivente, direi quasi umano, nel senso che fa parte proprio della famiglia, e quindi dobbiamo avere tutto il rispetto come se fosse un bambino.
2: Esatto, esatto. Ora, il rapporto tra un figlio autistico e un animale non è un rapporto semplice, mm-hmm, nel senso che può essere veramente benefico sia per l'animale che per il ragazzo o bambino, ma non necessariamente è così. Teniamo conto che un soggetto autistico può anche essere disturbato all'ingresso dall'animale, ok? Oppure può disturbare l'animale, ma l'animale non dice: oh, questo è un ragazzo autistico, devo portare pazienza.
1: Certo, no, non lo ha accettato, okay? Non lo sa. Mm-hmm.
2: Esatto, può reagire male. Quindi, per esempio, qualcuno che ci aiuta a mediare, tipo gli
1: stupri. Una cosa mi viene in mente prima che mi sfugge: è possibile che un po' la differenza la faccia se invece il cane già si trova, cioè il cane è nato in casa e quindi e si trova, esatto, già con il bambino, nel senso che non è venuto da fuori ma era già in casa, esatto, poi è nato il bambino, quindi ha vissuto un po' il percorso, eccetera.
2: Esatto. Ora, quelli in casa è un altro discorso, mm-hmm, va bene? È un altro discorso perché c'è già la familiarità, è già un componente familiare e quindi i problemi non ce ne sono. Il problema nasce quando qualcuno pensa: mio figlio è autistico, non ha compagnia, forse un cane, non ha altri, certo, fratelli, forse un cane, un gatto.
1: È come tirare la sorte. Proviamo, dai.
2: Tirare sorte. Lì è veramente tirare sorte, perché? Perché non tutti i cani sono uguali, non tutti i gatti sono uguali, non tutti i cani e i gatti sono adatti a entrare in una famiglia dove c'è un figlio con difficoltà. Dobbiamo veramente stare molto attenti, capito? Perché anche le razze di gatti, per esempio, questo te lo dico per esperienza proprio mia personale, le razze dei gatti si portano dietro il carattere del gatto, ok? E quindi anche questo bisogna attenzionarlo, sono tante variabili. Quindi io dico: l'animale è positivo per un figlio autistico se il ragazzo lo vuole e se è introdotto in casa in modo positivo e in modo saggio e consapevole. Quindi qui c'è veramente una discriminante grande. Perché può aiutare se tutte queste caratteristiche sono rispettate e la relazione tra animale e bambino va a buon fine? È positivo perché il cane, il gatto, giocandoci, c'è veramente una relazione sensomotoria molto importante, diventa un compagno di giochi, ok? Il cane.
1: Perché lo vuole seguire, vuole fare delle cose col cane, quindi c'è un movimento, esatto, che deve attivare.
2: Assolutamente sì. Quindi la funzione è positiva, è negativo se non viene introdotto nei giusti modi. Questa è una premessa veramente importante, per cui nessuno deve andare a correre un cane o un gatto in modo emotivo, come dicevi tu prima.
1: Quindi è il caso di chiedere consiglio a dei professionisti, a degli educatori, aspetta, che possono vedere, anche conoscendo la famiglia, perché poi un educatore, lo chiederemo poi alla prossima ospite, quella dopo di te che fa questo lavoro, è un'educatrice filofila, quindi cinofila, che praticamente mi diceva, dicevo in una conversazione, che lei conosce poi tutta la famiglia, capisce qual è l'ambiente dove andrà, certo, a finire il cane, quindi consiglierà il cane più adatto a seconda i ritmi che hanno. Insomma, sono tante le domande, esatto, che bisogna porsi.
2: Esatto, esatto, è proprio così la storia. Ora, non è un vincolo, capiamoci, andare da un istruttore cinofilo è una cosa buona, ma magari non tutti se lo possono permettere. Oppure ci sono situazioni in cui un genitore sa valutare da sé. Se un genitore ha già molta dimestichezza con gli animali, ha un rapporto molto positivo e ha la possibilità di, per esempio, far frequentare per un periodo il proprio figlio autistico con il cane che decide di prendere e vede che le cose stanno andando bene, tutto, mm-hmm, va bene,
1: quindi fare una prova bene,
2: si non possa... è necessario, quindi, certo, non stiamo parlando di in assoluto, ma se come famiglia non hai mai avuto una dimestichezza con gli animali,
1: è meglio
2: allora
1: chiedere.
2: È il caso di farsi aiutare, sicuramente sì.
1: Riprendiamo il nostro dialogo con Uni Burgio, quindi stiamo parlando del fatto che un animale può essere positivo, diciamo, per un bambino che ha delle difficoltà, come per un bambino che non ne ha, però bisogna valutare bene se la famiglia, se la casa, se gli impegni possono incrociarsi con la vita del cane, perché il cane non deve diventare poi un incomodo. comodo. Se l'abbiamo invitata a casa nostra, dobbiamo trattarlo nel modo migliore, quindi rispettarlo. A volte i bambini, senza volerlo, però fanno male al cane perché pensano che sia un giocattolo e iniziano a mettere le dita negli occhi, insomma, pure a stringerlo. Il cane non sempre gradisce, quindi bisogna capire. Ci vuole un'educazione, quindi devo partire dall'educazione degli umani e poi anche aiutare il cane ad adattarsi a un ambiente che magari non è quello a cui era abituato prima.
2: Esatto, per esempio, ti faccio un esempio adesso, magari anche con la compatibilità. Un cane che abbaia spesso, se prendi un cane che abbaia spesso, su un bambino autistico può essere devastante. Ok, quindi veramente quando si prende un cane bisogna fare frequentazione dell'animale prima di prenderlo e capire l'indole anche dell'animale che stiamo mettendo dentro. Teniamo conto che i soggetti autistici sono comunque soggetti delicati uditivamente, per esempio, oppure se c'è un riflesso di moro attivo possono essere molto reattivi a movimenti improvvisi e spaventare un figlio autistico, e questo non è positivo. Ok, sempre per rispetto a, sia al bambino, perché il bambino potrebbe essersi legato al cane ma averne fastidio allo stesso tempo, sia per il cane che potrebbe ritrovarsi in uno stato di abbandono, cosa che è veramente che non va bene, non deve accadere. Dobbiamo avere veramente su carta, almeno su carta, tutte le tutto a posto. Dobbiamo controllare il cane che non sia rumoroso, che il cane sia affettuoso, che non reagisca ad una reazione e così via. Queste cose devono essere assolutamente
1: quindi dei cani che siano un po' più miti, che abbiano un'indole, diciamo, meno
2: perché sono
1: irruente, oppure ci sono i segugi che invece quelli vogliono sempre andare a scoprire. Ci vuole invece un cane più tranquillo, che ama le coccole, che ama stare vicino.
2: Esatto. Che non sempre sono i Labrador che vengono consigliati a tutti i genitori dei figli autistici, sembra che sia l'unico cane adatto a stare in famiglia, probabilmente perché c'è un po' più sicurezza su questi cani, però ci sono tanti cani che vanno bene. Okay? Quindi questo è sicuramente qualcosa su cui prestare attenzione, la scelta del cane. Che poi facciano bene, sì, questo lo soddisfatti i requisiti. E avere un animale in casa è sempre una relazione positiva, perché il contatto tra un cane che non ha il linguaggio, non ha i giochi di ruolo, non ha, può sprigionare quell'affetto puro che fa tanto bene ai bambini autistici, fa bene a tutti, ma fa molto bene ai bambini autistici.
1: Lo capiamo che fa bene, perché sono tantissime le famiglie italiane che hanno un cane che è diventato parte della famiglia, e quando il cane viene a mancare c'è proprio un lutto. Quindi c'è questa attenzione, però bisogna educarsi, perché i cani non sono umani, nel senso che non tutte le cose che noi pensiamo a loro possano piacere in realtà piacciono, o quello che per noi non è gradevole per loro è la stessa cosa. Quindi dobbiamo un po' studiarli di più per capire come vivere bene, cioè loro possano essere felici all'interno della famiglia e la famiglia possa gioire di avere un cane. Deve essere una cosa reciproca, ecco, non è un oggetto, mi serve e allora lo prendiamo.
2: Teniamo conto che un cane in casa richiede impegno, ok, dandoti in cambio solo affetto, ok, però un cane in casa va curato, per cui se hai un bambino con difficoltà di sviluppo che già ti porta via,
1: certo,
2: tutto
1: non hai
2: il tempo
1: di poter fare,
2: bisogna ricordarsi sempre che c'è un cane che va portato fuori tutti i giorni. Se c'è il lettiere in casa va fatto, se starà male va curato. Quindi abbiamo comunque un soggetto in casa che avrà bisogno di noi praticamente ogni giorno. Se abbiamo un figlio autistico che già ha bisogno di noi tutti i giorni, dobbiamo capire se la famiglia è la nostra famiglia, è adatta,
1: certo, per poter ospitare
2: di un secondo soggetto impegnativo, perché l'animale sarà bello, però vuole comunque impegno e cura, perché in casa non sa badare a se stesso.
1: A meno che abbiamo una villa, abbiamo un giardino, quindi magari può anche avere dei momenti in cui è libero, può passeggiare, quindi un giardino abbastanza grande, perché loro hanno bisogno di anche un po' di correre. quindi se certo, abbiamo la campagna la è la cosa migliore. Io avevo i cani in campagna e loro erano felici, andavano, vagavano, tornavano, insomma.
2: Esatto, però al di là di questo un cane comunque ha bisogno di cure.
1: Assolutamente.
2: In ogni caso ha bisogno di
1: certo,
2: cure, perché
1: certo.
2: Se ti entra in casa va tenuto pulito sufficientemente, per esempio, no? Se interagisce con tuo figlio, eccetera. Quindi questi sono costi benefici che vanno sempre valutati e bisogna capire se uno ce la fa o non ce la fa, perché sai, se un figlio autistico già è molto impegnativo nella tua economia domestica, un cane può essere quella variabile che ti fa saltare tutto, anche nel rapporto positivo che può avere. Quindi anche questo va valutato, se un, diciamo, qualcuno di cui ci si può far carico. Se per esempio in una famiglia si va molto d'accordo, c'è un rapporto armonioso fra tutti i membri, ci sono altri bambini o altri figli più grandi oltre al soggetto autistico, marito e moglie si scambiano tranquillamente le fatiche domestiche, eccetera, il cane è una variabile in più che non ha un peso.
1: Poi si è divisa fra i componenti, quindi ognuno può fare qualcosa e quindi non essere a carico di una singola persona. Ci lasciamo qui, non so, volevi dire l'ultima battuta e ci salutiamo.
2: Sì, che se ci sono problemi invece in casa, un animale può essere fonte di ulteriore.
1: Quindi
2: bisogna valutare.
1: Il carico aumenta. Sì, il carico aumenta. Allora, grazie Nuni, come sempre i consigli che ci offri sono consigli utili che vanno valutati a seconda delle scelte che noi vorremmo fare. Quindi a presto, alla prossima. Arriva l'arca di Noè, quindi non solo cane e gatti, ma tutta l'arca. Sergio Endrigo.

cane, il gatto e io, un po' siamo in sintonia con quanto abbiamo appena discusso con Nuni Burgio, e fra poco continueremo su questa scia a parlare di cani con Silvia Di Nepi, che è un'educatrice cinofila. Parleremo di come l'uomo può diventare, essere il miglior amico del cane. La nostra radio si ascolta non solo in FM ma anche in DAB, che è la radio digitale, e sono diverse le città italiane dove è possibile ascoltarla anche in DAB. Per saperlo puoi andare su media.it, dove c'è la mappa e tutte le informazioni.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi la loro anima va presso al versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo

nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: cosa accadrà nel futuro? Beh, è una domanda che spesso ci chiediamo, ma questa domanda qui nel contesto di oggi è legata al capitolo 13 del Vangelo di Marco. Gesù si trova ancora nel Tempio, anzi sta uscendo fuori dal Tempio di Gerusalemme insieme ai suoi discepoli, quando uno di loro, guardando proprio alle spalle, dice: maestro, guarda che costruzioni meravigliose, che decorazioni sulle pareti, che edificio splendido. E Gesù risponde: beh, guarda pure ora, perché non sarà lasciata una sola pietra sull'altra, ma ci saranno solo delle rovine fra poco tempo. E più tardi, poi, quando Gesù si siede sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, ancora guardando verso questo edificio veramente enorme, almeno era così, ci sono Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, che in disparte questa volta chiedono a Gesù: ma quand'è che accadrà tutto questo al Tempio? Quello che tu dicevi poco fa? Ci saranno degli avvertimenti prima? Succederà qualcosa? E allora Gesù coglie questa occasione per cominciare a dire ai discepoli: non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostro Messia e ne inganneranno tanti. E quando sentirete parlare di guerre vicine o lontane, non abbiate paura, sono cose che devono accadere, ma non sarà ancora il segnale della fine. E poi Marco continua nel suo Vangelo con questa risposta di Gesù, che dice: nazioni e regni si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, e ci saranno terremoti, ci saranno carestie in molti paesi, e queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori. Ma quando cominceranno però ad accadere, fate attenzione, perché sarete in grave pericolo, perché sarete trascinati davanti ai tribunali e picchiati nelle sinagoghe. Per causa mia sarete accusati davanti ai re e ai governatori. Avrete così l'occasione di parlare loro, di parlare in questi luoghi inaccessibili del Vangelo, della buona notizia della salvezza che deve essere divulgata su tutta la terra prima che vengano i giorni della fine. E poi Gesù continua e dice: e quando verrete arrestati, quando verrete processati, non preoccupatevi di quello che direte in vostra difesa. Dite soltanto ciò che lo Spirito di Dio vi suggerirà in quel momento. Non sarete voi a parlare, sarà lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore. E accadranno anche altre cose tremende, perché il fratello tradirà a morte il proprio fratello, i padri tradiranno i propri figli e i figli si ribelleranno ai genitori e li faranno morire, e tutti vi odieranno perché siete miei. Ma tutti quelli di voi che resisteranno sino alla fine senza rinnegarmi saranno salvati. Ecco, fin qui una prima parte del discorso che Gesù fa rispetto a questa domanda: cosa accadrà nel futuro? Domanda reiterata da parte di questo piccolo gruppo poi di apostoli seduti di fronte al Tempio di Gerusalemme. Beh, tutto sarebbe iniziato di lì a poco, dopo la morte e la resurrezione di Gesù. Questa è storia. Il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato distrutto nel 70 d.C. da parte di Tito e dei suoi soldati, con Gerusalemme assediata, con gli zeloti, questa setta di patrioti ebrei che volevano liberarsi dal giogo romano, che si erano ribellati appunto all'invasore. Ma la situazione diventa drammatica, viene sterminata gran parte della popolazione di Gerusalemme, le mura e la città vengono distrutti o semidistrutti, insomma tanti edifici, e la stessa sorte tocca pure al Tempio, che doveva essere risparmiato nelle intenzioni dell'imperatore romano Tito, ma invece per una serie di situazioni impreviste e non volute viene completamente distrutto. E oggi le uniche vestigia del Tempio che rimangono sono le cosiddette mura del pianto. E tutto ciò sarebbe successo appena 35 anni dopo circa, insomma, dopo la resurrezione di Gesù, dopo l'ascesa al cielo di Gesù. Ed è una prima parte di cosa accadrà nel futuro, domanda, ecco, che era stata posta, perché per noi questo rappresenta il passato e c'è ancora un futuro che vedremo non fra pochi minuti, ma vedremo la prossima volta, mentre fra poco continueremo a parlare di un'altra questione, una questione molto importante legata alle domande, alla situazione che Gesù vive appunto uscendo insieme ai suoi discepoli proprio dal Tempio di Gerusalemme. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Cosa accadrà nel futuro? Una domanda, più o meno questa domanda, rivolta dagli apostoli in disparte a Gesù. Gesù che aveva detto ad alcuni dei discepoli uscendo fuori dal Tempio di Gerusalemme, discepoli che erano entusiasti della grandiosità di questo sistema di edifici, non era un unico edificio, grandiosità ma anche opere d'arte che rivestivano l'interno e l'esterno di questa opera colossale. Avevano detto a Gesù che bello e magnifico e splendido questo tempio, è qualcosa che ci rende orgogliosi. Ed è proprio lì che Gesù dice di questo tempio purtroppo non resterà fra poco tempo pietra sopra pietra, perché tutto sarà distrutto. Sì, la grandiosità del Tempio non lascia indifferenti i discepoli di Gesù. È normale, anche noi al loro posto probabilmente avremmo detto lo stesso, avremmo avuto gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti, le stesse parole. Qui gioca un ruolo importante il loro orgoglio di ebrei zelanti, un orgoglio ed uno zelo che sembra trovare, diciamo così, a pagamento già solo nel vedere quell'edificio, una soddisfazione enorme, una soddisfazione profonda. E anche ciò che quell'edificio, quel sistema di costruzioni significava per loro, significava elezione, importanza, significava storia, significava stabilità, un edificio di quel genere, significava anche futuro, appunto. E tutti noi abbiamo bisogno di senso, di significato nella vita, e il Tempio di Gerusalemme era una parte importantissima per loro per donare senso e significato, per costituire una base materiale, una base spirituale, dicevamo anche una base storica e una base per il futuro. Era tutto in qualche modo per questi discepoli quell'edificio, quel tempio, quel sistema di costruzioni. Ma Gesù gela i loro facili entusiasmi, entusiasmi che purtroppo si rivelano non avere alcun fondamento, o perlomeno il fondamento che loro si sono cercati non è stabile, non è duraturo, anzi, dice Gesù, presto verrà distrutto. E allora anche noi oggi potremmo cullarci di avere un fondamento, un qualcosa di importante, di vero, di duraturo nella nostra vita, davanti ai nostri occhi o all'interno della nostra mente, del nostro cuore. Potremmo basarci sulla chiesa a cui apparteniamo, una delle varie espressioni del cristianesimo di oggi. Sì, è una chiesa ad esempio numerosa, oppure una chiesa che ha un potere economico, o una chiesa che ha influenza nella società o che è molto conosciuta, una chiesa che seppure piccola riesce a fare delle grandi cose, una chiesa che ha tanti membri attivi, zelanti, utilizzo questo termine che avevo già utilizzato per i discepoli di Gesù. La chiesa a cui apparteniamo dice di possedere la verità in tutto e per tutto. Insomma, i motivi possono essere tanti, ma la cosa che ci accomuna con i primi discepoli di Gesù, anche noi oggi, sia che siamo discepoli o lo siamo un po' così all'esterno, tra virgolette, l'esigenza di significato di cui dicevamo prima è legittima per tutti gli esseri umani. Magari tante persone cercano il senso, il significato, non in aspetti prettamente religiosi, ma aspetti diversi, nella politica, in aspetti poi sociali. Altri ancora si basano sulla cultura, sulla conoscenza, sulla scienza, ma tutto è destinato a passare, tutto è destinato a finire, tutto è destinato a cambiare. C'è però una cosa che non cambia, una cosa che non finisce, anzi, man mano che il tempo passa si arricchisce di senso, si arricchisce di significato, ed è l'amore. E questa è la proposta di Gesù che colleghiamo a quanto abbiamo detto la volta scorsa, e potrete trovare il programma in podcast con il titolo Dare e fare ma non raccontare. Ecco, mentre quello di oggi lo ricordiamo e cosa accadrà nel futuro, continueremo ancora il discorso di Gesù in merito ai fatti che accadranno rispetto al nostro futuro, perché quello del Tempio di Gerusalemme ormai è il passato per noi, mentre era il futuro per i discepoli di Gesù che in quel momento gli avevano posto la domanda. Ma per noi il presente ed anche il futuro è l'amore. E c'è quella celebre frase cogito ergo sum, e cioè penso dunque sono, e credo che si possa trasformare in amo dunque sono. Anche questo ha significato, anzi meglio ancora direi la frase amo dunque sono ci dà senso e ci dà significato, lo dà a noi, lo dà alla nostra vita, nel momento in cui tutte le cose da cui siamo circondati, questo senso e questo significato possono averlo forse oggi per noi, ma nel futuro, così come il Tempio di Gerusalemme, potrebbero non esserci più, potrebbero non esistere più. E allora su che cosa baseremo il nostro bisogno di senso, il nostro bisogno di significato? Basiamolo sull'amore, sull'amore per noi stessi, sull'amore per il prossimo e sull'amore per Dio. Perché se amo sono, se amo tutta la mia vita, la mia fede e anche il servizio che io svolgo trovano significato. Amo dunque sono, amo perciò sono. Riflettiamo su questo, è molto importante. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro. La meditazione che segue è a cura di Esther Bottazzi. Tutti sappiamo che le parole hanno un peso. Bisogna sceglierle con attenzione. Se usiamo le parole sbagliate, potremmo fare male a qualcuno. Ma se scegliamo quelle giuste, possiamo portare un grande beneficio alle persone che le ascoltano. Se le nostre parole hanno un peso, immagina quelle di Dio. Il mondo stesso è stato creato tramite la sua parola. Ogni cosa esiste per mezzo di essa. Un giorno la parola è diventata carne e ha abitato un tempo fra noi, spiega Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Gesù stesso è la parola tramite cui tutto è stato creato. È venuto sulla terra sotto forma di uomo e ha sacrificato se stesso per salvarci. Le parole che ha usato durante la sua vita sulla terra provengono direttamente da Dio ed Egli le ha date a noi perché potessimo conoscere la verità e scoprire l'amore che ha per noi. Tra tutte le parole che potremo mai ascoltare, solo quelle di Gesù sono parole di vita eterna, come è scritto. Oggi sono rivolte a te. Le ascolterai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Guardarsi allo specchio. E poi? Lo specchio serve per avere una visione corretta di sé. E la scrittura è come uno specchio straordinario. Ma se uno si limita a specchiarsi e poi non agisce su se stesso per rimuovere i difetti riscontrati, lo specchiarsi sarà perfettamente inutile. Diversi cristiani confessano di fare fatica a leggere la Bibbia perché spesso diventa una lettura sterile, nel senso che i progressi nella vita spirituale sono pressoché inesistenti. E allora si può rispondere chiedendo quale sia lo scopo che si prefiggono leggendo la Bibbia. Facciamo attenzione a ciò che la Bibbia stessa ci dice riguardo al modo di leggerla. In Marco capitolo 4 versetto 24 dice: badate a ciò che udite. Ancora in Luca capitolo 8 versetto 18: attenti a come ascoltate. Ed infine in Giacomo capitolo 1 versetto 22 dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Ci è raccomandato di mettere in pratica la parola, cioè di permetterle di raggiungere i suoi obiettivi. Se non applichiamo la parola a noi stessi, non ci saranno progressi nella nostra vita. Il cristianesimo non è una dottrina, ma una realtà di vita. È scritto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia benedizione. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119 versetto 99 e versetto 105. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e ben ritrovati. È il 15 agosto, siamo nel cuore dell'estate, ma noi siamo sempre qui presenti per poterci ritrovare con la parola di Dio, che oggi prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 4, dove è scritto così: ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto. È un luogo specifico dove l'assenza di qualunque conforto materiale, umano e spirituale offre il terreno migliore per far attecchire qualunque tentazione. Gesù affronta in quel luogo il faccia a faccia con Satana. Gesù non rimuove la tentazione, ma la attraversa. Questo è un vero e proprio duello con gli assoluti rappresentanti della vita e della morte. La strategia di Satana è che la sua preda sia fiaccata dalla fame, un bisogno primario essenziale per la nostra sopravvivenza. Quindi aspetta il momento in cui si accorge che Gesù ha fame. Ma Gesù è il pane della vita. Quale altro pane potrebbe sfamarlo? Il vero pane è avere fede assoluta in Dio, che sempre provvederà ai nostri bisogni. E se la sua parola vive in noi, in ogni tempo saremo saziati. Satana cerca sempre di destabilizzare la nostra fede, ci fa assalire dal dubbio, diventiamo increduli e con l'incredulità le nostre forze svaniscono. Satana non ci colpisce a bastonate, ma insinua il dubbio sulla nostra identità. Se tu sei il figlio di Dio. Con queste parole tentava Gesù. Voleva demolire la sua identità approfittando della sua debolezza fisica, oggettiva, e fino alla fine non ha cambiato tattica. Se tu sei il figlio di Dio, sono le stesse parole che ha usato quando Gesù era appeso alla croce. Gesù era fiaccato dal supplizio, era nel momento peggiore per la lontananza dal Padre e Satana inveiva. Ma Gesù ha resistito e gli ha buttato in faccia una realtà inconfutabile che lo ha distrutto, pronunciando le parole del verso di oggi che voglio leggervi ancora. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
2: La meditazione di oggi ha per titolo La sedia rotta. La sedia in cucina sembrava in buone condizioni. Ma quando Michael vi si sedette per mangiare, una delle gambe si ruppe in due. Cadendo, si aggrappò ad un lembo della tovaglia sulla quale era appoggiato un piatto di pasta e un bicchiere di latte. Bastò una piccola crepa per ricoprire Michael di cibo dalla testa ai piedi. La sedia non era in grado di sostenere il peso di Michael. Alcuni pensano che la Bibbia sia come una vecchia sedia con una gamba rotta, che dica cose belle su Dio, sull'amore e sulla fede, ma sospettano che sotto pressione essa crolli, che non riesca a sopportare il peso delle domande difficili. Cosa ne pensi? La Bibbia ha valore solo perché ha un bel messaggio? Oppure è assolutamente vera? Se crediamo che Gesù sia il Figlio di Dio, che sia veritiero e onnisciente, allora dobbiamo credere a ciò che ha insegnato sulla Bibbia. Gesù stesso ha detto che la scrittura non può essere messa da parte, come leggiamo nel capitolo 10 di Giovanni. Per Gesù la Bibbia non era solo un buon libro con storie ispirate. Era un resoconto affidabile della storia umana, un'immagine potente dell'interesse di Dio nella nostra vita e una promessa affidabile della sua fedeltà. Proverbi, al capitolo 30, verso 5, dice che ogni parola di Dio è provata e messa alla prova. Si può essere certi che la Bibbia è il vero e accurato messaggio di Dio agli esseri umani. Non è come una vecchia sedia che si sgretola alla minima pressione, è la salda verità del Signore che resterà sempre in piedi.
3: Come abbiamo sentito dal verso di oggi, Gesù si trova nel deserto e dopo ben 40 giorni di digiuno ha fame. Non è un caso che il diavolo si presenta proprio in questo istante. Mette in atto la sua strategia per far cadere Gesù, proprio nel momento della sua massima vulnerabilità fisica. Dì a queste pietre che diventino pane. Apparentemente sta dicendo una cosa che Gesù potrebbe anche fare. Più in là trasformerà l'acqua in vino, moltiplicherà i pani e i pesci, ma in questo caso il nemico cerca di fargli ostentare il suo potere divino. Ricordiamo che Gesù dirà che non fa nulla da se stesso, ma tutte le sue opere sono concordate con il Padre. Il pane che Gesù umanamente gradirebbe tanto in questo momento non è importante quanto invece è la volontà di Dio che lui ritiene vero nutrimento quotidiano. Il pane è un alimento che sostiene il corpo, ma il pane spirituale dà più forza allo spirito. Ed è proprio lo spirito che il nemico vuole colpire, perché sa che se riesce avrà la meglio sul Figlio di Dio. Anche verso di noi il diavolo usa sempre le stesse strategie. Attacca la carne, infierisce sulle debolezze per abbattere lo spirito. Se ha la meglio sullo spirito, riuscirà ad allontanarci da Dio. Non definitivamente, perché la sua grazia ci preserva, ma ci priverà delle benedizioni che Dio vuole far fluire nella nostra vita. La caduta ci impedirà di vivere una vita ripiena. È questa la minaccia che il nemico teme di più. Gesù ha spogliato Satana della sua autorità e ha dato a ognuno di noi la libertà. Non siamo più sottomessi al peccato. Il diavolo è spodestato. Gli rimane la conoscenza che ha del genere umano per portare avanti le sue ultime ritorsioni e impedire che il credente sia consapevole ora della sua nuova identità. Dal momento in cui Gesù sulla croce ha dichiarato tutto è compiuto, il nemico è stato sconfitto e lo sa. Proteggiamo con la parola di Dio la nostra mente dalle bugie di Satana e fortifichiamoci nella consapevolezza della nostra identità in Cristo. Siamo salvati per grazia e resi figli del Dio vivente per nutrirci non di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, e del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Auguriamo a tutti un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Non conformatevi a questo mondo. Leggo dalla Bibbia nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani nel capitolo 12 al verso 2. E dice così l'Apostolo: Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cosa dobbiamo intendere, cari amici, secondo la Sacra Scrittura, con l'espressione che abbiamo letto nel verso, cioè questo mondo, non conformatevi a questo mondo? Non dobbiamo senz'altro intendere l'universo e tantomeno la terra abitata. Non dobbiamo intendere neanche l'umanità, perché sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo e che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16. E quindi Gesù si è offerto in sacrificio per la vita del mondo. Quindi il mondo di cui si parla nel passo di oggi è l'insieme dei sistemi organizzati e creati dagli uomini, ivi compreso le religioni, che tutti questi sistemi sono nella maggior parte dei casi sedotti e dominati da Satana, che si oppongono per la loro malvagità, ribellione e incredulità a Dio, contrastando le sue leggi, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 5, il verso 19. Questo mondo ha odiato senza ragione il Signore Gesù, ha perseguitato la sua Chiesa, ha combattuto la Sacra Scrittura, ha vietato di leggerla, ha prodotto ragionamenti e filosofie di ogni tipo pur di contrastare l'avanzare del Regno di Dio. L'Apostolo Paolo dice con grande forza: non conformatevi a questo mondo. Cosa significa questa esortazione dell'Apostolo? Significa soprattutto: non lasciatevi influenzare dalla mentalità, dalle mode, dalle tendenze e dal modo di pensare di questo mondo. Significa anche: non vivete secondo le abitudini di questo mondo e non permettete che esse dominino la vostra vita. E significa inoltre: abbiate il coraggio di vivere come cristiani controcorrente, come stranieri e pellegrini di questo mondo. Paolo dice: siate trasformati. Il credente è una nuova creatura credendo in Cristo e quindi è stato rigenerato, è stato santificato. E quindi per questi motivi si avvia lungo il sentiero del perfezionamento per giungere poi all'altezza della statura perfetta di Cristo, come dice la Bibbia. La nostra vita, lungi
dall'essere conformata al mondo, e mi riferisco alla nostra vita come cristiani, soprattutto come credenti, e quindi deve essere trasformata all'immagine di Cristo. Cari amici cristiani, con forza dobbiamo resistere al conformismo e con altrettanta decisione e volontà dobbiamo favorire e cercare la trasformazione in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo, nel verso che abbiamo letto oggi, dice: mediante il rinnovamento della vostra mente. Questa necessaria trasformazione, sapete, avviene appunto attraverso il rinnovamento della mente, o, se volete, dell'intelletto. L'intelletto, appunto, è la facoltà mediante il quale noi dirigiamo la nostra vita. L'intelletto ispira la nostra condotta. E purtroppo la nostra mente è contaminata dall'influenza che il mondo esercita su di essa e dalla natura corrotta, così come dice l'Apostolo Paolo quando scriveva a Tito, un suo collaboratore, nel capitolo 1 della lettera omonima al verso 15. La mente ha bisogno quindi di essere rinnovata. Il rinnovamento della mente avrà come risultato la trasformazione dell'intera nostra vita. Come avviene il rinnovamento della nostra mente? Bene, attraverso un sano nutrimento della parola di Dio, e cioè la lettura, l'ascolto, la meditazione, come dice nel Salmo 1, i primi due versi. Avviene ancora attraverso una attenta e seria disciplina della, appunto, la nostra mente, cibandola con dei principi sani, come dice Paolo ai Filippesi nel capitolo 4 al verso 8. E poi attraverso la preghiera e la comunione fraterna. Da una mente rinnovata scaturirà la forza e il desiderio di conoscere la volontà di Dio. Anche oggi siamo giunti al termine. Allora, a risentirci, cari amici, a domani, e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
1: Creata con cura di Susy Molinaro. La canzone che stiamo per ascoltare qui al Disco Highlight ce la canta Susy Molinaro e ha il titolo Creata con cura. Trae spunto dal Salmo 139. Riprendo dalla Bibbia i versetti 13 e 14 del Salmo. Poiché sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Il canto vuole proprio lodare il Signore tre volte santo per la sua mano perfetta e piena d'amore. Ascoltiamola. Creata con cura. Susy Molinaro.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo, su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 7. Bisogna che nasciate di nuovo.

0: Come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Ecco la risposta. Può farlo se è abbastanza vecchio da poter morire, cioè se è pronto a rinunciare a tutti i suoi diritti, anche i più irrilevanti, alle sue virtù, alla sua religione, ad ogni altra cosa, ed a ricevere in sé la vita che mai prima d'allora era stata in lui. La vita nuova si manifesta in un consapevole ravvedimento ed una inconsapevole santità. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Conosco Gesù perché ho avuto con lui un mio intimo incontro spirituale o solo perché ne ho sentito parlare da altri? C'è un legame tra la mia vita e il Signore Gesù come mio personale salvatore? Ogni vicenda spirituale deve avere alla sua base una conoscenza personale. Essere nati di nuovo significa vedere Gesù. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio, dice la Scrittura. Sono alla ricerca di segni del regno di Dio oppure comincio a distinguere le caratteristiche del suo governo? La nuova potenza visiva datami dalla nuova nascita mi permette di cominciare a discernerlo. È un governo che ha sempre seguito il suo corso, in modo sempre rispondente alla natura di Dio. Ed ora che sono stato fatto partecipe di questa natura, posso vederlo anch'io. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, dice la Scrittura. Cerco di non peccare più o ho smesso di peccare. Essere nati da Dio significa avere da Dio la potenza soprannaturale di non peccare. Nella Bibbia non leggiamo mai la domanda «Un cristiano può peccare?» ma l'affermazione categorica «Il cristiano non deve peccare». Come risultato dell'opera che la nuova nascita ha compiuto in noi, non commettiamo il peccato. E ciò non vuol dire semplicemente che abbiamo la forza di non peccare, ma che abbiamo smesso di peccare. Chiunque è nato da Dio non commette peccato. Non significa che non possiamo peccare. Significa che se obbediamo alla vita di Dio che è in noi, non abbiamo bisogno di peccare.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Creata con cura di Susy Molinaro. Susy Molinaro è una giovane donna e cantante che ha deciso che la sua vita parlasse dell'opera del Salvatore Gesù attraverso il dono del canto e della musica. Ora ci accingiamo ad ascoltare un brano che è un inno di lode, dal titolo Gesù è il Signore. Quindi Gesù è il Salvatore e il Signore. Ritornello semplice da ricordare e cantare insieme a Susy. Cantiamola allora. Innalziamo Gesù, il Re dei Re, con le mani al cielo celebriamo, ogni lingua canterà, ogni cuore danzerà, Gesù è il Signore.
1: Disco Highlight.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Gentilissimi ed affettuosissimi ascoltatori della nostra emittente, un buongiorno ancora da parte di Roberto, che vi possa accompagnare lungo tutto l'arco di questa giornata, una giornata di festa, una giornata che segna, tra virgolette, l'inizio del tramonto dell'estate, la giornata di Ferragosto, del 15 agosto.

puntualmente, come dicevo ieri alla conclusione dell'edizione del Buongiorno, anche oggi sono qui insieme a voi, nonostante la giornata festiva, per condividere in vostra compagnia un soggetto di riflessione accompagnato da buona musica classica. Oggi parleremo dell'impegno, che forse non è proprio il tema migliore per una giornata di festa come oggi, ma che comunque è importante.

In nessun campo della vita, come forse in quello dello sport, l'impegno è una cosa essenziale, importantissima. Non vi è infatti alcun tipo di atleta che si prepari a una grande e importante manifestazione sportiva, siano i giochi olimpici, come ad esempio il campionato mondiale di calcio, oppure la finale della Coppa dei Campioni di pallacanestro e via discorrendo, che si presenti, dicevo, a questa manifestazione senza essersi assoggettato ad un rigoroso allenamento, con l'ambizione di vincere, quindi in un certo senso di salire su quello che è il gradino più alto del podio. Parleremo come anche nel campo della vita cristiana, parallelamente all'esempio che abbiamo citato dello sport, anche il cristiano, colui che dice di credere in Dio, è chiamato ad un impegno. Quale? Lo vedremo, o per meglio dire lo ascolteremo, lo condivideremo insieme dopo questo primo stacco musicale.

L'Apostolo Paolo, nel scrivere alla credente chiesa nativa di Roma, al capitolo dodicesimo e al versetto primo, citava queste parole che racchiudono in sé il senso dell'impegno. Vi esorto quindi, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Anche l'Apostolo Paolo, nel rivolgersi a Timoteo, lo invitò ad esercitarsi alla pietà, utilizzando una parola tratta dallo sport di quell'epoca. Caro amico all'ascolto, noi ci definiamo questo è il vostro culto spirituale. Anche l'Apostolo Paolo, nel rivolgersi a Timoteo, lo invitò ad esercitarsi alla pietà, utilizzando una parola tratta da

Hai un rapporto personale con Dio? In caso affermativo, siamo invitati a progredire in questo nostro tipo di vita. Dobbiamo adottare il metodo degli atleti, impegnarci. Prima del brano musicale ci siamo domandati come noi possiamo impegnarci, in che cosa? Seguire Gesù. Questo è il nostro scopo. Per seguire Gesù, il primo passo indispensabile è di accettarlo come proprio personale salvatore ed in seguito ubbidirgli e servirlo confidando nella sua bontà. Il credente che non si assume questo impegno non potrà essere soddisfatto, appagato nella sua vita, nel suo rapporto con Dio. Chi avesse questo scopo, peraltro, sarebbe deluso se non lo mettesse in pratica. Si sentirebbe frustrato. Quindi il nostro desiderio di piacergli perché crediamo a Dio deve essere la chiave di svolta per avere una vita proficua nell'impegno spirituale, definiamolo così. Noi ovviamente non possiamo impegnarci per Dio con le nostre forze, ma in virtù della sua efficace grazia. Lo stesso Apostolo Paolo esorta infatti i cristiani a consacrarsi a Dio per la misericordia di Dio. Senza la grazia noi non possiamo fare nulla, ma questa grazia non deve essere un pretesto per lasciarci andare. Al contrario, la grazia è la forza e la motivazione di un reale impegno cristiano. Stai tu applicando questa grazia, questo impegno nella tua vita?

Ed eccoci giunti, come sanno i nostri ascoltatori abitudinari, all'angolo dedicato alla preghiera. E quindi ti invito di partecipare insieme a me con queste parole spontanee. Padre nostro e Dio nostro, ti ringraziamo per come tu vuoi trasmettere questi semplici ma importanti concetti di vita cristiana per ognuno di noi. Ti chiediamo di aiutarci ad avere un impegno cristiano reale, non nominale. E questo si deve manifestare quotidianamente. Anche in questo giorno di festa, ti preghiamo, rimanici accanto, toccaci e guidaci. Te lo domandiamo per poter ricevere le tue benedizioni e per poter essere di aiuto per il nostro prossimo. Grazie. Amen.

Dunque anche oggi il nostro appuntamento è giunto alla sua conclusione. Ti auguro una buona e rilassante giornata, quella di Ferragosto, e ti ricordo che domani alla stessa ora ti aspetto. Ciao, a domani!

0: Ti piacerebbe vivere in pace?
1: Eh sì, credo proprio di sì.
0: La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Logos, l'Uniradia Pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 15 agosto 2026, una buona giornata festiva a tutti voi. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale, ha disposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali e internazionali dell'Iran, Gharibabadi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima proposta sulle condizioni a bordo della Abramo Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del comando centrale militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina ad interim Ang Cao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Stava volando su quel fazzoletto di mare davanti alla Libia alla ricerca di barconi della speranza in partenza con decine di disperati verso le coste italiane quando un aereo di una ONG ha notato e fotografato invece 11 cadaveri che galleggiavano in mare aperto a 57 miglia dalla città di Zuara. Si tratta della zona di recupero della Guardia Costiera Libica, così l'equipaggio del veicolo ha dato l'allarme alla Guardia Costiera Italiana che ha avvisato quella libica. Continua la serie di terremoti nel mondo, almeno 20 persone sono morte in un violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato. L'epicentro del sisma, verificatosi alle 5.58 ora locale, 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, si trovava a 68 km dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti i danni. Alla luce di quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola, gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori dei quattro indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025, arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato, chiederanno gli interrogatori dei loro assistiti davanti ai magistrati. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comison e Ragusano sono stati ripristinati. A causare i disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna. Lo ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comison che quello di Catania. Quest'ultimo rimarrà chiuso fino alle ore 15 di questa sera. Paura per l'attore Massimo Boldi a Forte dei Marmi. L'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì scorso intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto ed ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da un malore o meno. Gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. È morto Diomede Barghesi, il cinquantenne di Lanciano, provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti. Lo fa sapere l'ASL di Pescara. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Diagnosticata la morte encefalica, era partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso. L'attore Del Greco, in provincia di Napoli, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. E l'ipotesi è al vaglio degli inquirenti che stanno lavorando per risalire alle cause della morte del 44enne, deceduto poi all'ospedale dopo alcune ore di agonia. Previsioni del tempo di oggi, Ferragosto, giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale
di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, più rari sui monti della Calabria e più diffusi sulla Sardegna interna. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata festiva.

0: Ciao bambini! Con gioia vi diamo un caloroso benvenuto ad un nuovo appuntamento col nostro programma.
1: Caloroso forse non è l'aggettivo più appropriato in questo periodo, visto il caldo che fa.
0: Forse hai ragione.
1: Magari fresco, spumeggiante. L'estate ormai è letteralmente esplosa, quindi...
0: Questa, sai, è l'ultima puntata prima della pausa estiva.
1: Oh, io sono già triste.
2: Ragazze, sapete dove vorrei trovarmi? Sul bordo di una piscina di una nave da crociera a sorseggiare una bibita fredda, gelata e con il vento che scompiglia le mie piume.
1: Ah, ti accontenti di poco, pappagallo dalle poche pretese. Ma ti sei accorto che abbiamo degli ospiti? Forse il caldo ti ha annebbiato un po' la vista?
2: Effettivamente, ho i riflessi un po' appannati. Scusate, bambini, non mi ero accorto della vostra presenza. Mi sembra di vedere dei volti conosciuti.
3: Sì, io sono Abigail. Ho già partecipata al programma Ma che bravo. Sono contenta che mi abbiate invitato di nuovo.
0: Oh, il piacere è tutto nostro. E voi invece, se non ricordo male, vi chiamate Martina, Andrea e Marco.
1: Ciao bambini, che bello avervi qui oggi.
4: Anche noi abbiamo già parlato a questi microfoni e siamo tornati molto volentieri.
5: E quelli che ci hanno già sentito ci hanno detto che abbiamo una voce radiofonica.
2: Ah, allora chissà cosa diranno della mia.
6: Io invece mi chiamo Marco. Sono molto contento di essere qui con voi.
2: Bravo Marco, bravo!
6: E mi piace.
2: Ecco!
1: Cari bambini, siamo veramente molto felici della vostra visita e ci dispiace solo di una cosa, che purtroppo oggi nei nostri studi fa molto caldo. Quasi quasi stiamo facendo una sauna, vero?
7: No!
6: Oh, non ti preoccupare, io preferisco il caldo al freddo. Perché l'inverno scorso mi ha fatto battere i denti.
4: Neanche a me piace l'inverno. Non si può neanche uscire in cortile, perché piove sempre.
5: E io mi becco sempre il raffreddore. E mamma è sempre pronta per farmi bere sciroppi disgustosissimi.
8: Per non parlare di quel noiosissimo aerosol.
0: Beh, bambini, probabilmente serve ad impedire che il raffreddore si trasformi in qualcosa di più serio. I genitori, in genere, sono molto apprensivi per la salute dei propri figli e anche uno starnuto li mette in allarme.
1: Sapete cosa mi è venuto in mente mentre parlavamo appunto di questa cosa? Della storia, che è scritta nella Bibbia, di una bambina che era sempre malata. Te la ricordi, Maria Francesca?
0: Ah, sì, nella città di...
1: Di Capernaum, era. Infatti, nonostante i genitori e i dottori provassero con ogni mezzo di guarirla, era sempre malata e peggiorava sempre di più.
2: Ah, poverina, come si chiamava?
1: La Bibbia ci dice... Non come si chiamava la bambina, ma di come si chiamava però suo papà. Si chiamava Jairo.
0: Jairo, brava.
4: Chissà com'era triste il signor Jairo. Nel vedere la figlia che stava così male.
2: Ma questa bambina poi è stata guarita.
5: Ma poi
2: no?
5: L'hanno trovato una cura per questa malattia.
2: Già, come al solito ci tenete sulle spine, eh?
0: Sì, sì, state tranquilli, c'è un lieto fine. Ma le condizioni della bambina, credetemi, erano davvero disperate.
4: E come ha fatto a guarire?
1: E ve lo dico io, dovete sapere che proprio quando questa bambina peggiorava di giorno in giorno, il Signore Gesù si trovò a passare per la sua città.
4: Capernaum.
1: Giusto, Abby, brava! E suo papà, che aveva sentito parlare di potenti miracoli che Gesù aveva compiuto, gli corse incontro e, giustamente, gli chiese di guarire la sua bambina.
2: Ah, ecco! Così Gesù andò a casa di Jairo e guarì sua figlia e furono tutti felici.
0: Beh, non andò proprio così. Quando Jairo chiese a Gesù di andare a casa sua per guarire la piccola, il Signore rispose che l'avrebbe fatto, ma la folla che si stringeva intorno a Gesù rallentava il loro passo e riuscivano a muoversi molto lentamente.
6: Jauro certamente non vedeva l'ora che Gesù arrivasse a casa sua.
4: Deve essere stato duro per questo papà camminare piano piano per la folla.
1: Eh già, Jairo era proprio sulle spine. E come se ciò non bastasse, ad un certo punto Gesù si fermò per chiedere chi lo aveva toccato.
2: Ma avete detto che le persone intorno a Gesù gli impedivano quasi di camminare?
4: Sì, hanno detto così. Tante persone in quel momento toccavano Gesù.
0: È vero, ma Gesù, essendo Dio, si era accorto che tra quelle persone ce n'era una che nel toccarlo fu guarita dalla sua malattia.
4: E Gesù non aveva capito chi era questa persona.
1: Certo, ma voleva che questa persona si facesse avanti e confessasse di aver ricevuto la guarigione del Signor Gesù.
0: Proprio così. Una donna, quindi, si avvicinò a Gesù e, gettandosi ai suoi piedi, ammise di essere stata guarita da una malattia che la tormentava da 12 anni. Fu guarita proprio nel momento in cui aveva toccato il suo vestito.
6: Io lo so chi è la donna del flusso di sangue.
1: Brava, Abby! Mi sa proprio che adesso vi meritate insieme ad Abby di ascoltare un bel canto. Maria Francesca, tu che cosa ne pensi?
0: Credo che anche gli altri bambini siano d'accordo. Che ne dite?

0: dopo questo bel canto, vediamo un pochino. Brava Abigail, sono contenta che tu sei molto preparata su queste storie della Bibbia.
1: Certo, questa è molto bella, ma questo contrattempo deve essere pesato molto.
0: Già, ma sapete perché? Giustamente il papà era troppo preoccupato e quindi aveva paura che sarebbero arrivate in ritardo, ovviamente, no?
2: E difatti, mentre erano ancora per strada, qualcuno della casa di Jairo, un servo o un parente, andò loro incontro per informare Jairo che sua figlia era ormai morta.
0: Poverina, tu si sarà preoccupato tantissimo.
3: Oh no, allora ci miserò davvero troppo.
1: Povero Jairo! La sua attesa e la sua ricerca furono inutili?
0: No, non furono inutili, perché Gesù, prima che Jairo potesse dire qualcosa, lo incoraggiò dicendo di avere fede e che sua figlia sarebbe stata salva.
4: Allora Gesù andò lo stesso a casa di Jairo.
0: Sì, e quando arrivò trovò tanta gente che piangeva per la morte di questa bambina e Gesù le disse che doveva smettere perché la piccola non era morta, ma dormiva solamente.
1: Sicuramente non gli credettero e forse qualcuno l'ha presa pure in giro, vero?
2: Sì, è così, ma presto dovette ricredersi. Gesù, infatti, accompagnato da Pietro, Giacomo e Giovanni, si avvicinò al letto dove c'era il corpo della bambina, la prese per la mano e sapete cosa le disse?
5: Cosa?
2: Le disse: alzati!
3: E la bambina si alzò?
0: Sì!
3: E che gioia hanno provato i genitori!
0: Dopo averla risuscitata, Gesù disse alla mamma di darle da mangiare, perché sapeva che era stata ammalata e quindi che aveva fame, sicuramente.
3: Allora ecco perché Gesù disse che la bambina dormiva. Fu come se Gesù la svegliò da un sonno.
2: Proprio così. E ciò è quello che capita anche ad un cristiano, cioè, sapete cos'è un cristiano, vero? A una persona che ha riconosciuto Gesù come suo
3: Salvatore.
2: Sì, Salvatore è
3: Signore.
2: Esatto, e quindi dicevo, è proprio quello che capita ad un cristiano quando muore. È come se egli si addormentasse, perché un giorno Gesù risveglierà i nostri corpi come una persona si sveglia dal sonno.
1: Che bella storia di Gesù e del suo amore per questa bambina. Ma Gesù ha risuscitato anche altre persone?
0: Sì, come ad esempio Lazzaro. Non so se ne avete sentito parlare nella Bibbia della storia di Lazzaro.
5: Sì!
0: E chi è Lazzaro?
5: Un amico di Gesù!
0: Bravi, bravi! Avete studiato, bambini! Comunque, dopo il bellissimo canto che ascolteremo adesso, mi sa proprio Maria Francesca che è arrivato il momento della...
2: della nostra storia!
0: Come sono preparati questi bambini? Hanno ascoltato il programma per tutto questo periodo? Bene, bene! Ma ora, canto!

0: Ma cari amici ascoltatori, lo sapete che i nostri bambini, mentre andava il canto, ci hanno detto che conoscono le parole della nostra sigla. E allora, perché Aurelia non li mettiamo alla prova?
1: Sì,
0: la facciamo cantare un pezzetto. Allora, se dalla regia ci mandano qualche nota, grazie.
2: Sì, bravo.
3: C'è bisogno.
4: Studia a giocare, a lavarmi, a apparecchiare. Lasciar la camera sempre perfetta. Uscire, entrare il cane da portare.
5: Il compito.

0: Ma che bravo, così bravo io sarò sempre di più.
1: Mamma, che bravi
2: ma
1: questi
2: che
1: bambini!
2: Bravi davvero! Sapete tutto il canto. Pensate, io e Aurelia che siamo qui ogni volta che va la nostra sigla non la sappiamo a memoria.
3: Infatti io ancora devo imparare bene le parole. Poi tutta quella cosa veloce, studiare, giocare, non riesco se non ho le parole di fronte.
2: Bravi, allora questo ci rassicura del fatto che ascoltate il nostro programma ogni volta. Bravi.
3: E va bene, bambini, adesso dopo che abbiamo fatto tutto questo bel pezzo insieme, avevo detto prima una cosa, se non sbaglio, vero? Ve la ricordate? Che cos'era?
4: Sì.
3: E che cos'era? Che cos'era, Marco? Diccelo.
4: Devi raccontare una storia.
3: Bravo, Marco. E così, infatti, devo raccontarvi una storia. Allora, adesso tutti in silenzio. Siete concentrati? Viveva in Russia una bambina giudea. Molto spesso i bambini ebrei non sanno nulla intorno al Signor Gesù, perché i loro genitori non credono in Gesù e non vogliono sentire parlare di Lui. Ma Debora udì parlare del Signore Gesù. Aveva incontrato un bambino che sapeva tutti i passi del Nuovo Testamento a memoria e che gli aveva insegnati anche a lei. Un giorno il papà di Debora, che era stato lontano da casa per molto tempo, tornò a casa. Debora gli corse incontro dicendo: io amo Gesù perché lui ama tutti i bimbi. Il papà non l'ha presa molto bene e le ha detto: non parlare mai più di lui. Debora cercò di obbedire, ma si era così tanto innamorata di Gesù che non poteva non parlare di lui. Poco dopo, Debora purtroppo si ammalò e si era ammalata di scarlattina. È una malattia molto, molto rara. Molti bambini muoiono di questo male, sapete? E il dottore osservava Debora. Aveva paura anche il dottore, perché Debora poteva morire. Dopo che il dottore se n'è andato, l'infermiera, che non era ebrea, aveva, come dire, intonato la strofa di un canto, proprio un canto cristiano. Allora il padre recitò la preghiera giudea per l'agonia. Ma Debora aprì gli occhi e ripeté la storia della risurrezione della figlia di Jairo, così come è scritta nella parola di Dio. Quando ha finito di dirla, lasciò cadere la testa sul cuscino, in modo tale che il padre e l'infermiera credettero che fosse morta. Il padre di Debora, in preda al gran dolore, cadde come Jairo proprio ai piedi di Gesù e disse: Gesù, che ha risuscitato la figlia di Jairo, risuscita anche la piccola Debora e io crederò che tu sei il Messia. Questo grido Gesù lo ha proprio ascoltato. La piccola, che veramente era stata in punto di morte, si alzò sul letto e sapete che cosa è successo? Il babbo e l'intera famiglia accettarono il Signore Gesù come loro salvatore.
4: Che bello, Aurelia! Mi è piaciuta tanto questa storia.
2: È bella, vero? Però noi abbiamo da dirvi una cosa ancora più importante e più bella di questa.
4: Più bella di questa è quale?
2: Vedete, bambini, la Bibbia ci dice che la persona nel cui cuore non abita il Signore Gesù è come morta nei suoi peccati.
4: Che significa? Come può una persona essere morta se è viva? Sì, non abbiamo capito niente.
5: Neanche io.
3: No, ve lo spiego io quello che lei vuole dire, visto che non l'avete capito. Maria Francesca sta cercando di spiegarvi che se non crediamo in Gesù, un giorno il Signore ci giudicherà per i nostri peccati, cioè per tutte quelle azioni che non gli piacciono e che ci allontanano da Lui, ovviamente. E come quelle che commettiamo... tipo disubbidendo i genitori, o se prendiamo qualcosa che non ci appartiene, è questo il punto.
4: O quando siamo scortesi e cattivelli.
2: Esatto, esatto.
4: Se chiediamo perdono a Gesù, egli non ci giudica più.
5: Bravo, sì sì, perché Gesù morì sulla croce proprio
4: per noi,
5: per prendere su di sé
4: i nostri peccati.
5: Bravo, e per subire il castigo che meritavamo noi per le nostre brutte azioni. E quando lo invitiamo nel nostro cuore, egli cancella
4: i nostri peccati.
5: Ebbene, e quando lo invitiamo nel nostro cuore, egli li cancella. E quindi è come se ci desse una nuova
4: vita.
5: Bravissimi.
4: Perciò prima hai detto che prima di credere in Gesù siamo morti.
6: Perché quando ci perdona è come se ci risuscitasse.
3: Esattamente. Gesù ci dona una vita piena di gioia, piena di amore, piena di pace, di allegrezza. Una vita che non finirà mai, perché continuerà anche dopo la morte, per sempre, nel cielo insieme al Signore.
4: Io credo che Gesù è il mio Salvatore.
7: Pure io.
4: Pure io. E ci starà sempre vicino.
5: Sì, sì, e si prenderà cura di noi come fa un pastore amorevole con le sue...
4: pecore!
5: E insieme a lui... si vivono sempre bellissime esperienze.
3: Sicuramente ne farete tante durante queste vacanze estive. Perciò ci dovete assolutamente promettere che dopo le vacanze, a settembre, non prima, venite di nuovo qui nei nostri studi a raccontarci qualche cosa.
4: Certamente, accetteremo sempre il vostro invito.
7: Sono contento che sono incominciate le vacanze. Però mi mancherà questo programma.
8: A me, bambini, mancherete tanto voi.
3: Marco, Marco, è bello quello che dici, ma non penso proprio che sia il caso di abbandonarci a questi piagnistei, visto che tanto fra qualche settimana, un po' più di qualche settimana, ci vedremo di nuovo.
5: Già, durante queste settimane sicuramente il tempo vi volerà, saprete bene come passarlo. E in men che non si dica, ci ritroveremo già al primo settembre.
4: Ma questa non è la sigla, è già finito il tempo.
7: Già, io ci stavo prendendo gusto.
4: Anche io. Però dopo lo posso toccare.
6: Tommy, sono triste che finisca il programma. La prima puntata a settembre ci voglio essere.
5: Bene, è stato veramente divertente stare con voi bambini e credo che vi rinviteremo di sicuro, vero Aurelia?
3: Sicuramente, diciamo che la puntata è stata alquanto
5: scoppiettante.
9: Sono le ore 9:31.
10: Benvenuti a 365 volte lui. Meglio imbattersi in un'orsa derubata dei suoi piccoli che in un insensato nella sua follia. Proverbi 17:12. Mezzi pazzi lo siamo tutti. I completamente pazzi li rinchiudiamo, ma i tre quarti pazzi, quelli ci causano il più grande tormento. La parola del nostro testo ci ricorda involontariamente questo detto divertente. Ma uno sguardo più attento rivela che si tratta di qualcosa di più profondo. Incontrare un'orsa alla quale hanno rubato i cuccioli è pericoloso. E ora si suppone che sia ancora più pericoloso incontrare un pazzo? Sì, l'orsa può costarci la vita, ma uno stolto può toglierci la vita che viene da Dio. La vita che viene da Dio, che cos'è? Per natura non la possediamo, ma quando lo Spirito di Dio opera in noi, si risvegliano il pentimento e la fede in Gesù, il Salvatore crocifisso. Poi si impara a pregare e ad amare la parola di Dio. Questa è la vita che viene da Dio. Ma cosa dobbiamo dire a riguardo? Un uomo morto non capisce cosa sia la vita. Chi ha ricevuto la vita da Dio la conosce. Ora, il re Salomone ci dice che questa vita che viene da Dio è minacciata dagli stolti. Chi sono dunque gli stolti agli occhi di Dio? Davide dice: lo stolto ha detto in cuor suo: non c'è Dio. Isaia definisce stolti coloro che si creano un Dio a loro immagine e somiglianza. Paolo dice che nella lettera ai Romani dei disprezzatori di Dio, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. E Dio stesso disse a un uomo ricco che si preoccupava solo delle cose terrene: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. Questi stolti possono essere umanamente molto intelligenti e saggi. Ecco perché sono pericolosi per la vita che viene da Dio. Signore, conserva tu stesso l'opera che hai iniziato in noi. Amen.

Fedeli amici all'ascolto, buongiorno come sempre da Carmelo. Anche oggi, 15 agosto, sono insieme a voi nonostante questa giornata sia tradizionalmente dedicata allo svago e alle vacanze. Ma per voi che siete ancora all'ascolto, oggi continuiamo lo stesso con una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. E andiamo a leggere dal capitolo 2 di Galati il versetto 16. Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. E ancora da Efesini 2 leggiamo il versetto 8. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio.

Il titolo che possiamo dare alla meditazione odierna è: a chi è riservato il paradiso? Molte persone si fanno della grazia di Dio un'immagine molto personale. Per loro la salvezza si ottiene solo mediante molte opere, completate da un poco di grazia. Queste persone immaginano inoltre un paradiso popolato da brave persone che hanno tutte raggiunto la soglia minima delle esigenze richieste dal buon Dio per entrarvi, mentre ai peccatori impenitenti, notoriamente tali, è riservato evidentemente l'inferno. Ringraziamo Dio perché queste idee sono solo fantasticherie umane. Se la salvezza si ottenesse per mezzo delle proprie opere, chi potrebbe essere sicuro di aver raggiunto quella soglia minima che Dio richiede? Agli occhi dei nostri simili, forse, diamo l'impressione di avercela fatta. Ma che valore può avere questa reputazione quando ci troviamo in presenza di colui che sonda i cuori? Quando il giovane profeta Isaia fu posto davanti al Dio Santo, egli, che fino a quel momento aveva avuto una discreta opinione di se stesso, fu obbligato ad esclamare: «Guai a me, sono perduto!». È precisamente a coloro che si riconoscono perduti che è riservata la piena grazia di Dio. Anche Gesù ha dichiarato che non era venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Di quale giustizia poteva avvalersi il brigante sulla croce a cui Gesù promise il paradiso il giorno stesso? Di nessuna, evidentemente. E la Sacra Scrittura afferma: Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui, giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. E mentre riflettiamo su questa piccola meditazione, i miei saluti vi arrivano sulle note della sigla di chiusura. E Carmelo, come sempre a Dio piacendo, vi dà appuntamento a domani.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 15 agosto 2026, una buona giornata festiva a tutti voi. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale, ha disposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali e internazionali dell'Iran, Gharib Ahmadi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima proposta sulle condizioni a bordo della Abramo Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina ad interim, Ang Cao, ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Stava volando su quel fazzoletto di mare davanti alla Libia alla ricerca di barconi della speranza, in partenza con decine di disperati verso le coste italiane, quando un aereo di una ONG ha notato e fotografato invece 11 cadaveri che galleggiavano in mare aperto a 57 miglia dalla città di Zuara. Si tratta della zona di recupero della guardia costiera libica, così l'equipaggio del veicolo ha dato l'allarme alla guardia costiera italiana che ha avvisato quella libica. Continua la serie di terremoti nel mondo, almeno 20 persone sono morte in un violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato. L'epicentro del sisma, verificatosi alle 5.58 ora locale, 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, si trovava a 68 km dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti i danni. Alla luce di quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola, gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori dei quattro indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025, arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato, chiederanno gli interrogatori dei loro assistiti davanti ai magistrati. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comiso nel Ragusano sono stati ripristinati. A causare i disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna, lo ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania. Quest'ultimo rimarrà chiuso fino alle ore 15 di questa sera. Paura per l'attore Massimo Boldi a Forte dei Marmi. L'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì scorso intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto ed ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da un malore o meno. Gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. È morto Diomede Barghesi, il cinquantenne di Lanciano, provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti. Lo fa sapere l'ASL di Pescara. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Diagnosticata la morte encefalica, era partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso. L'attore Del Greco, in provincia di Napoli, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua
la stessa vettura avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno lavorando per risalire alle cause della morte del 44enne deceduto poi all'ospedale dopo alcune ore di agonia. Previsioni del tempo di oggi, Ferragosto, giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, più rari sui monti della Calabria e più diffusi sulla Sardegna interna. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata festiva.

0: Una parola per oggi.
1: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro. La meditazione che segue è a cura di Esther Bottazzi. Tutti sappiamo che le parole hanno un peso. Bisogna sceglierle con attenzione. Se usiamo le parole sbagliate, potremmo fare male a qualcuno. Ma se scegliamo quelle giuste, possiamo portare un grande beneficio alle persone che le ascoltano. Se le nostre parole hanno un peso, immagina quelle di Dio. Il mondo stesso è stato creato tramite la sua parola. Ogni cosa esiste per mezzo di essa. Un giorno la parola è diventata carne e ha abitato un tempo fra noi, spiega Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Gesù stesso è la parola tramite cui tutto è stato creato. È venuto sulla terra sotto forma di uomo e ha sacrificato se stesso per salvarci. Le parole che ha usato durante la sua vita sulla terra provengono direttamente da Dio ed Egli le ha date a noi perché potessimo conoscere la verità e scoprire l'amore che ha per noi. Tra tutte le parole che potremo mai ascoltare, solo quelle di Gesù sono parole di vita eterna, come è scritto. Oggi sono rivolte a te. Le ascolterai?

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Guardarsi allo specchio. E poi? Lo specchio serve per avere una visione corretta di sé. E la scrittura è come uno specchio straordinario. Ma se uno si limita a specchiarsi e poi non agisce su se stesso per rimuovere i difetti riscontrati, lo specchiarsi sarà perfettamente inutile. Diversi cristiani confessano di fare fatica a leggere la Bibbia perché spesso diventa una lettura sterile, nel senso che i progressi nella vita spirituale sono pressoché inesistenti. E allora si può rispondere chiedendo quale sia lo scopo che si prefiggono leggendo la Bibbia. Facciamo attenzione a ciò che la Bibbia stessa ci dice riguardo al modo di leggerla. In Marco capitolo 4 versetto 24 dice: badate a ciò che udite. Ancora in Luca capitolo 8 versetto 18: attenti a come ascoltate. Ed infine in Giacomo capitolo 1 versetto 22 dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Ci è raccomandato di mettere in pratica la parola, cioè di permetterle di raggiungere i suoi obiettivi. Se non applichiamo la parola a noi stessi, non ci saranno progressi nella nostra vita. Il cristianesimo non è una dottrina, ma una realtà di vita. È scritto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia benedizione. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119 versetto 99 e versetto 105. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e ben ritrovati. È il 15 agosto, siamo nel cuore dell'estate, ma noi siamo sempre qui presenti per poterci ritrovare con la parola di Dio, che oggi prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 4, dove è scritto così: ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto. È un luogo specifico dove l'assenza di qualunque conforto materiale, umano e spirituale offre il terreno migliore per far attecchire qualunque tentazione. Gesù affronta in quel luogo il faccia a faccia con Satana. Gesù non rimuove la tentazione, ma la attraversa. Questo è un vero e proprio duello con gli assoluti rappresentanti della vita e della morte. La strategia di Satana è che la sua preda sia fiaccata dalla fame, un bisogno primario essenziale per la nostra sopravvivenza. Quindi aspetta il momento in cui si accorge che Gesù ha fame. Ma Gesù è il pane della vita. Quale altro pane potrebbe sfamarlo? Il vero pane è avere fede assoluta in Dio, che sempre provvederà ai nostri bisogni. E se la sua parola vive in noi, in ogni tempo saremo saziati. Satana cerca sempre di destabilizzare la nostra fede, ci fa assalire dal dubbio, diventiamo increduli e con l'incredulità le nostre forze svaniscono. Satana non ci colpisce a bastonate, ma insinua il dubbio sulla nostra identità. Se tu sei il figlio di Dio. Con queste parole tentava Gesù. Voleva demolire la sua identità approfittando della sua debolezza fisica, oggettiva, e fino alla fine non ha cambiato tattica. Se tu sei il figlio di Dio, sono le stesse parole che ha usato quando Gesù era appeso alla croce. Gesù era fiaccato dal supplizio, era nel momento peggiore per la lontananza dal Padre e Satana inveiva. Ma Gesù ha resistito e gli ha buttato in faccia una realtà inconfutabile che lo ha distrutto, pronunciando le parole del verso di oggi che voglio leggervi ancora. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
2: La meditazione di oggi ha per titolo La sedia rotta. La sedia in cucina sembrava in buone condizioni, ma quando Michael vi si sedette per mangiare, una delle gambe si ruppe in due. Cadendo, si aggrappò ad un lembo della tovaglia sulla quale era appoggiato un piatto di pasta e un bicchiere di latte. Bastò una piccola crepa per ricoprire Michael di cibo dalla testa ai piedi. La sedia non era in grado di sostenere il peso di Michael. Alcuni pensano che la Bibbia sia come una vecchia sedia con una gamba rotta, che dica cose belle su Dio, sull'amore e sulla fede, ma sospettano che sotto pressione essa crolli, che non riesca a sopportare il peso delle domande difficili. Cosa ne pensi? La Bibbia ha valore solo perché ha un bel messaggio, oppure è assolutamente vera? Se crediamo che Gesù sia il Figlio di Dio, che sia veritiero e onnisciente, allora dobbiamo credere a ciò che ha insegnato sulla Bibbia. Gesù stesso ha detto che la scrittura non può essere messa da parte, come leggiamo nel capitolo 10 di Giovanni. Per Gesù la Bibbia non era solo un buon libro con storie ispirate. Era un resoconto affidabile della storia umana, un'immagine potente dell'interesse di Dio nella nostra vita e una promessa affidabile della sua fedeltà. Proverbi, al capitolo 30, verso 5, dice che ogni parola di Dio è provata e messa alla prova. Si può essere certi che la Bibbia è il vero e accurato messaggio di Dio agli esseri umani. Non è come una vecchia sedia che si sgretola alla minima pressione, è la salda verità del Signore che resterà sempre in piedi.
3: Come abbiamo sentito dal verso di oggi, Gesù si trova nel deserto e dopo ben 40 giorni di digiuno a fame. Non è un caso che il diavolo si presenta proprio in questo istante. Mette in atto la sua strategia per far cadere Gesù, proprio nel momento della sua massima vulnerabilità fisica. Di a queste pietre che diventino pane. Apparentemente sta dicendo una cosa che Gesù potrebbe anche fare. Più in là trasformerà l'acqua in vino, moltiplicherà i pani e i pesci, ma in questo caso il nemico cerca di fargli ostentare il suo potere divino. Ricordiamo che Gesù dirà che non fa nulla da se stesso, ma tutte le sue opere sono concordate con il Padre. Il pane che Gesù umanamente gradirebbe tanto in questo momento non è importante quanto invece è la volontà di Dio che lui ritiene vero nutrimento quotidiano. Il pane è un alimento che sostiene il corpo, ma il pane spirituale dà più forza allo spirito. Ed è proprio lo spirito che il nemico vuole colpire, perché sa che se riesce avrà la meglio sul Figlio di Dio. Anche verso di noi il diavolo usa sempre le stesse strategie. Attacca la carne, infierisce sulle debolezze per abbattere lo spirito. Se ha la meglio sullo spirito, riuscirà ad allontanarci da Dio. Non definitivamente, perché la sua grazia ci preserva, ma ci priverà delle benedizioni che Dio vuole far fluire nella nostra vita. La caduta ci impedirà di vivere una vita ripiena. È questa la minaccia che il nemico teme di più. Gesù ha spogliato Satana della sua autorità e ha dato a ognuno di noi la libertà. Non siamo più sottomessi al peccato. Il diavolo è spodestato. Gli rimane la conoscenza che ha del genere umano per portare avanti le sue ultime ritorsioni e impedire che il credente sia consapevole ora della sua nuova identità. Dal momento in cui Gesù sulla croce ha dichiarato tutto è compiuto, il nemico è stato sconfitto e lo sa. Proteggiamo con la parola di Dio la nostra mente dalle bugie di Satana e fortifichiamoci nella consapevolezza della nostra identità in Cristo. Siamo salvati per grazia e resi figli del Dio vivente per nutrirci non di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
5: Creata con cura di Susy Molinaro. Altra canzone molto profonda. Un dialogo intimo, anima e Dio, quella che stiamo per ascoltare. È Senza te, di Susy Molinaro. In arte, semplicemente Susy. Scoperta alle audizioni di Firenze a J Factor 16, Susy è grossetana e ha scoperto nel suo percorso il dono che il Signore le ha fatto di cantare per lui. Ora ascoltiamo una canzone che parla di un prima e di un dopo e si schiude in un verso che inizia così. Poi la tua voce guida l'ho seguita fino a te e il tuo soffio di vita mi ha colmata di amore. È tempo di ascoltarla, senza te.

0: senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
1: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
2: E per non perdere l'abitudine ad ascoltarci, ti riproponiamo una replica del programma Comunicando. Buon ascolto!

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto anche questa mattina di questo programma. Buongiorno anche a chi è qui in studio.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Chi sei?
1: No, sto un po' dormendo stamattina.
2: Non sai chi sei.
1: Sono Deborah, però penso che ormai la mia voce sia un po' abbastanza riconoscibile. Comunque, buongiorno proprio. Non è proprio un bel risveglio stamattina, avrei preferito
0: stare... No, volevi dormire ancora?
1: Un pochetto, sì.
0: Perché sei stanca?
1: Un po'.
0: Che è successo?
1: No, vabbè, niente.
0: Hai faticato
1: Sì, ho avuto delle giornate un po' piene. Cioè, sicuramente c'è di peggio, però non essendo proprio strabituata.
0: Poi ci spiegherai allora perché sono piene.
1: Sì.
0: Dunque. Promesso.
1: Sì.
0: Va bene, poi c'è Davide.
2: Il terzo buongiorno è Davide.
1: Infatti.
2: Sveglio da stamattina.
1: Tu sei presto. Svegliissimo.
0: Ci siamo ritirati.
2: Sì.
0: Dove sei stato tutto sto tempo?
2: Ah no.
1: Al convegno. No, bene. Parli del convegno.
0: Sì, praticamente.
2: Convegno, lavoro. Impegnato al lavoro.
0: Sabato scorso sì, poi dopo.
2: Stamattina abbiamo avuto la distribuzione.
1: Sì.
2: Sì, all'istituto scientifico.
1: In volta.
2: Grazie a Dio 530 copie del Nuovo Testamento sono state date uno alla volta nelle mani di ragazzi e addirittura anche due genitori sono scesi dalla macchina e hanno detto possiamo averlo anche noi?
1: Ah, che bello!
2: Un'altra è andata avanti, passava con la macchina, si è fermata e ha cercato anche lei una copia.
1: Quindi non solo...
2: Ci sono persone che sono alla ricerca della parola di Dio ed altri che la rifiutano. Abbiamo avuto anche tanti rifiuti. Potevamo arrivare anche a oltre 600, penso. Però grazie a Dio per i 530 dobbiamo pregare perché questo seme cade in buona terra.
1: Non avete avuto problemi?
2: No, la preside ha detto di spostarci un po' dall'ingresso perché ne eravamo sei o sette fratelli.
1: Però troppo vicino.
2: Eravamo un po' perché arrivavano a flotte, quando arriva poi le 8:15, 8:20 iniziano ad arrivare veloci perché scendono dagli autobus.
1: Sì.
2: E quindi c'è un po' di calo, cerchiamo di prenderli tutti, non possiamo stare troppo lontani dal cancello.
1: Certo, perché
2: andrò velocemente con le cuffie, quindi con i telefonini, sono
1: certo.
2: Distratti.
1: È vero.
2: Allora noi ci facciamo notare davanti ai telefonini,
1: infatti,
2: ci mettiamo davanti.
1: Infatti 530 copie siete stati proprio veloci, bravi.
0: Vi informate prima su quanti alunni ci sono?
2: Sì, sappiamo tutta la storia di ogni scuola.
0: Il volta quanti studenti?
2: Penso che questo è intorno a 600, ce li ha fra docenti e...
0: Io mi ricordo ai miei tempi il Marconi, insomma ci fu un anno che se non sbaglio erano su migliaio.
2: Sì, 700, 800, sappiamo tutta la storia di ogni scuola.
0: Il volta quanti
2: e penso che questo è intorno a 600, ce li ha fra docenti e...
0: Io mi ricordo ai miei tempi il Marconi, insomma ci fu un

0: sarebbe mai quelli, ma vengono da Monte Sant'Angelo, vengono da vicino.
1: E voi quanti siete a distribuire?
0: E noi ci organizziamo, perché poi in base al numero degli alunni, degli studenti, dobbiamo organizzarci. Se non abbiamo la disponibilità delle persone giuste, allora rimandiamo quella, ne facciamo una più piccola, per organizzarci ad essere... Dobbiamo raggiungere lo scopo, perché una volta mandata la lettera, una volta iniziata la distribuzione, noi torniamo dopo tre anni e mezzo, perché altrimenti troviamo le stesse persone. Ogni tre anni andiamo all'istituto, non serve andare l'anno dopo.
1: Infatti quando siete venuti nella mia vecchia scuola, all'istituto d'arte, vi ho visti effettivamente una volta sola.
0: Sì.
1: E lì avete in programma di andare?
0: Sì. Sempre, stiamo vedendo le date quando capita.
1: Bello, questa cosa
0: chiamiamo.
1: Sì, mi farebbe piacere. Sì.
0: Potete venire ogni volta che volete. Se volete assistere.
1: Io ad esempio non sapevo questa cosa, che si potesse.
0: Sì, potete venire a vedere, darci supporto. Perché ce lo date già con la preghiera, quindi con la presenza saremmo contenti.
2: Sì. Faremo qualche servizio anche per Radio Logos, magari in diretta. Invece come vanno le altre distribuzioni, ospedali?
0: Grazie a Dio, anche l'ospedale, il d'avanzo è stato fatto, poi anche l'ospedale, adesso per esempio sarebbe, questa è l'ultima che facciamo alle scuole, perché fra poco loro stanno chiusi, esami,
2: penso forse che sia l'ultima.
0: Quindi adesso ci incentriamo di più sugli ospedali, da questo momento, sugli studi medici, e quindi continua l'opera anche nell'estate.
2: Gli ospedali è un'altra organizzazione lì.
0: È un'altra organizzazione, perché lì entriamo negli orari di visite. Stiamo aspettando un incontro con il direttore sanitario, stiamo aspettando la chiamata per andare a parlare, quindi avere un permesso per tutto l'anno, perché è stato dato nella BAT, quindi nella nostra provincia qui vicino. E quindi noi siamo fiduciosi in questo e stiamo pregando perché possiamo avere un permesso, perché se abbiamo quel permesso, anche se andiamo negli orari di visite, però abbiamo un'autorizzazione. Perché così andiamo e sembra quasi che portiamo delle cose che non vanno bene, come stamattina sembrava che distribuissimo qualcosa che fa male ai ragazzi, per qualcuno. Però grazie a Dio per altri che ci hanno ringraziati, hanno detto è una buona occasione questa.
1: Sì, cioè preferiscono farli fare cose sbagliate piuttosto che...
0: Anche se c'è sempre la religiosità che influisce su questo, quando vedono la copia dicono ma è cattolico, come se Gesù fosse di una religione. E quindi Gesù ha fatto scrivere la sua parola agli apostoli, ai discepoli, agli uomini suoi, e questa è la sua parola, non è né degli evangelici e né dei cattolici,
1: infatti,
0: è la sacra Bibbia. E questo lo vorremmo ripetere con dei megafoni giganteschi, perché a volte ignorando queste cose si arriva al punto di dire no, non la prendo perché non è cattolica.
1: La differenza
0: non esiste, perché noi possiamo dire che anche avendo la Bibbia cattolica noi conosciamo la salvezza di Gesù Cristo, perché è la stessa.
1: Certo. Ma c'è ad esempio chi controlla, prima che distribuite?
0: Sì, la prima pagina controllano, per vedere se c'è l'imprimatum.
1: Ho capito.
0: Quello che quindi non sfogliano. Serve per la salvezza. E noi abbiamo detto portatelo a casa, vedete con il vostro Nuovo Testamento, la vostra Bibbia, vedete se c'è qualcosa che abbiamo sbagliato, noi lo stampiamo di nuovo, ho detto tu insegnante.
2: Cos'è l'imprimatum?
0: L'imprimatum è un timbro, un marchio del Vaticano, dove dice che quello è buono. Però lì sta scritto pure che chi crede in Gesù ha vita eterna, chi non crede è condannato. Automaticamente ai funerali non possono dire Signore che tu accolga questo nostro fratello, perché se chiediamo anche a lui non è sicuro della salvezza. Allora l'imprimatum non serve, perché se i due libri dicono la stessa cosa sono due fotocopie. L'importante è che siano originali. L'originalità è nel controllare, e non nel dire non è nostro, non lo prendo. La salvezza non è di nessuno, non abbiamo nessuno. Se siamo qui questa mattina è per dire quello che il Signore ha fatto,

0: e l'ha fatto per l'uomo che si riconosce un peccatore e si umilia davanti a lui. Questo vogliamo dire anche a tutti i nostri ascoltatori questa mattina, agli amici anche detenuti della casa circondariale di Foggia, tutti anche i responsabili, dal direttore alle guardie carcerarie, ai vigili urbani, a tutti coloro che sono impegnati anche per l'ordine pubblico, perché abbiamo bisogno tutti dell'aiuto di Dio. Se ci rivolgiamo a Lui abbiamo più di mezza strada già fatta, e questo è importante per coloro che si trovano anche in situazioni non facili come i detenuti. E noi anche la mattina del sabato siamo qui proprio per incoraggiarli ad andare avanti anche in queste situazioni, perché Dio vuole aiutare tutte le sue creature, e se diventano figli ancor meglio, dividerà con loro l'eredità. Se vi interessa l'eredità, con questi tempi di magra, è un'eredità che non si costituisce con dei soldi oppure un conto corrente, ma un'eredità celeste per tutta la vita,
1: una vera e propria assicurazione,
0: poi eterno, una cosa che non finisce mai.
2: Infatti. Allora Deborah, io direi di iniziare subito con la lettura dei fogliettini, poi dopo mandiamo il motivo che avevi scelto, visto che è già un po' tardi. Allora, oggi dovremmo avere una sorpresina telefonica, però non è come l'altra volta, perché lo abbiamo annunciato, poi purtroppo Piero Licausi ci ha dato forfè e non stava bene, quindi ha preso sonno e non abbiamo potuto parlare con lui. Poi l'ho chiamato nel pomeriggio, veramente si è tanto dispiaciuto, mi ha detto non sta bene effettivamente, perché mi diceva per telefono che ha avuto un'operazione molto difficile al cuore tempo fa, e quindi ha 4 bypass, e quindi la mattina certe volte non riesce neppure a svegliarsi. Quindi però lo avremo, vi assicuro che lo avremo, perché lui se ne è tanto rammaricato per il fatto che lo aspettavamo e non c'è stato. Piero Licausi, il duo insieme a Piero e insieme a Maria, vi ricorderete se siete vecchi ascoltatori degli anni 80 della radio, di questa radio e di tutte le radio evangeliche. Allora andiamo con la lettura dei fogliettini del calendario di oggi.
1: Allora inizio con il calendario Una parola per oggi, e il versetto si trova in Osea 6:3. Oggi come mai prima, ogni forma di conoscenza è alla portata dell'uomo. Strumenti come il computer e internet ci permettono di accedere con un clic a ogni dato dello scibile umano. Qualsiasi argomento, qualsiasi studio può essere rintracciato. A scuola c'è sempre stato detto che la conoscenza, la cultura rendono l'uomo più consapevole, più saggio, maggiormente capace di discernere il bene e di metterlo in pratica. Ma è proprio così? Se guardiamo intorno a noi, tutto sembra crollare. L'odio, l'immoralità, la violenza, l'orgoglio sono in aumento. Abbiamo fatto progressi in campo tecnologico, ma le passioni vergognose e i sentimenti più meschini agitano gli uomini di oggi come quelli dei tempi passati. Perché questo? Perché la vera conoscenza è quella del Signore. È una conoscenza che trasforma la vita, che non fa solo comprendere quale sia il bene, ma attraverso la sua potenza e la sua grazia, viene a cambiare i nostri comportamenti. Conoscere Gesù vuol dire dargli la vita e accettare la sua signoria.

Calendario il buon seme, un versetto tratto da Proverbi, capitolo 31, versetto 10 e anche 11. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Un altro versetto, Proverbi 20, versetto 6. Molta gente vanta la propria bontà, ma un uomo fedele, chi lo troverà? Tema: una donna virtuosa, chi la troverà? Chi sarà mia moglie? Chi sarà mio marito? Giovani cristiani, a questa domanda è spesso difficile rispondere, ma vorrei incoraggiarvi raccontandovi tre ricordi impressi nella mia mente. Ero a un matrimonio. All'arrivo della sposa, un mio nipote mi ha chiesto: «Come hai fatto a trovare la zia?» Colto alla sprovvista, gli ho risposto: l'ho chiesta al Signore ed egli me l'ha data. E avrei potuto aggiungere: e ha dato me a lei. Molti credenti potrebbero rispondere allo stesso modo. Caro ragazzo o ragazza, posso darti un consiglio? Chiedi prima di tutto a Dio se per te Lui ha previsto il matrimonio. Poi, se è il momento di pensarci, e poi domandagli di guidarti verso la persona che lui ha deciso di darti. Il secondo ricordo è un consiglio di mio padre. Una volta che avrai chiesto al Signore di guidarti, sappi che sarà lui a formare i tuoi sentimenti per mostrarti il cammino. Non bisogna permettere che il cuore si affezioni a qualcuno che non è credente. Bisogna conservare i propri sentimenti puri e domandare al Signore di illuminarne le intenzioni. Il matrimonio di un cristiano deve essere nel Signore ed è auspicabile che i due sposi abbiano anche una stessa maturità spirituale. Ciascuno dei due deve avere la convinzione interiore di essere approvato dal Signore. Un ultimo ricordo. Quando pensavo di sposarmi, un amico ha aperto la mia Bibbia e mi ha letto queste parole in un capitolo che parla del matrimonio. Vorrei che foste senza preoccupazioni, 1 Corinzi 7:32. Il Signore desidera che restiamo nella sua pace, confidando a Lui ogni cosa, poiché Egli ha cura di noi. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14, 15. È facile dire: Signore, ti adoro. Però ci sono stati momenti nei quali ho usato questa frase facendo nello stesso momento resistenza. È vero quanto dice il vecchio detto: le azioni parlano più forte delle parole. La misura del nostro amore è l'ubbidienza a quello che Dio dice e ai suoi precetti. Ubbidire alle istruzioni di Dio è molto importante. Sono una guida per noi. Ma qual è la misura del nostro amore per colui che ha versato il suo sangue per noi? Molte volte diciamo di amare Dio, ma quello che poi facciamo non rispecchia quello che abbiamo dichiarato. Molte volte diciamo di affidare tutto nelle mani di Dio e poi facciamo per conto nostro. Molte volte diciamo di amare Dio, però quando ci sono le difficoltà non lo preghiamo, anzi lo incolpiamo. Quello che dico può farti male, ma se non ubbidisci alla parola di Dio, vuol dire che non ami il Signore. Dio disse a Giosuè di meditare la scrittura notte e giorno. Leggi la Bibbia ogni giorno e osserva ciò che dice. Questo è l'unico modo per essere fedele a Dio e dimostrargli il tuo amore.

0: prima di passare la parola a Davide, però io chiedo a Deborah di dirci chi c'è in chat. Non abbiamo fatto la situazione della chat e quindi salutiamo anche i nostri ragazzi della chat.
1: Allora, in chat c'è Franco TS, che è Franco da Manfredonia, Jonathan da San Marino, Diaconia, che è Matteo dalla Svizzera, Giuseppe da Macerata, e poi abbiamo Sam che ci ha scritto, ci sta ascoltando dal Trentino, e infine Zilla.
0: Ok, Sam e Zilla non li conosciamo, no, non li abbiamo mai visti, siamo contenti quindi di vederli in chat, siamo contenti e spero che rimangano insieme a noi. Poi Sam ci ha fatto anche qualche domanda, magari dopo, prossimamente, se Sam aspetta in chat, Davide darà qualche risposta in proposito. Allora diamo la parola a Davide, ancora un po' di musica.

0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Allora, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo contenti ancora questa mattina di essere qui. Salutiamo anche, come abbiamo fatto prima, tutti i detenuti della casa circondariale di Foggia, di San Severo, di Lucera e quanti sono all'ascolto anche tramite internet. E questa mattina stavo pensando un po' all'incontro che il Signore Gesù ha avuto con la Samaritana. Questo è descritto in Giovanni al capitolo 4. E vediamo qui questo incontro che avviene presso un pozzo, dove entrambi, sia Gesù che questa donna, si sono fermati per dissetarsi. E Gesù e la donna si scambiano qualche parola, qualche convenevole, come si fa cortesemente quando si incontra qualcuno. E nel discorso di questa conversazione la donna apprende che Gesù è un ebreo, ma che pure egli è maestro di religione e profeta. La donna non è credente o praticante, anche se aderisce tradizionalmente alla sua religione. E il fatto di trovarsi di fronte a una persona come Gesù qualifica in questo modo la sua situazione, la fa sentire anche in colpa per la sua situazione che aveva, la fa sentire in dovere in qualche modo di parlare anche di religione, anche se magari non ne ha alcuna voglia. E questo succede sempre quando si incontra magari qualcuno che è impegnato religiosamente. La religione dei samaritani è diversa da quella degli ebrei. E per paura forse di sentirsi attaccata o messa in questione, la donna dice: «I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». L'importante però oggi si dice essere sinceri, non è vero? Come se si volesse dire: «Tu hai la tua religione, io ho la mia e di queste questioni io non ne voglio sapere». Chiudiamo qui il discorso. Al che Gesù però dà una risposta a questa donna. Gesù le risponde in modo sorprendente e gli dice così: «Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quel che lo adoriamo devono adorarlo, quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Questo che ho letto in Giovanni capitolo 4 dal versetto 22 al versetto 24. Qui Gesù non mette le religioni in concorrenza l'una con l'altra, anche se è chiaro sul primato della fede ebraica, e ne ha disposto e relativamente anche messo su questo, perché la donna pensa alla religione tradizionale con tutte le sue questioni per lei del tutto irrilevanti o comunque delle quali nulla vuol sapere. E Gesù le annuncia qualcosa di assolutamente rivoluzionario: il superamento di tutte le religioni umane con i loro riti, cerimonie, culti. Un culto fatto in spirito e verità. E qualcuno potrebbe chiedersi: ma che cosa significa? L'incontro del Signore Gesù con questa donna si trasforma così per noi in un magnifico insegnamento su che cosa consiste la vera religione, il culto genuino, autentico che Dio, il creatore del cielo e della terra, si aspetta da noi. Quello di Gesù è un discorso di riforma radicale nel nostro modo di intendere la religione. Cioè, queste persone sono così portate a difendere una religione. Che rilevanza può avere un discorso di forma religioso per una società nella grande maggioranza che afferma spesso di non essere praticante? Non è forse vero che oggi la maggioranza della gente vive come se Dio non esistesse e non si pone più questioni come quello che il nostro testo propone? Nel riflettere meglio però mi sono detto: no, questo testo biblico rimane quanto mai rilevante per tutti, perché ciò che è oggi in crisi sono le forme tradizionali. La verità è che l'essere umano rimane oggi come lo era ieri e lo sarà ancora domani, un essere profondamente legato alla religione. È nella natura umana l'essere religiosi, il problema è vedere se l'oggetto del proprio culto sia il vero Dio oppure qualcosa di falso. Il problema è verificare se la religione che qualcuno sceglie è quella che Dio invece insegna nella sua parola. E dobbiamo chiederci a quali valori noi ci rapportiamo. Il verbo originale che il nostro testo biblico usa per adorare o adoratori significa profondamente un qualcosa originale, deriva dall'atto del bambino che appoggia la sua bocca sulla guancia della mamma. È come se baciasse il volto di sua madre. Ciò è qualcosa che ci fa capire cosa significa voler bene al profondo del cuore. Il verbo passa poi ad indicare anche quello di essere umiliati davanti a lui, il mettersi in ginocchio, come un tempo ci si piegava per baciare la madre, perché prima non esistevano le sedie, la mamma senz'altro era seduta come prima, si sedevano tutti a terra nel tempo antico. Anche a quei tempi non c'era un tavolo, una sedia, quindi tutti si sedevano lì a terra. Allora un figlio si inchinava, si abbassava per baciare sua madre. È una forma anche di umiliazione, è un qualcosa che noi vediamo, il piegarsi di fronte a qualcuno. E guardiamo questi gesti tradizionali anche nel senso che noi ci umiliamo davanti a Dio quando andiamo a Lui, anche attraverso la preghiera esprimiamo un concetto anche di mettersi in ginocchio, mani giunte, indicando la disponibilità a rapportarci con Lui. E da questo verbo che parla di adorazione possiamo andare avanti a vedere allo stesso modo in cui Dio non ci ha lasciati a qualcosa da fantasticare su quello che Lui voleva dire, ma ce l'ha detto sempre in parole povere. Chi si adora oggi? Dio vero e vivente? Oppure si può fantasticare su un'adorazione rapportata ad altro? Dio è spirito, Dio è il Signore Gesù, è l'intero complesso della rivelazione biblica e definisce esattamente chi è Dio, il solo e vero Dio. E tutto questo noi lo incontriamo nella sua parola, e della sua parola ce ne esiste solo una nel mondo ed è la Sacra Bibbia. E nessuno è autore, nessuno è può scrivere qualcosa alla fine e dire questa è mia e non è di nessuna proprietà. Perché l'ha scritta lui e ce l'ha donata, e grazie a Dio perché lui ce l'ha donata questa parola, e questa parola solo può convincere di peccato il peccatore, questa parola che parla all'uomo e parla ancora oggi. E proprio per il fatto che Dio è spirito, Dio si manifesta e rivolge la chiamata all'uomo, e questo lo fa nel giorno di grazia, come oggi ancora un giorno di grazia. E questo è un aspetto della natura perfetta e gloriosa di Dio. Lui rivolge la chiamata all'uomo e la rivolge come un'espressione dolce, amorevole. Lui chiede all'uomo peccatore qual è la sua situazione e nei confronti del suo sacrificio come si trova, in che rapporto è. Quando il peccato è entrato nel mondo, esso ha infettato interamente il genere umano. Infatti l'Apostolo Paolo è costretto a dire che la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Romani 5,12. E allora è bello vedere tutto questo, come il Signore parla a questa donna. Il Signore si rivolge a questa donna e gli fa capire qual è l'adorazione e offrire un culto in spirito e verità. E possiamo vedere che tutto questo non va bene quando noi pensiamo di rivolgerci al Signore ma come ruota di scorta, cioè dopo aver pensato e agito quello che noi vogliamo fare, poi dopo ci rivolgiamo a Lui, forse con una preghiera ripetitiva, forse con parole nostre, però non viviamo quella situazione che il Signore vuole vivere con noi, un rapporto amichevole, un rapporto d'amore. E Lui ci comanda invece di adorare Lui in spirito e verità, riconoscere cioè la sua potenza, il Creatore, la sua gloria, il suo diritto unico ed esclusivo che il Signore Gesù ha confidato all'uomo. L'ora viene, dice, anzi è già avvenuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Se noi siamo in questa situazione, noi ci troviamo nella situazione che Lui richiede. Non è un qualcosa che noi questa mattina vogliamo appropriarci di un nostro pensiero, di una nostra azione. Noi ogni giorno apriamo la Bibbia e leggiamo i suoi insegnamenti e chiediamo l'aiuto a Lui attraverso anche la guida dello Spirito Santo che Lui ha donato a tutti coloro che credono in Lui, e lo Spirito Santo ci fa comprendere qual è la strada che dobbiamo percorrere oggi, perché oggi stiamo vivendo questa giornata. E in questo giorno noi siamo sottomessi alla sua volontà. Certo, non siamo perfetti, non potremo mettere al 100% in pratica questo, ma con il suo aiuto, con la guida dello Spirito Santo, noi possiamo crescere in tutto questo e possiamo anche testimoniare agli altri, perché Lui lo ha detto, disse ai discepoli: andate per tutto il mondo, predicate il mio Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto, ecco, lo accetterà. Lo accetterà nella propria vita, nel proprio cuore. E quindi questo è il mandato che ha dato a tutti coloro che credono in Dio. Tutti quelli che credono hanno questa responsabilità, quella di proclamare la sua salvezza. E la salvezza del Signore Gesù, Lui quando è venuto a morire sulla croce, è venuto a morire per i peccatori, per le creature, che ancora oggi si riconoscono umilmente dei peccatori, perché lo abbiamo letto, tutti hanno peccati e sono senza della grazia di Dio. Questa grazia si può raggiungere attraverso questo giorno che Lui ci ha donato di vita. Possiamo scegliere se seguirlo o andare via. Tante folle lo hanno seguito, tante persone, 5.000 persone lo seguivano quando Lui annunciava l'Evangelo, ma non tutti poi dopo continuavano il cammino con Lui. Ci sono stati tanti che sono andati via e non hanno voluto prendere una decisione per questo. E la parola di Dio è esplicita in tutto questo. Il Signore non forza nessuno, nella sua parola non c'è mai nessun obbligo di seguirlo, ma è una richiesta che Lui fa ancora oggi alla creatura. Se tu mi vuoi seguire, allora ecco, conoscimi meglio attraverso la mia parola. La sua parola è sufficiente, non è parola d'uomini, ma è parola di Dio. Noi vogliamo solo affidarci a quella, e quando l'apriamo sappiamo che parliamo della parola di Dio. E guai a chi mette in dubbio dalla parola di Dio, perché ne risponderà direttamente con Lui, perché non è la nostra parola. Noi dispiace, perché la parola del Signore è la sua parola, e noi vogliamo dare a Lei tutta la nostra riconoscenza, il nostro ringraziamento, perché ce l'ha lasciata. È un dono che Lui ha fatto all'umanità, e quindi dobbiamo approfittare di averla tra le mani per meditarla, leggerla, per istruirci e per prendere da essa tutta la forza possibile per vivere dei giorni difficili, dei giorni che sappiamo che non tutti i giorni sono, viviamo nell'allegrezza, nella felicità. Ci sono giorni tristi, ci sono giorni dove abbiamo bisogno del suo conforto, del suo aiuto, ma quasi tutti i giorni noi intercediamo attraverso la preghiera al trono della sua grazia, e noi siamo certi che chiunque è su questa linea è una persona che ha affidato la sua vita a Dio, ha una vita veramente di benedizioni, perché Lui ci protegge, Lui ci sostiene, Lui ci dà tutto quello che è il meglio, perché ce lo dice nella sua parola. Lui ci dona tutto quello che è necessario a ciascuno di noi, ogni giorno, non ci farà mancare mai nulla. È una sua promessa, Lui è fedele. Lui è fedele, non è come le nostre parole che a volte vanno, vengono, ma la parola di Dio è suggellata dalla sua fedeltà. Quello che Lui dice è verità, perché lo ha detto: io sono la via, quindi la strada per andare da Lui è Lui. Io sono la verità, nessuno di noi ha la verità, e Lui ha detto: io sono la vita, e neanche questa abbiamo. Non sappiamo quanto tempo ancora vivremo su questa terra, sono attimi che viviamo seguiti uno all'altro nella nostra vita. Quindi quello che questa mattina vogliamo dire da questa emittente è: incontrate il Signore attraverso la sua parola e lui si rivelerà a voi, e tutto il resto lui lo farà se noi lasciamo che lui agisca dentro di noi, nella piena certezza che lui ci ama e vuole curarci con il suo amore, vuole donarci giorno per giorno tutta l'assistenza che ci è necessaria attraverso la lettura, la meditazione e la preghiera. È importantissimo anche questo rapporto, perché conoscendolo meglio attraverso la parola poi possiamo parlare con lui direttamente, come i discepoli chiesero: Signore, insegnaci a pregare, noi non sappiamo pregare. E lui fece un esempio di una preghiera che è quella che conosciamo tutti, il Padre Nostro, che è una bellissima preghiera che racchiude tutto quanto l'amore, tutta quanta la fedeltà che lui ha nei confronti delle sue creature e dei suoi figliuoli. Signore, benedica la sua parola nei nostri cuori, nei vostri cuori, che questa giornata possa essere una giornata di svolta, perché ognuno di noi possa aprire la sua parola. Tanto abbiamo una copia a casa tutti, possiamo aprirla, consultarla e vedere cosa Dio vuol dirci oggi. Tutto quello che lui vuol dirci è verità. Signore, benedica la tua parola nei nostri cuori.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, ora mi imbroglio con i microfoni qui, con i tastini. Deborah, avete finito sta chiacchierata per... Allora, Deborah sta scrivendo, vabbè, stanno colloquiando con...
1: Sì,
0: con,
1: ma è bello proprio questo, perché...
0: La chat serve a questo,
1: la
0: no?
1: chat serve a questo, anche le telefonate, è bello tra di noi scambiarci opinioni, idee, anche chi non magari vuole dei chiarimenti. Noi abbiamo Davide apposta, cioè ricordiamolo, oltre che comunicare ai detenuti o a chi non conosce il Vangelo, Davide è qui, ma anche per rispondere ai dubbi di chi ci ascolta. E abbiamo... paio di discussioni.
0: Vabbè, avete avuto una discussione via chat.
1: Sì, sì, è bello.
0: Ti ho visto abbastanza impegnata mentre Davide sì. o parlava o anche dopo, insomma, sì. che abbiamo ascoltato la musica. Va bene, allora noi abbiamo una telefonata che in diretta e abbiamo un nostro ascoltatore in questo momento perché ci sta ascoltando. Allora, Cosè, vero?
2: Sì.
0: Ciao Cosè.
2: Ciao.
0: Cognome? Cognome?
2: Benete.
0: Non sei italiano, logicamente.
2: No, sono argentino, argentino.
0: Argentino, addirittura. Sì, Cosè, sì. Cosè si scrive come Juventus, no? La
2: esatto.
0: J? Mi hanno detto, devi leggerlo Cosè.
2: Sì, sì, sì, sì, perché qua un po' meno soprannominato un po' diverso. Cosè, Cosè, qualche bambino mi chiamava all'inizio Mosè perché non aveva capito.
0: Mosè.
2: La J non è che sta molto utilizzata da... in Italia, ma in Argentina si utilizza molto.
0: Ti devo togliere un po' di bassi perché si sente un po' cupa la tua voce, comunque vabbè, altrimenti rischiamo di non capire.
2: Cerco di alzare un pochino la voce se...
0: No, come voce va bene, si sente un po' cupo al telefono.
2: Aspetta, mi senti meglio adesso?
0: Un po' meglio, sì, un po' meglio, grazie. Allora, Cosè, se ti chiamiamo, insomma, perché abbiamo avuto il contatto tuo, insomma, se sei un tipo, diciamo, loquace, quindi saresti stato in grado anche di dirci qualcosa via radio, quindi dici di dove sei e come mai ti trovi in Italia, dove sei in questo momento, di dove sei, hai detto argentino precisamente.
2: Sì, ascolta, io sono arrivato qua in Italia, sono arrivato nel 1990, come tanti altri, in cerca di un posto di lavoro, di stare un pochino meglio. Premesso che in Argentina non è che stavo male, però sai, la gioventù ti porta un po' a vedere altri orizzonti. Sono approdato qui a Fermo, la provincia di Fermo, a Fermo proprio, poi sono...
0: Quindi ci stai parlando da Fermo?
2: Che abita a qua a Porto Santo Tigre, da dove ti sto chiamando io adesso.
0: Provincia di?
2: Provincia di Fermo,
0: di Fermo?
2: La nuova provincia di Fermo, prima eravamo a Ascoli Piceno.
0: Ora è provincia Fermo?
2: Sì, è provincia da qualche anno, credo. Due o tre anni, credo, di provincia. E niente, una volta ho trovato lavoro, ripeto, mi sono sposato con mia moglie che abita proprio qua, perché sono partito, è nata qui, perciò sono rimasto stabile qui. Poi, ringraziando il Signore, più di 10 anni fa ho trovato dei cari fratelli che mi hanno, diciamo, avvicinato molto alla sua parola, perché sì, prima, sai, uno conosce il Signore, conosce Gesù, ma in realtà non lo conosce finché non trovi a fraternizzare con lui.
0: Aspetta, andiamo con ordine. Quanti anni hai prima di tutto, per inquadrarti un po'?
2: Io ho 53.
0: Vabbè, allora vabbè, non sei più tanto un giovinetto così, però.
2: No, infatti, io soprannomino ragazzo, però tanti mi dicono, dopo il mio secolo mi sa che non è che ti puoi nominare per ragazzo, però comunque sì, 53 anni.
0: E cosa facevi in Argentina?
2: In Argentina ho lavorato dai 16 anni un po' sui cantieri navali, poi ho cominciato una carriera militare, dall'anno 80 fino al 90 ho fatto una carriera proprio militare, dopo il periodo, diciamo, difficile che è stato dal 76 fino all'80, che ho cominciato un po' la mano del militare un po' si ha reso più debole, nel senso che... I grossi problemi sono stati nel 78, 79, e niente.
0: Ma eri un credente lì in Argentina, la tua spiritualità?
2: No, io non conoscevo il Signore, cioè sì, sentivo, perché la mia famiglia, sai, siamo tutti cattolici, siamo tutti, professiamo la religione questa, ma in realtà non si professa, perché praticamente io non ci andavo mai in chiesa, non leggevo assolutamente la Bibbia, perciò non mi considero, non ero credente proprio. Il Signore non lo tenevo in conto, a parte anche nella mia famiglia sì, un po' qualcosa si spiegava, però non è come oggi che se non lo vivi tutti i giorni, non puoi dire che condividi qualcosa di lui.
0: E quindi hai deciso un bel giorno, hai deciso di lasciare l'Argentina e di venire in Italia. Perché in Italia?
2: Perché c'era mia sorella con mio cognato che erano già venuti qua a Fermo. C'era lavoro, c'era possibilità di avanzare anche economicamente. Perciò avevo un punto d'appoggio qui in casa loro. Okay. Perciò l'Italia per questo.
0: Quindi avevi tua sorella, quindi avevi un appoggio. Lei era già qui in Italia da diversi anni.
2: Poi venivo mio fratello. In realtà siamo venuti praticamente tutti qua in Italia.
0: Quindi nel 90, se non sbaglio, quanti anni avevi? Meno di 30, insomma.
2: 29 anni, più o meno.
0: E quindi hai lasciato genitori, tutto lì in Argentina?
2: Sì, ho lasciato tutto, ho la carriera, perché in realtà è stata la carriera come militare, è una carriera ritengo promettente, perché ho molti colleghi miei che oggi stanno già in pensione nella, diciamo, una specializzazione, e come sottufficiali avrei fatto una carriera molto interessante.
0: Eri in Marina?
2: Sì, in Marina, sì.
0: Quindi viaggiavi, giravi con le navi?
2: Giravo sul litorale argentino,
0: sì.
2: Ushuaia, qualche volta a Cile, ma non è che si girava molto di più, capito? Però si navigava parecchio, quello sì.
0: Hai lasciato proprio la carriera militare o ti sei licenziato? Non so qual è il termine militare.
2: Sì, sono proprio licenziato.
0: Licenziato proprio per iniziare una nuova vita qui in Italia.
2: Sì. Ero ancora abbastanza giovane.
0: E potevi farlo
2: anche
0: ancora.
2: Più di un ufficiale mio che aveva in stima mi diceva: ma tu ci hai provato, hai fatto bene qua, adesso vai di là e vedi, cerca di fare almeno quanto hai fatto qua, nel senso che se vede con la gioventù, sai, tutto sempre più facile, che vuole lavorare, che vuole fare tante cose, e per questo ho cambiato una rotta abbastanza grande, perché tu pensa che là io, come tanti militari, sono tanti sottoposti, perciò
0: non stare molto bene,
2: praticamente da solo, lavorare in fabbrica, la vita è totalmente diversa. Però
0: stai meglio? No. Come lavoro ora stai meglio?
2: Diciamo che il lavoro è un problema, è una grossa segno di domanda, perché stanno chiedendo nella zona nostra, che la zona delle scarpe, ecco, stanno chiedendo tante fabbriche. La nostra, siamo rimasti solo in 3 operai, non so quanto tempo reggeranno, però ripeto, io cerco di aggrapparmi al Signore, ogni giorno ci dà quello che ci serve.
0: Però nel momento in cui sei arrivato in Italia la situazione era buona, era migliore.
2: Molto più buona.
0: Poi dopo c'è stata la crisi.
2: Dove lavorare, dove andare, avevi la possibilità di anche andare avanti, di risparmiare, di farti una bella macchina, se c'è lavoro, il resto lo fai, grazie a Dio, lo fai piano piano. Era un altro tipo di vita, non mi avrei immaginato mai arrivare a questi punti di oggi, come economicamente, perché poi alla fine ci sto guadagnando tanto, per il fatto che ho trovato delle persone eccezionali che mi hanno portato al Signore, e questo vuol dire tutto.
0: Quindi non eri fidanzato, eri single proprio, quindi in Italia hai conosciuto poi la tua futura moglie, quella che sarebbe stata la tua futura moglie.
2: Esatto, ho conosciuto qua, ci siamo fidanzati e dopo poco ci siamo sposati.
0: Lei è credente?
2: No, lei sta, adesso sta, inizia lei granzazzo, questo a fare un convegno. Ci va, perché trovare molti di Manfredonia, nella zona vostra, che noi quando facciamo i convegni di uomini ci stanno. Adesso oggi, questa volta toccava le donne, convegni al solo donne.
0: Quindi non era credente prima, è diventata, si è convertita dopo?
2: No, lei era più credente di me.
0: Allora era una credente.
2: Più il Signore, diciamo dopo che ci siamo sposati, lei si avvicinava ancora di più al Signore. Io ero molto restio all'inizio, capito? Perché pensavo che non mi serviva per niente nella mia vita.
0: Raccontaci un po' allora come è successo questa tua conversione al Signore.
2: La mia conversione è stata, diciamo che c'è un gruppo che io lo chiamo gruppo, si può rimanere chiesa, ma siamo un gruppo un po' separato di queste denominazioni, che leggevano la Bibbia, si trovavano i ragazzi, e mia moglie ha cominciato a frequentare questi donne e uomini di questo gruppo, e poco a poco sono venuti a trovarmi, a portarmi fuori, andiamo a mangiare, andiamo a fare la passeggiata sul mare, noi siamo qua, Porto San Pio sul mare, e ho visto che c'era qualcosa di diverso, perché delle persone che, dell'età mia più o meno, che uomini, perché avevo sempre pensato che questo era un discorso delle donne, un discorso del Signore, invece il Signore dice no, non è un discorso solo delle donne. E invece ho visto questi che si davano da fare, leggevano la Bibbia, pregavano, parlavano, cercavano di darti una mano, anche senza conoscermi, perché in realtà non ci conoscevamo. E poco a poco il Signore ha lavorato tantissimo, continua a lavorare ancora oggi, perché non sono molto attaccato in certi momenti, però il Signore ha fatto la differenza, e loro mi hanno accolto nella loro famiglia, come grazie a Dio sono oggi, faccio parte della loro famiglia, no? La grande famiglia di Gesù.
0: Quindi è un gruppo che tu hai iniziato a frequentare, quante persone? È piccolino, perché lì a Porto Sant'Elpidio, giusto?
2: Sì, era molto piccolo, all'inizio erano pochi ragazzi, qualche donna, oggi siamo un pochino più numerosi, ma sempre piccoli, perché Porto Sant'Elpidio comunque è una città, saranno 20.000 abitanti, 25.000, non è più tanto, e siamo abbastanza pochi, però penso che anche su questo Signore ci benedice, perché non è la quantità, io penso personalmente che non è la quantità, bensì la qualità che il Signore mette dentro di noi per poter rimanere aggrappati a Gesù, perché nella situazione che viviamo oggi, sentirsi tutt'uno tra di noi, come la Bibbia dice, come il Signore ci dice, non è facile mantenersi vivi. Eppure dopo più di 10-15 anni che sto con loro, ancora il Signore ci manda avanti, ancora c'è qualcosa di diverso che non tutti possono dire lo stesso. Per me è una gioia, che è rimanere ancora aggrappati al Signore.
0: Quindi prima eri un religioso e poi ora, conoscendo questo gruppo, hai conosciuto con loro anche il Signore, hai fatto questo cammino col Signore.
2: Prima ero religioso, adesso sono credente, sì, è vero.
0: Come è stato questo passaggio proprio? Qual è stato il giorno in cui veramente hai accettato?
2: Non potrei indicare un giorno specifico, sono tanti piccoli giorni che mi sono trovato... forse c'erano periodi che stavo male anche psicologicamente, perché aver lasciato l'Argentina nella situazione che stavo, trovandomi qua a volte anche da solo, in certe situazioni ho trovato sempre il calore fraterno, un fuoco che emanava questi ragazzi e ragazze, perché più caramente sono le moglie di questi ragazzi, che mi hanno accolto anche con le mie mancanze, perché loro sanno che io quando a volte non mi capita spesso, ma spesso no, ma mi capita da arrabbiarmi, un po' fanno un po', si fanno da parte, perché sanno che non sono, non divento buon cristiano in quel momento. Però tolto quello, il calore di loro non è mai mancato, fino al giorno d'oggi non è mai mancato, e questo è quello che ha fatto sì che, dire un attimo, se questi fanno queste cose e mettono in pratica quello che è scritto e cercano di aiutarmi, allora è bene che io ci penso un attimino e dire forse vale la pena. E per questo sono, grazie a Dio, sono rimasto, signora, il professionale ha lavorato tantissimo e continua a fare, perché io ho bisogno un giorno di stare, di tornare alla sua croce, perché altrimenti sai, umanamente i miei disegni sono, grazie a Dio sono rimasto, signora, il professionale ha lavorato tantissimo e continua a fare, perché io ho bisogno un giorno di stare, di tornare alla sua croce, perché altrimenti

0: siamo da soli, oggi stiamo a mangiare insieme come fratelli, con queste, le nostre madri sono andate in sola, quelle che sono, siamo rimasti, andiamo tutti, c'è stata una spaventata e stiamo insieme questa sera, capito?
1: Quindi siete anche impegnati per l'opera del Signore, quindi hai detto di tua moglie che in questi giorni è a Isola del Gran Sasso per questo convegno, quindi si adopera anche in cucina, così anche... ma tu hai anche figli?
0: No.
1: Sei solo tu e tua moglie?
0: Io e mia moglie, sì. Se ti interessa, ho due cani e cinque gatti, ma non c'entrano con i figli, però comunque sono delle creature del Signore che sono... per me sono importanti, però i figli no.
1: Ti è stato anche di aiuto Giuseppe, che lì abita lì vicino a te, penso, Giuseppe?
0: Sì. Giuseppe sì, abita abbastanza vicino, sì, in provincia di Macerata, ma comunque c'è un fiume che ci separa, ma è molto vicino.
1: Che ha permesso appunto?
0: Ti devo dire che oggi ci pensavo, ci vediamo più spesso, questi ultimi anni ci siamo visti più spesso e questo aiuta tantissimo. Perché a volte il suo lavoro non permetteva, a me non permetteva di arrivare quando ci trovavamo magari la domenica, però ultimamente ci vediamo di più e ci sentiamo, perché adesso con questa nuova tecnologia ci manda messaggi molto spesso e questo, anche questo è importante.
1: Infatti, insomma, siete anche un po', anche Giuseppe lì un po' isolato, forse avendo tutti i parenti qui in Puglia, quindi vi sentite in comunione fraterna gli uni con gli altri.
0: Sì. E questo è quello che dice la parola, è comunione fraterna che solo Gesù ci può dare, è quello che ci mantiene e ci mantiene ancora vivi e attivi, perché anche il fatto che magari ti mando un messaggio, guarda come stai, come va, sai, questo...
1: E fa tanto bene, veramente.
0: Sì. Beh, sono le cose, sono le benedizioni che il Signore ci dona, che non tutti ce l'hanno, e tanti desiderevo avere queste benedizioni, ma non ce l'hanno, non ce l'abbiamo.
1: Senti, è come...
0: Credo sia Dio per questo.
1: Come piccolo gruppo fate qualcosa lì nella zona di Porto Sant'Elpidio, Fermo, Macerata, insomma, vi muovete?
0: Ci fanno dei piccoli convegni quando vengono dei relatori un po' gestire un pochino più queste persone, ma ti devo dire che non è facile, nel senso che
1: è una zona difficile?
0: È una zona difficile, diciamo che il Signore sa perché lo fa, ma a volte con i convegni non sai bene, siccome siamo molto con tante chiese qui intorno, che anche loro fanno la sua parte giustamente, la gente un po' dice, ma forse sì quello che dici così, però è che il fatto di seguire gli insegnamenti di Gesù, quello che sta scritto, non è facile, capito? Perciò a volte è difficile anche penetrare nel cuore, però vabbè,
1: certo,
0: se la fate con me lo farà con quelli che servono, perciò.
1: E in conclusione, così, allora, cosa vorresti dire ai nostri ascoltatori, a chi non ha fatto questo passo che tu ormai da tanti anni hai fatto con il Signore?
0: Io penso che la cosa importante è i dubbi che questo mondo ci dona. Pronto?
1: Sì.
0: I dubbi che questo mondo ci dona.
1: Sì.
0: Lo vediamo perché basta accendere la televisione e vediamo che sta andando a distruggersi. Possiamo trovare la sicurezza e la certezza che il Signore ci risponde nella sua parola. Sì. Possiamo trovare risposte che a volte che non ci possono piacere, però che il Signore ci ha dato e dice, aspetta, prega, parla con me. Su Luca, credo che Luca 18, primo versetto dice, non vi stancate mai di pregare. Cioè, vuol dire che ci possiamo stancare. Ma il Signore dice, non vi stancate mai di pregare. Io sono uno che martella molto, martella tantissimo su la preghiera e la lettura della Bibbia. Perché è questo quello che il Signore ci dice. Siamo collegati.

0: ripetiamo ogni giorno, collegati alla sua parola, e se non leggiamo e se non preghiamo con lui, per sentito dire non basta. Abbiamo bisogno di abbeverarci del suo acqua, della parola. Solo questo posso dire.
1: Certo, prima però bisogna fare il passo, quello di credere nel Signore Gesù, poi dopo è naturale che la preghiera non deve mancare nel credente.
0: Sì, sì, sì, il primo passo è sempre il credere, però a volte io mi ritrovo tante volte che non mi ricordo sempre di pregare, non mi ricordo sempre di leggere la parola, e questo, anche se sono credente, questo è una cosa che bisogna lottare. E questo ogni giorno il suo affanno, ogni giorno dobbiamo ricordarci, perché il fatto di essere credente non lo toglie i peccati, non lo toglie la voglia di aggredire quella che mi sta vicino perché mi ha sorpassato con la macchina o mi ha fatto qualcosa. È solo il mantenersi aggrappati e la costanza nella preghiera.
1: Che è la preghiera, quindi questa comunione con il Signore.
0: Esatto.
1: Va bene, così, allora noi ti ringraziamo, c'è Davide che qui ti vuole dire qualche cosa.
2: Sì, ciao Giuseppe. Ciao, sono Davide. Ho avuto un messaggio da Formia, perché dice un fratello dell'Argentina che vorrebbe scambiare qualche parola con te, quindi se noi abbiamo un numero di telefono tuo qui... Ecco, allora se posso passarlo a questo fratello, se si vuole mettere in contatto con te, lui è dell'Argentina e vive vicino Formia.
0: Va benissimo?
1: Vuol dire il nome, Davide?
2: Sì, Michele, il fratello Michele.
0: D'accordo?
2: Allora il Signore ti benedica. Ok.
1: Ok, allora cos'è? Noi ti lasciamo, magari avremo qualche domanda.
3: Solamente Giuseppe raccomanda di salutare José.
1: Ah, ecco, sì. Giuseppe ti saluta. Tramite chat.
0: Mi piace Giuseppe, dopo lo sentirò, mi ci ha messo in braccio, gli stacca la testa. Quando vieni, siccome sono quello che stacca la testa, cioè come credente non lo rifà, per le battute mie sono quelle, dopo affettuosamente noi vediamo, speriamo che sia andata bene.
1: Infatti, visto che ti sente sempre lì, allora ti voleva sentire anche per radio.
0: sì, infatti.
1: È grande
0: Giuseppe.
1: In gamba, sì. Grazie, così allora salutaci tua moglie, che il Signore vi benedica nel vostro servizio anche lì, sia pratico che anche di evangelistico lì nella tua zona.
0: Grazie, e che il Signore possa continuare a benedirvi a voi, perché io da poco, se non era per Giuseppe non vi conoscevo,
1: ora
0: da poco che sto sentendo, ed è importante anche questo, è importante quello che fate, perché non c'è altro che possa fare quello che fate voi, non ci sono altre persone. Veramente io vi ringrazio per tutto quello che state facendo.
1: Come diciamo sempre, con la radio abbiamo la possibilità di parlare, di entrare nelle case, anche chi non vuole farsi vedere, ecco, può ascoltarci benissimo nella sua discrezione. Diciamo.
0: È vero, è così.
1: Grazie, così. Alla prossima, allora. Abbiamo
0: modo, magari. Un abbraccio a voi tutti.
1: Quando vuoi, puoi sempre chiamarci. C'è Deborah?
3: No, anche Zilla in chat scrive: ciao anche da parte mia. Insomma,
1: Zilla
3: un po' di
1: Imperia ti saluta.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: Quando vuoi, siamo qui a disposizione, quindi chiamaci, notizie, insomma, varie. Ci puoi sempre chiamare il sabato, soprattutto.
0: Va benissimo, d'accordo.
1: Ciao, José. Il Signore ti benedica. Ciao.
0: Grazie. Per voi.
1: Ciao.
4: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: Cos'è da Porto Sant'Elpidio? Ok, allora Deborah?
3: Allora, io ho solamente una
1: richiesta. Io avevo già preparato un motivo, mandiamo questo? Tu
3: sì,
1: ne hai tante?
3: No.
1: Allora,
3: quindi
1: mandiamo questo e poi dopo intanto invitiamo i nostri ascoltatori a chiamare per richiedere dei motivi. Davide, devi dire qualcosa? No, ho visto. Ecco, arrivano già telefonate e noi mandiamo il motivo di Lidia Genta, Tu sei il mio Dio.

0: Allora, Lidia Genta, Deborah, velocemente ti mettiamo. Ecco, arriva un'altra telefonata. Allora, la faccio io perché sono arrivate già delle richieste. Allora, c'è. Chiudiamo il telefono. Forse vuole andare in diretta la telefonata. Vabbè, mandiamo questo motivo allora.
1: Aspetta, vuole andare in diretta?
0: Ecco, chiediamo subito.
1: No.
0: No. Ok, allora mandiamo i casting Kraus. Il motivo richiesto da Jonathan. Tempo di trovarlo, siamo un po' presi da tante cose stamattina. Allora, i casting Kraus, preparo questo motivo per Jonathan di San Marino. Il motivo East to West. Motivo richiesto da Jonathan di San Marino.

0: Allora, mi prendo coraggio perché mi hanno detto che l'ho pronunciato bene, East to West, wow. I Casting Crows, mi hanno detto io, infatti ero tipo. Allora, andiamo con un altro motivo, mi pare che non l'ho preparato, Deborah. Un'altra richiesta, poi sì, abbiamo sì. Un'altra telefonata.
1: No, non abbiamo una richiesta, abbiamo i saluti di Gina.
0: Ah, quindi senza motivo,
1: sì.
0: Dobbiamo metterlo.
1: Allora,
0: motivo.
1: Chiediamo scusa a Gina per il ritardo, Gina vuole salutare Elisa Galano, Tina Martella, Maria Ercolino, Maria Gentile e tutta la famiglia D'Onofrio. E io approfitto, saluto Gina, Lino e anche se all'ascolto Davide e Tonino che sono con loro.
0: Vabbè dai, gli metto un motivo, intanto prepariamo quest'altra sì. Telefonata che dobbiamo fare, questo per Gino.
1: Per Gina,
0: scusa.
1: Gina e Lino hai fatto
0: Gino
1: un
0: e Lina, dai. Tu hai dipinto i cieli, Rino bevi l'acqua.

0: Allora, abbiamo una telefonata in linea, vediamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto?
0: Ehi, Eliseo.
1: Pronto?
0: Eliseo, mi senti?
1: Sì, ciao. Mi sento.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Una ciao, voce Davide. Familiare.
1: Ciao Davide.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti, a tutti gli ascoltatori.
0: Una voce...
1: di dare un saluto, così mi sono affrettato a chiamarvi per essere nel tempo.
2: Grazie, ci fa tanto piacere.
1: Anche a me, non sapete quanto.
2: Immagino.
1: Io volevo approfittare per ringraziare ancora tutti per l'affetto dimostratomi in questo periodo un pochino difficoltoso, però periodo nel quale ho potuto sperimentare, toccare con mano quello che spesso ho anche detto mentre pensavo, intendevo incoraggiare gli altri. Ora l'ho toccato in prima persona e vorrei ringraziare e abbracciare tutti i credenti, tutti coloro che, e ne sono tanti vi assicuro, ne sono stati tanti, tutti coloro che mi sono stati vicino nella preghiera, mi sono ancora, hanno chiamato, hanno mandato messaggi, veramente ho sperimentato la gioia della comunione fraterna, e se io non avessi condiviso questa prova che il Signore sicuramente ha permesso, non avrei potuto avere tutto l'aiuto necessario che sicuramente ho ricevuto tramite l'affetto e l'intercessione dei credenti, dei santi viventi che hanno interceduto e continuano a farlo al trono della grazia. Così, se Dio vuole, lunedì sarò in ospedale per una visita di controllo, togliere i punti, e il mio programma è quello di rientrare qualche giorno dopo.
3: A più presto.
1: Vi abbraccio tutti, vorrei, se ho ancora un minuto, Eliseo, vorrei condividere soltanto un testo biblico che in questi giorni mi è stato tanto di aiuto, anche se conosciuto da tutti noi.
0: Posso Eliseo, io volevo solo dire, magari chi ci sta ascoltando dice, ma chi è? Diciamo sì, che Eliseo sì. È un responsabile della comunità evangelica di Foggia via Taranto e in questo momento si trova a Bologna, perché ha subito una bella operazione e quindi ora è in convalescenza. Si sente anche dalla tua voce comunque che sei
1: si sente
0: un po' sofferente. Va bene, allora in attesa, appunto, è andato tutto bene.
1: Grazie al Signore, fin qui tutto nella norma.
0: Ora stai facendo le cure di routine del dopo operazione, esatto. E quindi ti aspettiamo di ritorno a Foggia.
1: Okay.
0: A te la parola.
1: Allora vi lascio, cari nel Signore, cari amici tutti, con un testo che in questi giorni sia per me che per mia moglie Elisa è stato sicuramente di aiuto. In Isaia è scritto: io il Signore, il tuo Dio, sono colui che ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Sono io che ti aiuto, dice l'Eterno. E poi continua, naturalmente a proposito del suo popolo di Israele, ma l'applicazione va sicuramente per ciascuno di noi che siamo diventati i suoi figlioli per aver accettato il Signore nel nostro cuore, nella nostra vita, come nostro personale salvatore. E il Signore continua dicendo: non temere, perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per delle acque, io sarò con te. Quando attraverserai dei fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non ne sarai arso, e la fiamma non ti consumerà. Poiché io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba in tua lece. Siccome tu sei prezioso agli occhi miei, siccome sei pregiato ed io ti amo, io do degli uomini invece tua e dei popoli in cambio della tua vita. È stato un grande sostegno e vorrei fare un'esortazione in modo particolare a tutti i credenti. Quando attraversiamo delle difficoltà ci viene la voglia o veniamo tentati ad abbandonare un po' impegni di servizio, intercessioni, e vi assicuro che in questo periodo, costretto a letto, cosa che non mi piace molto, sono stato anche costretto ad avere gli occhi verso l'alto, e così ho potuto pregare per tanti altri credenti che come me stanno vivendo forse un periodo difficile di malattia, di prove, di difficoltà, e quindi impegnarmi anche nella intercessione, soprattutto quando spesso di notte mi sveglio perché la notte è lunga. E questa mattina mi ricordavo dell'esortazione di Paolo che scrive ai credenti di Corinto quando dice: fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E poi continua verso la fine del capitolo 16: vegliate, state fermi nella fede, portatevi virilmente, fortificatevi. Tutte le cose vostre siano fatte con amore. E vorrei lasciarvi con questo desiderio. Un abbraccio a tutti, veramente con tutto il cuore, e a presto.
0: Dalla chat, i saluti da Giuseppe Esposto da Macerata e dalla famiglia appunto Pescatore da San Marino.
1: Grazie, un abbraccio a tutto, grazie a tutti, anche a voi ragazzi, buon lavoro.
0: Sì. A presto, arrivederci, allora forte.
1: Benissimo. A presto.
0: Ciao, allora a presto.
1: Un abbraccio forte a tutti.
0: Sì. E intanto anche ai tuoi lì a Bologna.
3: Okay.
4: Ciao. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora andiamo rapidamente alla rubrica dei compleanni. Ci tenevo perché questa settimana è ricca di compleanni, soprattutto per un paio di mie amiche, quindi per quello ci tenevo particolarmente. Allora iniziamo con domani, che è 18 maggio, il compleanno di Maria del Sordo. E anche se ultimamente non la vediamo spesso perché sì, appunto, si è trasferita, però ci teniamo a farle gli auguri di un buon compleanno. Sempre domani compie gli anni Martina, che è una mia amica che frequenta anche il gruppo giovani, quindi auguri a Martina. Il 19 maggio Deborah Izzo, quindi tanti auguri anche a lei.
1: Da Rimini.
0: Da Rimini, sì. E poi il 21 maggio un'altra mia carissima amica molto speciale, Davide è qui alza le spalle per dire io non la conosco quasi, il compleanno di Lidia, la mia amica, ovvero figlia di Davide, quindi specifichiamo. E poi il 22 il compleanno di Mino Andreozzi, quindi anche lui che fa parte del gruppo. Finiamo con il 24, compleanno di Angela Clemente, colei che ci ha prestato la voce per la sigla e gli orari di Radio Logos.
1: Ok, allora andiamo con un altro motivo, il penultimo, poi dopo manderemo ancora l'ultimo richiesto. Questo è stato richiesto da Giuseppe di Macerata, ha detto tu sai già cosa mi devi mettere, il suo cantante preferito al momento, Piero N. Facciamo ascoltare Grazie Gesù. Grazie, grazie Gesù, Piero N.

0: Allora, prima di mandare l'ultimo motivo, volevamo ricordare l'appuntamento di domani sera, tardo pomeriggio, diciamo così, alle ore 18. Ci sarà sia la diretta radiofonica, oppure per chi è di Foggia o nelle vicinanze può venire in via Taranto 22 a Foggia. Ci sarà un incontro speciale, la chiusura del gruppo giovani, con un programma un po' speciale, diciamo un po' diverso dal solito, quindi invitiamo tutti coloro che volessero assistere a questa chiusura, che sarà composta principalmente da canti e anche presentazione del programma svolto durante l'anno. Vi chiediamo la cortesia di venire puntuali per il semplice motivo che i posti sono abbastanza limitati, insomma, quindi prima arrivate meglio è. Di certo non venite alle 4 che trovate chiuso, però insomma alle 18.
1: Se ci comunicate che venite, vi riserviamo i posti.
0: Sempre puntuali, non possiamo riservare
1: basta
0: tutti
1: che
0: i posti.
1: Ce lo dico. Veniamo, sì. Siamo Tizio Caio e quindi...
0: Ecco, io consiglio magari alle 6 meno 10 di arrivare, perché alle 6 proprio vorremmo iniziare il programma. Oppure c'è la diretta, ci sarà la diretta su Radio Logos, quindi ricordiamo la diretta, la replica di questo programma anche, così magari potete riascoltare...
1: Telecom permettendo, insomma, il collegamento speriamo che funzionerà, sì. Deve funzionare.
0: Ok, mandiamo il brano richiesto da Maria, di Chris Tomlin, dal titolo Amazing Grace. Lo vuole dedicare a Maria De Cio, Lucia Stasi, a Tonia, a Esther, e poi lo dedica anche a noi qui in studio, e la ringrazio perché ha detto che lo dedica in maniera particolare a me, perché per la preparazione, insomma, della serata, e inoltre lo dedica anche a Eliseo per la sua guarigione, e noi lo aspettiamo.
1: No, che ora Maria De Cio chieda di Chris Tomlin questo.
0: No, Maria dell'Aquila. Maria saluta dell'Aquila. Maria De Cio.
1: Ho capito male. Vabbè, Maria dell'Aquila lo so che è più esperta,
0: esatto.
1: Di musica inglese, va bene.

0: Allora, siamo giunti alla fine. Deborah, abbiamo dei saluti ancora dalla chat?
1: Ah, sì, abbiamo i saluti da parte di Claudia, figlia di Giuseppe e Mariolina. Noi la salutiamo.
0: È tornata da scuola.
1: È tornata da scuola, questo è il solito orario del lì. Ciao Claudia, è sempre un piacere avere i tuoi saluti. E speriamo di averti un giorno qui.
0: E saluto anche la moglie di Giuseppe, Mariolina.
1: Noi diciamo sempre, Claudia, vieni per sostituire me. Quindi un saluto a Claudia. Allora, io saluto rapidamente i ragazzi in chat. Franco TS, grazie. Anche a Jonathan, Giuditta, Giuseppe. E poi volevo salutare anche Matteo e gli altri nick, come ad esempio Sam e Zilla.
0: Zilla.
1: Che sono entrati prima. Abbiamo avuto modo di parlare con loro. Quindi grazie per averci fatto compagnia.
0: La sera abbiamo un'altra situazione di nick rispetto a quelli del giorno.
1: Sì,
0: cambiano totalmente.
1: Ci danno
0: la sera,
1: il cambio,
0: la diciamo. Sera abbiamo Sasha, abbiamo Andrea Luce, abbiamo Harry, abbiamo Paolo 73.
1: La sera.
0: No, per dire così, per uno scorcio di chat. Ok, entrate in chat, ricordiamo sul nostro sito www.radiologos.it, dovete semplicemente cliccare sul chat ed entrerete, mettete il vostro nick oppure lasciate quello di Defoe ed entrerete in chat. Ok, allora sabato ci risiamo noi, logicamente, così facciamo la settimana completa.
1: Sì.
0: Allora, grazie a tutti coloro che abbiamo ascoltato, in particolare José e poi anche Eliseo, e a tutti coloro che ci hanno chiamato, ci hanno appunto richiesto motivi e altro. Allora, noi scappiamo, Davide.
2: Ok, buona giornata ancora a tutti.
0: Buon pranzo a tutti,
1: sì.
0: Buon proseguimento di ascolto, ciao.
1: Ciao da Deborah.
2: Ciao da Davide.
0: E da Eliseo, ciao a tutti.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Cristo è il nostro condottiero.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Notiziario del 15 agosto 2026, una buona giornata festiva a tutti voi. Il conflitto in Medio Oriente non accenna a fermarsi. Le tensioni continuano tanto sul campo quanto per vie diplomatiche. Trump aveva affermato che dopo aver sconfitto l'Iran dichiarerà presto Hormuz territorio americano. Lo stretto non si conquista con un tweet, una portaerei o un ordine, né con un discorso elettorale, ha disposto il vice ministro degli affari esteri per gli affari legali e internazionali dell'Iran, Gharib Ahmadi. Intanto la compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che una delle sue navi è stata attaccata nello stretto di Hormuz. Nel frattempo è arrivata una prima proposta sulle condizioni a bordo della Abramo Lincoln, precarie secondo alcuni media, spingendo i democratici al congresso a chiedere un'indagine sullo stato della nave di competenza del Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Il segretario della Marina ad interim, Ang Cao, ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero esiguo di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane. Stava volando su quel fazzoletto di mare davanti alla Libia alla ricerca di barconi della speranza in partenza con decine di disperati verso le coste italiane quando un aereo di una ONG ha notato e fotografato invece 11 cadaveri che galleggiavano in mare aperto a 57 miglia dalla città di Zuara. Si tratta della zona di recupero della Guardia Costiera Libica, così l'equipaggio del veicolo ha dato l'allarme alla Guardia Costiera Italiana che ha avvisato quella libica. Continua la serie di terremoti nel mondo, almeno 20 persone sono morte in un violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato. L'epicentro del sisma, verificatosi alle 5.58 ora locale, 23.58 in Italia, a una profondità di 10 km dall'isola di Flores, si trovava a 68 km dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Ingenti i danni. Alla luce di quanto emerso dall'interrogatorio di Walter Lavitola, gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, difensori dei quattro indagati ritenuti dalla DDA di Roma gli esecutori materiali dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025, arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato, chiederanno gli interrogatori dei loro assistiti davanti ai magistrati. Dopo lo stop durato diverse ore, i voli all'aeroporto di Comiso nel Ragusano sono stati ripristinati. A causare i disagi, la cenere che ha invaso la pista come conseguenza dell'attività eruttiva del vulcano dell'Etna, lo ha confermato la SAC, la società che gestisce sia lo scalo di Comiso che quello di Catania. Quest'ultimo rimarrà chiuso fino alle ore 15 di questa sera. Paura per l'attore Massimo Boldi a Forte dei Marmi. L'attore è caduto nel centro città ed è stato trasferito in ospedale a Livorno per accertamenti. L'episodio è avvenuto giovedì scorso intorno alle 17 nei pressi del Caffè Principe. Boldi stava facendo una passeggiata con alcuni amici quando inspiegabilmente è caduto ed ha battuto la testa sul marciapiede. Non è ancora chiaro se l'attore sia stato colto da un malore o meno. Gli amici in sua compagnia hanno subito allertato gli operatori del 118. È morto Diomede Barghesi, il 50enne di Lanciano, provincia di Chieti, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti. Lo fa sapere l'ASL di Pescara. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Diagnosticata la morte encefalica, era partito il cosiddetto periodo di osservazione, al termine del quale è stato certificato il decesso. L'attore del Greco, in provincia di Napoli, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura, avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. E l'ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno lavorando per risalire alle cause della morte del 44enne, deceduto poi all'ospedale dopo alcune ore di agonia.
Previsioni del tempo di oggi, Ferragosto, giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, più rari sui monti della Calabria e più diffusi sulla Sardegna interna. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi e anche caldi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata festiva.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Anche oggi il mio benvenuto all'ascolto in questo nuovo appuntamento con A come almanacco, targato 15 di agosto.

0: Accadde oggi.
1: Il 15 agosto 1949, nelle prime elezioni democratiche dopo la caduta del nazismo per l'elezione del Bundestag della Germania federale tedesca, la CDU emerge come il partito più forte. 1954, Alfredo Mattuada prende il potere in Paraguay sostituendosi a Tomás Romero Pereira, resterà presidente dittatore del paese, pensate un po', fino al 3 febbraio 1989. 1968, a Città del Messico, 40.000 manifestanti protestano contro la repressione in atto nel paese. 1969, primo giorno del Festival di Woodstock che riunirà 400.000 spettatori. 1971, il presidente statunitense Richard Nixon pone fine alla convertibilità del dollaro statunitense con l'oro. 1973, cessano i bombardamenti statunitensi sulla Cambogia. 1974, Yook Jung Soo, First Lady della Corea del Sud, viene assassinata nel corso di un tentativo di uccisione del presidente, suo marito. 1975, colpo di stato militare in Bangladesh. 1977, Roma, Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, fugge dall'ospedale militare di Celio a Roma, dove era ricoverato. 2001, alla luce delle annunciate proteste antiglobalizzazione nel timore di violenze come quelle di Genova, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale abbreviano le riunioni autunnali di quell'anno a Washington. E per chiudere, una notizia del 15 agosto 2004, gli elettori venezuelani tramite referendum respingono la proposta di revoca del mandato del presidente Hugo Chavez.

0: Pensieri cristiani.
1: Ogni qualvolta l'opposizione insorge, la grazia di Dio abbonda in noi. Pensa a ciò che accade ad un albero quando una forte tempesta lo colpisce violentemente. Il vento minaccia di sradicarlo e di portarlo via. Ne spezza i rami, ne soffia via le foglie e i germogli e ne dissipa le radici. E quando la tempesta è finita, ogni cosa appare perduta. Eppure, guarda più da vicino. La stessa tempesta che ha provocato spaccature nel terreno intorno al tronco dell'albero ha spinto le radici ad andare più in profondità. Ora l'albero ha accesso all'acqua e a fonti di nutrizione nuove e più profonde ed è stato pulito da tutti i rami morti. Forse i germogli non ci sono più, ma ne cresceranno di nuovi e di migliori. Posso dirti che quest'albero ora è più forte e sta crescendo in modi non visibili, quindi anche tu aspetta il tempo del raccolto perché porterà molto frutto. Anche l'apostolo Paolo in qualche maniera lo diceva scrivendo ai Corinzi così: infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome femminile Alexis deriva dal latino Alexius, che a sua volta riprende il greco Alexios, dal verbo Alexein, cioè difendere, proteggere. Il significato è quindi colei che difende, la protettrice. Potrebbe anche essere una forma abbreviata del nome greco Alexandros, cioè protettore degli uomini. Una nota Alexis televisiva era la protagonista della soap degli anni 80 Dynasty, interpretata dall'attrice Joan Collins.

0: Le citazioni celebri.
1: Questa è di Henry Friedrich Hamiel e dice: chi prima di decidere vuol vedere ogni cosa con assoluta certezza, non deciderà mai.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi, infatti, questa nostra trasmissione volge al termine. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani con un nuovo numero. Ciao!

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Dentro il cervello. Torniamo a parlare del nostro cervello per capire come funziona. Già abbiamo visto diverse cose interessanti, quanto il nostro cervello abbia la capacità di rigenerarsi, di specializzarsi continuamente, di creare collegamenti, connessioni e sinapsi proprio per permettere al nostro cervello, ma permettere a tutto quello che è il nostro organismo di vivere bene. E parliamo e continuiamo ad approfondire l'argomento con il dottor Alberto Favetta. Benvenuto, dottore.
2: Grazie, grazie.
1: Vorrei chiederle, per iniziare il nostro dialogo di oggi, di aiutarmi a sfatare un mito. È vero che usiamo solo il 5% del cervello, solo una piccola parte del nostro cervello?
2: Allora, questo in realtà è un luogo comune. Spesso si sente dire che noi utilizziamo solo il 5% del nostro cervello. È una, diciamo, una valutazione ottimistica che praticamente mira involontariamente ad assegnare all'individuo delle potenzialità infinite, ma non è affatto vero. Ma noi possiamo immaginare che il nostro cervello spreca il 95% delle sue potenzialità. No, non è assolutamente vero. Noi usiamo il 100% del nostro cervello. In effetti, in realtà, noi possiamo fare molte più delle cose che facciamo, ma non tutte contemporaneamente. Immaginiamo come un foglio bianco, dove noi possiamo scrivere 2.000, 3.000 caratteri, forse anche un po' meno, un migliaio di caratteri, e quei 1.000 caratteri ci possono servire per scrivere un'infinità di caratteri diversi. Immaginiamo di copiare in un foglio di carta una pagina della Treccani. Possiamo copiare in quel foglio qualsiasi pagina della Treccani, ma non tutta la Treccani. Cioè, in un foglio di carta possiamo scrivere soltanto un migliaio di vocaboli, ma non di più. È anche vero che possiamo scrivere un'infinità diversa di vocaboli, ma non tutti contemporaneamente. C'è un uomo non può contemporaneamente essere il campione di tennis, il campione, un esperto di letteratura, un alpinista di successo, perché può fare uno alla volta più cose, magari un paio contemporaneamente, ma non può fare tutto contemporaneamente, perché ogni cosa ha bisogno neuroni, reti neuronali che funzionano, collegamenti, allenamento, c'è tutta una serie di cose che l'una esclude l'altra. E quindi, chiaramente, siccome il tempo disponibile è limitato, così come il numero di neuroni non è che può crescere all'infinito, e quindi noi usiamo tutto il nostro cervello, ma possiamo decidere entro certi limiti come utilizzarlo, e quindi fare alcune cose al posto di altre. Alcune non possiamo dismetterle, per esempio la regolazione del cuore, del respiro, alcune cose sono obbligate. Altre invece possiamo decidere se essere bravi pittori, bravi musicisti, insomma, bravi sportivi e così via.
1: A volte si dice che il cervello delle donne sia diverso dal cervello degli uomini, che le donne riescano a fare contemporaneamente più cose, cioè l'uomo riesce a fare una cosa per volta fatta bene, la donna magari ne fa tante, ma non sempre sono tutte fatte bene. È vera questa cosa? Siamo diversi? Cioè il cervello della donna è diverso rispetto a quello dell'uomo oppure no?
2: Allora, anche questo è un luogo comune. Allora, gli uomini e le donne hanno due cervelli probabilmente lievemente differenti, che non significa che un cervello vale più di un altro o viceversa, ma significa che hanno delle caratteristiche un po' differenti, così come praticamente alcune cose sono un po' differenti nell'uomo e nella donna, ma sono differenti per delle funzionalità, non come valore diverso o come capacità diversa. Per esempio, il sistema muscolare dell'uomo tende a essere un po', diciamo, più performante, ma per una questione, diciamo, fisica, ma non è che vale di più o vale di meno. Ora, il cervello delle donne, come quello degli uomini, è calibrato in alcuni casi per fare molte cose contemporaneamente, e per altri versi invece è calibrato per fare una cosa alla volta. Cioè, nell'attività diciamo, automatica, quindi quella che noi portiamo avanti in maniera istintiva, sia nell'uomo che nella donna facciamo molte cose contemporaneamente. Noi immaginiamo, per esempio, non so, uno sciatore che sta sciando in una pista, possibilmente durante una gara, che sia un uomo, che sia una donna, fa molte cose contemporaneamente, perché deve contemporaneamente valutare con la vista la pista, contemporaneamente deve calibrare la muscolatura in base al territorio che sta pestando in quel momento, quindi il tatto, la vista, l'udito, se c'è un rumore che può essere, per esempio, sinonimo di un pericolo, può cambiare direzione, insomma, fa tante cose contemporaneamente. Noi possiamo pensare a un motociclista che contemporaneamente preme la frizione con la mano, cambia col piede le marce della moto, cioè fa più cose contemporaneamente. Mentre nell'attività razionale, cioè quindi quella dove praticamente il cervello deve compiere delle scelte, sia nell'uomo che nella donna, ha bisogno dei tempi un po' più lunghi. Ma non è che ha bisogno di tempi più lunghi perché è meno capace, ha bisogno di tempi più lunghi perché deve dare una risposta più razionale, cioè quindi una risposta più calibrata. Quindi questo avviene sia nell'uomo che nella donna, cioè calibrare una risposta ha bisogno del tempo ed è un'attività di tipo sequenziale, mentre dare delle risposte immediate è un'attività di tipo parallelo che ci permette di utilizzare più reti neuronali contemporaneamente, tutte collegate fra di loro, per fare più cose contemporaneamente, perché ci serve, c'è un giocoliere, che sia un uomo o una donna, per riuscire a utilizzare o il gioco con i birilli, o il gioco con le palle, o il gioco con le capriole, deve fare più cose contemporaneamente, non può decidere di farne una, cioè, ora lancio la palla, poi aspetta, cioè, adesso la prendo, no, deve farlo contemporaneamente, perché altrimenti non riuscirebbe a svolgere l'azione.
1: Riprendiamo il nostro dialogo sul cervello, come funzioniamo, quante funzionalità, quante capacità ha il nostro cervello. Volevo chiedere, dottor Favetta, quali sono poi i meccanismi concreti con cui il cervello guida le nostre scelte quotidiane?
2: E allora, certo, le nostre funzioni cognitive di base sono proprio la base per alcune funzioni cognitive, non sono solo quelle, ma quelle di base prevalentemente sono tre, che sono la memoria di lavoro. La memoria di lavoro è una memoria a breve termine, che è una delle funzioni molto importanti e che serve a, è una specie di taccuino labile, dove quello che scriviamo si cancella quasi subito automaticamente. E noi possiamo pensare, ma perché è uno spreco? Perché si deve cancellare immediatamente? Perché se noi utilizzassimo per prendere appunti, ma immaginiamo dei post-it, se noi utilizzassimo per prendere appunti una rubrica, praticamente dovremmo conservare la Treccani, cioè prendiamo appunti in continuazione. Invece con un post-it noi prendiamo un appunto e poi questo post-it lo buttiamo, perché altrimenti occupa troppo spazio e sarebbe uno spreco non solo per lo spazio, ma sarebbe uno spreco anche per il nostro cervello, che dovrebbe andare a cercare le informazioni in tanti post-it. E prendiamo appunti in continuazione. Invece con un post-it noi prendiamo un appunto e poi questo post-it lo buttiamo, perché altrimenti occupa troppo spazio e sarebbe uno spreco non solo per lo spazio.

0: più. Poi c'è l'attenzione. L'attenzione è un'altra cosa importantissima, perché non tutto noi dobbiamo cancellare. Ci sono delle cose invece, poi immaginiamo per esempio un progetto. Se noi lo dimentichiamo dopo pochi minuti non possiamo portarlo avanti. Quindi abbiamo bisogno, sì, una memoria a breve scadenza, ma abbiamo bisogno anche di scegliere cosa focalizzare, perché magari abbiamo un ambiente pieno di rumori, pieno di cose che ci distraggono, ma noi dobbiamo avere la capacità anche di focalizzare le cose importanti, perché altrimenti facciamo sempre delle cose a breve scadenza e non focalizziamo le cose che invece devono avere una finalità a lungo termine. E quindi abbiamo bisogno di poter porre l'attenzione su alcune cose. E poi c'è la regolazione emotiva. La regolazione emotiva è importantissima perché noi abbiamo una memoria di tipo razionale. Per esempio, sappiamo che il fumo fa male e quindi praticamente diciamo, beh, non è il caso di fumare. E poi magari aggiungiamo, sì, però siccome tutto sommato è meglio vivere bene di meno anziché vivere di più.
1: Senza
0: Quindi,
1: privazioni.
0: siccome fumare fa bene, quindi preferisco vivere di meno, ma questo perché avviene? Perché abbiamo fatto un ragionamento di tipo razionale, ma non emozionale. Se vogliamo che il nostro ragionamento funzioni realmente, dobbiamo trasportarlo nella parte emozionale. Se noi riusciamo a immaginare che cosa significa stare male col fumo e cosa significa avere poi un tumore ai polmoni, allora a quel punto capiamo razionalmente e non riusciamo più a fumare. Infatti, chi ha avuto l'esperienza, poi dopo non fuma più. Deve
1: Salutare.
0: immaginare che cosa succederà se continuassi a fare una cosa sbagliata. E quindi praticamente a quel punto la memoria non è più una memoria razionale, ma diventa una memoria emozionale. E quindi a quel punto sto attento a non fare quello che mi potrebbe far male. E a questo punto abbiamo tre strutture fondamentali che praticamente aiutano le strutture di base. Sono l'ippocampo che costruisce i ricordi, li organizza e li consolida. Poi abbiamo l'amigdala, che è un altro nucleo cerebrale, che valuta ciò che è rilevante da ciò che è pericoloso e ciò che merita o non merita attenzione. E poi abbiamo la corteccia prefrontale, di cui abbiamo fatto qualche accenno prima, che praticamente coordina le decisioni, la pianificazione e l'autocontrollo. Quindi queste le prime funzioni cognitive di base, insieme a queste tre strutture fisiche, praticamente ci consentono di regolare la nostra attività. E poi dobbiamo considerare che una cosa che caratterizza le nostre scelte è praticamente un sistema che è basato su una forma che possiamo assimilare ad un magnete. Cioè, praticamente è come se noi fossimo costituiti da una calamita che viene attratta da una parte e spinta da un'altra, così come avviene realmente nelle calamite. Due calamite dello stesso segno si respingono e di segno opposto si attraggono. Quali sono queste due forme che ci permettono di muoverci verso una direzione e di scappare da un'altra direzione? Sono il dolore e il piacere. Cioè il nostro cervello, praticamente tramite questi due indicatori, è come se fosse repulso dal dolore e attratto dal piacere. Cosa significa questo? Cioè non pensiamo che essere attratto dal piacere sia una cosa perversa, perché noi spesso vediamo il piacere come una cosa negativa e il dolore invece, la fatica, come una cosa positiva. Infatti spesso in alcune parti si diceva, vado a faticare, per dire vado a lavorare, come una cosa positiva, e il piacere invece come una cosa negativa, che uno dice, cioè, quello sta dietro ai piaceri. No, noi dobbiamo parlare di sano piacere e di scappare da un cattivo dolore, cioè praticamente questa cosa vale sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Se ci pestiamo il dito col martello, praticamente impariamo che non dobbiamo mettere più il dito sotto il martello quando mettiamo un chiodo e quindi capiamo che quel dolore non va bene. così come se ci bruciamo un dito quando se tocchiamo l'acqua calda, capiamo che l'acqua calda fa

0: male ed è meglio addirittura capirlo prima di toccarla, perché non possiamo
1: Sperimentare tutto per capire che non si fa, altrimenti potremmo rischiare di morire.
0: Esattamente, il nostro cervello ha delle funzioni che in alcuni casi sono anche gestite tramite il sogno, ha alcune funzioni che ci permettono nel sonno, in particolare nel sogno, di fare delle sperimentazioni senza correre rischi. E invece le cose positive, per esempio, se noi ci alimentiamo con un buon cibo, questa cosa è positiva e quindi ci provoca piacere e quindi
1: E
0: cerchiamo di farlo.
1: benessere.
0: Lo stesso se siamo rimproverati dal maestro quando andiamo a fare un esame e quindi ci dice che abbiamo fatto male, questo ci provoca dolore psicologico, o se perdiamo in una gara ci vergogniamo e quindi stiamo male. Viceversa, se siamo promossi a un esame, siamo contenti e quindi la prossima volta impariamo a studiare di più prima dell'esame e quindi facciamo la cosa migliore. Queste cose apparentemente funzionano bene, però attenzione, perché il nostro cervello ha un problema e sono le trappole cognitive che ci danno dei problemi enormi e che praticamente purtroppo producono dei danni.
1: Grazie, dottore, alla prossima.
0: Grazie, grazie di nuovo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 52 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro. La meditazione che segue è a cura di Esther Bottazzi. Tutti sappiamo che le parole hanno un peso. Bisogna sceglierle con attenzione. Se usiamo le parole sbagliate, potremmo fare male a qualcuno. Ma se scegliamo quelle giuste, possiamo portare un grande beneficio alle persone che le ascoltano. Se le nostre parole hanno un peso, immagina quelle di Dio. Il mondo stesso è stato creato tramite la sua parola. Ogni cosa esiste per mezzo di essa. Un giorno la parola è diventata carne e ha abitato un tempo fra noi, spiega Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Gesù stesso è la parola tramite cui tutto è stato creato. È venuto sulla terra sotto forma di uomo e ha sacrificato se stesso per salvarci. Le parole che ha usato durante la sua vita sulla terra provengono direttamente da Dio ed Egli le ha date a noi perché potessimo conoscere la verità e scoprire l'amore che ha per noi. Tra tutte le parole che potremo mai ascoltare, solo quelle di Gesù sono parole di vita eterna, come è scritto. Oggi sono rivolte a te. Le ascolterai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Guardarsi allo specchio. E poi? Lo specchio serve per avere una visione corretta di sé. E la scrittura è come uno specchio straordinario. Ma se uno si limita a specchiarsi e poi non agisce su se stesso per rimuovere i difetti riscontrati, lo specchiarsi sarà perfettamente inutile. Diversi cristiani confessano di fare fatica a leggere la Bibbia perché spesso diventa una lettura sterile, nel senso che i progressi nella vita spirituale sono pressoché inesistenti. E allora si può rispondere chiedendo quale sia lo scopo che si prefiggono leggendo la Bibbia. Facciamo attenzione a ciò che la Bibbia stessa ci dice riguardo al modo di leggerla. In Marco capitolo 4 versetto 24 dice: badate a ciò che udite. Ancora in Luca capitolo 8 versetto 18: attenti a come ascoltate. Ed infine in Giacomo capitolo 1 versetto 22 dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Ci è raccomandato di mettere in pratica la parola, cioè di permetterle di raggiungere i suoi obiettivi. Se non applichiamo la parola a noi stessi, non ci saranno progressi nella nostra vita. Il cristianesimo non è una dottrina, ma una realtà di vita. È scritto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia benedizione. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119, versetto 99 e versetto 105. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e ben ritrovati. È il 15 agosto, siamo nel cuore dell'estate, ma noi siamo sempre qui presenti per poterci ritrovare con la parola di Dio, che oggi prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 4, dove è scritto così: ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto. È un luogo specifico dove l'assenza di qualunque conforto materiale, umano e spirituale offre il terreno migliore per far attecchire qualunque tentazione. Gesù affronta in quel luogo il faccia a faccia con Satana. Gesù non rimuove la tentazione, ma la attraversa. Questo è un vero e proprio duello con gli assoluti rappresentanti della vita e della morte. La strategia di Satana è che la sua preda sia fiaccata dalla fame, un bisogno primario essenziale per la nostra sopravvivenza. Quindi aspetta il momento in cui si accorge che Gesù ha fame. Ma Gesù è il pane della vita. Quale altro pane potrebbe sfamarlo? Il vero pane è avere fede assoluta in Dio, che sempre provvederà ai nostri bisogni. E se la sua parola vive in noi, in ogni tempo saremo saziati. Satana cerca sempre di destabilizzare la nostra fede, ci fa assalire dal dubbio, diventiamo increduli e con l'incredulità le nostre forze svaniscono. Satana non ci colpisce a bastonate, ma insinua il dubbio sulla nostra identità. Se tu sei il figlio di Dio. Con queste parole tentava Gesù, voleva demolire la sua identità approfittando della sua debolezza fisica, oggettiva, e fino alla fine non ha cambiato tattica. Se tu sei il figlio di Dio, sono le stesse parole che ha usato quando Gesù era appeso alla croce. Gesù era fiaccato dal supplizio, era nel momento peggiore per la lontananza dal Padre e Satana inveiva. Ma Gesù ha resistito e gli ha buttato in faccia una realtà inconfutabile che lo ha distrutto, pronunciando le parole del verso di oggi che voglio leggervi ancora. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
2: La meditazione di oggi ha per titolo La sedia rotta. La sedia in cucina sembrava in buone condizioni, ma quando Michael vi si sedette per mangiare, una delle gambe si ruppe in due. Cadendo, si aggrappò ad un lembo della tovaglia sulla quale era appoggiato un piatto di pasta e un bicchiere di latte. Bastò una piccola crepa per ricoprire Michael di cibo dalla testa ai piedi. La sedia non era in grado di sostenere il peso di Michael. Alcuni pensano che la Bibbia sia come una vecchia sedia con una gamba rotta, che dica cose belle su Dio, sull'amore e sulla fede, ma sospettano che sotto pressione essa crolli, che non riesca a sopportare il peso delle domande difficili. Cosa ne pensi? La Bibbia ha valore solo perché ha un bel messaggio, oppure è assolutamente vera? Se crediamo che Gesù sia il Figlio di Dio, che sia veritiero e onnisciente, allora dobbiamo credere a ciò che ha insegnato sulla Bibbia. Gesù stesso ha detto che la scrittura non può essere messa da parte, come leggiamo nel capitolo 10 di Giovanni. Per Gesù la Bibbia non era solo un buon libro con storie ispirate. Era un resoconto affidabile della storia umana, un'immagine potente dell'interesse di Dio nella nostra vita e una promessa affidabile della sua fedeltà. Proverbi, al capitolo 30, verso 5, dice che ogni parola di Dio è provata e messa alla prova. Si può essere certi che la Bibbia è il vero e accurato messaggio di Dio agli esseri umani. Non è come una vecchia sedia che si sgretola alla minima pressione, è la salda verità del Signore che resterà sempre in piedi.
3: Come abbiamo sentito dal verso di oggi, Gesù si trova nel deserto e dopo ben 40 giorni di digiuno a fame. Non è un caso che il diavolo si presenta proprio in questo istante. Mette in atto la sua strategia per far cadere Gesù, proprio nel momento della sua massima vulnerabilità fisica. Di a queste pietre che diventino pane. Apparentemente sta dicendo una cosa che Gesù potrebbe anche fare. Più in là trasformerà l'acqua in vino, moltiplicherà i pani e i pesci, ma in questo caso il nemico cerca di fargli ostentare il suo potere divino. Ricordiamo che Gesù dirà che non fa nulla da se stesso, ma tutte le sue opere sono concordate con il Padre. Il pane che Gesù umanamente gradirebbe tanto in questo momento non è importante quanto invece è la volontà di Dio che lui ritiene vero nutrimento quotidiano. Il pane è un alimento che sostiene il corpo, ma il pane spirituale dà più forza allo spirito. Ed è proprio lo spirito che il nemico vuole colpire, perché sa che se riesce avrà la meglio sul Figlio di Dio. Anche verso di noi il diavolo usa sempre le stesse strategie. Attacca la carne, infierisce sulle debolezze per abbattere lo spirito. Se ha la meglio sullo spirito, riuscirà ad allontanarci da Dio. Non definitivamente, perché la sua grazia ci preserva, ma ci priverà delle benedizioni che Dio vuole far fluire nella nostra vita. La caduta ci impedirà di vivere una vita ripiena. È questa la minaccia che il nemico teme di più. Gesù ha spogliato Satana della sua autorità e ha dato a ognuno di noi la libertà. Non siamo più sottomessi al peccato. Il diavolo è spodestato. Gli rimane la conoscenza che ha del genere umano per portare avanti le sue ultime ritorsioni e impedire che il credente sia consapevole ora della sua nuova identità. Dal momento in cui Gesù sulla croce ha dichiarato tutto è compiuto, il nemico è stato sconfitto e lo sa. Proteggiamo con la parola di Dio la nostra mente dalle bugie di Satana e fortifichiamoci nella consapevolezza della nostra identità in Cristo. Siamo salvati per grazia e resi figli del Dio vivente per nutrirci non di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: cosa accadrà nel futuro? Beh, è una domanda che spesso ci chiediamo, ma questa domanda qui nel contesto di oggi è legata al capitolo 13 del Vangelo di Marco. Gesù si trova ancora nel Tempio, anzi sta uscendo fuori dal Tempio di Gerusalemme insieme ai suoi discepoli, quando uno di loro, guardando proprio alle spalle, dice: maestro, guarda che costruzioni meravigliose, che decorazioni sulle pareti, che edificio splendido. E Gesù risponde: beh, guarda pure ora, perché non sarà lasciata una sola pietra sull'altra, ma ci saranno solo delle rovine fra poco tempo. E più tardi, poi, quando Gesù si siede sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, ancora guardando verso questo edificio veramente enorme, almeno era così, ci sono Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, che in disparte questa volta chiedono a Gesù: ma quando è che accadrà tutto questo al Tempio? Quello che tu dicevi poco fa? Ci saranno degli avvertimenti prima? Succederà qualcosa? E allora Gesù coglie questa occasione per cominciare a dire ai discepoli: non lasciatevi ingannare da nessuno, perché se ne presenteranno molti che si proclameranno vostro Messia e ne inganneranno tanti. E quando sentirete parlare di guerre vicine o lontane, non abbiate paura, sono cose che devono accadere, ma non sarà ancora il segnale della fine. E poi Marco continua nel suo Vangelo con questa risposta di Gesù, che dice: nazioni e regni si dichiareranno guerra l'uno contro l'altro, e ci saranno terremoti, ci saranno carestie in molti paesi, e queste cose annunceranno soltanto gli inizi dei dolori. Ma quando cominceranno però ad accadere, fate attenzione, perché sarete in grave pericolo, perché sarete trascinati davanti ai tribunali e picchiati nelle sinagoghe. Per causa mia sarete accusati davanti ai re e dai governatori. Avrete così l'occasione di parlare loro, di parlare in questi luoghi inaccessibili del Vangelo, della buona notizia della salvezza che deve essere divulgata su tutta la terra prima che vengano i giorni della fine. E poi Gesù continua e dice: e quando verrete arrestati, quando verrete processati, non preoccupatevi di quello che direte in vostra difesa. Dite soltanto ciò che lo Spirito di Dio vi suggerirà in quel momento. Non sarete voi a parlare, sarà lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore. E accadranno anche altre cose tremende, perché il fratello tradirà a morte il proprio fratello, i padri tradiranno i propri figli e i figli si ribelleranno ai genitori e li faranno morire. E tutti vi odieranno perché siete miei. Ma tutti quelli di voi che resisteranno sino alla fine senza rinnegarmi saranno salvati. Ecco, fin qui una prima parte del discorso che Gesù fa rispetto a questa domanda: cosa accadrà nel futuro? Domanda reiterata da parte di questo piccolo gruppo poi di apostoli seduti di fronte al Tempio di Gerusalemme. Beh, tutto sarebbe iniziato di lì a poco, dopo la morte e la resurrezione di Gesù. Questa è storia. Il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato distrutto nel 70 d.C. da parte di Tito e dei suoi soldati, con Gerusalemme assediata, con gli zeloti, questa setta di patrioti ebrei che volevano liberarsi dal giogo romano, che si erano ribellati appunto all'invasore. Ma la situazione diventa drammatica, viene sterminata gran parte della popolazione di Gerusalemme, le mura e la città vengono distrutti o semidistrutti, insomma tanti edifici, e la stessa sorte tocca pure al tempio, che doveva essere risparmiato nelle intenzioni dell'imperatore romano Tito, ma invece per una serie di situazioni impreviste e non volute viene completamente distrutto. E oggi le uniche vestigia del tempio che rimangono sono le cosiddette mura del pianto. E tutto ciò sarebbe successo appena 35 anni dopo circa, insomma, dopo la resurrezione di Gesù, dopo l'ascesa al cielo di Gesù. Ed è una prima parte di cosa accadrà nel futuro, domanda, ecco, che era stata posta, perché per noi questo rappresenta il passato. E c'è ancora un futuro che vedremo non fra pochi minuti, ma vedremo la prossima volta, mentre fra poco continueremo a parlare di un'altra questione, una questione molto importante legata alle domande, alla situazione che Gesù vive appunto uscendo insieme ai suoi discepoli proprio dal Tempio di Gerusalemme. E riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. Cosa accadrà nel futuro? Una domanda, più o meno questa domanda, rivolta dagli apostoli in disparte a Gesù. Gesù che aveva detto ad alcuni dei discepoli uscendo fuori dal Tempio di Gerusalemme, discepoli che erano entusiasti della grandiosità di questo sistema di edifici, non era un unico edificio, grandiosità ma anche opere d'arte che rivestivano l'interno e l'esterno di questa opera colossale. Avevano detto a Gesù che bello e magnifico e splendido questo tempio, è qualcosa che ci rende orgogliosi. Ed è proprio lì che Gesù dice di questo tempio purtroppo non resterà fra poco tempo pietra sopra pietra, perché tutto sarà distrutto. Sì, la grandiosità del tempio non lascia indifferenti i discepoli di Gesù. È normale, anche noi al loro posto probabilmente avremmo detto lo stesso, avremmo avuto gli stessi pensieri, gli stessi sentimenti, le stesse parole. Qui gioca un ruolo importante il loro orgoglio di ebrei zelanti, un orgoglio ed uno zelo che sembra trovare, diciamo così, a pagamento già solo nel vedere quell'edificio, una soddisfazione enorme, una soddisfazione profonda. E anche ciò che quell'edificio, quel sistema di costruzioni significava per loro, significava elezione, importanza, significava storia, significava stabilità, un edificio di quel genere, significava anche futuro, appunto. E tutti noi abbiamo bisogno di senso, di significato nella vita, e il Tempio di Gerusalemme era una parte importantissima per loro, per donare senso e significato, per costituire una base materiale, una base spirituale, dicevamo anche una base storica e una base per il futuro. Era tutto in qualche modo per questi discepoli quell'edificio, quel tempio, quel sistema di costruzioni. Ma Gesù gela i loro facili entusiasmi, entusiasmi che purtroppo si rivelano non avere alcun fondamento, o perlomeno il fondamento che loro si sono cercati non è stabile, non è duraturo, anzi, dice Gesù, presto verrà distrutto. E allora anche noi oggi potremmo cullarci di avere un fondamento, un qualcosa di importante, di vero, di duraturo nella nostra vita, davanti ai nostri occhi o all'interno della nostra mente, del nostro cuore. Potremmo basarci sulla chiesa a cui apparteniamo, una delle varie espressioni del cristianesimo di oggi. Sì, è una chiesa ad esempio numerosa, oppure una chiesa che ha un potere economico, o una chiesa che ha influenza nella società o che è molto conosciuta, una chiesa che seppure piccola riesce a fare delle grandi cose, una chiesa che ha tanti membri attivi, zelanti, utilizzo questo termine che avevo già utilizzato per i discepoli di Gesù. La chiesa a cui apparteniamo dice di possedere la verità in tutto e per tutto. Insomma, i motivi possono essere tanti, ma la cosa che ci accomuna con i primi discepoli di Gesù, anche noi oggi, sia che siamo discepoli o lo siamo un po' così all'esterno, tra virgolette, l'esigenza di significato di cui dicevamo prima è legittima per tutti gli esseri umani. Magari tante persone cercano il senso, il significato, non in aspetti prettamente religiosi, ma aspetti diversi, nella politica, in aspetti poi sociali. Altri ancora si basano sulla cultura, sulla conoscenza, sulla scienza, ma tutto è destinato a passare, tutto è destinato a finire, tutto è destinato a cambiare. C'è però una cosa che non cambia, una cosa che non finisce, anzi, man mano che il tempo passa si arricchisce di senso, si arricchisce di significato, ed è l'amore. E questa è la proposta di Gesù che colleghiamo a quanto abbiamo detto la volta scorsa, e potrete trovare il programma in podcast con il titolo Dare e fare ma non raccontare. Ecco, mentre quello di oggi lo ricordiamo e cosa accadrà nel futuro, continueremo ancora il discorso di Gesù in merito ai fatti che accadranno rispetto al nostro futuro, perché quello del Tempio di Gerusalemme ormai è il passato per noi, mentre era il futuro per i discepoli di Gesù che in quel momento gli avevano posto la domanda. Ma per noi il presente ed anche il futuro è l'amore. E c'è quella celebre frase cogito ergo sum, cioè penso dunque sono, credo che si possa trasformare in amo dunque sono. Anche questo ha significato, anzi meglio ancora direi la frase amo dunque sono ci dà senso e ci dà significato, lo dà a noi, lo dà alla nostra vita, nel momento in cui tutte le cose da cui siamo circondati, questo senso e questo significato possono averlo forse oggi per noi, ma nel futuro, così come il Tempio di Gerusalemme, potrebbero non esserci più, potrebbero non esistere più. E allora su che cosa baseremo il nostro bisogno di senso, il nostro bisogno di significato? Basiamolo sull'amore. Sull'amore per noi stessi, sull'amore per il prossimo e sull'amore per Dio. Perché se amo, sono, se amo tutta la mia vita, la mia fede e anche il servizio che io svolgo trovano significato. Amo dunque sono, amo perciò sono. Riflettiamo su questo, è molto importante. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
3: Creata con cura di Susy Molinaro. Che canzone dinamica e piena di significato stiamo per ascoltare, delle cui parole fare tesoro. Ce la canta Susy, che è Susy Molinaro, giovane scoperta del produttore Angelo Maugeri, che con etichetta Hopeful Music ha inciso il primo EP, Creata con cura. Il brano ci esorta a essere noi stessi, a vivere con la consapevolezza di essere preziosi agli occhi di Dio e così ad affrontare a testa alta ogni situazione della vita. Con un sound lievemente dance, canticchiamola anche noi. Esci e brilla, della nostra Susy.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Ed eccoci amici cari, comincia parole al vento, comincia parole al vento con questo caldo, che caldo, il termometro sale, le città non respirano, un pezzo di Giampiero Maggio oggi sulla stampa, 800 098 650 o 348 222 72 94 per chi non è d'accordo. E allora amici, oggi ecco le nostre città paiono trasmettere, ma addirittura trattenere ogni singolo raggio di sole restituendolo sotto forma di cappa irrespirabile, anche dopo il tramonto. Apriamo questa nostra riflessione di oggi proprio con questo tema che ci appiccica tutti, il caldone. Ce lo racconta Giampiero Magno sulle pagine della stampa. Le nostre città italiane sono state semplicemente, dice, progettate per un clima che non esiste più. Case, scuole, ospedali, piazze, strade sono nate quando superare i 30 gradi era un'eccezione rara. Oggi invece si arriva ai 40 facilmente. A lanciare l'allarme è anche il climatologo Luca Mercalli, inascoltato da anni che parla di queste cose qui. È stato intervistato anche lui sulla stampa. Le città europee sono figlie di un clima molto più fresco e appaiono del tutto impreparate rispetto a quello di oggi e soprattutto a quello di domani. Eh sì, perché non è che abbiamo finito. Il Mediterraneo è ormai ufficialmente uno degli hotspot climatici mondiali, destinato a riscaldarsi molto più rapidamente rispetto alla media globale. Pensate ai numeri, amici, pensate ai numeri di quest'estate. Decine di città da bollino rosso, monitorate dal Ministero della Salute. Il Piemonte ha vissuto un luglio tra i più caldi della sua storia. A Torino si sono registrati ben 16 notti tropicali consecutive già a giugno. Ma non è solo una sensazione estiva, perché le serie storiche ci raccontano di un cambiamento profondo. A Torino, ancora, visto la stampa è editata in quella città, i dati meteorologici vengono registrati dal 1753. La soglia dei 40 gradi è stata raggiunta per la prima volta solo nel 2003, che è stato un anno caldissimo, mentre oggi sta diventando una spiacevole abitudine, costante. Lo sintetizza lo stesso Mercalli: il clima di Torino oggi assomiglia a quello che aveva Roma 30 anni fa. Roma è sempre più simile a Palermo a Tunisi. Un quadro che non fa ben sperare, amici. Però prima di scoprire quali soluzioni, quali modelli virtuosi si stanno già muovendo in Europa e in alcune città italiane, ci fermiamo un istante per un po' di buona musica. Restate con noi. Torniamo nel nostro tema che ha a che fare con il caldo e con una serie di articoli in prima pagina sulla stampa di Torino di oggi. Bentornati, la musica è appena svanita, ma il filo del nostro discorso non si spezza. Nella prima parte abbiamo fotografato l'emergenza, le nostre città bollenti, l'aumento delle notti tropicali, eccetera, eccetera. Ma però cosa si sta facendo concretamente per invertire questa rotta? E ripartiamo dall'articolo di Giampiero Maggio sulla stampa, perché non tutto è perduto, E fortunatamente in Italia qualcosa comincia a muoversi. Lo stesso Luca Mercalli indica Bologna e Brescia come veri e propri laboratori di adattamento climatico. A Bologna, ad esempio, il nuovo piano urbanistico ha introdotto linee guida coraggiose, forestazione urbana, deimpermeabilizzazione del suolo e tutela rigorosa dei corridoi di ventilazione naturale. Brescia ha fatto altrettanto, approvando un piano aria e clima ricco di azioni mirate per aumentare alberi, ombreggiature e superfici drenanti. E che dire di Firenze? Palazzo Vecchio ha avviato un intervento drastico depavimentando i cortili di ben 10 istituti scolastici. Via oltre 5.000 metri quadrati di asfalto soffocante, sostituiti da alberi, orti didattici, aree drenanti e spazi ombreggiati, che è una rivoluzione verde a misura di studente. Beh, se guardiamo fuori dai nostri confini, all'estero, il cambiamento è anche più avanzato. A Parigi, per esempio, i vecchi cortili scolastici asfaltati si stanno trasformando nelle cosiddette oasis, cioè veri e propri rifugi verdi, aperti anche alla cittadinanza durante le ondate di calore più feroci. Vienna combina sapientemente alberi, fontanelle, cool spots e assistenza mirata alle persone fragili e sistemi di raffrescamento urbano che vanno oltre il singolo condizionatore domestico. Le contromisure, insomma, sono note a tutti gli urbanisti: più alberi, meno asfalto, tetti verdi, superfici riflettenti e scuole trasformate in rifugi climatici. Perché? Ci ammonisce Mercalli. L'adattamento non è più un lusso o un elemento decorativo di arredo urbano, ma un'infrastruttura assolutamente indispensabile per continuare a vivere nelle nostre città in questo XXI secolo. Beh, mentre riflettiamo su come ripensare i luoghi che abitiamo ogni giorno, ci concediamo una nuova pausa musicale a tra pochissimo. Ancora insieme, pronti a riprendere il filo del nostro racconto urbano. Fin qui abbiamo parlato di cemento, di tetti roventi, di città che cercano nuove strade per difendersi dalla calura estiva, ma c'è un elemento naturale, spesso io credo colpevolmente dimenticato dai progetti architettonici moderni, che rappresenta la nostra arma più potente ed economica, per far fronte al cambiamento climatico. Lo scrive a chiare lettere il geologo e divulgatore Mario Tozzi, sempre sulle pagine della stampa. Noi esseri umani moderni, scrive i Sapiens, ha fatto anche una trasmissione televisiva, con lo stesso titolo, confidavamo in un futuro tranquillo racchiuso tra le braccia accoglienti delle nostre città. Ci siamo trasferiti in massa nelle aree urbane cercando comfort, convinti che lasciare le campagne fosse una scelta esclusivamente positiva. Ma non avevamo fatto i conti con la faccia feroce delle ondate di calore, capaci di trasformare i nostri centri abitati nei luoghi più invivibili del pianeta. Tozzi ci ricorda una verità fondamentale. Asfalto e cemento non solo arroventano le superfici impedendo alla terra di respirare, ma rendono i suoli impermeabili, trasformando ogni nubifragio improvviso in una potenziale alluvione. E poi ci sono i climatizzatori, strumenti oggi indispensabili negli ospedali e nei luoghi di lavoro, ma che alimentano un circolo vizioso perverso, cioè spostano il calore dall'interno all'esterno, facendo impennare ulteriormente la temperatura dell'aria cittadina di notte e consumando una quantità enorme di energia elettrica, non con tanto di emissioni climalteranti al seguito. Quindi la soluzione alternativa esiste e ce l'abbiamo sotto gli occhi, o meglio, nei nostri parchi. Tra un albero e un condizionatore, ci spiega Tozzi, non c'è partita. Il primo elimina il calore in eccesso attraverso l'ombra e l'evaporazione, il secondo invece si limita spostandolo altrove. Quindi gli alberi in città, se posizionati con intelligenza e curati soprattutto, sono capaci di abbattere la necessità di raffrescamento tra il 10 e il 30%. Provate a pensare un abbassamento delle temperature dal 10 al 30%, mica è poco, arrivando a superare il 50% quando le ombreggiature sono continue e ottimali. Ecco perché si invoca con forza boschi orizzontali all'interno delle aree urbane, uniti a interventi coraggiosi di depaving, cioè togliere i pavimenti, come si sta facendo a Genova. Beh, prima di approfondire ulteriormente come la tecnologia e l'architettura debbano fondersi con la natura, ci godiamo un brano musicale. E cambiamo argomento? Assolutamente no, siamo sempre concentrati sul caldo e sulle conseguenze, anche insomma di scelte strategiche architettoniche. Sulla stampa è intervistato anche Carlo Ratti, intervistato da Elisabetta Fagnola. Beh, allora, abbiamo parlato di alberi, verde urbano, infrastrutture salvavita, ma come si traduce tutto questo nella progettazione del futuro? Per scoprirlo ci affidiamo a una delle voci più autorevoli del panorama internazionale, perché Carlo Ratti è un architetto urbanista e docente al prestigioso MIT di Boston. Questo professionista italiano ci offre una prospettiva illuminante, cioè il cambiamento climatico non è più solo uno scenario futuribile da prevenire, è la realtà cruda in cui viviamo ogni giorno, malgrado ci siano sempre i buon temponi che spesso sono anche al governo dei paesi più industrializzati che dicono: ma no, è sempre stato, cosa vuoi che sia? Per questo motivo, dice questo professionista, l'architettura e l'urbanistica devono evolversi rapidamente, inventando una vera e propria urbanistica del caldo. Se per molti anni ci siamo concentrati, giustamente, sulla mitigazione, cioè sulla riduzione delle emissioni e sul risparmio energetico, oggi l'adattamento è diventato altrettanto urgente. E questo significa, innanzitutto, riportare la natura dentro le città, trasformando vegetazione e ombra in elementi essenziali al pari delle strade o della rete elettrica. Ratti ci invita a riscoprire anche le tradizioni sapienti del passato mediterraneo, fontane, specchi d'acqua, sistemi di raffrescamento naturale che da Palermo a Granada hanno fatto la storia della vivibilità urbana, però senza tralasciare il contributo prezioso della tecnologia contemporanea. Dobbiamo infatti superare, dice, la differenza europea nei confronti, anzi la diffidenza, pardon, europea nei confronti della climatizzazione intelligente, cioè adottando soluzioni all'avanguardia come pompe di calore che scambiano energia con il sottosuolo, reti di teleriscaldamento convertite alla climatizzazione estiva e sistemi di accumulo termico gestiti dall'intelligenza artificiale. Sono modelli virtuosi. Parigi, per esempio, interventi coraggiosi hanno portato alberi. Stavamo riflettendo prima dell'interruzione brusca sul tema legato al ridisegnamento delle nostre metropoli secondo l'archistar del MIT di Boston, Ratti, che è un italiano. Allora, pensate che addirittura vicino alla Notre Dame a Parigi e anche vicino ai piedi della Torre Eiffel si sono fatti dei lavori proprio per mettere a posto questo problema impressionante. Allora, questione energetica. Sì, perché in diverse zone siamo stati colpiti da blackout e quindi dimostrano la fragilità estrema degli approvvigionamenti, resa ancor più instabile dai conflitti globali. Beh, di fronte a questo scenario complesso, Ratti suggerisce un approccio rigorosamente pragmatico. Cioè dice: dobbiamo guardare senza pregiudizi ideologici a tutte le tecnologie energetiche disponibili, quindi solare, eolico, geotermia, idroelettrico, gas, sistemi di accumulo e anche il dibattito nucleare. Beh, l'obiettivo primario non è difendere a tutti i costi una singola fonte energetica, bensì costruire un sistema solido basato su tre pilastri fondamentali. Il primo, la resilienza, che è una parola abusata, ma è la capacità di evitare blackout e garantire la continuità dei servizi essenziali ai cittadini. Poi la competitività economica, perché c'è l'energia che costa un sacco e rappresenta un freno pesante per le imprese. Il terzo pilastro, come sempre, è la sostenibilità. Dobbiamo limitare le emissioni di gas serra. Beh, in questa prospettiva articolata viene posta appunto tante altre fonti. Sappiamo per esempio che anche le centrali nucleari in Europa in questi giorni sono chiuse perché manca l'acqua dei fiumi per raffrescarle, quindi anche quello non va bene. La sfida dunque far sedere attorno allo stesso tavolo amministrazioni, cittadini, progettisti, istituzioni per trovare finalmente una linea comune, evitando che sia spezzettata. Tra poco daremo una sorta di conto da pagare e la sfida del futuro urbano. Ultimo blocco di oggi, abbiamo aperto infatti le nostre danze parlando di città roventi, non solo parlando ma sentendole anche. Abbiamo esplorato il potere rigenerante degli alberi insieme a Mario Tozzi e abbiamo tracciato le linee di un'urbanistica del caldo e del pragmatismo energetico con Carlo Ratti e Elisabetta Fagnola, che lo ha intervistato. Ma in chiusura dobbiamo fare i conti con la realtà economica e sociale di questa trasformazione. Ritorniamo per un'ultima riflessione agli approfondimenti di Giampiero Maggio, che ci ricordano, sempre sulla stampa, prime pagine di oggi, ci ricordano il conto salatissimo che il cambiamento climatico ci sta già presentando. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del programma europeo Copernicus parlano chiaro. Le ondate di calore in Europa continuano a mietere decine di migliaia di vittime, con una mortalità da caldo cresciuta spaventosamente negli ultimi 20 anni. A ciò si sommano danni enormi all'agricoltura, per esempio, incendi devastanti, crisi idroelettriche e infrastrutture messe a dura prova. Solo in Francia stime recenti calcolano che il caldo estremo e la siccità possano costare addirittura miliardi di euro, incidendo direttamente sul PIL nazionale. Lo ammonisce lucidamente il climatologo Luca Mercalli: il vero punto di svolta avrebbe dovuto coincidere con la grande ondata di calore del 2003, già ricordata. 23 anni dopo, invece, ci ritroviamo ancora a fare i conti con un consumo di suolo che non si arresta e con un adattamento che procede con il freno a mano tirato. La sua frase risuona come un monito definitivo. L'adattamento è la sconfitta della mitigazione, cioè significa che alberi, ombreggiature, acqua pubblica, edifici efficienti ed energia solare non possono più essere considerati semplici elementi decorativi, di arredo urbano per dire, ma costituiscono le uniche vere infrastrutture indispensabili per continuare a vivere nelle nostre città bene. Quindi vi ringraziamo per aver viaggiato in nostra compagnia quest'oggi attraversando questa calura. Prima di lasciarvi alla nostra ultima canzone del giorno, vi ricordo il tweet conclusivo della puntata: le città italiane sono ostaggio dei 40 gradi e di un cemento che imprigiona il calore. Per sopravvivere al clima che cambia non bastano i condizionatori, serve un'urbanistica del caldo basata su alberi, depavimentazione, tecnologia intelligente e case efficienti. Il futuro si decide ora.
2: Dentro il cervello. Torniamo a parlare del nostro cervello per capire come funziona. Già abbiamo visto diverse cose interessanti, quanto il nostro cervello abbia la capacità di rigenerarsi, di specializzarsi continuamente, di creare collegamenti, connessioni e sinapsi proprio per permettere al nostro cervello, ma permettere a tutto quello che è il nostro organismo, di vivere bene. E parliamo e continuiamo ad approfondire l'argomento con il dottor Alberto Favetta. Benvenuto, dottore.
3: Grazie.
2: Vorrei chiederle, per iniziare il nostro dialogo di oggi, di aiutarmi a sfatare un mito. È vero che usiamo solo il 5% del cervello, solo una piccola parte del nostro cervello?
3: Allora, questo in realtà è un luogo comune. Spesso si sente dire che noi utilizziamo solo il 5% del nostro cervello. È una, diciamo, una valutazione ottimistica che praticamente mira involontariamente ad assegnare all'individuo delle potenzialità infinite, ma non è affatto vero. Ma noi possiamo immaginare che il nostro cervello spreca il 95% delle sue potenzialità? No, non è assolutamente vero. Noi usiamo il 100% del nostro cervello. In effetti, in realtà noi possiamo fare molte più delle cose che facciamo, ma non tutte contemporaneamente. Immaginiamo come un foglio bianco dove noi possiamo scrivere 2000, 3000 caratteri, forse anche un po' meno, un migliaio di caratteri, e quei 1000 caratteri ci possono servire per scrivere un'infinità di caratteri diversi. Immaginiamo di copiare in un foglio di carta una pagina dalla Treccani. Possiamo copiare in quel foglio qualsiasi pagina dalla Treccani, ma non tutta la Treccani. Cioè, in un foglio di carta possiamo scrivere soltanto un migliaio di vocaboli, ma non di più. È anche vero che possiamo scrivere un'infinità diversa di vocaboli, ma non tutti contemporaneamente. Cioè, un uomo non può contemporaneamente essere il campione di tennis, il campione, un esperto di letteratura, un alpinista di successo, perché può fare uno alla volta più cose, magari un paio contemporaneamente, ma non può fare tutto contemporaneamente, perché ogni cosa ha bisogno neuroni, reti neuronali che funzionano, collegamenti, allenamento, c'è tutta una serie di cose che l'una esclude l'altra. E quindi, chiaramente, siccome il tempo disponibile è limitato, così come il numero di neuroni non è che può crescere all'infinito, e quindi noi usiamo tutto il nostro cervello, ma possiamo decidere entro certi limiti come utilizzarlo, e quindi fare alcune cose al posto di altre. Alcune non possiamo dismetterle, per esempio la regolazione del cuore, del respiro, alcune cose sono obbligate. Altre invece possiamo decidere se essere bravi pittori, bravi musicisti, insomma, bravi sportivi e così via.
2: A volte si dice che il cervello delle donne sia diverso dal cervello degli uomini, che le donne riescano a fare contemporaneamente più cose, cioè l'uomo riesce a fare una cosa per volta fatta bene, la donna magari ne fa tante, ma non sempre sono tutte fatte bene. È vera questa cosa? Siamo diversi? Cioè il cervello della donna è diverso rispetto a quello dell'uomo oppure no?
3: Allora, anche questo è un luogo comune. Allora, gli uomini e le donne hanno due cervelli probabilmente lievemente differenti, che non significa che un cervello vale più di un altro o viceversa, ma significa che hanno delle caratteristiche un po' differenti, così come praticamente alcune cose sono un po' differenti nell'uomo e nella donna, ma sono differenti per delle funzionalità, non come valore diverso o come capacità diversa. Per esempio, il sistema muscolare dell'uomo tende a essere un po', più performante, ma per una questione, fisica, ma non è che vale di più o vale di meno. Ora, il cervello delle donne, come quello degli uomini, è calibrato in alcuni casi per fare molte cose contemporaneamente, e per altri versi invece è calibrato per fare una cosa alla volta. Cioè, nell'attività automatica, quindi quella che noi portiamo avanti in maniera istintiva, sia nell'uomo che nella donna facciamo molte cose contemporaneamente. Noi immaginiamo, per esempio, uno sciatore che sta sciando in una pista, possibilmente durante una gara, che sia un uomo, che sia una donna, fa molte cose contemporaneamente, perché deve contemporaneamente valutare con la vista la pista, contemporaneamente deve calibrare la muscolatura in base al territorio che sta pestando in quel momento, quindi il tatto, la vista, l'udito, se c'è un rumore che può essere, per esempio, sinonimo di un pericolo, può cambiare direzione, insomma, fa tante cose contemporaneamente. Noi possiamo pensare a un motociclista che contemporaneamente preme la frizione con la mano, cambia col piede le marce della moto, cioè fa più cose contemporaneamente. Mentre nell'attività razionale, cioè quindi quella dove praticamente il cervello deve compiere delle scelte, sia nell'uomo che nella donna ha bisogno dei tempi un po' più lunghi. Ma non è che ha bisogno di tempi più lunghi perché è meno capace, ha bisogno di tempi più lunghi perché deve dare una risposta più razionale, cioè quindi una risposta più calibrata. Quindi questo avviene sia nell'uomo che nella donna, cioè calibrare una risposta ha bisogno del tempo ed è un'attività di tipo sequenziale, mentre dare delle risposte immediate è un'attività di tipo parallelo che ci permette di utilizzare più reti neuronali contemporaneamente, tutte collegate fra di loro, per fare più cose contemporaneamente, perché ci serve, c'è un giocoliere, che sia un uomo o una donna, per riuscire a utilizzare o il gioco con i birilli, o il gioco con le palle, o il gioco con le capriole. Deve fare più cose contemporaneamente, non può decidere di farne una, cioè, ora lancio la palla, poi aspetti, cioè, adesso la prendo. No, deve farlo contemporaneamente, perché altrimenti non riuscirebbe a svolgere l'azione.
2: Riprendiamo il nostro dialogo sul cervello, come funzioniamo, quante funzionalità, quante capacità ha il nostro cervello. Volevo chiedere, dottor Favetta, quali sono poi i meccanismi concreti con cui il cervello guida le nostre scelte quotidiane?
3: E allora, certo, le nostre funzioni cognitive di base sono proprio la base per alcune funzioni cognitive, non sono solo quelle, ma quelle di base prevalentemente sono tre, che sono la memoria di lavoro. La memoria di lavoro è una memoria a breve termine, che è una delle funzioni molto importanti e che serve è una specie di taccuino labile, dove quello che scriviamo si cancella quasi subito automaticamente. E noi possiamo pensare, ma perché è uno spreco? Perché si deve cancellare immediatamente? Perché se noi utilizzassimo per prendere appunti, ma immaginiamo dei post-it, se noi utilizzassimo per prendere appunti una rubrica, praticamente dovremmo conservare la Treccani, cioè prendiamo appunti in continuazione. Invece con un post-it noi prendiamo un appunto e poi questo post-it lo buttiamo, perché altrimenti occupa troppo spazio e sarebbe uno spreco non solo per lo spazio, ma sarebbe uno spreco anche per il nostro cervello, che dovrebbe andare a cercare le informazioni in tanti post-it. Quindi noi utilizziamo delle risorse per immaginare velocemente quelle cose che ci servono a breve scadenza. Quindi è una funzionalità importante, ed è importante che il nostro cervello la utilizzi per tempi brevi e che la cancelli quando non serve più. Poi c'è l'attenzione. L'attenzione è un'altra cosa importantissima, perché non tutto noi dobbiamo cancellare. Ci sono delle cose invece, immaginiamo per esempio un progetto. Se noi lo dimentichiamo dopo pochi minuti non possiamo portarlo avanti. Quindi abbiamo bisogno, sì, una memoria a breve scadenza, ma abbiamo bisogno anche di scegliere cosa focalizzare, perché magari abbiamo un ambiente pieno di rumori, pieno di cose che ci distraggono, ma noi dobbiamo avere la capacità anche di focalizzare le cose importanti, perché altrimenti facciamo sempre delle cose a breve scadenza e non focalizziamo le cose che invece devono avere una finalità a lungo termine. E quindi abbiamo bisogno di poter porre l'attenzione su alcune cose. E poi c'è la regolazione emotiva. La regolazione emotiva è importantissima, perché noi abbiamo una memoria di tipo razionale. Per esempio, sappiamo che il fumo fa male e quindi praticamente diciamo: beh, non è il caso di fumare. E poi magari aggiungiamo: sì, però siccome tutto sommato meglio vivere bene di meno anziché vivere di più
2: senza privazione.
3: Come puoi fumare fa bene, quindi preferisco vivere di meno. Ma questo perché avviene? Perché abbiamo fatto un ragionamento di tipo razionale, ma non emozionale. Se vogliamo che il nostro ragionamento funzioni realmente, dobbiamo trasportarlo nella parte emozionale. Se noi riusciamo a immaginare che cosa significa stare male col fumo e cosa significa avere poi un tumore ai polmoni, allora a quel punto capiamo razionalmente e non riusciamo più a fumare. Infatti chi ha avuto l'esperienza poi dopo non fuma più. Salutare. Devi immaginare che cosa succederà se continuassi a fare una cosa sbagliata. E quindi praticamente a quel punto la memoria non è più una memoria razionale, ma diventa una memoria emozionale, e quindi a quel punto sto attento a non fare quello che mi potrebbe far male. E a questo punto abbiamo tre strutture fondamentali che praticamente aiutano le strutture di base. Sono l'ippocampo, che costruisce i ricordi, li organizza e li consolida. Poi abbiamo l'amigdala, che è un altro nucleo cerebrale, che valuta ciò che è rilevante da ciò che è pericoloso e ciò che merita o non merita attenzione. E poi abbiamo la corteccia prefrontale, di cui abbiamo fatto qualche accenno prima, che praticamente coordina le decisioni, la pianificazione e l'autocontrollo. Quindi queste le prime funzioni cognitive di base, insieme a queste tre strutture fisiche, praticamente ci consentono di regolare la nostra attività. E poi dobbiamo considerare che una cosa che caratterizza le nostre scelte è praticamente un sistema che è basato su una forma che possiamo assimilare ad un magnete. Cioè praticamente è come se noi fossimo costituiti da una calamita che viene attratta da una parte e spinta da un'altra, così come avviene realmente nelle calamite. Due calamite dello stesso segno si respingono e di segno opposto si attraggono. Quali sono queste due forme che ci permettono di muoverci verso una direzione e di scappare da un'altra direzione? Sono il dolore e il piacere. Cioè il nostro cervello, praticamente tramite questi due indicatori, è come se fosse repulso dal dolore e attratto dal piacere. Cosa significa questo? Cioè non pensiamo che essere attratto dal piacere sia una cosa perversa, perché noi spesso vediamo il piacere come una cosa negativa e il dolore invece, la fatica, come una cosa positiva. Infatti spesso in alcune parti si diceva cioè vado a faticare, per dire vado a lavorare, come una cosa positiva, e il piacere invece come una cosa negativa, che uno dice quello sta dietro ai piaceri. No, noi dobbiamo parlare di sano piacere e di scappare da un cattivo dolore. Cioè praticamente questa cosa vale sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Se ci pestiamo il dito col martello, praticamente impariamo che non dobbiamo mettere più il dito sotto il martello quando mettiamo un chiodo, e quindi capiamo che quel dolore non va bene. Così come se ci bruciamo un dito quando se tocchiamo l'acqua calda, capiamo che l'acqua calda fa male, ed è meglio addirittura capirlo prima di toccarla, perché non possiamo
2: sperimentare tutto per capire che non si fa, altrimenti potremmo rischiare di morire.
3: Esattamente, il nostro cervello ha delle funzioni che in alcuni casi sono anche gestite tramite il sogno, ha alcune funzioni che ci permettono nel sonno, in particolare nel sogno, di fare delle sperimentazioni senza correre rischi. E invece le cose positive, per esempio se noi ci alimentiamo con un buon cibo, questa cosa è positiva e quindi ci provoca piacere, e quindi cerchiamo di essere. Lo stesso se siamo rimproverati dal maestro quando andiamo a fare un esame e quindi ci dice che abbiamo fatto male, questo ci provoca un dolore psicologico. O se perdiamo in una gara ci vergogniamo e quindi stiamo male. Viceversa, se siamo promossi a un esame siamo contenti e quindi la prossima volta impariamo a studiare di più prima dell'esame e quindi facciamo la cosa migliore. Queste cose apparentemente funzionano bene, però attenzione, perché il nostro cervello ha un problema, e sono le trappole cognitive che ci danno dei problemi enormi e che praticamente purtroppo producono dei danni.
2: Grazie dottore, alla prossima.
3: Grazie di nuovo.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Bene, stiamo meditando l'Evangelo di Matteo. Vogliamo leggere dal capitolo 25 l'ultima parte di questo capitolo, che è dal versetto 31 al 46. Il titolo che diamo a questo passo è Gesù Cristo, giudice dei popoli. Gesù Cristo, giudice dei popoli. Bene, leggiamo dal testo, quindi ripeto, dal versetto 31 al 46. Dice così: «E quando il figliol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiero e ti abbiamo accolto, o ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a coloro dalla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere. Fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo ed in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quanto ti abbiamo veduto aver fame o sete, o essere forestiero, o ignudo, o infermo, o in prigione, e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Qui vediamo che questo brano rivela quando il Signore Gesù tornerà con gran potenza e gloria. È interessante notare che il Signore Gesù, quando si trovava di fronte al Sinedrio, al Sommo Sacerdote, fece menzione di questa sua venuta, a tal punto che quando lui ha detto queste parole, il Sommo Sacerdote si è stracciato le vesti. E il Signore l'aveva predetto. Infatti in Matteo capitolo 26, versetto 63-64, dice: il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Gesù era davanti al sommo sacerdote, davanti ai capi del Sinedrio, stava per essere crocifisso. Ebbene, il Signore preannunzia, e questo l'ha detto 2000 anni fa, sarebbe venuto con gran potenza e gloria. Vediamo che questo si adempirà, non è una cosa scritta così. Quindi anche se sono passati 2000 anni, per il Signore è come se fossero passati appena 2 giorni. Quindi queste cose si avvereranno. Vediamo che qui il Signor Gesù usa l'appellativo, fra i tanti nomi che il Signore usa per se stesso, che usa spesso, il figliol dell'uomo. Perché il Signor Gesù, lui si definisce il figliolo dell'uomo? Lui è il figliolo di Dio. Abbiamo tanti nomi nella scrittura che definiscono Gesù in vari modi. Il Signore ogni volta che usa un nome è per dimostrare, definire la sua azione o l'opera sua. È così. Cioè il nome definisce la persona.
Quando noi diciamo Dio si rivelò ad Abramo, io sono l'Onnipotente, che cosa vuole dire? Che Lui è al di sopra di tutti, io sono l'Altissimo, cioè Lui è al di sopra dei cieli. Quindi i nomi rivelano la persona. Per cui Gesù nel dire io sono il figliol dell'uomo, voleva dire, primo, Lui si è incarnato, Lui si è fatto uomo, Lui si è medesimato come noi, Lui è preso ed è venuto in veste umana, è venuto come uomo, all'eccezione che Lui era senza peccato. Ma Lui è nato da una donna come nascono tutti i bambini di questo mondo. E vediamo che Lui usa questo appellativo di figliol dell'uomo in rapporto alla sua missione. In Luca capitolo 19, versetto 10 dice: poiché il figliol dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Cioè Gesù si è medesimato in noi per portare che cosa? I nostri peccati. Perché se non fosse Gesù venuto come uomo, non poteva riscattare l'uomo, vero? Ha parlato come un uomo. Lui rappresenta l'uomo verso Dio in quanto Lui siede alla destra di Dio come uomo. Quando Stefano alzò gli occhi al cielo, vide il figlio dell'uomo Gesù che era alla destra di Dio. Quindi Lui si è medesimato come noi. Quando è andato lì per lasciarsi battezzare Giovanni Battista, dice: lascia per ora affinché ogni giustizia sia adempiuta. Perché ogni giustizia sia adempiuta? Perché l'uomo è stato incapace di essere giusto davanti a Dio. Da quando ha peccato Adamo, l'uomo ha fallito. L'uomo ha fallito. E quando Dio ha dato la legge, 10 comandamenti, bene, di lì si è visto che l'uomo ha fallito, perché l'uomo non può mai, poi mai, adempiere la legge di Dio. Però vede che ha sempre difetto, non può mai adempiere la legge di Dio. Quindi l'uomo ha fallito e fallirà sempre, specialmente sul piano della salvezza. L'uomo non potrà mai, con le sue forze, redimersi. Ecco perché Gesù è venuto come uomo perfetto, come uomo senza peccato, perché l'uomo non poteva raggiungere la misura, lo standard che Dio, essendo perfetto, l'uomo può raggiungere questo standard. È impossibile. Ci voleva una persona perfetta, uguale a Dio, per salvare l'uomo. E Gesù è venuto nelle vesti di uomo. Lui prende l'appellativo di figlio dell'uomo in rapporto anche alla sua morte. E dice così, sempre al capitolo 26, versetto 24: certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per codesto uomo se non fosse mai nato. Qui il Signor Gesù allude a chi? A chi allude? A Giuda Iscariota, che l'avrebbe tradito. E dice che sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Una persona che vive e muore senza aver accettato Gesù, chiunque sia, fa la stessa sorte di Giuda Iscariota. Sarebbe stato meglio che non fosse mai nato. Perché vivere e morire nei peccati, chiunque ha la perdizione eterna. Quindi Gesù è indispensabile per la nostra eterna salvezza. Chi rifiuta Gesù nella propria vita si autocondanna per l'eternità. Vediamo che Lui usa questo appellativo di figlio dell'uomo in rapporto alla sua risurrezione. Dice: poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Matteo 12:40. Gesù parlava della sua morte e della sua risurrezione. E Lui si definisce come il figliol dell'uomo, perché Lui è venuto primo per adempiere la giustizia di Dio, è venuto anche per la nostra salvezza, e in questo noi siamo infinitamente riconoscenti, perché se non avessimo conosciuto il Signore, poveri noi. E anche il Signor Gesù usa questo appellativo di figliol dell'uomo in rapporto al giudizio, ma al giudizio universale. Qui stiamo parlando, in questo brano, non parliamo del giudizio universale, ma il giudizio universale avverrà,
dopo i 1000 anni in cui Cristo avrà regnato sulla terra. E voglio leggere questo in Giovanni capitolo 5, versetto 25-27. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliol di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno, poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliolo da aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliol dell'uomo. Gesù ha ricevuto da Padre suo tutta l'autorità per giudicare i vivi e i morti. Gesù è il giudice universale, è il giudice di tutti gli uomini. E se una persona rifiuta Cristo su questa terra e non lo accetta come Signore, come Salvatore, non potrà evitare assolutamente di incontrare Gesù come giudice. Bene, in questo passo che abbiamo appena letto, dal capitolo 25 di Matteo, ripeto, non ha nulla a che fare con il giudizio universale, perché qui si sta parlando di giudizio, ma il giudizio non per i morti, non per quelli che risusciteranno, che l'Hades e il mare daranno i loro morti, no. Qui si parla di un giudizio che si adempirà sulla terra, ed è per i viventi, per quelli che vivranno sulla terra. E ci sono due passi nell'Apocalisse che parlano dello stesso soggetto del giudizio quando Gesù verrà a giudicare gli uomini, i popoli sulla terra. In Apocalisse capitolo 1, versetto 7, Apocalisse capitolo 1, versetto 7 dice così: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. E in Apocalisse capitolo 19 lì si parla proprio quando Gesù verrà, in che modo verrà, con chi verrà, in quale momento verrà nella storia. Apocalisse 19 versetto 11 dice così: poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo avevano molti diademi. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Questo quando è che avverrà? Il giudizio universale. Faccio una domanda: quando è che avverrà? Che distanza ci sarà fra questo giudizio che troviamo scritto in Matteo capitolo 25 e il giudizio universale? Quanto tempo passerà? Chi sa rispondere? Passeranno 1000 anni. Perché il giudizio di cui qui annunzia il Signore in Matteo capitolo 25 è l'inizio del millennio, è l'inizio quando il Signore ristabilirà il suo regno e toglierà dalla terra tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. E qui si parla veramente di una divisione che ci sarà fra i salvati e i perduti. Quindi quando Gesù verrà con gran potenza e gloria, di cui abbiamo letto nell'Evangelo di Matteo, verrà con tutti i suoi angeli. In Matteo capitolo 13, infatti, dice così: Matteo 13, 41-42 dice: il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gli angeli sono i ministri, gli emissari del Signore
per togliere tutto che è, diciamo, abominevole. Voi conoscete la parabola del grano e della zizzania? Quando i servi gli hanno detto: Signore, vuoi che li togliamo? No, dice, per adesso lasciateli maturare, sia il grano che la zizzania. Saranno gli angeli del Signore e quello sarà il tempo in cui toglieranno tutti i malvagi, tutti gli empi, tutti gli operatori di iniquità. Ma Gesù verrà soltanto con gli angeli? O verrà con qualcun altro? O con altri? Verrà su un cavallo bianco, con un esercito che monteranno cavalli bianchi, con i santi. In Colossesi, capitolo 3, versetto 4, è la Bibbia che deve spiegarci le cose, non siamo noi. Dice qua l'Apostolo Paolo: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi vediamo qui che la Chiesa, cioè i salvati, verranno insieme con Gesù. Perché questo può avvenire? Perché? Perché la Chiesa già è stata portata in cielo 7 anni prima. Quindi i santi sono già in cielo. E dopo quei 7 anni, alla fine della grande tribolazione, che durerà 7 anni, alla fine il Signor Gesù verrà con gran potenza e gloria con i suoi santi angeli. Il giudizio in quale luogo avverrà? A Roma? A Mosca? A New York? A Berlino? Verrà a Gerusalemme. Lui siederà sul trono di Davide, nella città del grande re. Quindi questo giudizio sarà locale, cioè verrà lì, perché il conflitto, proprio l'epicentro di questo conflitto mondiale, avverrà proprio a Gerusalemme, dove gli eserciti di tutto il mondo, da ogni parte, dall'Asia, dall'Africa e dall'Europa, cercheranno di mettere Israele in una morsa mortale per distruggerlo. E in quei momenti, proprio che certamente Israele scomparirebbe dalla faccia della terra, verrà il Signore per liberare il suo popolo. Qui in questo brano vediamo che il Signore parla di pecore, parla di capri e parla di fratelli. Chi sono queste pecore? Il Signore definisce una categoria di persone, le pecore. Chi sono queste pecore? Sono ebrei o sono gentili? Sono i popoli della terra. Sono quelle persone che durante quel periodo di grande tribolazione hanno aiutato, hanno protetto, hanno, possiamo dire, visitato, hanno fatto del bene al suo popolo Israele. E Dio non dimentica. Vi ricordate cosa dice anche il Signore Gesù in un altro passo della Bibbia? Chiunque avrà dato anche un bicchiere d'acqua, questo perché il minimo, riceverà la sua ricompensa. Anche un bicchiere d'acqua. E mi fa pensare al periodo del nazismo. Quante persone hanno rischiato la vita per amore del popolo di Israele. Io non so se voi conoscete un libro, Il nascondiglio, di una donna, Corrida Boom, per aver protetto, per aver dato rifugio agli ebrei, i suoi genitori e qualcuno dei suoi parenti sono stati portati in un campo di sterminio e hanno lì dato la vita perché amavano il popolo di Israele. Quindi il Signore non dimentica quello che si fa o si farà in futuro al suo popolo. Sapete, ognuno di noi dovremmo pregare per Israele. Primo, perché Gesù era un giudeo, un ebreo. Secondo, perché il Signore dice di pregare per il suo popolo. Pregate per la pace di Gerusalemme. Terzo, perché il Signore dice: chi ti benedice sarà benedetto e chi ti maledice sarà maledetto. E quindi se io voglio ereditare una benedizione in più, prego per Israele. E dobbiamo pregare per questo popolo, perché questo popolo, voi sapete, che è stato ed è ancora odiato da tante, purtroppo, persone.
E il Signore, quello che si fa al suo popolo, lui non lo dimentica. Perché qui li chiama, come li chiama? Il suo popolo li chiama fratelli. I fratelli sono i fratelli carnali di Gesù. Le pecore sono quelle persone che nel corso del tempo e principalmente nel periodo della grande tribolazione avranno prestato aiuto, rifugio, conforto, sostegno al suo popolo. Quindi qui vediamo che poi vediamo i capri. Chi sono i capri? I capri sono le persone invece che non hanno voluto aiutare il suo popolo. Coloro che magari l'avranno anche perseguitato. Durante il periodo del nazismo, tanti per ricevere delle ricompense da parte del duce di Mussolini, le persone facevano la spia per far prendere e condannare e portare nei campi di sterminio degli ebrei. Per pochi centesimi, per poche monete, e il Signore questo non lo può neanche dimenticare. E poi, come ci sono state anche persone che veramente hanno dato la vita per il suo popolo. E quando Israele si troverà proprio nella morsa mortale, Gesù verrà. Questa morsa mortale, queste persecuzioni, queste, possiamo dire, prove che il popolo di Israele avrà, l'abbiamo letto nel capitolo 24 di Matteo. Perché il Signore dice, là ci saranno falsi cristi, falsi profeti, persecuzioni, guerre in vari luoghi, carestie, pestilenze. E Israele porterà anche le sue conseguenze. Ebbene, quando Gesù verrà, punirà i capri. Ma questi non saranno puniti perché hanno fatto del male o avranno fatto del male, ma perché non hanno prestato servizio, aiuto al suo popolo. Voglio leggere un passo in Apocalisse, che continua, versetto 19-21, che il Signore verrà, come abbiamo letto, togliere tutti i malvagi, ma toglierà i capi, i due che saranno i protagonisti principali di questa grande tribolazione. In Apocalisse capitolo 19, versetto 19 dice così: e vide la bestia e il re della terra. La bestia sapete chi è, no? È l'anticristo. E il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo. E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Il Signore prenderà questi due personaggi, l'anticristo, il dittatore mondiale, che non tarderà forse ad apparire sulla scena mondiale, assieme con il falso profeta, che sarà un giudeo, ambedue sedurranno l'umanità intera. E milioni e milioni e milioni di persone avranno il marchio della bestia, cioè dell'anticristo, sulla fronte o sulla mano destra. E sono costretti a farlo, altrimenti saranno uccisi. E questo avverrà nel periodo della grande tribolazione. Cioè i credenti saranno salvi da questo brutto periodo. Prima che inizia il periodo della grande tribolazione, vi sarà il rapimento della Chiesa. E in questo il Signore dice: io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutta la faccia della terra, nel momento della prova. Vediamo qui quale sarà la sentenza del Re. La Scrittura parla di perduti o di salvati, di cielo o di inferno, di vita o di morte, di salvezza o di condanna. Non esiste neutralità in queste cose. Ogni persona è salvata o è perduta. Chi può garantirci e chi può assicurarci che tu o io siamo salvati? Da che cosa possiamo vedere? Che cosa dobbiamo consultare? Cosa dobbiamo leggere? La parola di Dio. La parola di Dio
alla sua luce ogni persona può sapere con certezza assoluta se è salvata o se è perduta. Basta rispecchiarsi nella parola di Dio. Non è così? Potrebbe nascere il pensiero, siccome il re ha detto voi mi avete visitato, ero infermo, voi mi avete dato da bere, mi avete dato da mangiare, mi avete vestito, li chiama giusti. Qualcuno potrebbe illudersi dicendo ma allora se facciamo delle buone opere siamo salvati. Ma è giusto dire così? Perché qui sulla base delle loro opere il Signore ha detto voi siete giusti, sulla base che quello non hanno fatto nulla, ha detto andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Ma come possiamo spiegare questo? È facile spiegarlo, perché dobbiamo attenerci a altri passi della scrittura. In Efesini capitolo 2 versetto 8 a 10, ripeto, Efesini 2 8 a 10 dice: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Allora la salvezza è la base, no? È il fondamento su cui noi ci poggiamo, che è Cristo Gesù. Quindi la salvezza è un dono di Dio in assoluto. Nessuno può dire io mi sono meritato la salvezza o me la sono guadagnata. La salvezza è sempre, rimane in eterno un dono di Dio, e questo vale per tutti. Per tutti. Però Dio ha preparato delle buone opere affinché noi li pratichiamo. Da cosa possiamo sapere che quelle persone chiamate giuste o pecore? Perché quando il Signore ha detto e l'ha complimentati, dice voi siete salvati, voglio leggere il versetto, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e m'accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e venisti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare, o aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiero e ti abbiamo accolto, o ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Vedete, la persona salvata, la persona che è salvata per grazia, non compie le opere a fin di ricevere la salvezza, ma è una conseguenza, non è così? L'albero buono fa frutti buoni perché la sua natura lo porta a fare i frutti buoni. Per cui anche loro stessi sono meravigliati, dice: Signore, ma perché? Che cosa abbiamo fatto? Neanche si erano rese conto che loro hanno fatto del bene. E questo perché quando un cuore è rigenerato dalla grazia di Dio, fa del bene non col fine di ricevere un premio, una ricompensa o la salvezza, come fanno le persone religiose, non è così. Le persone religiose fanno questo perché vogliono accumulare dei meriti davanti a Dio. Un giorno tante persone religiose diranno: Signore, noi siamo stati in luoghi sacri tante volte, abbiamo fatto pellegrinaggi, abbiamo fatto buone opere, abbiamo fatto. Il Signore dice: quello che avete fatto è insufficiente. Ecco che possiamo vedere che coloro che sono stati salvati erano persone salvate per grazia. Mi fa pensare al ricco e Lazzaro. Perché il ricco è stato condannato? Perché è andato nell'Hades? E mentre Lazzaro è stato portato dagli angeli in cielo. Perché? Perché il ricco non aveva fatto male, ma non aveva fatto neanche bene. Una persona che vive soltanto per se stessa e non pensa agli altri minimamente di fare del bene, questa è una persona nell'egocentrismo più assoluto, significa che non ha conosciuto il Signore. Invece è una persona che fa del bene, ma non con il fine di, ripeto, di ricevere o di ottenere la salvezza, ma lo fa perché
il suo cuore è stato rigenerato dal Signore, dirà: Signore, quello che io faccio è sempre poco. Mai un credente dirà: io ho fatto abbastanza per il Signore. Mai, io dico che non lo dirà mai, perché quello che noi facciamo per il Signore è sempre poco, pochissimo, minimo. E invece gli altri sono stati condannati perché non avevano fatto nulla. Come dice anche l'Apostolo Giacomo. Giacomo 2,26 dice: infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Le opere sono una dimostrazione di una fede vera e autentica nella persona del Signor Gesù. Ebbene, qui il Signore ci parla di due gruppi, i salvati e i perduti. E la domanda nasce spontanea: a quale di queste due categorie appartengo io, appartieni tu? Sono io salvato? Sei tu salvata? Posso dire: io sono salvato al 100%. Quali sono due dimostrazioni? È la parola di Dio. Sulla base della sua parola, non i miei sentimenti. È un'altra dimostrazione concreta, evidente. L'Apostolo Paolo dice ai Romani: lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Lo Spirito Santo che dentro di noi ci dà quella certezza che siamo suoi è la parola di Dio. Due cose infallibili: la parola di Dio, non le opere, non i miei sentimenti o le mie vedute, è la parola di Dio. È una cosa che dovremmo imparare, che quando si perseguita Israele o si perseguita i cristiani è come parlare male di Gesù. In Atti degli Apostoli sapete la storia di Saulo da Tarso, no? Che poi divenne l'Apostolo Paolo. Lui era in cammino per Damasco e il Signore gli apparve, perché Saulo da Tarso era andato lì per prendere e fare prigionieri i cristiani. E il Signore gli apparve e dice così: mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfulgò d'intorno. Ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Quindi riflettiamo a questo, che tanti parlano male dei cristiani o parlano male di Israele. È come parlare male di Gesù. Quindi preghiamo per i nostri fratelli e preghiamo ogni giorno, se possibile, anche per Israele. Il Signore non dimentica questa cosa. Amen. Amen.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos, 97.300 MHz, Foggia.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se pensi che la tua vita o quella di qualcuno che conosci sia a pezzi, ho per te una buona notizia. Dio è colui che guarisce la nostra vita e i nostri cuori. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Geremia 18:4. Immagina che un vaso di fiori ti cada dalle mani e si rompa in mille pezzi. Ti domandi cosa fare? Incollare i pezzi insieme, sapendo che il vaso non tornerà mai come prima? O buttarli tutti nell'immondizia? La tua vita è molto più preziosa di un vaso e Dio può e vuole fare miracoli per aggiustarla. Lui vuole guarire le tue emozioni, le ferite del passato, la tua sofferenza. Per tutto il tempo che sarà necessario, Lui si impegnerà fino in fondo perché ti ama. Come dice la canzone del gruppo Hillsong, Broken Vessels, vasi rotti, ora posso vederti, ora posso vedere l'amore nei tuoi occhi quando hai deposto la tua vita per far risorgere la mia che era in frantumi. Cosa succederebbe se tu lasciassi a Dio la possibilità di guarirti? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, e del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Auguriamo a tutti un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Non conformatevi a questo mondo. Leggo dalla Bibbia, nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, nel capitolo 12 al verso 2. E dice così l'Apostolo: Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Cosa dobbiamo intendere, cari amici, secondo la Sacra Scrittura, con l'espressione che abbiamo letto nel verso, cioè questo mondo, non conformatevi a questo mondo? Non dobbiamo senz'altro intendere l'universo e tantomeno la terra abitata. Non dobbiamo intendere neanche l'umanità, perché sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo e che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 16. E quindi Gesù si è offerto in sacrificio per la vita del mondo. Quindi il mondo di cui si parla nel passo di oggi è l'insieme dei sistemi organizzati e creati dagli uomini, ivi compreso le religioni, che tutti questi sistemi sono nella maggior parte dei casi sedotti e dominati da Satana, che si oppongono per la loro malvagità, ribellione e incredulità a Dio, contrastando le sue leggi, come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 5, il verso 19. Questo mondo ha odiato senza ragione il Signore Gesù, ha perseguitato la sua Chiesa, ha combattuto la Sacra Scrittura, ha vietato di leggerla, ha prodotto ragionamenti e filosofie di ogni tipo pur di contrastare l'avanzare del Regno di Dio. L'Apostolo Paolo dice con grande forza: non conformatevi a questo mondo. Cosa significa questa esortazione dell'Apostolo? Significa soprattutto: non lasciatevi influenzare dalla mentalità, dalle mode, dalle tendenze e dal modo di pensare di questo mondo. Significa anche: non vivete secondo le abitudini di questo mondo e non permettete che esse dominino la vostra vita. E significa inoltre: abbiate il coraggio di vivere come cristiani controcorrente, come stranieri e pellegrini di questo mondo. Paolo dice: siate trasformati. Il credente è una nuova creatura credendo in Cristo e quindi è stato rigenerato, è stato santificato. E quindi per questi motivi si avvia lungo il sentiero del perfezionamento per giungere poi all'altezza della statura perfetta di Cristo, come dice la Bibbia. La nostra vita, lungi
dall'essere conformata al mondo, e mi riferisco alla nostra vita come cristiani, soprattutto come credenti, e quindi deve essere trasformata all'immagine di Cristo. Cari amici cristiani, con forza dobbiamo resistere al conformismo, e con altrettanta decisione e volontà dobbiamo favorire e cercare la trasformazione in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo, nel verso che abbiamo letto oggi, dice: mediante il rinnovamento della vostra mente. Questa necessaria trasformazione, sapete, avviene appunto attraverso il rinnovamento della mente, o, se volete, dell'intelletto. L'intelletto, appunto, è la facoltà mediante il quale noi dirigiamo la nostra vita. L'intelletto ispira la nostra condotta. E purtroppo la nostra mente è contaminata dall'influenza che il mondo esercita su di essa e dalla natura corrotta, così come dice l'Apostolo Paolo quando scriveva a Tito, un suo collaboratore, nel capitolo 1 della lettera omonima al verso 15. La mente ha bisogno quindi di essere rinnovata. Il rinnovamento della mente avrà come risultato la trasformazione dell'intera nostra vita. Come avviene il rinnovamento della nostra mente? Bene, attraverso un sano nutrimento della parola di Dio, e cioè la lettura, l'ascolto, la meditazione, come dice nel Salmo 1 i primi due versi. Avviene ancora attraverso una attenta e seria disciplina della, appunto, la nostra mente, cibandola con dei principi sani, come dice Paolo ai Filippesi nel capitolo 4 al verso 8. E poi attraverso la preghiera e la comunione fraterna. Da una mente rinnovata scaturirà la forza e il desiderio di conoscere la volontà di Dio. Anche oggi siamo giunti al termine. Allora, a risentirci, cari amici, a domani, e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
1: Creata con cura di Susy Molinaro. Brano intensissimo. Pagine di un diario segreto aperto e letto per noi tutti che ascoltiamo. Parole di grande importanza che contengono la ricerca di sé, la risoluzione di un conflitto e acquisizione di libertà e vittoria nell'amore di Dio. Riprendo solo questo verso che dice: e mi vesto di dignità perché sono figlia del re e nessuno lo cambierà. Questa è una canzone che tocca, che fa del bene. Figlia del re, canta Susy Molinaro.
0: Disco Highlight.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: I colori della speranza, le storie, storie vere, storie di protagonisti che hanno saputo essere resilienti anche quando questo è costato. Ma sappiamo che ogni sacrificio in genere porta dei risultati e questa è la storia di Fofana Mara, che abbiamo avuto modo di conoscere nella scorsa puntata grazie all'esperienza che ci ha raccontato uno dei suoi professori, il professor Giovanni Basile. Benvenuto ancora una volta, Giovanni.
2: Grazie, bentrovati.
1: Continuiamo a parlare di Fofana, lo facciamo perché è un ragazzo che è straordinario. Stavamo parlando nell'ultimo incontro di come questa storia poi è piaciuta a Garrone, intanto da volerne fare un film senza spettacolarizzare, ma cercando di far emergere i punti salienti di quello che significa una traversata per un ragazzino, dalla Guinea arriva fino poi a Lampedusa, cercando di vedere il lato umano e far emergere tutti gli aspetti di questo ragazzo, di questo giovane ragazzo quasi adolescente. Allora Giovanni, tu hai avuto modo di essere insegnante, suo insegnante per alcuni mesi, ma la vostra amicizia è continuata anche dopo, quando tu non hai più insegnato in quella scuola e lui comunque ha fatto altre scelte. Quali aspetti di questo ragazzo ti hanno colpito? Parlavi appunto con ammirazione di come Garrone è riuscito a mettere, ecco, attraverso una pellicola la sua storia davanti a tutti.
2: Sì, la delicatezza di Fofana non è stata nella pellicola di Garrone, a mio avviso, minimamente mutata, anzi è rimasto questo il tratto veramente forte di questo ragazzo. Io ora, più volte facendo mente locale, ricordo un ragazzo che davvero apparentemente non mostra gli anni che realmente ha, quindi c'è è lo sguardo di chi si vede che ha vissuto e visto tante cose, e ripeto, quando noi eravamo in classe insieme, sulla sua testa pendeva ancora l'ipotesi di essere davvero uno scafista, cioè, quindi che in quel momento il dibattito era è vero quello che ci sta raccontando, oppure è tutta una bugia per evitarsi la galera, l'impatrio, eccetera, eccetera. La fortuna è stata, e questo diciamo è agli atti processuali, che tutti i presenti hanno confermato la storia di Fofana, cioè che
1: tutti quelli che erano sull'imbarcazione,
2: sì,
1: tu stai
2: che erano sull'imbarcazione, sì, sì, le persone presenti lì hanno confermato quello che Fofana diceva, cioè non era lui lo scafista. Al contrario, non avendo denaro a sufficienza per potersi pagare la traversata, gli scafisti gli hanno concesso: guardate, questa è l'unica opportunità per voi, non c'è altro, ora state qui a fare i muratori o quello che capita tra il carcere e la povertà, oppure vi
1: tentate la fortuna.
2: Tentate la fortuna, sì, perché poi questo è stato. Ecco, credo che davvero Garrone abbia, forse questa è la grande magia dei grandi registi, non abbia modificato questo tratto serio di un ragazzo che non ha mai voluto raccontare solamente la sua storia, perché nel film di Garrone ciò che si evince è proprio questo, cioè non c'è, è vero, sono due protagonisti, ma è un'epopea, è un vero racconto che tolti loro riguarda tutti quelli che purtroppo abbiamo perduto nel Mediterraneo e continuiamo a perdere quotidianamente, e in questo ci rivedo Fofana, perché non aveva il desiderio di raccontare a ogni costo la sua storia da protagonista. Cioè, non ti racconto la mia storia perché voglio essere io al centro della scena, ma gli è capitato di essere al centro della scena. E talmente tanto il suo garbo, la sua delicatezza, ha colpito noi docenti e soprattutto, lo ripeto, i docenti di sostegno che lo hanno accompagnato e la preside dell'Istituto Nautico, che è la dirigente Mossellino, che la Lega Navale italiana lo ha preso a cuore e lui con loro è un progetto, quindi non è la scorsa volta. Queste sono cose, sono miracoli che accadono quando tante cose funzionano bene, è un concerto di cose che funzionano bene, e quando la scuola funziona perfettamente, c'è a capo un'equipe, un gruppo di persone che sanno guardare quel soggetto e lo incoraggiano, davvero quei ragazzi, quelle persone, quelle ragazze pigliano il volo. Non è detto che accada altrove. Quindi io capisco che da un punto di vista anche narrativo è bello, no? La storia di chi mi sono fatto da solo, ho fatto tutto da me, sono partito da zero. È chiaro che questo, diciamo, è un racconto similfinto, nessuno nasce da solo, nessuno vive in totale solitudine. E casomai al contrario, è quando trovi
1: Sono gli
2: persone,
1: incontri, no? Che fanno la
2: sì,
1: differenza
2: che
1: nella nostra vita,
2: completamente. Ecco lì
1: incontri speciali.
2: la scuola ha fatto, secondo me, lì un miracolo. Cioè, nel senso, davvero si è incoraggiato, non plasmato, ma si è incoraggiato il cuore di questo ragazzo. Questo non significa chiaramente che si riesce a farlo con tutti. Questo, ahimè, non è detto che capiti. In questo singolo caso, sì, cioè la scuola c'è riuscita. L'istituto è riuscito a svolgere il proprio compito perfettamente. E se oggi abbiamo un giovane uomo che vive ora in Belgio, si è costruito una famiglia. Chiaramente non lo si deve alla scuola catanese, ma un grande tassello è stato anche la scuola catanese.
1: Giovanni, tu hai, come abbiamo già sentito in questa puntata, in quella precedente, tu hai conosciuto Fofana, sei stato il suo insegnante, per alcuni mesi e hai continuato con lui un rapporto di amicizia, penso poi.
2: Via social, no, no, no, diciamo, ci siamo scritti per un periodo, poi l'occasione del film di Garrone è stata l'occasione per chiedergli di poter fare una testimonianza a scuola, quindi io l'ho invitato online a fare un'imboscata alle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico Galileo Galilei di Catania, dove insegno da qualche tempo. E anche lì lui, con profonda umiltà, nella sua pausa di lavoro, con la pettorina gialla indosso, non mi ha detto: ci vediamo a quest'ora, fammi sapere, dimmi tu a che ora mi devo far trovare, io in quell'ora mi organizzo la pausa e ti raggiungo telefonicamente. E questo è cioè, il modus operandi di questo ragazzo, che nonostante il mondo, gli Oscar, si siano palesati sulla sua storia, e Europa ha ricevuto premi da tutte le parti, ha detto a un professore che ha conosciuto per un paio di mesi e mi ha accolto e ha raccontato la sua storia con profonda umiltà, con tutte le difficoltà linguistiche comunque. Perché chiaramente lui, venendo dalla Guinea, è francofono, quindi l'italiano comunque lo capisce benissimo, lo parla altrettanto bene, ma la difficoltà di mantenere una conversazione a distanza in più. Invece lui, con molto garbo, ci ha tenuto a questo incontro. I miei alunni gli hanno formalizzato delle domande e lui ha risposto con profonda cura a questo. E racconta come il racconto che cercavo di far emergere ai miei alunni, che queste disgrazie non hanno minimamente idea che possano esistere, o addirittura non credono che possa accadere. vi sembra, da quello che abbiamo ascoltato, da quello che abbiamo incontrato un ragazzo che ha affrontato il deserto a piedi, che ha visto la gente morire, che ha vissuto il carcere, che ha vissuto il rischio di finire nuovamente in galera con una condanna gravissima, che è quella di fare il trafficante di esseri umani. E la risposta è no. E questo può accadere quando la proporzione del tuo cuore, secondo me, è esattamente il triplo, il quadruplo delle disgrazie che hai vissuto, perché non si è lasciato seppellire dalla sua storia. Perché? E io con questo ci credo davvero tanto. La speranza vissuta con fede e disgrazia, cioè sapete che, cioè, banalmente si dice: chi di speranza vive, disperato muore. Ecco, per chi ha una fede, la speranza non è una disgrazia. Per i greci sì, era una disgrazia. Per chi viene da un mondo greco, ma vive la fortuna del Vangelo e anche la fortuna della fede, nel caso quella di Fofana da credente musulmano, la speranza non è una disgrazia, è una certezza. Cioè, io vivo da uomo, da donna di speranza, e quindi non mi può abbattere nulla. Cioè, le storture della vita non le leggo come la pagina amara della mia esistenza, ma come una delle tante righe che compongono la mia storia, ma non ne fanno tutta la mia storia, che è ben altra, è oltre.
1: Quale lezione per lui è stata importante? Ti ha comunicato questa cosa che hai insegnato, questa cosa che hai detto mi ha colpito. E quale invece lezione lui ha dato a te?
2: Allora, senza dubbio quest'ultima, cioè ciò che racconto ai ragazzi di questa esperienza è vedere incarnarsi la speranza, cioè in un individuo che di fronte a tutte le molteplici catene e il lasciare la famiglia, andare via a 14 anni, incamminarsi lungo quella strada. Quella vita ti schiaccerebbe automaticamente se tu non avessi dentro coltivato un mondo di speranza. Credi, e oggi è più complesso raccontare questa, perché la vita la vivono invece come, cioè, cito il mito di Sisifo, quell'omino che ha il masso davanti a sé, che lo spinge su lungo la montagna, e poi per una condanna enorme ogni giorno sta pietra gli rotola addosso, e lui l'indomani ricomincerà a spingere sto masso lungo la montagna e non riuscirà mai a liberarsi da questo tremendo incantesimo fatto. Ecco, i giovani oggi vivono la vita così, cioè sto spingendo un masso, e anche quando raggiungono un traguardo gli sembra sempre di non aver fatto nulla di grande, e quindi non vivono, non vedono la speranza, si lasciano massacrare da tutte le difficoltà che la vita, ahimè, ci mette davanti, e non riescono a vedere oltre, e non riescono neanche a capire che hanno spinto un masso su una collina, su una montagna. E Fofana insegna a me, e io traduco a loro, ai miei alunni, che non si può vivere in modo disperato, ma si deve vivere in modo speranzoso. E questo è possibile, ed è possibile perché un ragazzino della loro età, proveniente da un contesto socio, economico e culturale abissalmente differente da loro, ha attraversato un deserto e oggi vive. È chiaro che non è un fortunato, e lui lo sa, cioè Fofana sa di essere un fortunato, e che migliaia, oggi si parla veramente di milioni di uomini, di donne, di bambini sono morti
1: In questa
2: attraversando
1: traversata.
2: un mare che è brevissimo, non è un oceano, è un mare breve, il mare Mediterraneo, eppure non lo si riesce a fare per milioni di circostanze. E lui lo sa essere un fortunato, di aver avuto questa grande fortuna. La lezione che apprendo, quella che io ho dato a lui, beh, non lo so. Io porto tanti libri in classe, perché utilizzo l'escamotage del libro, perché la religione monoteista è una religione fondata sul libro, e quindi io parto dall'escamotage di costruire, far capire che dentro i libri c'è un mondo, e se dentro i libri c'è un mondo umano, meraviglioso, c'è un libro in cui c'è tanto di umano, ma c'è lo zampino del divino là dentro. E quindi mi avvicino così. Quello che ricordo di Fofana è che quando portavo i libri a scuola, lui si avvicinava curiosissimo a chiedermi: e questo che cos'è? E questo lo trovo? E questa cosa che hai detto, dove la posso trovare? E quindi vedevo la felicità negli occhi di questo ragazzo nel confrontarsi con me. Secondo me, l'unica, cioè, per quanto mi riguarda personalmente, la lezione, mi sono accorto di averlo colpito, perché i suoi occhi, dopo alcune settimane, sono passati da guardare il banco a guardare me in faccia. Ecco, penso, cioè, lì ho fatto, cioè, quello è stato il passaggio. Poi cosa abbia detto, che cosa lo abbia, questo non lo so. Però da lì in poi abbiamo costruito un piccolo dialogo. Il grande dialogo l'ha fatto lui con me, mi ha guardato. Questa è una cosa per me enorme.
1: I colori della speranza di Fofana penso che siano i colori della fede. Grazie per questo scorcio di verità e di realtà. Buona giornata.
2: Grazie a te, grazie a voi.
3: Buongiorno e benvenuti, amici cari, dopo questa introduzione di cura. Avete presente quel brivido freddo lungo la schiena? Beh, se volete sentirlo, un bel brivido freddo con questo caldone, 800-098-650 o 348-222-7294 per tenere accesa la speranza qui a Parole al Vento. Beh, il linguista Giuseppe Antonelli, un viso noto con la barba, un uomo intelligente, in un pezzo su Sette, questo periodico, ci ricorda che la parola errore, viene dal latino errare, cioè vagare, perdersi. Oggi viviamo, come dire, sottomessi al mito dell'efficienza e a un GPS interiore che ricalcola il percorso in un millisecondo. Fai inversione AU, fai inversione AU. Eppure, se ci pensate, il Cavaliere Errante, per esempio, della letteratura, non era mica un fesso che aveva perso il filo del navigatore, eh? No, no. Era un uomo che cercava la propria identità proprio nello smarrimento. Quindi sbagliare, errare, non è un incidente di percorso, è proprio il percorso. È la stecca improvvisa del cantante che rende vera la performance. È il rigore calciato alle stelle che ci rende pienamente umani. In un mondo che ci esige impeccabili, sì, impeccabili, sempre con il colletto inamidato, noi rivendichiamo il diritto di essere felicemente erranti. Che ne dite? Facciamo una petizione? Perché chi non si perde mai, siamo onesti, non è mai partito davvero. O meglio, chi non si perde mai ha proprio perso un'occasione. Stiamo parlando di errare, amici. Errare, il viaggio degli erranti. È una riflessione articolata di Giuseppe Antonelli, apparsa qualche settimana fa su Sette. Però, io lo so cosa state pensando, eh? Non sono un paragnosta, ma lo so. Facile fare la filosofia del fallimento, no? Dell'errare, dell'errore. Ma quando la figuraccia la fai tu davanti a tutti, vorresti solo sprofondare altro che. Ed è normale, eh? C'è chi mi scrive di aver citato, a cena un libro mai letto, venendo beccato subito, no? Si faceva grosso. Ho letto. No, no. Non è vero. Gli scatta l'effetto Fonzi, non so se vi ricordate Happy Days. È il mitico bullo di quella serie televisiva americana degli anni 50. Quando doveva dire ho sbagliato, non poteva dirlo. Non riusciva, perché Fonzi non sbaglia mai. La voce di quel personaggio, Winkler si chiamava, di cognome vero, la voce gli si strozzava in gola, bloccata dall'orgoglio, dalla ruggine dell'orgoglio. È una nemesi beffarda. Più ci crediamo esperti, più l'errore sembra un tradimento del nostro status. I teologi la chiamano Felix culpa o colpa felice, che è quell'errore necessario capace di spalancare le porte a qualcosa di infinitamente più grande. Cioè, ammettere un passo falso è l'atto di spiritualità laica, chiamiamolo così, più alto che possiamo compiere. Significa dire al mondo: sono vivo, sono un'opera in corso. Ci vorrebbe un bel cartellone davanti a noi con lavori in corso. Beh, non abbiate paura dunque di quella gola secca, no? È solo l'umanità che spinge per uscire. Chi non sbaglia mai è solo un ingranaggio ben oliato all'interno di una macchina. E gli ingranaggi, purtroppo per loro, non sognano mica. A questo punto, ecco, gli appassionati di tecnologia salteranno dalla sedia. Beh, a proposito di errori, a proposito di errare, no? Le intelligenze artificiali mica hanno l'ego di Fonzi, eh? Se sbagliano si scusano all'istante. Sì, è vero. Però non cascateci pienamente. Se un'intelligenza artificiale vi dice: ha ragione, ho sbagliato, la macchina non vi chiede scusa perché prova rimorso o vergogna. Nel film Odissea nello spazio, il computer HAL 9000 lo diceva con raggelante sicurezza: nessun calcolatore della serie 9000 ha mai commesso sbagliato. La macchina non vi chiede scusa perché prova rimorso o vergogna. Nel film Odissea nello spazio, il computer HAL 9000 lo diceva con raggelante

tutti di cenere, per così dire, digitale, eh? E un secondo dopo, con la stessa identica sicurezza e spavalderia, ti rifila un'altra balla colossale, però che sembra verosimile. È la perseveranza robotica. Cioè, la macchina non ha il senso del limite, non ha proprio il senso del limite, possiede solo un calcolo delle probabilità. Noi umani, invece, quando sbagliamo, soffriamo, sudiamo addirittura. Ci interroghiamo, ci guardiamo allo specchio, ma dai. E in quel dolore, a ben guardare, c'è una dignità profondissima, cioè che nessun codice binario potrà mai simulare. Quindi errare umano, perseverare diabolico. Ma la consapevolezza di aver errato, di aver sbagliato, di averlo fatto, ci rende quasi divini, quasi divini. L'Europa sta provando a correre ai ripari normando tutto questo con l'AI Act, l'intelligenza artificiale, l'atto dell'intelligenza artificiale, imponendo bollini e trasparenza sugli algoritmi. Perché? Perché anche l'intelligenza artificiale può sbagliare, errare. Questo è il tema di oggi che abbiamo affrontato fin qui. Errare è umano, ma non solo umano, perché lo dice Giuseppe Antonelli, linguista. Errare viene da una parola errore, errare, vagare, perdersi, sbagliare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, nessuna legge, per quanto possa essere severa, potrà mai normare la nostra creduloneria, o quella che mi piace chiamare pigrizia, pigrizia del cuore. Cioè, preferiamo una bugia elegante, sofisticata, verosimile, a una verità faticosa da cercare. È più facile trovare piacere per una bugia ben spadellata, ben infiocchettata. Attribuiamo dunque poteri magici ai computer solo perché siamo terrorizzati dalla nostra stessa fragilità. Eppure la letteratura, non sono un letterato, ma qualche libruccio l'ho letto, da Leopardi in poi, la letteratura ci insegna che è proprio intorno alla nostra debolezza che si costruisce la social catena, chiamiamola così, la solidarietà umana, altro che social, solidarietà umana. L'errore, a proposito di errare umano est, l'errore è il vero collante della nostra specie, non perché ti appiccica le falangi, ma è proprio ciò che ci fa rimanere uniti, ci unisce nel bisogno profondo di essere corretti, aiutati e perdonati, va da sé. La macchina non ha bisogno di perdono, si risetta e basta, anche quando ti chiede scusa non è pentita per niente, l'hanno addestrata a dire così, ma non gliene importa nulla. Noi sì, invece, a noi importa, e in questa richiesta di perdono risiede la nostra più raffinata e imperfetta nobiltà creaturale. Stavamo parlando dell'errore, dell'errare, abbiamo citato anche Fonzi, questo personaggio con il giubbotto di pelle, le maglietta bianca e i jeans di Happy Days degli anni 50, americano, che non riusciva mai a dire ho sbagliato, perché Fonzi non sbaglia mai, e invece è ciò che ci contraddistingue la nostra specie, che è quella di errare. Errare è umano, dicevano i latini. Beh, l'Europa sta provando a correre ai ripari normando tutto, no? Lo sappiamo, e imponendo bollini. Ma se le macchine prendono cantonate colossali esattamente come noi, perché continuiamo a chiamarle intelligenze superiori? La risposta è quasi psicologica, se vogliamo, perché sono lo specchio dei nostri desideri di perfezione, eccoli. Antonelli, il linguista che scrive su Sette, questo periodico del Corriere della Sera, che gioca con la parola

errare, ci avverte che l'addestramento dell'intelligenza artificiale premia la risposta verosimile, che non necessariamente è quella vera. Cioè ci fidiamo semplicemente perché sembra giusto. Come davanti al trucco di un prestidigitatore, a cui vogliamo credere a tutti i costi, no? Pensateci, se leggessimo in calce a ogni nostra chiacchierata al bar l'avviso «Attenzione, l'essere umano può commettere errori», cambierebbe qualcosa? No. Perché il nostro fallimento lo diamo già per scontato, lo sappiamo già. È il rumore di fondo della vita, l'errore. Il vero guaio inizia invece quando deleghiamo la verità a un software per pura pigrizia. Cioè, la vera intelligenza sta proprio nel dubbio. Avrà detto il giusto o avrà detto sbagliato? La vera intelligenza non sta nella risposta pronta, sempre in canna. Dovremmo studiare non per diventare infallibili, ci mancherebbe, ma forse per imparare a dubitare meglio. Il dubbio è l'unico antivirus rimasto contro la sicumera del silicio. L'unico antivirus è il dubbio. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio guidato dalle intuizioni di Giuseppe Antonelli sul verbo errare, errare umano est. Abbiamo attraversato i corridoi della Discovery, navicella spaziale, insieme ad HAL 900, Odissea nello spazio, anzi 9000, Odissea nello spazio. Abbiamo sorriso della gola secca di Fonzi, che non riusciva a dire ho sbagliato, e rincorso i cavalieri erranti nei boschi della nostra storia. Cosa ci portiamo a casa? Io mi porto a casa la certezza che l'errore non è una macchia di sugo sulla canottiera o sul vestito buono. È la trama stessa del tessuto della nostra vita, in un'epoca che corre a 100 all'ora verso l'automazione del pensiero. Restare umani significa difendere con le unghie la possibilità della deviazione. Quindi, amici cari, non trasformiamoci in algoritmi che perseverano nella verosimiglianza, piuttosto proviamo a ricordarci di essere esseri umani. E cosa fanno gli esseri umani? Sbagliano, inciampano, anche dolorosamente certe volte, battendo le ginocchia a terra. Dove sbattono? Sbattono nella verità. Perdersi dunque credo sia ancora l'unico modo per poter scoprire che esistono country roads, strade meravigliose di campagna che non avevamo nemmeno immaginato ci fossero. Sbagliate con coraggio, amici cari, e correggetevi a vicenda con umiltà, e ricordiamoci insieme che la perfezione è forse più simile a un deserto di specchi. L'errore invece, ecco, io lo assimilo a un giardino fiorito. Quindi buona strada a tutti quanti noi splendidi erranti.

Un punto d'incontro è la frequenza di Radio Logos 97 300 MHz, Foggia.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Anche oggi il mio benvenuto all'ascolto in questo nuovo appuntamento con A come almanacco, targato 15 di agosto.

0: accadde oggi.
1: Il 15 agosto 1949, nelle prime elezioni democratiche dopo la caduta del nazismo per l'elezione del Bundestag della Germania federale tedesca, la CDU emerge come il partito più forte. 1954, Alfredo Matiuada prende il potere in Paraguay sostituendosi a Tomás Romero Pereira, resterà presidente dittatore del paese, pensate un po', fino al 3 febbraio 1989. 1968, a Città del Messico, 40.000 manifestanti protestano contro la repressione in atto nel paese. 1969, primo giorno del Festival di Woodstock che riunirà 400.000 spettatori. 1971, il presidente statunitense Richard Nixon pone fine alla convertibilità del dollaro statunitense con l'oro. 1973, cessano i bombardamenti statunitensi sulla Cambogia. 1974, Yook Jung-soo, First Lady della Corea del Sud, viene assassinata nel corso di un tentativo di uccisione del presidente, suo marito. 1975, colpo di stato militare in Bangladesh. 1977, Roma, Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, fugge dall'ospedale militare di Celio a Roma, dove era ricoverato. 2001, alla luce delle annunciate proteste antiglobalizzazione nel timore di violenze come quelle di Genova, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale abbreviano le riunioni autunnali di quell'anno a Washington. E per chiudere, una notizia del 15 agosto 2004, gli elettori venezuelani tramite referendum respingono la proposta di revoca del mandato del presidente Hugo Chavez.

0: Pensieri cristiani.
1: Ogni qualvolta l'opposizione insorge, la grazia di Dio abbonda in noi. Pensa a ciò che accade ad un albero quando una forte tempesta lo colpisce violentemente. Il vento minaccia di sradicarlo e di portarlo via. Ne spezza i rami, ne soffia via le foglie e i germogli e ne dissipa le radici. E quando la tempesta è finita, ogni cosa appare perduta. Eppure, guarda più da vicino. La stessa tempesta che ha provocato spaccature nel terreno intorno al tronco dell'albero ha spinto le radici ad andare più in profondità. Ora l'albero ha accesso all'acqua e a fonti di nutrizione nuove e più profonde ed è stato pulito da tutti i rami morti. Forse i germogli non ci sono più, ma ne cresceranno di nuovi e di migliori. Posso dirti che quest'albero ora è più forte e sta crescendo in modi non visibili, quindi anche tu aspetta il tempo del raccolto perché porterà molto frutto. Anche l'Apostolo Paolo in qualche maniera lo diceva scrivendo ai Corinzi così: infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria.

0: l'origine dei nomi.
1: Il nome femminile Alexis deriva dal latino Alexius, che a sua volta riprende il greco Alexios, dal verbo Alexein, cioè difendere, proteggere. Il significato è quindi colei che difende, la protettrice. Potrebbe anche essere una forma abbreviata del nome greco Alexandros, cioè protettore degli uomini. Una nota Alexis televisiva era la protagonista della soap degli anni 80 Dynasty, interpretata dall'attrice Joan Collins.

0: Le citazioni celebri.
1: Questa è di Henri Friedrich Hamiel e dice: chi prima di decidere vuol vedere ogni cosa con assoluta certezza, non deciderà mai.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi, infatti, questa nostra trasmissione volge al termine. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani con un nuovo numero. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 8. Poiché le parole che tu mi hai date, le ho date a loro. La meditazione che segue è a cura di Esther Bottazzi. Tutti sappiamo che le parole hanno un peso. Bisogna sceglierle con attenzione. Se usiamo le parole sbagliate, potremo fare male a qualcuno. Ma se scegliamo quelle giuste, possiamo portare un grande beneficio alle persone che le ascoltano. Se le nostre parole hanno un peso, immagina quelle di Dio. Il mondo stesso è stato creato tramite la sua parola. Ogni cosa esiste per mezzo di essa. Un giorno la parola è diventata carne e ha abitato un tempo fra noi, spiega Giovanni all'inizio del suo Vangelo. Gesù stesso è la parola tramite cui tutto è stato creato. È venuto sulla terra sotto forma di uomo e ha sacrificato se stesso per salvarci. Le parole che ha usato durante la sua vita sulla terra provengono direttamente da Dio ed Egli le ha date a noi perché potessimo conoscere la verità e scoprire l'amore che ha per noi. Tra tutte le parole che potremo mai ascoltare, solo quelle di Gesù sono parole di vita eterna, come è scritto. Oggi sono rivolte a te. Le ascolterai?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetti 23 e 24. Se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Guardarsi allo specchio. E poi? Lo specchio serve per avere una visione corretta di sé. E la scrittura è come uno specchio straordinario. Ma se uno si limita a specchiarsi e poi non agisce su se stesso per rimuovere i difetti riscontrati, lo specchiarsi sarà perfettamente inutile. Diversi cristiani confessano di fare fatica a leggere la Bibbia perché spesso diventa una lettura sterile, nel senso che i progressi nella vita spirituale sono pressoché inesistenti. E allora si può rispondere chiedendo quale sia lo scopo che si prefiggono leggendo la Bibbia. Facciamo attenzione a ciò che la Bibbia stessa ci dice riguardo al modo di leggerla. In Marco capitolo 4 versetto 24 dice: badate a ciò che udite. Ancora in Luca capitolo 8 versetto 18: attenti a come ascoltate. Ed infine in Giacomo capitolo 1 versetto 22 dice: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Ci è raccomandato di mettere in pratica la parola, cioè di permetterle di raggiungere i suoi obiettivi. Se non applichiamo la parola a noi stessi, non ci saranno progressi nella nostra vita. Il cristianesimo non è una dottrina, ma una realtà di vita. È scritto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 16: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia benedizione. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119, versetto 99 e versetto 105. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Amici cari, buongiorno e ben ritrovati. È il 15 agosto, siamo nel cuore dell'estate, ma noi siamo sempre qui presenti per poterci ritrovare con la parola di Dio, che oggi prende spunto da un verso scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, verso 4, dove è scritto così: ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù viene condotto dallo Spirito Santo nel deserto. È un luogo specifico dove l'assenza di qualunque conforto materiale, umano e spirituale offre il terreno migliore per far attecchire qualunque tentazione. Gesù affronta in quel luogo il faccia a faccia con Satana. Gesù non rimuove la tentazione, ma la attraversa. Questo è un vero e proprio duello con gli assoluti rappresentanti della vita e della morte. La strategia di Satana è che la sua preda sia fiaccata dalla fame, un bisogno primario essenziale per la nostra sopravvivenza. Quindi aspetta il momento in cui si accorge che Gesù ha fame. Ma Gesù è il pane della vita. Quale altro pane potrebbe sfamarlo? Il vero pane è avere fede assoluta in Dio, che sempre provvederà ai nostri bisogni. E se la sua parola vive in noi, in ogni tempo saremo saziati. Satana cerca sempre di destabilizzare la nostra fede, ci fa assalire dal dubbio, diventiamo increduli e con l'incredulità le nostre forze svaniscono. Satana non ci colpisce a bastonate, ma insinua il dubbio sulla nostra identità. Se tu sei il figlio di Dio. Con queste parole tentava Gesù. Voleva demolire la sua identità approfittando della sua debolezza fisica, oggettiva, e fino alla fine non ha cambiato tattica. Se tu sei il figlio di Dio, sono le stesse parole che ha usato quando Gesù era appeso alla croce. Gesù era fiaccato dal supplizio, era nel momento peggiore per la lontananza dal Padre e Satana inveiva. Ma Gesù ha resistito e gli ha buttato in faccia una realtà inconfutabile che lo ha distrutto, pronunciando le parole del verso di oggi che voglio leggervi ancora. Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.
2: La meditazione di oggi ha per titolo La sedia rotta. La sedia in cucina sembrava in buone condizioni. Ma quando Michael vi si sedette per mangiare, una delle gambe si ruppe in due. Cadendo, si aggrappò ad un lembo della tovaglia sulla quale era appoggiato un piatto di pasta e un bicchiere di latte. Bastò una piccola crepa per ricoprire Michael di cibo dalla testa ai piedi. La sedia non era in grado di sostenere il peso di Michael. Alcuni pensano che la Bibbia sia come una vecchia sedia con una gamba rotta, che dica cose belle su Dio, sull'amore e sulla fede, ma sospettano che sotto pressione essa crolli, che non riesca a sopportare il peso delle domande difficili. Cosa ne pensi? La Bibbia ha valore solo perché ha un bel messaggio? Oppure è assolutamente vera? Se crediamo che Gesù sia il Figlio di Dio, che sia veritiero e onnisciente, allora dobbiamo credere a ciò che ha insegnato sulla Bibbia. Gesù stesso ha detto che la scrittura non può essere messa da parte, come leggiamo nel capitolo 10 di Giovanni. Per Gesù la Bibbia non era solo un buon libro con storie ispirate. Era un resoconto affidabile della storia umana, un'immagine potente dell'interesse di Dio nella nostra vita e una promessa affidabile della sua fedeltà. Proverbi, al capitolo 30, verso 5, dice che ogni parola di Dio è provata e messa alla prova. Si può essere certi che la Bibbia è il vero e accurato messaggio di Dio agli esseri umani. Non è come una vecchia sedia che si sgretola alla minima pressione, è la salda verità del Signore che resterà sempre fedeltà. Proverbi, al capitolo 30, verso 5, dice che ogni parola di Dio è provata e messa alla prova. Si può essere certi che la Bibbia è il vero e accurato messaggio di Dio agli esseri umani. Non è come una vecchia

0: mette in atto la sua strategia per far cadere Gesù, proprio nel momento della sua massima vulnerabilità fisica. Dì a queste pietre che diventino pane. Apparentemente sta dicendo una cosa che Gesù potrebbe anche fare. Più in là trasformerà l'acqua in vino, moltiplicherà i pani e i pesci, ma in questo caso il nemico cerca di fargli ostentare il suo potere divino. Ricordiamo che Gesù dirà che non fa nulla da se stesso, ma tutte le sue opere sono concordate con il Padre. Il pane che Gesù umanamente gradirebbe tanto in questo momento non è importante quanto invece è la volontà di Dio che lui ritiene vero nutrimento quotidiano. Il pane è un alimento che sostiene il corpo, ma il pane spirituale dà più forza allo spirito. Ed è proprio lo spirito che il nemico vuole colpire, perché sa che se riesce avrà la meglio sul Figlio di Dio. Anche verso di noi il diavolo usa sempre le stesse strategie. Attacca la carne, infierisce sulle debolezze per abbattere lo spirito. Se ha la meglio sullo spirito, riuscirà ad allontanarci da Dio. Non definitivamente, perché la sua grazia ci preserva, ma ci priverà delle benedizioni che Dio vuole far fluire nella nostra vita. La caduta ci impedirà di vivere una vita ripiena. È questa la minaccia che il nemico teme di più. Gesù ha spogliato Satana della sua autorità e ha dato a ognuno di noi la libertà. Non siamo più sottomessi al peccato. Il diavolo è spodestato. Gli rimane la conoscenza che ha del genere umano per portare avanti le sue ultime ritorsioni e impedire che il credente sia consapevole ora della sua nuova identità. Dal momento in cui Gesù sulla croce ha dichiarato tutto è compiuto, il nemico è stato sconfitto e lo sa. Proteggiamo con la parola di Dio la nostra mente dalle bugie di Satana e fortifichiamoci nella consapevolezza della nostra identità in Cristo. Siamo salvati per grazia e resi figli del Dio vivente per nutrirci non di solo pane, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, benvenuti alla nostra rubrica dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultima trasmissione abbiamo visto che Gesù avvertì i suoi dicendo che anche essi sarebbero stati perseguitati perché erano suoi. Infatti Gesù disse loro, e qui leggo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, versetto 18 e 19, Gesù disse loro: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se voi foste del mondo, il mondo vi amerebbe, ma dato che non siete del mondo, poiché io vi ho scelti di mezzo al mondo, ecco il motivo per il quale il mondo vi odia. Poi Gesù parlò di nuovo di Gerusalemme, e qui leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 20. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, disse Gesù, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Ricordatevi, amici, che i discepoli chiesero quando avverranno queste cose, cioè quando non sarà lasciata pietra sopra pietra. E questo avvenne, difatti, quando il generale romano Tito assediò Gerusalemme nel 70 d.C. Io penso che molte di quelle persone, circa 40 anni dopo, si siano ricordate delle parole di Cristo quando videro le insegne dell'esercito romano schierato attorno alla città. E chissà quanti di loro abbiano detto: questo è il giorno di cui parlava Gesù. E lo stesso accadrà durante gli ultimi giorni, prima della fine dell'età presente. Perciò, come è scritto nel versetto 21 di questo capitolo, quelli che sono in Giudea, disse Gesù, fuggano ai monti, e quelli che sono nella città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in essa, cioè non ritornino nella città. Avrebbero fatto allora ciò che altri faranno durante la grande tribolazione. È quindi chiaro che qui il Signore prende la conquista di Gerusalemme da parte dei Romani e i tragici eventi ad essa connessi. Gesù prende tutto questo quale esempio o modello di ciò che avverrà durante la grande tribolazione. Gli ebrei dovevano uscire subito da Gerusalemme. A tal proposito, lo storico ebreo Giuseppe Flavio ci parla proprio del terribile assedio di Gerusalemme. Durante tale assedio, alcune madri addirittura mangiarono i loro figli. La gente moriva come mosche e i cadaveri venivano gettati al di là delle mura della città. Quelli che rimasero in essa, cioè nella città, morirono di fame oppure furono venduti come schiavi. Qui dunque il Signore traccia un breve quadro della situazione negli ultimi giorni, prendendo l'assedio e la presa di Gerusalemme come esempio, come ho detto qualche attimo fa. E se disse che Gerusalemme sarebbe stata assediata ed espugnata, come di fatto avvenne, possiamo essere certi che anche ciò che ci ha detto sugli ultimi tempi, sugli ultimi avvenimenti, si realizzerà alla lettera. Gesù disse ancora così: quelli sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Poi Gesù aggiunse ancora delle parole terribili, ma sono parole che egli ha detto e che quindi si realizzeranno. Gesù disse: guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché ci sarà grande distretta nel paese e ira su questo popolo, e cadranno sotto il taglio della spada e saranno portati in cattività fra tutte le genti, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili, cioè dai non ebrei, finché i tempi dei gentili, ripeto, i gentili sarebbero i non ebrei, finché i tempi dei gentili siano compiuti. Gli ebrei, come poi sappiamo dalla storia, furono dispersi. Tito ridusse molti di loro in schiavitù e fino ad alcuni anni fa gli ebrei non avevano il controllo di tutta la città di Gerusalemme. In ogni caso, la moschea di Omar sta ancora lì dove dovrebbe sorgere il tempio e la città è ancora piena di non ebrei di cui molti mal sopportano il governo israeliano. Possiamo dunque dire che la profezia di Gesù si è finora realizzata alla lettera.

Ora, nel versetto 25, Gesù di nuovo si riferisce alla fine del mondo, dicendo: «Vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia delle nazioni, sbigottite dal rimbombo del mare e delle onde». Io credo che questo si riferisca agli ultimi giorni, prima del ritorno di Cristo sulla terra. Proprio così avverrà in quei giorni terribili. Inoltre, come dice il versetto 26, sempre di questo stesso capitolo, gli uomini verranno meno per la paurosa aspettazione di quello che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Alcuni ritengono che queste parole si riferiscano soltanto alla situazione attuale. Io la penso in una maniera diversa. Infatti è vero che le crisi politiche che travagliano l'umanità e le frequenti ingiustizie sociali sono quelle che sono e le conosciamo tutti, ma sono anche convinto che la situazione peggiorerà veramente in una maniera notevole man mano che ci avvicineremo alla fine dell'era presente. Ma leggiamo ora quello che è scritto sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 21, questa volta versetto 27, e che è di particolare importanza. Infatti Gesù disse: «E allora vedranno il figliol dell'uomo venire sopra le nuvole con potenza e grande gloria». Cristo, amici, potrebbe tornare da un momento all'altro. Tutto avviene così in fretta che la Chiesa, il corpo di Cristo, potrebbe essere tolta da questa terra oggi stesso. Quando questo avverrà, spero che voi sarete con me alla presenza del Signore, e per esserci è necessario che anche voi nasciate a vita nuova. Ora, come si sottolinea ancora nel versetto 28, questi saranno solo segni che indicano l'imminenza di qualcos'altro. Gesù infatti disse: «Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina». Queste cose stanno cominciando ad avvenire? Non lo so, anche se so che tutto sta procedendo in quella direzione, forse più velocemente di quanto possiamo immaginare. So comunque che la mia salvezza e redenzione sono più vicine del giorno che ho creduto in Cristo. So che Cristo sta per tornare, e questo è quello che mi importa. Ora, per illustrare ulteriormente il suo discorso, Gesù usa un'altra parabola che leggo dal versetto 29 al versetto 31 di Luca capitolo 21. Gesù disse loro questa parabola: «Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino». Io penso che il fico rappresenti Israele, e come già ho avuto occasione di dire, per me Israele è come l'orologio di Dio. D'altra parte, nell'Antico Testamento, Dio più di una volta ha paragonato Israele a un fico. Si può leggere ad esempio, o meglio, leggetevelo per ora da soli, Geremia capitolo 24, versetto 1 a 5 e Osea capitolo 9, versetto 10. Per sapere come stanno procedendo le cose, dobbiamo guardare sempre più alle vicende degli israeliti di oggi. Ma leggiamo adesso, amici, Luca capitolo 21, versetto 32, che ha fatto sempre discutere gli esegeti. Gesù disse: «In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute». Questa generazione potrebbe essere Israele in quanto razza. Qui dunque si prevederebbe l'indistruttibilità di questo popolo. Potrebbe però riferirsi anche alla durata media della vita umana. In questo caso, Gesù avrebbe detto che chi avrebbe visto l'inizio di quegli eventi ne avrebbe visto anche la conclusione. Siccome però mi sembra che qui l'accento sia posto più sulla rapidità con cui gli eventi descritti si susseguiranno, piuttosto che sulla indistruttibilità di Israele, io opto per la seconda ipotesi. Leggiamo comunque anche dal versetto 33 al versetto 35 di Luca capitolo 21. Gesù disse: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Badate a voi stessi, disse Gesù, che talora i vostri cuori non siano presi da vita dissoluta, da ubriachezza e dalle ansiose sollecitudini di questa vita, e che quel giorno, disse Gesù,
non vi venga addosso all'improvviso, come un laccio, come una trappola che scatta, perché, disse Gesù, verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la faccia della terra. Sì, miei cari amici, non dobbiamo mai abbassare la guardia, ma resistere contro gli attacchi delle forze del male. Questi sono giorni importanti da vivere. Schieriamoci quindi sempre dalla parte del Signore. Non siamo stati chiamati a riformare o a cambiare il mondo. Questo riguarda Dio. E Dio ci chiede solo di vivere per Lui, se siamo credenti ovviamente, secondo la Sua volontà. E a me, come a tanti altri come me, Dio ha affidato il compito particolare di far conoscere la Sua parola a quante più persone sia possibile. Ma qualsiasi sia il nostro compito, è bello per il credente vivere alla gloria di Dio. Infatti chi si è convertito a Cristo vive per piacere a Dio. E credetemi, amici, vivere per il Signore, per lodare, per glorificare il Suo nome nella nostra vita, è la cosa più bella che ci possa essere. E questo può essere vero per il credente. E io spero che anche tu voglia presto convertirti al Signore.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 34 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.
2: 152 20 21. Ripetiamo 350 152 20 21. Invece la nostra email cristianionline@gmail.com. Salmo 100, salmo di lode, invito a lodare il Signore. Ovviamente chi può lodare il Signore? Il Signore possono lodarlo chi gli appartiene, chi ha una comunicazione diretta, una relazione diretta con Dio. Se Dio non è tuo padre, se non l'hai riconosciuto come Signore e Salvatore, in che modo tu potresti riconoscere il Signore o lodare il Signore? E il Salmo 100 dice così: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizio, con gioia, presentatevi davanti a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatto e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Versetto 4. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. La fedeltà del Signore è anche oggi fedele, perché è per ogni generazione ed è per sempre. Noi abbiamo scelto di credere, di servire il nostro Dio, abbiamo scelto di sottometterci alla sua parola affinché la sua parola possa cambiare completamente la nostra vita. Questa sera sono sicuro che la parola di Dio darà forte indicazione a ognuno che ascolta. Vogliamo pregare, ascolteremo, ripeto come ho detto all'inizio, un solo canto e poi andremo a dare la parola al caro Pasquale di Nunzio. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, te diamo la gloria e l'onore. Grazie per l'opportunità di stare insieme anche questa sera. Signore, la tua parola è verità e vogliamo, Signore, ascoltarla, vogliamo capire, imparare da essa. Vogliamo chiederti di guidare il caro Pasquale, Signore, nell'esposizione della tua parola, che ognuno di noi ne possa fare tesoro, Signore, che ne possiamo fare tesoro. Guida il caro Pasquale, anche la regia, tutti noi che siamo qui per servirti. Signore, voglio ringraziare anche per ogni fratello e sorella che ama quest'opera, ama questo progetto, che sostiene tutto ciò, che prega per noi affinché come una grande squadra possiamo continuare a portare avanti questo, Signore, quest'opera nel tuo nome. A te la gloria, Padre, nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Allora, un solo canto, come ho detto prima, poi ci andiamo a collegare col caro Pasquale di Nunzio. Vai, regia.

0: Santo per sempre, ringraziamo anche Marta Falcone per questo bellissimo brano che ci ha fatto ascoltare. Allora, regia, andiamo a collegarci direttamente col caro Pasquale. Intanto volevo salutare anche intanto saluta Pasquale. Buonasera Pasquale, benvenuto.
1: Ciao, ciao Corrado. Un caro saluto a tutti quelli che sono collegati.
0: Un caro saluto anche a te, tutti quanti, molti in questo momento sono collegati. Allora, questa sera, caro Pasquale, il titolo è abbastanza tosto. Abbiamo visto che il Signore ti ha ispirato un titolo veramente straordinario, la nostra regia ce lo ricorda, e il titolo è questo: sei sicuro di scampare all'inferno? Come ci viene descritto? Quindi siamo qui per ascoltarti, Pasquale, è la nostra preghiera. Che Dio ti guidi. Vai Pasquale.
1: Cari fratelli, care sorelle, cari amici, vi saluto con molto affetto. Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva il caro Corrado, il tema è molto forte. Sei sicuro di scampare all'inferno? Come ci viene descritto? Devo dirvi subito che l'inferno e il paradiso esistono, non sono una favola. Gesù Cristo ha parlato di questi due luoghi, e se crediamo in Lui, dobbiamo credere a quello che Lui ha detto. Tempo fa, un gruppo di turisti visitava una miniera. Un minatore li fece salire su un ascensore e scendeva lentamente sempre più in basso in un pozzo profondo. Arrivati in fondo, un visitatore che durante la discesa non aveva fatto altro che bestemmiare, chiese con aria sprezzante: «L'inferno è così in basso?» Il minatore cristiano rispose: «Non so a che distanza si trovi l'inferno, ma dal modo con cui si esprime posso garantirle che se i cavi di questo ascensore si fossero spezzati, lei ci sarebbe andato in meno di un minuto». Cari amici, l'inferno esiste. Oggi anche la società separa dagli altri quelli che hanno trasgredito la legge. Vi sono le carceri in cui sono rinchiusi quelli che hanno violato la legge. Questo è un criterio di giustizia. Dio sarebbe ingiusto se lasciasse scorrere per sempre le ingiustizie, le cattiverie, le malvagità, se l'uomo che ha fatto del male non venisse mai giudicato, mai punito, o in questa vita o nell'aldilà. Ma vi sarà una resa dei conti, vi sarà una separazione un giorno fra chi lo teme ora sulla terra, fra chi teme Dio ora e chi non lo teme. L'uomo non può fare a meno di porsi queste domande. C'è qualcosa dopo la morte? Continua la personalità? E se non tutto finisce, dove andrò dopo la morte? Dove passerò l'eternità? E come posso saperlo? E poiché rifiuta la rivelazione divina che è nella Scrittura, nella Bibbia, vede l'eternità avvolta nel mistero ed ha paura di affrontare l'ignoto. Due uomini increduli, legati da una forte amicizia, spesso quando si incontravano manifestavano la loro incredulità verso Dio e la sua parola. Un giorno però uno dei due si ammalò gravemente e si trovò di fronte alla morte. Per la prima volta sentì il peso dei suoi peccati ed ebbe paura della morte e di affrontare l'eternità. L'amico, avendo saputo della sua grave malattia, andò a trovarlo e, vedendo la sua ansia e la sua paura, gli disse: «Amico mio, non mi dire che hai paura dell'aldilà. Hai sempre detto che Dio non esiste e che dopo la morte tutto finisce. Tieni duro, stai calmo». E l'amico morente gli rispose: «Tieni duro, dammi qualcosa a cui aggrapparmi perché ho paura di morire e di affrontare l'eternità». Ma l'amico non aveva nulla da offrirgli, non aveva una soluzione, perché solo la parola di

0: Dio, ma una parola di certezza e di speranza. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, Gesù Cristo è venuto dal cielo per dirci che non tutto finisce con la morte. Vi è in noi qualche cosa di divino che non muore. Il nostro io, la nostra personalità, che sente, che ama, che vuole, non morrà mai. Insomma, vi è un'esistenza eterna e cosciente del nostro essere dopo la morte o con Dio nel cielo, o senza Dio, senza Cristo. Nell'inferno. Essere cristiani implica avere la certezza di passare non solo questa vita, ma anche l'eternità con Cristo. Egli affermò in un'occasione triste, in un'occasione della morte del suo amico Lazzaro, disse delle parole molto forti: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E in un'altra occasione, parlando di sé come del buon pastore che dà la sua vita per le pecore, disse queste parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dopo l'ultima rivolta degli uomini e la condanna definitiva di Satana, l'Apostolo Giovanni vide un grande trono bianco davanti al quale fuggirono il cielo e la terra. Poi vide i morti, increduli di tutti i tempi, in piedi davanti al trono per essere giudicati. Ci troviamo di fronte ad un evento solenne che deve spingerci ora ad una riflessione profonda. Se avete la Bibbia, apritela con me in Apocalisse 20. Leggeremo man mano che andiamo avanti dal versetto 11 al versetto 15. Prima di tutto, al versetto 11 abbiamo la distruzione del mondo. Leggiamo il versetto 11. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Tutto verrà distrutto. La terra, le stelle, il cosmo spariranno senza lasciare alcuna traccia. I profeti avevano già annunciato la totale distruzione della creazione. I cieli e la terra tremeranno, scrive Ageo a capitolo 2, versetto 6, spariranno come un fumo, le stelle si dissolveranno, i cieli si dilegueranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, scrive il profeta Isaia in vari brani di questo libro. E l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, capitolo 3, versetto 10 a 12, scrive queste parole. I cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate, i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Dio purificherà l'intero universo e ha visto la corruzione, la malvagità. La terra ha conosciuto tanti peccati, tanta malvagità. I cieli hanno visto la rivolta di Satana e degli angeli ribelli. Ebbene, questa sarà la risposta di Dio alla ribellione dell'uomo. Da questo giudizio, mediante il fuoco, però, sorgerà un nuovo mondo glorioso. Dalle ceneri di questo mondo distrutto usciranno nuovi cieli e nuova terra nei quali abiterà la giustizia. Giovanni vede al versetto 11 un grande trono bianco. Abbiamo letto, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. Abbiamo qui l'idea di grandezza, di maestà, giustizia, santità, purezza. Si tratta di un trono maestoso, giusto, santo. Cari amici, quale differenza con la giustizia terrena, umana? Sapete, oggi si parla molto di una giustizia giusta, si parla di una riforma della giustizia. ma assistiamo purtroppo ancora oggi a tante ingiustizie. In quel giorno, davanti al grande trono bianco, ogni bocca sarà chiusa e tutto il mondo sarà riconosciuto colpevole davanti a Dio. Chi sarà il giudice? Il giudice sarà Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Il Padre ha dato ogni giudizio al Figlio, come leggiamo in Giovanni 5, 22. Egli è il giudice dei vivi e dei morti, come leggiamo in 2 Timoteo 4, versetto 8. Chi sarà giudicato? Quali saranno le persone giudicate? Al versetto 12 leggiamo: vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. Tutti i morti, grandi e piccoli, di ogni nazione e di tutti i tempi saranno giudicati, ad eccezione dei credenti, di quelli che sono già risuscitati prima del millennio, cioè i santi, i credenti dell'Antico Testamento, la Chiesa rapita e glorificata in cielo, e i martiri della grande tribolazione, come leggiamo in Apocalisse 20. Ebbene, tutti i morti, grandi e piccoli, increduli di tutti i tempi, saranno giudicati. Davanti al grande trono bianco, ripeto, saranno giudicati gli empi, gli increduli di tutti i tempi, anche quelli che si sono fatti cremare, per esempio, e che hanno fatto disperdere le loro ceneri. Allora, tutte le differenze di classe, di condizione sociale, tutti i privilegi scompariranno davanti al giudice. Tutti, piccoli e grandi di questo mondo, saranno in piedi, ossia in un atteggiamento di rispetto e di deferenza davanti al trono. Allora non ci saranno latitanti, non ci saranno assenti. La Bibbia parla di una seconda resurrezione per distinguerla dalla prima. Si tratta qui, davanti al grande trono bianco, della risurrezione dei perduti, degli ingiusti, della risurrezione per il giudizio, come leggiamo in Giovanni 5, 29, della risurrezione per la vergogna eterna, come leggiamo in Daniele 12, versetto 2. Essa, come la prima resurrezione, sarà per mezzo di Gesù Cristo. Mentre il corpo dei credenti risusciterà a salvezza, sarà glorioso, quello degli increduli e dei perduti sarà un corpo di tenebre, di dannazione. Il corpo dei credenti risuscitato porterà l'impronta della santità, quello dei perduti l'impronta dell'empietà. Come avverrà il giudizio? In base a che cosa? Ebbene, ciascuno sarà giudicato secondo le sue opere scritte nei libri. Infatti al versetto 12 leggiamo: i libri furono aperti e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Avendo rifiutato la grazia di Dio, saranno giudicate secondo le loro opere, ma sappiamo che per le opere nessuno può essere giustificato. Vedete, miei cari, la memoria del Signore è perfetta, egli è onnisciente, tutto è nudo e scoperto davanti a lui, e niente sarà dimenticato. Ognuno in quel giorno, davanti al grande trono bianco, vedrà il film della sua vita e ogni bocca sarà chiusa. Tutti saranno pesati sulla bilancia di Dio e saranno trovati mancanti, come fu per il re di Babilonia, Baldassarre, di cui parla Daniele al capitolo 5 del suo libro. Che cosa Dio giudicherà? Abbiamo visto le persone giudicate, ma che cosa Dio giudicherà? La Bibbia dice che Dio giudicherà le azioni segrete, le parole malvagie ed oziose, tutte le nostre opere, i pensieri più segreti anche, quello che abbiamo fatto per quello che abbiamo omesso di fare, che potevamo fare, insomma, tutta la giustizia umana che apparirà come un panno sporco, come leggiamo in Isaia 64, versetto 6. Dio giudicherà l'incredulità verso suo figlio, verso Gesù Cristo. Insomma, tutti in quel giorno dovranno piegarsi davanti a Dio e riconosceranno la sua giustizia. Paolo, scrivendo i Filippesi, dice che ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo. Ma sarà aperto anche il libro della vita. Infatti, sempre al versetto 12, leggiamo: fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. Su questo libro sono scritti i nomi di tutti i credenti riscattati. Dio procederà a una controprova. Egli vuole ricordare a tutti loro che se non avessero disprezzato il dono di Dio, la grazia di Dio, avrebbero potuto scampare all'inferno. In quel giorno, al giudizio finale, non sarà più possibile scrivere alcun nome. La Bibbia dice: oggi è il giorno accettevole. Oggi è il giorno della salvezza, ora è il tempo, cari amici. E devo dirvi anche che nessuno dei credenti comparirà davanti al grande trono bianco, perché essi sono stati liberati dal giudizio riversato agli increduli. Cristo ha pagato alla croce il giudizio che gravava su di noi. La condanna che gravava su di noi è stata su di lui, e per le sue sofferenze abbiamo avuto la salvezza, la guarigione. Tempo fa, in uno scompartimento del treno, alcuni credenti cantavano delle canzoni cristiane e lodavano il Signore. Un viaggiatore incredulo, che precedentemente non aveva trovato nulla da ridire su canzoni frivole cantate da altri, si seccò molto e cambiò vagone. Arrivato a destinazione, scese dal treno e prese un traghetto. E mentre passeggiava sul ponte della nave, trovò un gruppo di giovani che discutevano seriamente. Si fermò per ascoltare e sentì che parlavano di Cristo. Arrabbiato, scese nel salone del bar e chiese a un membro dell'equipaggio: ma vi è un posto dove non c'è il rischio di incontrare dei cristiani? E l'uomo, anche lui incredulo, rispose: sì, nell'inferno non ne vedremo più. Un giorno Gesù disse: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. I credenti non saranno giudicati, ma saranno lì presenti. Non per essere giudicati, ma per giudicare con Cristo. Infatti Paolo scrive ai Corinzi, dice: non sapete voi che giudicheremo il mondo? Che privilegio straordinario. Quale sarà il risultato di questo giudizio? Al versetto 15 leggiamo: chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Il risultato sarà la condanna nello stagno di fuoco. E sarà una condanna definitiva, senza appello. Non ci sarà un secondo grado di giudizio, un terzo grado di giudizio. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E al versetto 13 leggiamo: il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Hades restituirono i loro morti. Qualunque sia stata la causa della morte, e in qualsiasi condizione si trovi il corpo, anche negli abissi marini o anche cremato, nessuno potrà sfuggire alla risurrezione e al giudizio finale. La morte e l'Hades, abbiamo letto, restituiranno i loro morti. La morte, l'ultimo nemico vinto, sarà gettato nello stagno di fuoco. Che cos'è l'Hades? Due parole soltanto. L'Hades è il soggiorno dei morti, la prigione preventiva, dove sono i perduti nel periodo fra la morte fisica e la risurrezione finale. È il luogo intermedio, l'anticamera dell'inferno, quell'inferno il luogo di tormento, come leggiamo in Luca 16, dal 23 al 28. E leggiamo che l'Ades sarà gettato nello stagno di fuoco e la morte seconda. E cos'è la morte seconda? La morte seconda e lo stagno di fuoco stanno ad indicare lo stato eterno, dove saranno i perduti, l'eterna separazione da Dio. La morte viene chiamata seconda perché viene dopo la prima, quella fisica del corpo. Ma voglio dirvi subito che essa non vuol dire annientamento. La parola morte significa separazione. L'uomo sarà separato da colui che è la vita, da Dio, per tutta l'eternità. Che tragedia, che tragedia. E chiediamoci, che cos'è l'inferno o lo stagno di fuoco? Ebbene, l'inferno, lo stagno di fuoco, sta ad indicare il luogo di sofferenza eterna riservato agli increduli nell'aldilà. Mi rendo conto che non è piacevole, non è popolare parlare dell'inferno, ma credo sia un dovere del credente e anche un atto di amore avvisare le persone del pericolo cui vanno incontro. Come ci viene descritto l'inferno nella Bibbia? Abbiamo delle immagini terribili dell'inferno. Ci viene descritto come rogo di fuoco acceso dal soffio del Signore, come leggiamo in Isaia 30, 33 e 14, e poi capitolo 33, versetto 14. Ci viene descritto come il verme che non muore e il fuoco che non si spegne. Marco 9, 48. Vergogna e infamia eterna. Daniele 12, versetto 2. Luogo del pianto e dello stridore dei denti. Matteo 13, 42 e 50. Insomma, amici, coloro che hanno respinto Dio ora qua giù vivranno per sempre nel rimorso e nell'infelicità. Ci viene descritto come le tenebre di fuori, in Matteo 8, 12. Coloro che avranno respinto Dio sulla terra ora saranno per sempre separati da Lui. Che tragedia! Ci viene descritto come il luogo dei tormenti in Apocalisse 14, 11, come fuoco inestinguibile, Marco 9, 43 e 46, come la perdizione eterna, Matteo 7, 13, come il castigo eterno, Matteo 25, 46, come l'ira a venire, come l'eterna distruzione o l'eterna rovina, seconda Tessalonicesi 1, versetto 9, e infine come la morte seconda, Apocalisse 20, versetto 14. Ebbene, amici, queste immagini esprimono la sofferenza indicibile, il rimorso, l'angoscia, la separazione da Dio cosciente ed eterna. La vita eterna è la conoscenza personale di Dio. Gesù lo ha detto: questa è la vita eterna, che conoscono te, il vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La morte eterna, invece, è l'eterna separazione da Dio. Come vi dicevo prima, vi è un'esistenza eterna cosciente dopo la morte, o con Cristo nel cielo, o senza Cristo nell'inferno. Se vogliamo dare una definizione dell'inferno, la troviamo in Seconda Tessalonicesi 1, versetto 9, parlando degli increduli, dice così l'Apostolo Paolo: essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. I perduti, voglio anche dirvi, conserveranno nell'inferno la loro coscienza, la loro memoria. Non saranno annientati. E poniamoci una domanda ancora: quanto tempo durerà l'inferno? Ebbene, la Bibbia afferma, come abbiamo già visto, nei vari versetti che ho citato, la sofferenza non ci sarà mai. Le immagini che ci descrivono l'inferno ci mostrano l'eterna durata. Parlano di fuoco eterno, vergogna eterna, eterna rovina, fuoco inestinguibile e così via, come abbiamo già visto. Alcuni fanno delle obiezioni all'inferno e pongono alcune domande che io voglio brevemente considerare con voi. L'inferno è compatibile con l'amore di Dio? Ebbene, devo dirvi subito che Dio non vuole che l'uomo sia perduto. L'inferno, dice la Scrittura, è stato creato per il diavolo e i suoi angeli. Dio non si compiace nella morte dell'empio, ma vuole che si ravveda e creda, che sia con lui per sempre. Dio ha creato l'uomo proprio per questo, perché vivesse con lui per sempre. Dio, cari fratelli, care sorelle, è amore. Caro amico, Dio ti ama. E lui lo ha mostrato in modo straordinario, sublime, nel dare il suo figlio Gesù Cristo a morire su una croce per risolvere il problema dell'uomo, per salvare l'uomo. Alla croce Cristo stesso ha subito le pene dell'inferno per noi, per te, per me, quando fu abbandonato dal Padre, quando disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio ha provveduto il rimedio perfetto per il peccato dell'uomo, Gesù Cristo, suo figlio, morto per noi sulla croce. L'uomo però ha la libertà di rifiutarlo, di dire di no a Cristo, ma non potrà sfuggire alle conseguenze di questo rifiuto. Dio, amici, non è solo amore, è santo, è giusto anche. E alla croce vediamo l'amore e la santità di Dio. L'amore che dà il figlio a morire su una croce è la santità, la giustizia, in quanto il figlio subisce la maledizione e il giudizio per noi. Dio, cari amici, è giusto. Egli non può lasciare impunito per sempre il peccatore e non si ravvede. L'uomo sarà condannato non solo perché è un peccatore, ma anche perché, essendo peccatore, ha rifiutato Gesù come suo Salvatore e Signore. I tormenti e la sofferenza dell'inferno consisteranno principalmente nell'essere privati delle benedizioni, della gioia, del perdono, della pace che solo Cristo può dare. Gli uomini che hanno respinto Cristo ora dalla loro vita saranno per l'eternità lontani da Lui, nell'angoscia, nel rimorso, nel tormento. Che tragedia, che tragedia. E un'altra domanda che molti si pongono: i perduti saranno annientati nell'aldilà? Ebbene, assolutamente no, come già accennavo. La morte spirituale significa non annientamento, ma separazione da Dio. Gli uomini colpiti dalla morte seconda, lungi dall'essere annientati, leggiamo in Apocalisse 20, 10 e 14, saranno tormentati nei secoli dei secoli nello stagno di fuoco e di zolfo. La Bibbia insegna anche che per mezzo della risurrezione tutta la personalità umana, l'anima, lo spirito e il corpo continuerà ad esistere nell'aldilà. Come vi dicevo già, vi sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti, come leggiamo in Giovanni 5:29 e in Daniele 12, versetto 2. Le parole distruzione, rovina, perdizione non vogliono dire annientamento. Gli empi saranno puniti di eterna rovina, lontani dalla faccia del Signore, come leggiamo in Seconda Tessalonicesi 1, versetto 29. Insomma, la loro condizione durerà per sempre. E poi un'altra domanda che le persone si pongono: è possibile che nell'aldilà un giorno tutti gli uomini siano salvati? Ebbene, devo dirvi che la salvezza si ottiene solo nella fede oggi, mentre siamo in vita. Non vi sarà un'altra possibilità di salvezza nell'aldilà. Oggi, dice la Scrittura, è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno accettevole. Un giorno la porta della salvezza, della grazia, sarà chiusa. Una sera un noto evangelista illustrava la parabola delle vergini avvedute e di quelle stolte che troviamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 25. Parlò del fatto che mentre le cinque vergini avvedute entrarono nella sala delle nozze, le vergini invece stolte, che andarono a comprare l'olio, trovarono la porta chiusa. E insisteva molto sulle parole: la porta fu chiusa, e la porta fu chiusa. In fondo alla sala vi erano due giovani increduli, beffardi. Uno dei due disse al compagno: pazienza, se si chiude una porta se ne aprirà un'altra. Il predicatore, che non aveva potuto ascoltare quello che era stato detto a bassa voce, guidato dal Signore, disse: forse vi è qualcuno qui che dice, che importa? Se si chiude una porta se ne aprirà un'altra. E ha ragione. Quando si chiuderà la porta del cielo, si aprirà quella dell'inferno, dell'infelicità eterna. Caro amico, voglio porti una domanda importante, solenne. Sei sicuro di scampare all'inferno? Ebbene, devo dirti in modo chiaro che è possibile scampare all'inferno. Dobbiamo però, mentre siamo in vita, ravvederci, pentirci, confessare i nostri peccati, abbandonarli e accettare la grazia di Dio, il perdono di Dio, la salvezza di Dio. Devo dirvi che vanno all'inferno tutti quelli che lo vogliono, tutti quelli che respingono la grazia e il perdono di Dio. Vanno in cielo quelli che lo vogliono, cioè tutti quelli che ricevono Cristo come Salvatore e Signore, tutti quelli che aprono la porta del loro cuore a Cristo per essere salvati. L'uomo deve fare una scelta. Oggi, mentre in vita, Gesù dice ancora a noi oggi: chi ha sete, venga, chi vuole, prende in dono dell'acqua della vita. Dio vuole la nostra salvezza, ma anche noi dobbiamo volerlo. Chi vuole? Forse qualcuno mi dirà: ma allora che cosa devo fare per scampare all'inferno, per essere salvato, per avere la certezza del perdono di Dio? Caro amico, voglio proprio supplicarti e dirti quello che la Scrittura dice: devi ravvederti, devi cambiare strada, devi cambiare direzione, devi cambiare mentalità, devi riconoscere il tuo peccato, devi accettare quello che Dio dice di te. Sei un peccatore, hai bisogno di Dio nella tua vita. E poi devi porre in Cristo e nel suo sacrificio la tua piena fiducia. Egli è morto per te sulla croce, ha portato il tuo peccato su di sé, ha pagato il tuo debito, è risuscitato per te, vive per te, per salvare oggi pienamente tutti quelli che si accostano a lui per la fede. Devi fare una scelta, ora, per Cristo. La Bibbia parla di salvezza e di perdizione, parla di vita e di morte, parla del cielo e dell'inferno. Caro amico, quale scelta farai ora? Hai pensato a questo? Dove passerai l'eternità? La vita non ci appartiene, la morte può colpirci da un momento all'altro. Ecco perché dobbiamo prendere una decisione ora. È ora il tempo. Dobbiamo ora ricevere Cristo nella nostra vita come Salvatore e Signore. Ora è il tempo. Diversi anni fa scoppiò un incendio in uno stabile posto in una via stretta di Londra. Arrivarono i vigili del fuoco e misero in salvo gli abitanti del palazzo in fiamme. E mentre le fiamme ormai avvolgevano il palazzo, si affacciò ad una finestra di un piano superiore un uomo in pigiama. I vigili del fuoco misero subito la scala sotto la finestra e gli gridarono: "Scendi subito, vieni giù come sei, il palazzo sta per crollare." Ma l'uomo rifiutò e disse: "Voglio prima cambiarmi." Ma il palazzo crollò subito dopo e per l'uomo non vi fu più scampo. Aveva rimandato la sua decisione. Quante persone oggi rimandano la loro decisione? Quante persone oggi sono indifferenti davanti al messaggio del Vangelo? Caro amico, Dio ti invita a fare una scelta oggi, la più grande scelta della tua vita. O puoi andare all'inferno. Scegli Cristo ora. Sarai salvato e perdonato per sempre. La Bibbia dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se tu lo invochi mediante la preghiera e chiedi al Signore di entrare nella tua vita ora, Egli lo farà ora. Ti salverà ora. Io voglio aiutarti in una preghiera di impegno. Se vuoi, prega con me ora. Fai questa preghiera con piena fiducia. Dio è vicino a te. Ascolterà la tua preghiera che tu farai con fede. E ti salverà ora. Puoi dire così: Signore Gesù, io voglio avere la certezza della vita eterna, la certezza di passare con te l'eternità, di scampare all'inferno, alla perdizione eterna. Io credo, Signore, credo questa sera con tutto il mio cuore che tu sei morto per me. Hai dato la tua vita per i miei peccati, per le mie iniquità, hai portato su di te tutti i miei peccati e hai pagato con la morte. Ti chiedo ora di salvarmi. Io credo che tu sei morto al posto mio. Credo che tu sei risuscitato per me e ora vivi per me. Ed operi, agisci, salvi. Io ti chiedo di salvarmi ora. Vieni nella mia vita, Signore. Io voglio cambiare, aiutami a farlo. Ti confesso i miei peccati, ti confesso che la mia vita è vissuta senza di te. Ti confesso tutti i miei peccati, Signore. Salvami, perdonami. Ti apro il mio cuore e ti chiedo di entrare nella mia vita e di cambiarla tu. Ed aiutami a seguirti, Signore. Grazie perché tu hai ascoltato questa mia preghiera. Amen. Amen. Dio vi benedica.
1: Amen. Amen. Grazie Pasquale per questo messaggio di sprono, per aver spiegato benissimo i pericoli che ci sono senza Gesù, che possono essere scampati adesso, se si sceglie di seguire e di ricevere Cristo come Signore e Salvatore. Egli ancora è pronto a salvare e a perdonare. Vogliamo ricordare a chi ci segue, sia attraverso la radio, attraverso i nostri canali. Se volete, potete chiamarci, contattarci al numero 350 152 20 21 oppure alle nostre mail, scriveteci cristianoonline@gmail.com. E preghiamo che qualcheduno possa fare la scelta, la giusta scelta, come abbiamo fatto noi, di credere in Cristo e seguirlo. E Pasquale, che dire, grazie, il Signore ti ha guidato, siamo riusciti a terminare questo programma, piccoli problemi tecnici all'inizio, prima di iniziare, ma il Signore ha guidato, ha ascoltato la nostra preghiera e siamo arrivati al termine.
0: Vero, è vero, grazie, grazie a te Corrado, a tutto l'impegno tuo, della regia e un caro saluto a tutti quelli che sono collegati con noi.
1: A presto Pasquale, Dio ti benedica, grazie. Ciao Pasquale. Allora, abbiamo salutato il caro Pasquale Di Nunzio, un messaggio molto, molto profondo, importante, e noi desideriamo che possiate tenere presente quanto il Signore ha comunicato ancora una volta e ha chiamato, spiegando bene qual è l'indicazione della perdizione eterna, il luogo finale, la eterna separazione da Dio, e la nostra preghiera, la volontà di Dio, che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, così come avete ascoltato. Dio vi benedica, siamo arrivati al momento di salutarci. Voglio salutare a tutti i fratelli e sorelle che stanno scrivendo, Dio vi benedica. Il nostro appuntamento, se piace al Signore, noi ci vediamo domani mattina alle 10:30. E cari, non mancate al culto della vostra adunanza, è importante, non mancate. A noi fa piacere chi si collega con noi per le necessità. So che anche molti anziani di chiesa consigliano ai membri che non possono andare in chiesa di collegarsi con Cristiano Online e per la comunione e per la sana dottrina. Ma è importante che voi, che tutti partecipiamo al culto delle nostre assemblee locali. Amen. Dio vi benedica, quindi chi può, domani 10:30 saremo di nuovo online. Una buona serata.

0: due, sia un benvenuto a Nuniburgio, ormai diciamo non è più un ospite di casa qui, esatto. sulle nostre frequenze. Benvenuta e grazie per essere con noi anche in momenti dell'anno, no? Che possono essere un po' più particolari come l'estate, il caldo.
1: Esatto.
0: Allora Nuni, abbiamo parlato con te di tantissimi argomenti, invito i nostri ascoltatori ad andare sul podcast, troveranno tanti argomenti, ma forse non abbiamo mai parlato del rapporto tra i bambini e gli animali, soprattutto quei bambini che hanno delle difficoltà. So di bambini che hanno dei benefici se hanno un cane o se fanno equitazione, quindi se in qualche maniera si relazionano con gli animali. Dal punto di vista fisiologico e del fisiosviluppo, cosa ci sai dire?
1: Allora, il rapporto con gli animali è sempre un rapporto molto costruttivo per i bambini in generale, per tutti noi, ma anche per gli adulti e anche per i bambini o adulti che hanno difficoltà di sviluppo. Questo perché? Perché comunque tutto quello che è il rapporto con la natura, con l'ambiente, con gli animali, nella sua forma più semplice, è sempre costruttiva. Questa è un'idea che dobbiamo tenere in mente perché è veramente un motore potente capire questo concetto. Il rapporto con gli animali è costruttivo. Chiaramente va preparato per i bambini con autismo o comunque con delicatezze di sviluppo. Il rapporto con gli animali è un rapporto che va un po' mediato, perché non è detto che possa venire fuori in modo semplice, okay? Quindi è positivo, ma bisogna attenzionare un po' cosa significa il positivo. Io mi urge adesso, in questo momento, dire una cosa importante: che il rapporto con gli animali sia qualcosa di positivo per i soggetti, per esempio, autistici, al di là dell'età, è una cosa che molti genitori hanno recepito perché è stata detta. Okay? E qualcuno ha parlato di benefici, qualcuno che ha gli animali in casa, e io ho assistito a genitori che hanno preso il cane e il gatto perché forse poteva far bene al proprio figlio in termini di relazione, e vorrei spiegare che questa è una semplificazione un po' pericolosa da fare sia per il bambino che per l'animale, perché il rapporto con l'animale non è un rapporto dove un umano riversa sull'animale cose e l'animale reagisce bene necessariamente, o il bambino reagisce bene. Ora, quando noi prendiamo in casa un animale, qui parlando di animali domestici, chiaramente poi parleremo anche di quelli che andiamo a trovare, tipo i cavalli al maneggio, eccetera. Quando una famiglia decide di prendere in casa un animale, non sta prendendo qualcosa che, se non va bene, può essere abbandonata, ok? Quindi è una scelta che va ponderata profondamente, e tutte le variabili di portare un animale in casa devono essere ampiamente vagliate prima di farlo, perché rischiamo di ritrovarci in situazioni anche negative, dove le spese mediamente le fa poi l'animale che è stato introdotto attraverso allontanamento, poi, o abbandono addirittura nei casi più gravi. Quindi avere in casa un cane non è o un gatto non è automaticamente positivo per un figlio autistico. Questa è una premessa che mi sento di fare. È positiva se il rapporto che viene costruito è positivo. Se una famiglia ha già degli animali in casa, ok, fanno già parte della famiglia. Se non avete animali in casa, non affidatevi al caso né nella scelta dell'animale né nell'introduzione, perché io consiglio sempre, comunque, se non siete già voi esperti e
0: quindi non lasciarci prendere dell'emozione, esatto, di avere un cucciolino, no, così lo tocchiamo, no, è un essere vivente, dire quasi umano, nel senso che fa parte proprio della famiglia, e quindi dobbiamo avere tutto il rispetto come se fosse un bambino.
1: Esatto. Ora, il rapporto tra un figlio autistico e un animale non è un rapporto semplice, mm-hmm, nel senso che può essere veramente benefico sia per l'animale che per il ragazzo o bambino, ma non necessariamente è così. teniamo conto che un soggetto autistico può anche essere disturbato all'ingresso dall'animale, ok? Oppure può disturbare l'animale, ma l'animale non dice: oh, questo è un ragazzo autistico, devo portare pazienza.
0: Certo, no, lui non l'ha accettato, okay? Non lo sa. Mm-hmm.
1: Esatto, può reagire male. Quindi, per esempio, qualcuno che ci aiuta a mediare, tipo gli
0: stessi. Una cosa mi viene in mente prima che mi sfugge: è possibile che un po' la differenza la faccia se invece il cane già si trova, cioè il cane è nato in casa e quindi si trova, esatto, già con il bambino, nel senso che non è venuto da fuori, ma era già in casa, esatto, poi è nato il bambino, quindi ha vissuto un po' il percorso, eccetera.
1: Esatto. Ora, quelli in casa è un altro discorso, mm-hmm, va bene? È un altro discorso perché c'è già la familiarità, è già un componente familiare e quindi problemi non ce ne sono. Il problema nasce quando qualcuno pensa: mio figlio è autistico, non ha compagnia, forse un cane, non ha altri, certo, fratelli, forse un cane, un gatto.
0: È come tirare la sorte. Proviamo, dai.
1: Lì è veramente tirare sorte. Perché? Perché non tutti i cani sono uguali, non tutti i gatti sono uguali, non tutti i cani e i gatti sono adatti a entrare in una famiglia dove c'è un figlio con difficoltà. Dobbiamo veramente stare molto attenti, capito? Perché anche le razze di gatti, per esempio, questo te lo dico per esperienza proprio mia personale, le razze dei gatti si portano dietro il carattere del gatto, ok? E quindi anche questo bisogna attenzionarlo, sono tante variabili. Quindi io dico: l'animale è positivo per un figlio autistico se il ragazzo lo vuole e se è introdotto in casa in modo positivo e in modo saggio e consapevole. Quindi qui c'è veramente una discriminante grande. Perché può aiutare se tutte queste caratteristiche sono rispettate e la relazione tra animale e bambino va a buon fine? È positivo perché il cane, il gatto, giocandoci, c'è veramente una relazione sensomotoria molto importante, diventa un compagno di giochi, ok? Il cane.
0: Perché lo vuole seguire, vuole fare delle cose col cane, quindi c'è un movimento, esatto, che deve attivare.
1: Assolutamente sì. Quindi la funzione è positiva, è negativo se non viene introdotto nei giusti modi. Questa è una premessa veramente importante, per cui nessuno deve andare a correre un cane o un gatto in modo emotivo, come dicevi tu prima.
0: Quindi è il caso di chiedere consiglio a dei professionisti, a degli educatori che possono vedere, anche conoscendo la famiglia, perché poi un educatore, lo chiederemo poi alla prossima ospite, quella dopo di te che fa questo lavoro, è un'educatrice quindi cinofila, che praticamente mi diceva, in una conversazione, che lei conosce poi tutta la famiglia, capisce qual è l'ambiente dove andrà, certo, a finire il cane, quindi consiglierà il cane più adatto a secondo i ritmi che hanno. Insomma, sono tante le domande, esatto, che bisogna porsi.
1: Esatto, esatto, è proprio così la storia. Ora, non è un vincolo, capiamoci, andare da un istruttore cinofilo è una cosa buona, ma magari non tutti se lo possono permettere. Oppure ci sono situazioni in cui un genitore sa valutare da sé. Se un genitore ha già molta dimestichezza con gli animali, ha un rapporto molto positivo e ha la possibilità di, per esempio, far frequentare per un periodo il proprio figlio autistico con il cane che decide di prendere e vede che le cose stanno andando bene, tutto, mm-hmm, va bene.
0: Quindi fare una prova.
1: Non è necessario, quindi, certo, non stiamo parlando di in assoluto, ma se come famiglia non hai mai avuto una dimestichezza con gli animali,
0: è meglio
1: allora
0: chiedere.
1: È il caso di farsi aiutare, sicuramente sì.
0: Riprendiamo il nostro dialogo con Uni Burgio, quindi stiamo parlando del fatto che un animale può essere positivo, per un bambino che ha delle difficoltà, come per un bambino che non ne ha, però bisogna valutare bene se la famiglia, se la casa, se gli impegni possono incrociarsi con la vita del cane, perché il cane non deve diventare poi un incomodo. Se l'abbiamo invitata a casa nostra, dobbiamo trattarlo nel modo migliore, quindi rispettarlo. A volte i bambini, senza volerlo, però fanno male al cane perché pensano che sia un giocattolo e iniziano a mettere le dita negli occhi, insomma, pure a stringerlo. il cane non sempre gradisce, quindi bisogna capire, ci vuole un'educazione, quindi devo partire dall'educazione degli umani e poi anche aiutare il cane ad adattarsi a un ambiente che magari non è quello a cui era abituato prima.
1: Esatto, per esempio ti faccio un esempio adesso, magari anche con la compatibilità, un cane che abbaia spesso, se prendi un cane che abbaia spesso su un bambino autistico può essere devastante. Ok, quindi veramente quando si prende un cane bisogna fare frequentazione dell'animale prima di prenderlo e capire l'indole anche dell'animale che stiamo mettendo dentro. Teniamo conto che i soggetti autistici sono comunque soggetti delicati uditivamente, per esempio, oppure se c'è un riflesso di moro attivo possono essere molto reattivi a movimenti improvvisi e spaventare un figlio autistico, e questo non è positivo. Okay. Sempre per rispetto a, sia al bambino, perché il bambino potrebbe essersi legato al cane ma averne fastidio allo stesso tempo, sia per il cane che potrebbe ritrovarsi in uno stato di abbandono, cosa che è veramente che non va bene, non deve accadere. Dobbiamo avere veramente su carta, almeno su carta, tutte le tutto a posto. Dobbiamo controllare il cane che non sia rumoroso, che il cane sia affettuoso, che non reagisca ad una reazione e così via. Queste cose devono essere assolutamente
0: quindi dei cani che siano un po' più miti, che abbiano un'indole diciamo meno perché sono
1: irruente,
0: oppure ci sono i segugi che invece quelli vogliono sembra andare a scoprire, ci vuole invece un cane più tranquillo, che ama le coccole, che ama stare vicino.
1: Esatto. Che non sempre sono i Labrador che vengono consigliati a tutti i genitori dei figli autistici, sembra che sia l'unico cane adatto a stare in famiglia, probabilmente perché c'è un po' più sicurezza su questi cani, però ci sono tanti cani che vanno bene. Okay? Quindi questo è sicuramente qualcosa su cui prestare attenzione, la scelta del cane. Che poi facciano bene, sì, questo lo soddisfatti i requisiti. E avere un animale in casa è sempre una relazione positiva, perché il contatto tra un cane che non ha il linguaggio, non ha i giochi di ruolo, non ha, può sprigionare quell'affetto puro che fa tanto bene ai bambini autistici, fa bene a tutti, ma fa molto bene ai bambini autistici.
0: Lo capiamo che fa bene, perché sono tantissime le famiglie italiane che hanno un cane che è diventato parte della famiglia, e quando il cane viene a mancare c'è proprio un lutto. Quindi c'è questa attenzione, però bisogna educarsi, perché i cani non sono umani, nel senso che non tutte le cose che noi pensiamo a loro possono piacere in realtà piacciono, o quello che per noi non è gradevole per loro è la stessa cosa. Quindi dobbiamo un po' studiarli di più per capire come vivere bene, cioè loro possono essere felici all'interno della famiglia, la famiglia possa gioire di avere un cane. Deve essere una cosa reciproca, ecco, non è un oggetto, mi serve e allora lo prendiamo.
1: Teniamo conto che un cane in casa richiede impegno, ok, dandoti in cambio solo affetto, ok, però un cane in casa va curato, per cui se hai un bambino con difficoltà di sviluppo che già ti porta via,
0: certo,
1: tutto
0: non hai
1: il tempo
0: di poter fare,
1: bisogna ricordarsi sempre che c'è un cane che va portato fuori tutti i giorni. Se c'è il lettiere in casa va fatto, se starà male va curato. Quindi abbiamo comunque un soggetto in casa che avrà bisogno di noi praticamente ogni giorno. Se abbiamo un figlio autistico che già ha bisogno di noi tutti i giorni, dobbiamo capire se la famiglia è la nostra famiglia, è adatta,
0: certo, per poter ospitare un altro
1: di un secondo soggetto impegnativo, perché l'animale sarà bello, però vuole comunque impegno e cura, perché in casa non sa badare a se stesso.
0: A meno che abbiamo una villa, abbiamo un giardino, quindi magari può anche avere dei momenti in cui è libero, può passeggiare, quindi un giardino abbastanza...
1: Certo, impegnativo, perché l'animale sarà bello, però vuole comunque impegno e cura, perché in casa non sa badare a se stesso.
0: A meno che abbiamo una villa, abbiamo un giardino.

0: assolutamente.
1: Casa ha bisogno di
0: certo,
1: questo. Perché
0: certo.
1: Se ti entra in casa va tenuto pulito sufficientemente, per esempio, no? Se interagisce con tuo figlio, eccetera. Quindi questi sono costi, benefici che vanno sempre valutati e bisogna capire se uno ce la fa o non ce la fa. Perché sai, se un figlio autistico già è molto impegnativo nella tua economia domestica, un cane può essere quella variabile che ti fa saltare tutto, anche nel rapporto positivo che può avere. Quindi anche questo va valutato. Se un, diciamo, qualcuno di cui ci si può far carico, se per esempio in una famiglia si va molto d'accordo, c'è un rapporto armonioso fra tutti i membri, ci sono altri bambini o altri figli più grandi oltre al soggetto autistico, marito e moglie si scambiano tranquillamente le fatiche domestiche, eccetera, il cane è una variabile in più che non ha un peso.
0: Poi si è divisa fra i componenti, quindi ognuno può fare qualcosa e quindi non essere a carico di una singola persona. Ci lasciamo qui, non so, volevi dire l'ultima battuta e ci salutiamo.
1: Sì, sì, che se ci sono problemi invece in casa, un animale può essere fonte di ulteriore.
0: Quindi
1: bisogna valutare.
0: Il carico aumenta. Sì, il carico aumenta. Allora, grazie Nuni, come sempre i consigli che ci offri sono consigli utili che vanno valutati a seconda delle scelte che noi vorremmo fare. Quindi a presto, alla prossima. Arriva l'arca di Noè, quindi non solo cani e gatti, ma tutta l'arca. Sergio Endrigo.

cane, il gatto e io, è un po' siamo in sintonia con quanto abbiamo appena discusso con Nuni Burgio e fra poco continueremo su questa scia a parlare di cani con Silvia Di Nepi, che è un'educatrice cinofila. Parleremo di come l'uomo può diventare, essere il miglior amico del cane. La nostra radio si ascolta non solo in FM ma anche in DAB, che è la radio digitale, e sono diverse le città italiane dove è possibile ascoltarla anche in DAB. Per saperlo puoi andare su media.it, dove c'è la mappa e tutte le informazioni.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmos. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Hai mai perso di vista qualcuno? Per esempio, stai facendo shopping e all'improvviso il tuo bambino più piccolo scompare. Il panico. Finalmente lo trovi nel reparto delle caramelle. Che nascondiglio intelligente. Se ti è successo una cosa simile, conosci bene l'intensa paura che provi perché non sai dov'è il tuo bambino che hai perso di vista solo per pochi secondi. Anche quando perdiamo di vista Gesù, spesso proviamo paura e insicurezza. Oggi vorrei incoraggiarti a non perdere di vista Gesù nemmeno per un momento nel corso di questa giornata. Il salmista, molto prima di noi, ha scritto: «Tengo sempre gli occhi sul Signore, con Lui alla mia destra, non sarò scosso». Tieni sempre lo sguardo fisso sul Signore, ponendolo sempre davanti ai tuoi occhi spirituali. Lui è lì in ogni momento, anche quando non lo senti, anche quando succede qualcosa di inaspettato che ti fa tremare o che ti fa arrabbiare, anche quando dimentichi la sua presenza in mezzo alle tue circostanze, Lui è sempre lì. E siccome Dio è proprio lì alla tua destra, non devi temere che la debolezza ti sovrasti. Cerca sempre di vedere Gesù in ogni situazione. È così che sarai incoraggiato dalla sua presenza ed è così che tu stesso puoi incoraggiare gli altri. Ti invito a pregare con me. Signore Gesù, grazie per quello che sei e per tutto quello che hai già fatto e che farai ancora per me. Aiutami a tenere gli occhi fissi su di te oggi. Aiutami a non focalizzarmi sul mio problema, ma su di te. Che il mio sguardo sia su di te in ogni momento di questa giornata. Ti chiedo di ispirarmi e di guidarmi con il tuo Santo Spirito. Grazie Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, anche oggi vorrei proporti di riflettere un pochino insieme con me sul fenomeno della chirurgia plastica, anzi estetica, così suona meglio. Ormai questa pratica è stata abbastanza sdoganata nella nostra vita sociale, è diventata sempre più comune e non più destinata alle fasce alte, alle fasce ricche della popolazione. Insomma, ormai i prezzi si sono abbassati, certi interventi di correzione dell'aspetto fisico sono più o meno alla portata di tanti. Ecco, quello che però vorrei in qualche maniera mettere in evidenza con questo intervento è se effettivamente si può celebrare in pompa magna questo matrimonio tra vanità e insicurezza, perché molto spesso è proprio l'insicurezza, la scontentezza, diciamo, di se stessi che porta le persone a chiedere interventi chirurgici agli specialisti di questa branca della medicina. Ci siamo lasciati la volta scorsa chiedendoci se abbellirsi fuori aiuta a migliorarsi dentro. Io ho dei forti dubbi a questo riguardo. La bellezza è diventata un'ossessione per molti. Ma, come tutte le ossessioni, la bellezza fisica presenta un conto salato. Tu che cosa ne pensi? Allora, fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: uomo prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Da Sara Taccardi ascoltiamo il motivo Resterò con te.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

dalla 60ª edizione dello Zecchino d'Oro, ascoltiamo la canzone vincitrice, Una parola magica. Il testo e la musica sono stati composti da Stefano Rigamonti.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Esther Botturi ascoltiamo il motivo Davanti al Trono.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace. Da Albino Mondisci ascoltiamo il motivo Per mano.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Il Signore nella sua parola paragona il nostro corpo a una tenda. Cosa vuol dire? Che non dura per sempre. Che non è il nostro corpo. Intanto vuol dire che se il nostro corpo è una tenda, il vero nostro essere non è la tenda, il vero nostro essere vive dentro la tenda. Non so se capite quello che voglio dire. Quello di cui noi ci dobbiamo preoccupare, ecco le riflessioni che mi avete fatto fare ieri sera, di cui sono partito all'inizio, quella realtà di cui dobbiamo davvero occuparci non è la tenda. Facciamo bene a curare la tenda perché sia più bella possibile, perché duri il più possibile, più a lungo, perché rimanga più a lungo in piedi. Facciamo bene alla tenda quando arriva il vento e la tempesta a metterci tutti i paletti delle medicine. Io ho dovuto recentemente mettere due palettoni, altrimenti non sarei qui in piedi davanti a voi in questo momento. Facciamo bene ad aver cura della tenda, ma guai a dimenticarci che è una tenda. Guai a noi se noi pensassimo che il nostro corpo è la dimora della nostra personalità per sempre. Guai a noi. Noi dobbiamo vivere con la consapevolezza che il nostro corpo è la tenda all'interno della quale vivo io, Paolo, vive Michele, vive Valentina, vive Giovanni, vive ognuno di noi. Ma questa tenda arriverà un momento nel quale sarà disfatta. Ma cosa succederà al credente? Qual è il motivo della pace che noi godiamo per lo Spirito Santo che è in noi? Il credente sa che quando questa tenda, che è la nostra dimora terrena, cioè la nostra abitazione qui sulla terra, viene disfatta, il credente vivrà in un edificio, in una casa non fatta da mano d'uomo, una casa eterna nei cieli. Adesso e subito, dal momento della conversione, la presenza dello Spirito Santo è garanzia che noi avremo quella casa. La presenza dello Spirito Santo non ci toglie dalla tenda o non trasforma la nostra tenda in una casa immortale, cioè non rende il nostro corpo ultrapotente. Possiamo gonfiare i muscoli quanto vogliamo, possiamo essere i più forti fra i giovani, come Giovanni ben ci ricordava attraverso il testo di Isaia questa mattina, ma la nostra tenda rimarrà una tenda, non sarà trasformata. Ciò che sarà trasformato, ecco la circoncisione del cuore di cui parlavamo ieri mattina, è il nostro interiore e nella nostra anima, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni. Noi vivremo la certezza che c'è non una tenda, ma una casa permanente ed eterna che il Signore ha preparato per noi e nella quale un giorno sicuramente vivremo. Questo significa realizzare adesso e subito la realtà del dono della salvezza. Significa vivere nella consapevolezza che viviamo all'interno di una tenda, ma vivere nella certezza che avremo, perché potenzialmente l'abbiamo già. Lo Spirito Santo ce ne dà la garanzia. Lo Spirito Santo ce ne dà la garanzia attraverso il suo pegno e il suo sigillo, che avremo una casa eterna, nella quale un giorno sicuramente vivremo. E in futuro noi conosceremo, come abbiamo letto, la piena redenzione, in Cristo Gesù. In cosa consiste questa piena redenzione? Cioè, in cosa consiste la pienezza della salvezza di cui ora abbiamo solo un pegno, un anticipo? Lo abbiamo già visto, consiste nel passare dalla tenda alla casa. Al momento della morte del nostro corpo, ci ricorda l'Apostolo Paolo in quello stesso testo in cui parla della tenda che è il nostro corpo e della casa che è la nostra dimora eterna alla presenza di Dio, ci ricorda che noi andremo ad abitare col Signore, ci allontaneremo, abbandoneremo il corpo, saremo con lo spirito e con l'anima alla sua presenza, saremo alla presenza del Signore in attesa della resurrezione. E c'è una realtà molto bella che mi consola ogni volta in cui soprattutto una persona cara si separa dal mio cammino, una realtà che ha costituito una grande consolazione per me quando ho perso alcuni anni fa la mia prima moglie. Qual è questa realtà? Che c'è qualcosa che unisce coloro che rimangono ancora nella tenda e coloro che la tenda, che è il nostro corpo, l'hanno abbandonata. Sapete cos'è questo qualcosa? Non è come insegna la Chiesa Cattolica, che i morti ci vedono, che i morti possono pregare per voi. Vi immaginate che pace godrebbero tanti morti se vedessero quello che accade ai loro cari qui, o se vedessero le vicende di questo mondo? C'è una cosa che ci accomuna: insieme attendiamo il ritorno del Signore. Noi lo attendiamo per la fede, nel senso che il Signore non lo vediamo. Coloro che sono già alla presenza del Signore, avendo abbandonato il loro corpo, vedendo già il Signore, attendono che il Signore ritorni. E perché lo attendono? Perché al momento in cui il Signore ritornerà, al momento in cui il Signore risusciterà e ritornerà e apparirà nel cielo, se i morti, coloro che sono già morti, separati dal loro corpo, risusciteranno con un corpo incorruttibile, glorioso, potente, spirituale, celeste, e noi che saremo ancora viventi, se lo saremo, se saremo ancora in vita quando il Signore ritornerà, saremo trasformati e la nostra tenda sarà rivestita dalla casa, rivestirà incorruttibilità e immortalità. L'Apostolo Paolo ci ricorda nel testo di Prima Tessalonicesi 4 che i morti in Cristo risusciteranno per primi, poi noi viventi che saremo rimasti saremo trasformati e saliremo alla sua presenza. Giovanni nella sua prima lettera ci ricorda che al momento in cui Cristo ritornerà noi saremo simili a lui, perché lo vedremo faccia a faccia. E perché saremo simili a Cristo? Cristo è l'esempio della perfezione. Noi saremo finalmente perfetti come è perfetto il Signore. In Filippesi 3:21 abbiamo un ulteriore particolare di questo corpo glorioso, potente, incorruttibile, spirituale, celeste che noi avremo. Quando l'Apostolo Paolo ci scrive che noi avremo un corpo conforme, cioè della stessa forma, con le stesse caratteristiche a quello della gloria del Signore risorto. E un'ultima considerazione importante. Vi ricorderete che cosa abbiamo detto nel nostro schema sulla preparazione, realizzazione, testimonianza, compimento? nella preparazione Dio operava per noi, nella realizzazione in Cristo Dio opera per noi, nella testimonianza della salvezza attraverso lo Spirito Santo Cristo opera in noi. Quando Egli ritornerà, leggiamo questo al capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, un capitolo che non manca mai di commuovere coloro che hanno affidato la loro vita al Signore. Scrive Giovanni, riportando le parole di Gesù: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Noi saremo dove è Gesù, abiteremo dove abita Gesù. Ora Gesù abita in noi, dove siamo noi e anche Gesù, attraverso la presenza dello Spirito Santo. Ecco una delle cose belle che ho realizzato al momento in cui ho voluto donare la mia vita al Signore, come vi ricordavo prima, che la presenza del Signore mi accompagnava in ogni momento della nostra vita. Adesso per lo Spirito Gesù abita in noi. Dove siamo noi, in qualsiasi luogo, è anche Gesù. Poi, con la piena redenzione, noi abiteremo con Gesù. Dove è Gesù, saremo anche noi. Chi garantisce ai figli di Dio il pieno e definitivo possesso di questa gloriosa realtà, di cui adesso e subito hanno ricevuto il sigillo, il pegno, la caparra? Chi garantisce? Ho voluto volutamente partire dalle riflessioni di questa mattina leggendo il testo del capitolo 1 della prima lettera di Pietro, perché è uno dei testi che più di ogni altro ci dà la garanzia che quello che il Signore ci dona al momento in cui affidiamo la nostra vita a Lui ci è conservato fino alla manifestazione, alla rivelazione della salvezza negli ultimi tempi. Pietro parla di una doppia protezione da parte del Signore. Noi, scrive Pietro, abbiamo un'eredità incorruttibile, conservata nel cielo per noi. Essa è conservata in cielo per voi. Vi immaginate, è una realtà che è difficile immaginare, ma proviamo a immaginarla, se con i limiti che noi abbiamo ora potessimo in qualche modo accantonare noi l'eredità della gloria che il Signore ci ha dato, sicuramente la rovineremo, la macchieremo. Ma Pietro ci ricorda in modo veramente bello, in modo straordinario, che l'insieme delle gloriose realtà promesse dal Signore, che costituiscono quella che lui chiama la nostra eredità, questo insieme di gloriose realtà è custodito per noi nella più straordinaria delle cassaforti, è costruito, è custodito per noi dal Signore nel cielo. Quindi la nostra eredità è conservata nel cielo, è là, in attesa del giorno in cui noi ne entreremo in possesso. Ma c'è un'altra custodia. Il Signore ci ama talmente, vuole talmente avere cura di noi, che non soltanto ci custodisce l'eredità, il Signore custodisce anche noi. Il Signore custodisce l'eredità e custodisce gli eredi. Non soltanto quindi nel cielo è conservata l'eredità, ma noi, gli eredi, siamo sulla terra custoditi in modo tale che possiamo giungere un giorno a conoscere la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, la piena redenzione in Cristo. Davanti a questa doppia custodia dell'eredità, la custodia dell'eredità e la custodia dei suoi eredi, che costituisce, come ricorda Pietro, la nostra speranza viva, la speranza che ci dà viva, che ci dà vita, che incoraggia ogni giorno il nostro cammino, anche noi possiamo esclamare con Pietro: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La sua storia di salvezza è una storia davvero straordinaria. È stata una storia straordinaria nella preparazione, è stata una storia straordinaria nella sua realizzazione, è una storia straordinaria per la vita di ciascuno di noi nella sua testimonianza. Ma questa storia della salvezza sarà ancora più straordinaria nel suo compimento. Ecco, questa doppia custodia, l'eredità che è conservata per noi nel cielo, noi che qui sulla terra siamo custoditi dall'amore del Signore perché possiamo arrivare a prendere possesso della nostra eredità, questo ci permette di dire, pensando alla vita di ciascuno di noi, insieme all'Apostolo Paolo, che anche noi, anch'io, devo avere piena fiducia che la buona opera che il Signore ha cominciato a compiere in me la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Care giovani, cari giovani, pensiamo a quanto è bello poter camminare qui sulla terra avendo il sigillo, la caparra, avendo la certezza cioè che vi è qualcuno che ci custodisce, che ci conserva in modo che un giorno potremo entrare in possesso della nostra vera eredità. E credetemi, i vostri corpi ieri sera erano belli, come vi ho detto prima, ma vi sarà una bellezza che non avrà uguali quando il nostro corpo sarà da mortale trasformato in immortale, da ignobile in innobile, da corruttibile in corpo incorruttibile, quando il nostro corpo sarà un corpo glorioso, un corpo adatto a vivere per sempre. Allora non avremo bisogno di trucchi. Il Signore non ci trasforma con i trucchi, il Signore ci trasforma veramente, ma la bellezza del nostro corpo deve nascere ora, non dal nostro corpo, ma dal nostro cuore, che dobbiamo lasciar circoncidere, segnare dalla presenza del Signore. Che il Signore possa veramente portarci a realizzare questa gloriosa realtà e a fare in modo che fin da ora, con il sigillo, il pegno del suo Spirito in noi, possiamo essere certi di essere custoditi e che quell'eredità è conservata per noi, per me. Nessuno ce la può togliere, il Signore la custodisce per donarcela un giorno. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

durante un periodo di 1600 anni da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Salve amici, eccoci ancora qui per questi 10 minuti stando insieme con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere, un programma di riflessioni bibliche sui grandi temi della vita. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Scienza, ragione e fede. La prima parte. Leggo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, al capitolo 1, al verso 20. E dice: infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle sue opere. Il dottor Michael Papen, fisico e membro fondatore della NASA, in una intervista disse: dovunque la scienza ha esplorato l'universo, si è dovuto riconoscere la manifestazione di leggi che agiscono in perfetta armonia. Noi ci troviamo in presenza della seguente alternativa: o credere che l'universo che ci troviamo ad ammirare in tutte le sue manifestazioni d'ordine, bellezza e grandiosità impareggiabile abbia origine semplicemente dal caso, oppure ammettere che tragga il suo essere dalla volontà e sapienza di un creatore cosciente ed intelligente. Personalmente, continua il dottor Michael Papen, personalmente protendo a credere alla legge che agisce in armonia e che proviene dall'intelligenza divina. Mi si chiede il perché di questa mia convinzione? Bene, vi rispondo, dice, essa scaturisce dalla logica ed è l'unica accettabile perché comprensibile, plausibile e rispondente alle mie ricerche. Poniamoci una domanda, amici ed amiche in ascolto. Chi crede in Dio è un ingenuo? Un sempliciotto? Oppure un credulone? No, di certo, nulla di tutto questo, amici. Anzi, chi crede in Dio potremmo definirlo un acuto osservatore e un ottimo investigatore. Dio ci ha dotato, sapete, della capacità di comprendere che esiste un creatore, che ci ha fornito la cosiddetta ragione, e questa però non è sufficiente per essere salvati e vivere una eternità insieme a Lui. Abbiamo bisogno della fede. Sì, amici, perché dopo le osservazioni della scienza e dopo aver fatto funzionare, diciamo così, la nostra ragione, occorre la fede. La fede è l'unica via per arrivare a comprendere Dio e a comprendere anche la volontà di Dio e a comprendere quello che Dio vuole da ognuno di noi. E l'unica via è quella di leggere la Bibbia, non solo qualche verso o qualche brano così di tanto in tanto, ma di leggere tutta la Bibbia, perché tralasciandone dei pezzi perderemmo la visione dell'intero piano di Dio. Certo, ci sono dei brani che possono sembrare pesanti, soprattutto all'inizio del Vecchio Testamento,
magari incomprensibili talvolta, ma io, amici, voglio sfidarvi ad avvicinarvi a questa lettura con un cuore aperto, con un cuore sincero e con un cuore privo di condizionamenti religiosi. E Dio, credetemi, non mancherà di rivelarsi anche nella vostra vita. L'Apostolo Paolo, sempre nella lettera ai Romani, ma nel capitolo 10, al verso 17, dice così: la fede viene da ciò che ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Gli uomini ancora oggi si ostinano a formulare teorie strampalate sulla non esistenza di Dio. Ma sapete qual è l'opinione della Bibbia circa quelli che negano l'esistenza di Dio? La Bibbia dice che lo stolto ha detto in cuore suo: non c'è Dio. Questo è scritto nel Salmo 14, al verso 1. Cari amici, sin dalla pubblicazione del libro L'origine della specie di Charles Darwin nel 1859, le gerarchie ecclesiastiche ufficiali non hanno mai preso una posizione sull'evoluzione, contrariamente a quando fecero le chiese evangeliche, che sono maggiormente legate ad una interpretazione letterale della Bibbia. Noi di Conoscere la Verità.ch vogliamo portare avanti la missione che Gesù ha affidato ad ogni credente, quando disse: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo, cari amici, è lo scopo di ogni cristiano. Il cristiano non deve fare proseliti. Lo scopo non deve essere quello di riempire la propria chiesa solo per far vedere che è in gran numero. Ma il cristiano è chiamato a fare discepoli di Gesù Cristo, persone nate di nuovo, persone salvate per il regno di Dio. Allora, amici, anche oggi il tempo è terminato a nostra disposizione. Innanzitutto vi dico che domani avremo una seconda parte. Grazie amici, grazie per il vostro gentile ascolto e assiduo anche ascolto, e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Stiamo meditando l'Evangelo di Matteo, leggeremo il capitolo 26, i primi 13 versetti. Come titolo a questo passo diamo l'unzione in Betania. Matteo capitolo 26, i primi 13 versetti, dove dice così: Ed avvenne che quando Gesù ebbe finiti tutti questi ragionamenti, disse ai suoi discepoli: Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi sacerdoti e gli anziani del popolo si radunarono nella corte del sommo sacerdote, detto Caiafa, e deliberarono nel loro consiglio di pigliare Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: Non durante la festa, perché non accada tumulto nel popolo. Ora, essendo Gesù in Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di gran prezzo e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli furono indignati e dissero: A che questa perdita? Perché quest'olio si sarebbe potuto vendere caro e il denaro darlo ai poveri. Ma Gesù, accortosene, disse loro: Perché date noia a questa donna? Ella ha fatto un'azione buona verso di me. Perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Poiché costoi versando quest'olio sul mio corpo, l'ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Diciamo che questo brano lo troviamo nell'Evangelo di Marco e anche nell'Evangelo di Giovanni. E siccome nell'Evangelo di Giovanni dice alcuni particolari che qui non vengono dette, leggiamo anche in Giovanni, al capitolo 12, i primi 8 versetti. Evangelo di Giovanni, capitolo 12, i primi 8 versetti, dove leggiamo: Gesù dunque 6 giorni avanti la Pasqua venne in Betania, dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti, e qui vi fecero una cena. Marta serviva e Lazzaro erano uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libbra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariot, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quella che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: Lasciala stare. Ella lo ha serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non m'avete sempre. Bene, qui troviamo che Gesù si trovava sempre in Betania, però non era a casa di Marta e di Maria, ma era a casa di un certo Simone il lebbroso. Però era sempre lo stesso paese e Betania era il paese dove abitavano queste 3 persone, Marta, Maria e Lazzaro. Non sappiamo chi era questo Simone il lebbroso. Alcuni pensano che sia stata una persona, gli era rimasto il nome di lebbroso, forse perché Gesù magari l'aveva guarito dalla lebbra e tutti lo conoscevano per Simone il lebbroso. E si pensa che quest'uomo l'abbia invitato Gesù anche per un segno di amore, di affetto, di riconoscenza. Perché non è possibile che una persona riceve un bene da qualcuno e facilmente lo dimentica. Ci sono quelli che lo dimenticano. Però vediamo qui che lui è stato riconoscente, magari sapendo che erano gli ultimi giorni di vita terrena di Gesù. E qui troviamo che in casa di costui c'era anche Maria. Quindi non abbiamo dubbi che sia stata Maria, perché diciamo l'evento viene ripetuto quasi uguale in questi 3 Evangeli. Bene, vediamo che nei primi 3 versetti troviamo come i capi sacerdoti, gli scribi, i farisei, tutti diciamo che tramavano che cosa? Di prendere Gesù e di farlo morire. Ma lui l'aveva già detto, perché erano gli ultimi giorni
prima che si celebrasse la Pasqua. Quindi l'odio mortale che avevano questi capi sacerdoti si voleva in qualche modo sfociare in che cosa? Nel metterlo a morte. E il Signore Gesù lo sapeva questo. Perché non è che è stato il potere dei sacerdoti, non è stato neanche Ponzio Pilato, non è stato neanche Caiafa, non è stato neanche Erode a voler mettere a morte Gesù. La loro intenzione era questa, però Gesù già l'aveva predetto. E voglio leggere un versetto dove Gesù dice nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, lo dice molto chiaro, ma non è soltanto questo il versetto, ma sono tanti versetti. Ma questo è uno che colpisce, capitolo 10 di Giovanni, capitolo versetto 17, dice così: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla, io ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi Gesù è chiaro che è venuto volontariamente a dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, sebbene sono stati strumenti umani a mettere Gesù alla croce, però peggio per quelli che hanno fatto questo gesto. Mentre da questo lato vediamo queste persone accanite che odiavano a morte Gesù e fece tutto il modo per ucciderlo, dall'altra parte vediamo come Gesù da Gerusalemme scende a Betania in una casa dove era ben gradito, era ben accolto, era amato, era apprezzato da queste persone semplici e comuni, non dai potenti di allora, un re, un governatore romano, i capi sacerdoti, i capi del Sinedrio, uomini potenti. Lo odiavano. L'altra faccia è che persone semplici, persone umili, persone possiamo dire insignificanti, persone che forse facevano un numero nella società, sono quelli che accettavano, accoglievano con amore Gesù in casa loro. Non è ancora oggi lo stesso? Chi accoglie Gesù nel proprio cuore? Chi accetta Gesù nella propria vita? Normalmente sono le persone semplici, le persone umili. Le persone che dicono: ma io non conto nulla nella società. Però il Signore non vede che il grande che è il piccolo. Il Signore ci vede tutti allo stesso piano. E coloro che si rivolgono a Lui, coloro che lo cercano, Lui si fa trovare da quelli che lo cercano con tutto il cuore. Dio dice: io mi farò trovare solo da quelli che mi cercano con tutto il cuore. E i grandi di questo mondo non lo trovano, perché non c'è sincerità, non c'è umiltà, non c'è fede nei loro cuori. E se mancano questi tre elementi, la persona sarà incapace e l'impossibilità di trovare il Signore. Se mancano l'umiltà, la fede e la sincerità. Quindi vediamo qui come il Signore è accolto in casa di queste persone semplici. E cosa avviene? Avviene che in questa casa Simone il lebbroso lo accoglie a casa, mentre Maria dà il meglio e tutto quello che aveva di più caro e di più prezioso. Aveva un alabastro di olio d'olivo. Era un profumo preziosissimo, possiamo dire di un grande prezzo, di un grande valore. E quindi vediamo che una cosa che un po' turba il cuore, perché viene detto che erano i discepoli anche, in qualche modo non avevano condiviso questo gesto di Maria. Maria aveva dato, ripeto, il meglio, e Gesù stesso lo ripete, che Maria aveva dato tutto ciò che possedeva. Nell'Evangelo di Marco, sempre lo stesso episodio, Gesù dice, capitolo 14, versetto 8 di Marco: ella ha fatto ciò che per lei si poteva, cioè ha fatto il massimo, ha dato il tutto e ha dato il meglio. Non ha fatto come qualcuno
Ricordate come Anania e Saffira, che avevano venduto tutto il loro potere, però avevano dato solo una parte, dicendo di aver dato tutto, e per la loro bugia furono puniti di morte. Al Signore non piace l'ipocrisia, al Signore non piace la bugia, al Signore piace la sincerità, dire la verità. Perché il Signore, vedete, si è accorto che cosa frullava nella loro mente. Il Signore si è accorto, non nelle parole, ma nell'atteggiamento e nei pensieri di queste persone, che avevano pensieri non buoni nei confronti di Gesù. Vediamo che Maria ha unto il corpo di Gesù. Nell'Antico Testamento, chi erano i personaggi che venivano unti? Chi veniva unto? I re. I re venivano unti. Ricordate il re Saul e più avanti il re Davide. Chi erano gli unti che venivano unti? I sacerdoti venivano unti. E venivano unti i profeti. E vediamo che Gesù, vediamo che copre questi tre uffici. Gesù è allo stesso tempo re, sacerdote e profeta. Dio l'ha suggellato con questi tre titoli. Lui è re, sacerdote e profeta per eccellenza. Vogliamo vedere la reazione dell'unzione. Qual è stata la reazione dell'unzione? Vediamo che ci sono diverse reazioni a questo gesto, a questa buona opera che Maria compie. Vediamo che Gesù dice: non le date molestia. Non le date molestia. Cioè, perché ha fatto un'opera buona. Perché dice che lei l'ha fatta in vista della sua sepoltura. C'è come un segno di affetto, un segno di amore, un segno di gratitudine. E ricordiamoci che Maria non l'ha fatto per essere elogiata, per essere vista, per essere ammirata dagli uomini. L'ha fatto perché gli è uscito dal cuore questo gesto d'amore che lei, negli ultimi momenti della vita del Signor Gesù, voleva dimostrare tutto il suo affetto. Questo Gesù la chiama una buona opera, una buona opera. Noi credenti siamo chiamati a fare delle buone opere. L'Apostolo Paolo dice agli Efesini queste testuali parole: perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, i quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. In Tito, l'Apostolo per i credenti di Creta, dice così: il quale, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Conoscete quella donna che era molto molto attiva nelle opere buone? Lo voglio leggere. Una donna viene elogiata per le sue tante opere ed elemosine. Ora in Ioppe v'era una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella. Costei abbondava in buone opere e faceva molte elemosine. Perché noi siamo chiamati a fare delle buone opere? Se non lo chiedessimo a un cattolico, a un religioso, direbbe: fare delle buone opere affinché possiamo essere salvati. Dobbiamo fare delle buone opere, perché altrimenti non siamo salvati. Le buone opere non salvano nessuno, anche le migliori. Si possono fare opere a migliaia o a milioni, tutti messi insieme. Come li definisce le buone opere il Signore nella sua parola? Un panno sporco. Tutte le buone opere che una persona può fare nel corso della sua vita, il Signore dà una risposta: sono un panno sporco. Le opere dell'uomo religioso sono agli occhi di Dio un panno sporco. Ma le buone opere che fa il credente, che cosa sono? Sono come un profumo davanti al Signore. Dice che queste opere li seguono e il Signore dà la ricompensa. Quindi le buone opere che vengono compiute dal credente,
il Signore li mette in conto, perché il Signore darà la giusta ricompensa a quelli che si sono affaticati nell'opera sua. Quindi la reazione dei discepoli a questo, diciamo, a questo atto d'amore, il primo a intervenire chi è stato? È stato Giuda Iscariote, che dice: ma peccato, peccato che si è sprecato così questo olio, questo prezioso olio si avrebbe venduto per tanto denaro. E in più poi, vedete, la cosa che dispiace, che dice che anche i discepoli sono rimasti in qualche modo turbati per questo gesto. Sapete, come si dice, quando una mele marcia, fa marcire anche gli altri, no? Un po' di lievito lievita tutta la pasta. Quindi quando noi riceviamo qualcosa di negativo da parte di qualcuno, in qualche modo siamo anche noi infetti. Non è così? Quindi vediamo che dobbiamo stare attenti da questi influssi che vengono in un modo negativo. E dispiace, perché qui viene detto che anche i discepoli in qualche modo non erano tanto contenti di questo gesto d'affetto, d'amore che aveva fatto Maria. La reazione sul futuro riguardante il gesto di Maria. Vediamo che questo gesto d'amore che fu fatto per che cosa? In vista della sepoltura di Gesù. Quindi questo gesto è legato alla morte del Signore Gesù. E quindi dice qui il Signore Gesù in un modo profetico che quel gesto d'affetto, d'amore, era legato alla sua sepoltura, alla sua morte, sarebbe stato annunziato di conseguenza in tutto il mondo e in ogni tempo. E ancora oggi, dopo 2000 anni, lo stiamo predicando noi. Quindi vediamo che quando uno fa un gesto verso il Signore non lo dimentica, non lo cestina, non lo butta via. Per lui è una cosa preziosa. E vediamo che questo gesto d'amore, qualcuno ha detto, è come un monumento eterno in onore a Maria. Quello che noi facciamo al Signore, o in segreto, o a volte per forza maggiore in pubblico, il Signore non lo dimentica. Anche il più minimo gesto. Il Signore è debitore con qualcuno? Il Signore non è debitore con nessuno. Il Signore ci arricchisce e ci dà ogni giorno tutto per grazia. È grazia del Signore che io sto all'impiede, che posso parlare, che posso vedere, che posso camminare. Grazie di Dio. Quindi il Signore non dimentica. Nella lettera agli Ebrei infatti dice un versetto, capitolo 6, versetto 10, poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il suo nome con servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Noi dimentichiamo, vero? Noi spesso dimentichiamo. Dio non dimentica. Dio ti darà non una ricompensa così così, ma una ricompensa abbondante, che può dire: Signore, quello che ti ho dato sono stati centesimi e tu a me mi dai migliaia. Un altro punto che vogliamo considerare: in che modo la buona opera di Maria ha effetto su di noi. E vogliamo valutare 7 punti. Primo, Maria amava profondamente il Signore. Anche se noi Gesù non l'abbiamo visto, noi l'amiamo. Anche se non l'abbiamo veduto, noi lo aspettiamo. E già Lui ci comunica a noi questa gioia ineffabile e gloriosa. Da dove ci viene questa gioia? Dall'amore di Cristo, veramente il Signore. Anche se noi Gesù non l'abbiamo visto, noi l'amiamo. Anche se non l'abbiamo veduto, noi lo aspettiamo. E già Lui ci comunica a noi questa gioia ineffabile.

all'infuori di noi stessi. Io amo me, poi me e sempre me. Ma amare gli altri ci è difficile e tantomeno si ama Dio, perché non lo conosciamo, per natura non lo conosciamo. Quindi Maria amava Gesù perché lo conosceva. Secondo, Maria non badò al valore del profumo. Il profumo valeva più di 300 denari e un denaro era la paga giornaliera di un operaio. Quindi possiamo dire il guadagno di un intero anno che una persona può avere. E in un attimo per gli altri è stato uno spreco. Un buttare così una cosa preziosa. Per Maria non era stato così. Vediamo che la persona calcolatrice fa funzionare il cervello. La persona che ama fa funzionare il cuore. Non è così? Non è così? Se una persona ama, non bada. Non bada alla spesa, non è così? Se devo fare qualcosa per me, sì, magari che costa tanto per un mio figlio, o per mia moglie, o per un mio parente. Ma se per qualcun altro è chiaro che calcoliamo, perché c'è poco amore. Terzo punto, Maria non guardò in quel momento ai bisogni dei poveri, era una scusa. Dire, ma guarda che ci sono i poveri qui, è uno spreco. Maria era una donna intelligente, una donna saggia, una donna avveduta, una donna che approfittava dell'occasione che non si sarebbe mai più ripetuta, perché Gesù disse: voi non mi avrete per sempre, per un tempo, ma i poveri l'avete per sempre. Quindi ci sono occasioni in cui non si ripetono più. Quindi se io lascio passare una giornata dove il Signore magari mi ha messo l'occasione di fare del bene, o di dire una parola di conforto, o di fare una visita, e noi rimandiamo, sì, ma domani chi ce lo assicura? A volte diciamo domani, ma dobbiamo aggiungere se il Signore vuole. Non è così? Se il Signore piace e se siamo in vita, faccio questo. Perché la nostra vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani del Signore. Un altro punto, Maria ha dato tutto il meglio che possedeva. Sappiamo che il profumo è una cosa che tutte le donne amano e apprezzano. Maria non ha tenuto conto di questo perché sa che lo sta offrendo ad una persona molto più grande. È più preziosa del profumo a Gesù, al Signore dei Signori, al Re dei Re. Non lo sta dando a qualcuno così. Quinto punto, Maria non indugia e non si dà pensiero di quello che pensano gli altri. E in questo noi vediamo che era una donna coraggiosa, una donna libera. Tante persone sono in qualche modo trattenute, frenate. Da che cosa dice la gente? Che cosa dicono gli altri se io faccio questo? Sapete, c'è un versetto nella Bibbia, nelle lettere, nei Proverbi che dice: il timore degli uomini è un laccio, ma che confida nel Signore è al sicuro. Quante volte? Perché le persone tante volte non accettano il Signore? Non si convertono? O forse non vengono neanche in una sala? Perché? Mamma mia, se mi vede la vicina. O se mi vede il mio parente, succede l'inferno a casa. Questo essere schiavi dell'opinione altrui. E tante persone vanno all'inferno per timore. Sapete come sono chiamate queste persone nella Bibbia? Fanno parte delle 8 categorie che non entreranno in cielo. Questa categoria di persone sono chiamate vili, le persone vili, che hanno timore degli altri. Sei una persona vile. Maria era una donna franca, era una donna libera, era una donna coraggiosa, era una donna. Attenzione, era una donna. Sapete, le donne al tempo di Gesù erano screditate, erano persone di seconda serie, non erano all'altezza dell'uomo, perché Gesù l'ha elevata, la donna. Vi ricordate quando Gesù ha preso l'iniziativa di rivolgere la sua parola a quella donna samaritana? I discepoli erano quasi, dice, ma tu rivolgi la parola a una samaritana, in più è una donna. Era per loro un'umiliazione parlare con una donna. E
E questa donna invece, vediamo che è più

la sua buon'opera senza tener conto di quello che avrebbero detto gli altri. Là c'erano i discepoli di Gesù, c'erano uomini, ma lei ha avuto il coraggio di farlo. Ed è molto bello vedere che queste persone mormoravano fra di loro. Dice, ma peccato, questo olio sprecato così. Indirettamente criticavano questo gesto. Ma Maria cosa ha fatto? Cosa ha fatto Maria? Maria è stata zitta. Non ha detto nulla. Chi ha preso le sue difese? Gesù, che gli dice perché date noi a questa donna? A volte quando tu vuoi fare del bene, gli altri ti criticano. E non dobbiamo lasciarci influenzare, specialmente se vogliamo fare del bene, da quelle che vengono voci negative. Dice, ma lascialo stare, che ti interessa? Maria era una donna coraggiosa. E il Signore prende le sue difese. I poveri l'avete sempre con voi, disse Gesù. I rabbini, cioè questi maestri, insegnavano la parola di Dio, dicevano così: Dio lascia che i poveri siano sempre con noi affinché a noi non mancano le occasioni di fare loro del bene. Settimo punto, Maria era stata ai piedi di Gesù. In un'altra occasione, ricordate, Gesù fa visita a Marta e Maria. Voi conoscete quell'episodio dove Marta riprende Maria dicendo, ma Maria, e Maria non sicura di queste cose. C'è tanto da preparare la cena o forse il pranzo. Ma il Signore di nuovo prende le difese di Maria. Maria non dice nulla. Il Signore risponde al posto di Maria. Marta, Marta, dice, tu ti affanni per tante cose, ma Maria ha scelto la cosa migliore che non gli sarà tolta. C'è la parola del Signore. Quindi deve essere una priorità fra le cose del Signore e le cose, diciamo, quotidiane. Maria era riconoscente di quello che aveva anche ricevuto. Che cosa avevano ricevuto queste due sorelle? Che cosa aveva fatto in casa loro? Cosa aveva fatto? Aveva risuscitato il loro fratello e non era cosa da poco. Aver dato la vita di nuovo a Lazzaro. Forse queste persone erano orfane, perché non viene menzionato che avevano genitori. E avere un fratello non era poco. E ripeto, Maria voleva con tutto il suo cuore far sì che, prima che il Signore andasse da questo mondo, dimostrare che il suo amore non erano solo parole, ma che gli è costato e ha dato il meglio. E tutto quello che aveva di più caro e di più prezioso. Quanto Maria ha versato questo profumo sul corpo di Gesù, tutta la casa profumava. Tutta la casa profumava. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, parla qualcosa di un altro tipo di profumo. Lo voglio leggere. Dice così, 2 Corinzi capitolo 2, versetto 14. Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questo un odore di morte a morte, a quelli un odore di vita a vita. Allora vedete, il credente porta con sé il profumo di Cristo, dovrebbe portare il profumo di Cristo, cioè la conoscenza di Cristo. E le persone dovrebbero vedere in noi che siamo cristiani, che apparteniamo a Cristo, che lo amiamo, che parliamo di Lui, che testimoniamo di Lui, che non ci vergogniamo di Lui, che operiamo per amore di Lui. Se non facciamo nulla, non parliamo e non operiamo, non possiamo emanare questo profumo. E qua dice l'Apostolo Paolo due cose molto importanti. Per quelli che credano, a quali noi parliamo dell'Evangelo e lo accettano, di conseguenza sono salvati, ricevono la vita se ricevono l'Evangelo. E per quelli che invece rifiutano, sarà un odore di morte. Cioè, avendo rifiutato l'Evangelo, avendo rifiutato Cristo, non c'è altra possibilità di salvezza. Perché
perché solo Gesù è colui che ci salva. E quindi quelle persone andranno in perdizione per aver rifiutato l'Evangelo. Dice l'Apostolo Paolo: fratelli miei, siete imitatori come io sono di Cristo. Allora Maria di Betania per noi possa essere un esempio di amore, di affetto, di consacrazione e di adorazione. Maria, nel dare quel profumo, è un segno di amore e di adorazione. E di adorazione. E noi vogliamo farlo con tutto il cuore, adorare il Signore per quello che Lui è e ringraziarlo per quello che Lui ha fatto. Ha dato la sua vita per te, per me. Se non avessimo Gesù nella nostra vita, saremmo eternamente perduti, poveri noi. Quindi ogni giorno non dimentichiamo mai di ringraziarlo e di adorarlo. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 10 minuti.
1: Benvenuti a Imperfetti ed Amati. Come sempre con me, compagne di viaggio, Sefora Motta e Barbara Guidotti. Benvenute.
2: Ciao a tutte.
1: Sefora, tu sei la direttrice di HPS Charity, che è una missione che va in alcuni territori dell'Africa, sono territori dove c'è tanto bisogno, va lì per portare acqua, portare speranza, portare vita. Ma sei anche una fotografa e quindi non solo fotografi le bellezze della natura, ma le bellezze dell'intimo umano. Barbara Guidotti invece è una donna di fede che si apre agli altri, come lo fa attraverso la sua professione, psicologa e psicoterapeuta. Insieme cerchiamo di costruire queste puntate per poter crescere noi e aiutare altri a crescere e ad accogliere la fragilità. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Dio che si fa verbo, che si fa parola e che si fa carne, e quindi facendosi carne naturalmente si fa fragile. Volevo chiederti, Barbara, se ti capita, no, che i tuoi pazienti, i credenti, quando sei con loro, quando parli con loro, citi qualche esperienza, citi qualche brano biblico che proprio presenta Gesù nella sua fragilità, proprio perché le persone possono sentirsi accolte, possono vedere in Gesù un soccorso.
2: Quando parliamo di Gesù, parliamo sicuramente di Dio che si fa umano. Allora, più che un Dio fragile, io direi un Dio che ha abitato corporalmente, come ci dice l'Apostolo Paolo, tutta la nostra umanità. E quindi un Dio che ha in qualche modo empatizzato con tutte le nostre emozioni, con tutto quello che noi possiamo sperimentare in questa esistenza. Io credo che Gesù, quando ha camminato sulla terra, ha camminato come vero Dio, ma anche come vero uomo, e quindi ha camminato nella pienezza dell'essere umano, cioè nella pienezza, nel viversi fino in fondo tutta la sua umanità, vivendosi tutte le emozioni che potevano essere sia negative, di paura, di sofferenza, ma anche tantissime emozioni di gioia, tantissime relazioni, tantissima condivisione di piacere con le persone. E quindi noi possiamo in qualche modo trovare un modo in cui noi possiamo vivere la nostra vita volendo bene agli altri, e non per questo avendo una vita facile, perché Gesù non ha avuto una vita facile, ha avuto una vita dove è stato molto confrontato sia da persone che non lo amavano, ma anche da persone che lo amavano. E quindi noi possiamo trovare tanti esempi in cui noi possiamo capire come si sopporta un'ingiustizia, come si sopporta un tradimento, come si può stare vicino a qualcuno che soffre, come si può capire l'ingratitudine, come si può capire la compassione, come possiamo capire il perdono, cioè come possiamo capire tante cose che attraversiamo nella nostra vita, sicuramente, e in tutte le nostre relazioni, e avere un Dio che le ha vissute e che ci ha dato un esempio di come le possiamo vivere in un modo più funzionale e più sano.
1: Ti capita, Barbara, visto che tu sei una credente, quindi immagino che leggi anche molto la Bibbia, di andare a cercare quegli episodi biblici in cui ti chiedi: ma come Gesù ha attraversato il dolore, la delusione, la sofferenza, la morte? Ti capita di fare un'indagine per creare poi dei modelli da presentare agli altri? Anche Gesù ha vissuto questa situazione, guarda, l'ha attraversato, l'ha risolto, comunque l'ha affrontato in questa maniera, chissà che non possa esserti utile, ti è successo?
2: In questo modo particolare no, mi succede recentemente, sto molto meditando su Isaia 53, su queste piccole, come dire, sottolineature che fa Isaia 53 rispetto a Gesù, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Questo mi ha fatto molto riflettere, per esempio, rispetto al mio lavoro, perché ho pensato che familiare con la sofferenza vuol dire sì da una parte che ha provato sofferenza e che quindi è abituato alla sofferenza, ma rispetto al mio lavoro mi ha fatto pensare al fatto che io sto tutto il giorno nella sofferenza dell'altro. E essere familiari con la sofferenza vuol dire che arrivano delle sofferenze enormi, enormi, delle sofferenze più piccole, ma arrivano anche delle sofferenze enormi e tu non ti spaventi e tu puoi stare lì nella sofferenza di un figlio morto, di un marito mancato, di un abbandono e stai dentro la sofferenza perché noi terapeuti siamo abituati a essere familiari con la sofferenza e quindi in qualche modo la possiamo accogliere, la possiamo raccogliere, la possiamo ascoltare senza averne troppa paura.
1: Grazie Barbara per la risposta. Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo e vorrei riprendere con Sephora. Sephora, volevo chiederti cosa ha significato per te sapere che Dio si è fatto fragile, comunque Dio si è fatto uomo, si è fatto carne, quindi ha lasciato quell'idea di onnipotenza, di supercontrollo. C'è un brano che si trova nell'Epistola agli Ebrei dove sta scritto: Gesù, benché fosse figlio di Dio, imparò per esperienza dalle proprie sofferenze cosa significasse obbedire. Pensare che Gesù ha gridato al Padre, ha supplicato il Padre, ha pregato con lacrime il Padre, tutto questo. Cosa ha prodotto in te, produce?
3: Riscoprire Dio che si è fatto carne, uomo fragile come me, in qualche modo paradossalmente mi ha fatto scoprire più forte. Perché la verità è che il problema non è tanto la fragilità in sé, ma è il dislivello che abbiamo con gli altri. Io provo un po' a spiegarmi meglio. Nel momento in cui in una comunità solo alcuni si mostrano fragili e altri invece si mostrano forti, quella fragilità diventa un problema serio. Ma nel momento in cui in una comunità di persone tutti si mettono a nudo, perfino i capi di quella comunità, le persone che gestiscono, che hanno responsabilità, si mostrano nella loro fragilità, la fragilità non diventa più un problema, ma semplicemente parte dell'esistenza umana, così come la forza, così come le buone intuizioni, l'intelligenza, qualunque altra cosa. La fragilità diviene un problema quando diventa una separazione con gli altri, quando diventa motivo di separazione con Dio. Io fragile, Dio forte. Forte. E questo chiaramente crea un abisso, una distanza enorme che grazie a Dio ha sopperito attraverso la fragilità di Gesù. Quindi percepirmi con la stessa umanità dell'umanità di Dio fa sì che questo possa darci, e nel mio caso mi ha dato maggiore consapevolezza di ciò che sono. Di ciò che è la mia intera persona, non solo momenti di forza, ma i momenti di debolezza diventano parte integrante dell'esistenza, dell'esperienza umana. Percepire Gesù fragile e dove? Quando ebbe fame, quando aveva sete, quando si sentiva solo, quando piangeva per la morte, di Lazzaro, quando si è sentito tradito, quando il suo cuore si è spezzato, quando si sentiva solo il giorno prima nel Getsemani, ha chiesto una sola cosa, di vegliare, e non gli è stata data da persone che invece, gli avevano giurato fino al giorno prima di fare per sempre la sua volontà. Ecco, la delusione, la disillusione, tutte le fragilità di Gesù, cioè tutte quelle anche aspettative disattese che abbiamo un po' tutti noi nelle relazioni umane, fa sì che possiamo in questo senso sentirci capiti da Dio, dal Dio che preghiamo, che annunciamo, capriti, compresi, simpatizzati, sapere che c'è qualcuno che ha provato, quindi il pathos ha provato con noi le stesse cose, ci aiuta in qualche modo a togliere questa distanza immensa, gigantesca che c'è tra Dio e gli uomini. Gesù è, per quanto mi riguarda, la forma più vicina a Dio, la forma più comprensibile per poter accedere al Padre e percepirlo fragile, questa immagine di Dio, allora ci rende forti in qualche modo.
1: A me piace quando Gesù, a volte in alcune occasioni un po' pesanti, lui decide di allontanarsi, e lui si allontanava nel deserto, e lui si allontanava e andava verso il
3: giallo. Sì,
1: quindi sì. A volte abbiamo bisogno di allontanarci, non è un peccato allontanarsi quando ci rendiamo conto che forse la pressione è troppo alta, cioè quello che stiamo vivendo è troppo, e quindi allontanarsi per trovare nel silenzio e nella preghiera quell'energia di cui Gesù aveva bisogno è per me una testimonianza di come affrontare a volte quelle cose che sono troppo grandi. Abbiamo bisogno di allontanarci. Non so, Barbara, cosa ne pensi?
2: Secondo me è sempre una cosa che ci è utile, nel senso non allontanarci dal mondo, dalla vita, no? Ma se pensiamo anche le sedute in terapia sono un po' un allontanarsi, nel senso che uno prende un'ora della sua giornata per se stesso in un luogo neutro dove non c'è rumore, dove sei fuori dalla tua vita consueta, e ti occupi di te. Poi, da un punto di vista spirituale, allontanarsi, quello che faceva Gesù era sempre riconnettersi al Padre, cioè ritrovare un centro anche spirituale, no? E quindi ritrovare un centro, il centro di se stessi, ritrovare un centro spirituale dove trovi le tue risposte, le tue considerazioni. Questo ci aiuta a tornare più lucidi, a tornare più orientati nella realtà.
1: Grazie Barbara, grazie Sephora, alla prossima. Il miglior amico del cane, rubrica di cultura cinofila, con noi Silvia Di Nepi, educatrice, consulente comportamentale cinofila, consulente alimentare per cani e gatti. Benvenuta Silvia.
4: Grazie, buongiorno Daniela, un piacere star qui.
1: È bello iniziare con te questa rubrica perché sono sicura che faremo un dono a tanti ascoltatori che hanno un cane o un gatto, che amano gli animali, che proprio li hanno fatti diventare membri della loro famiglia. E quindi prima di conoscere quali consigli tu potrai darci di volta in volta, vorrei che un pochino ti presentassi e ci dicessi come nasce questa passione, questo amore.
4: L'amore banalmente, come tutti fin da bambini, con tutti, non tutti i bambini, ma spesso capita che il bambino dica voglio un cane, che il bambino spinga che voglia conoscere i cani, avere un cane a casa, i genitori no. Io invece ho avuto la fortuna che mio padre ha portato un cane a casa e ho cominciato fin da piccola a relazionarmi con questa specie. Poi da adulta e dopo aver fatto gli studi che ho fatto, ho scoperto tutti gli aspetti che non capisci dal tuo semplicemente dal tuo cane, qualcosa che è più generico, più che riguarda tutta la specie, l'etogramma, l'insieme di comportamenti normali per una specie, ogni specie ha il suo etogramma, e capendo questi poi si riesce a accoppiare bene i cani con le persone con cui dovranno vivere, perché come dici tu diventano membri della famiglia. Quindi mi sono lanciata su questo e l'intento è sempre stato aiutare il prima possibile, il meglio possibile, chi i cani e i loro i componenti delle famiglie dei cani a capirsi meglio, a comprendersi di più. Mi sento abbastanza un interprete io, perché non faccio addestramento, non faccio esercizi al cane. Sì, posso far fare esercizi al cane per gioco, per far vedere qualcosa, ma in realtà faccio da consulente alla persona e l'aiuto a capire meglio cosa il cane dice in quel momento e a esprimersi meglio in modo che il cane lo capisca.
1: Quindi un po' da interprete, cerchi di mettere insieme il cane e il suo padrone o il suo amico, che dovrebbe essere il miglior amico, perché sappiamo che il cane è il miglior amico dell'uomo, ma l'uomo è il miglior amico del cane? Purtroppo non sempre, quindi tu cerchi di mettere insieme.
4: È carina che hai detto non sempre, io mi aspettavo che dicessi più purtroppo no, invece no, non sempre. Sono alcuni di noi che riescono a volerlo davvero, essere il miglior amico del proprio cane.
1: A volte mi è capitato di vedere una certa somiglianza tra il cane e il padrone, è vero o è una mia fissazione? A volte mi sembrano molto simili sia nell'aspetto ma anche nel carattere.
4: Mentre dici questo ho avuto un'immagine che molti di noi ricordano, di un pezzetto di un cartone animato, La carica dei 101, non so se ricordi. L'inizio di quel film era una carrellata di persona e cane accoppiati che camminavano per strada, e veniva proprio sottolineato tantissimo questo aspetto della somiglianza. Certo, caratteriale non la potevamo vedere in un film, però quello che dici tu ha molto senso, perché ci si influenza l'un l'altro, perché siamo specie sociali che hanno la capacità di coinvolgersi e di contagiarsi emozionalmente, per cui una persona particolarmente ansiosa è difficile che riesca ad avere un cane rilassato e sereno, così come anche tra noi umani, insomma, stare vicino a una persona particolarmente ansiosa non è una cosa rilassante neanche per noi umani, quindi anche l'altro individuo si ritrova su una lunghezza d'onda, ci si coordina, emozionalmente ci si allinea, e quindi sì, anch'io penso davvero tantissimo che c'è una somiglianza.
1: Qualche anno fa, quando mia figlia minore andava alle superiori, che un giorno è arrivata a casa con un cane che la seguiva, ma non che la seguiva perché voleva farle del male, no, perché lei l'aveva seguita, ed è entrato il cane fino a casa, cioè ha fatto le scale, è entrato dentro casa,
4: avevo
1: i cani. Sì, aveva scelto, però questo cane apparteneva a qualcuno, quindi poi ho detto no, beh, facciamolo andare via, deve tornare dal suo padrone.
4: Dovremmo ricordarci che l'abbiamo anche noi in teoria questa capacità, solo che l'abbiamo addormentata, perché siamo abituati a comunicare con le parole, con i discorsi, però stando vicini si sente, sì, una sintonia con entri in contatto con una persona nuova e ti accorgi che è facile parlarci, e invece magari con un'altra fai fatica, per cui la stessa cosa succede anche con i cani. Ci sono cani con cui un tipo di persona si trova benissimo e poi però non sa dirti perché, non ha delle motivazioni razionali pensate, semplicemente ci si trova bene come stile di vita.
1: Silvia, tu hai lavorato per un periodo, è stata educatrice nei canili, diciamo quelli del comune di Roma, poi a un certo punto ti sei dedicata all'attività privata, e questo cambio cosa ti ha portato?
4: Allora, in realtà non è esattamente un cambio, perché già da prima facevo entrambe le cose e ci tenevo che fossero entrambe le cose, perché il lavoro con il canile ti mette di fronte a un certo tipo di situazioni che ti insegnano come gestire più o meno qualunque cane. L'attività privata ti fa entrare nelle famiglie, entri proprio negli affari di quella famiglia, della loro dinamica quotidiana tra le persone, della loro routine, e ti trovi, diciamo, a farli unire tutti quanti. Quindi sono due lavori completamente diversi. Uno è molto con i cani, e dico la verità, ci sono rimasta molto legata a quel lavoro, a quello che ho fatto per quei 15 anni, che poi Roma allora era piuttosto all'avanguardia rispetto al resto dell'Italia su questo, perché i canili non avevano un educatore all'interno. Era sempre solo lavoro di volontari, che assolutamente non è da sminuire, però comunque sono... chi è volontario ha un tempo limitato.
1: Non ha la stessa conoscenza, la stessa formazione.
4: Esatto, meno studi alle spalle, non ha una formazione. E invece noi eravamo in 5-6, un gruppetto ai canili comunali di Roma, siamo stati assunti per facilitare le adozioni, cioè rendere i cani il più possibile adottabili, cioè interessanti per chi vuole un cane a casa, e soprattutto rieducare quelli che hanno dei problemi. Se un cane è entrato dopo un grosso morso, nessuno lo vorrà mai più adottare, e quindi era importante fare un percorso di recupero del comportamento di quel cane in modo che potesse poi trovare una casa. Quindi questo cambiamento, nel senso, ci sono stata un po' obbligata, e mi manca tanto, mi manca la parte in canile, infatti continuo ad andare in alcuni canili come volontaria a volte.
1: Siamo ancora collegati con Silvia Di Nepi, che appunto ha come passione la passione per gli animali, ma è diventata un'educatrice, consulente comportamentale, cinofila e consulente alimentare per cani e gatti. Quindi Silvia, volevo farti proprio una domanda per entrare nel vivo della nostra rubrica. Ma chi sono davvero i cani?
4: Sono, senza entrare in spiegazioni scientifiche di biologia o cose del genere, sono quello che tutti noi fin da bambini sappiamo, sono il risultato di migliaia di anni di vicinanza e di vita in comune tra lupi, e uomo, e uomini, chiaramente non i lupi come li immaginiamo oggi, ma un iniziale protocane che era meno schivo nei confronti degli umani, più coraggioso a cercare cibo, si avvicinava e piano piano ci si è avvicinati e si è creato questa nuova specie, perché ha delle caratteristiche diverse dai lupi, molto diverse dai lupi, e quelle di base però sono quelle dei lupi.
1: Quindi si è passati dai lupi ai cani a questo punto, quindi.
4: Sì, assolutamente. Ormai le teorie di Lorenz, che aveva provato a pensare alla volpe, allo sciacallo, ormai si sa che il cane deriva dal lupo. Ha un antenato in comune con il lupo e deriva dal lupo. Questo sì.
1: Quali sono gli errori che l'uomo in genere compie quando si approccia al cane?
4: Più che errore, le fatiche, perché noi umani prendiamo le cose sempre un po' troppo, in modo un po' troppo serio, nel senso che c'è chi ama i cani, è attratto dai cani e allora non riesce neanche a camminare per strada senza notare tutti i cani che passano, e chi invece ha paura, non sapendo come si può comportare un cane, ne ha realmente paura. Per cui se devo pensare a un errore, la penserei dal punto di vista del non informarci abbastanza sui cani. Tutti noi dovremmo informarci di più sui
1: Quindi
4: cani,
1: una mancanza di conoscenza, quindi.
4: sia chi ama gli animali, che vuole convivere con loro, ma anche gli altri, perché ciò che è sconosciuto fa più paura. Se invece si conosce di più, si studia di più, si capisce di più, si sa cosa aspettarsi dall'altro essere.
1: Quindi potremmo avere degli atteggiamenti, compiere delle azioni nei confronti del cane che non lo rispettano, senza sapere che questa azione, questo gesto che noi facciamo, possa essere, visto dal cane come un andare oltre il confine che lui vorrebbe che noi varcassimo. Perché a volte, può capitare che noi pensiamo che il cane sia come un essere umano, ma in realtà è molto vicino, sicuramente lo troviamo molto affine, però non è un essere umano, quindi dobbiamo capire cosa lui piace, cosa invece proprio detesta.
4: Toglierei il potremmo iniziale, quando hai detto potremmo avere dei comportamenti,
1: È
4: tra
1: sicuro che
4: virgolette,
1: abbiamo dei comportamenti.
4: sicuro li abbiamo sicuramente tutti. Tutti noi abbiamo sicuramente in alcuni momenti infastidito un cane senza neanche accorgercene, spinti dalla buona volontà, dalla voglia di stargli vicino.
1: Faccio qualche esempio, quelle cose più comuni, gli sbagli, gli errori più comuni che commettiamo quando ci avviciniamo a un cane, o un cane che vediamo per strada, o un cane nostro, quindi di proprietà.
4: Allora, guarda, torno un attimo alla frase, a quello che stavamo dicendo prima, che anche solo per chi ama i cani, anche solo vederne passare uno in strada è qualcosa di attraente, cioè attrae l'attenzione. Quindi io, come tutte le persone a cui piacciono i cani, quando già cammino in strada faccio fatica a non notarli, io li noto e avrei voglia di mettergli le mani addosso. Ho imparato da quando faccio questo lavoro che al cane non va per niente, e se anche magari tra umani ci si fa un sorriso e il proprietario ti dice sì, lo puoi toccare, è buono, non è detto che al cane vada, non è detto che il cane ne sia contento.
1: È come
4: Quindi
1: quando abbiamo i bambini e gli adulti vogliono baciare i bambini, ma i bambini non amano i baci
4: esatto.
1: degli adulti.
4: Hai fatto un esempio proprio veramente calzante, perché anche con i bambini tendiamo a non rispettare l'altro come meriterebbe, tra virgolette lo sottovalutiamo, diventa quasi un oggetto della nostra.
1: Non rispettiamo il suo spazio perché c'è uno spazio che noi, diciamo, in cui noi permettiamo altri di entrare.
4: Certo.
1: Però non è detto che l'altro ci abbia permesso di entrare, dovremmo capire, ma qual è lo spazio?
4: Non sempre è facile capire qual è lo spazio di un cane. Di una persona è un po' più facile sentire che si sta diventando invadenti, che bisogna. Invece con i cani bisogna studiare un po' per saperlo riconoscere, per vedere i segnali del cane.
1: Quindi non toccarli, non abbracciarli, poi soprattutto i
4: Sì,
1: bambini che a volte
4: esattamente.
1: cercano, giustamente non sanno che possono essere fastidiosi, i bambini magari toccano i cani e a volte gli fanno anche male, no? Ma non perché lo vogliono fare, per loro è un
4: Certo.
1: gioco.
4: Quello in assoluto, certo, che i bambini possano toccarli involontariamente male. non c'è dubbio, ma l'errore comune, l'errore umano, diciamo, se volessimo trovare la risposta alla tua domanda proprio, secondo me è di persone che amano i cani, io parlo da persona che ama i cani, è volerli toccare, cioè veder passare i cani in strada, io faccio veramente fatica, perché ormai sto attenta, lo so, non saluto cani che non mi vogliono salutare, non metto le mani addosso.
1: E come facciamo a capire quando il cane gradisce un nostro avvicinamento? C'è qualcosa che possiamo notare?
4: Sì, alcune cose dovremmo saperle notare in automatico, istintivamente, tipo se qualcuno si scansa, se io mi avvicino a qualcuno e quel qualcuno si scansa anche solo di un passo, vuol dire che non ha molta voglia di avermi lì vicino, quindi con i cani questo è esattamente la stessa cosa, solo che noi non lo riconosciamo. Il cane, se il cane si sposta, svolta la testa, cerca di far finta di non essere lì o di fare altro, sta dicendo questo. Poi di nuovo, studiandosi sanno talmente tante cose sui segnali sottili che i cani danno, la loro comunicazione su cosa si basa, che studiando poi piano piano per esperienza ci si allena a riconoscere ciò che si è studiato nella realtà e allora a riconoscere.
1: Allora studieremo Silvia con te, faremo in modo di essere più consapevoli, di conoscere per rispettare. Quindi ci lasciamo qui per questa nostra prima puntata e alla prossima.
4: Grazie, alla prossima.

Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!